Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

nepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 7.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Cramontana in Svizzera, dove lo scorso gennaio si è consumata la tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica Moretti. Gli avvocati dei coniugi respingono ogni tentativo di commento. Questi fatti riguardano solo la loro vita privata. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, a seguito delle violenze subite, sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. Al momento, tuttavia, non è noto se sia già stata dimessa o meno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia, che, avvenuto il 24 agosto 2016, sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato con determinazione per imprimere, dopo troppi rinvii e false partenze, una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. L'Ucraina ha elaborato con gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa un piano per mettere fine alla guerra con la Russia e che prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e una zona economica franca. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform. Oggi si terrà una nuova riunione dei volenterosi. Almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca dei dispersi. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio. Sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme al ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge. Dal 25 quindi si passa al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, è la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri alle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone. Il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. Nei match delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile. La pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: 17:03 minuti, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi, il direttore di questa radio, che torna in conduzione per 2 settimane. Mi sentirete dalle 7 alle 9 mentre attendiamo l'inizio, la partenza vera, che per noi sarà il 7 di settembre, con molte novità che vi daremo poi nel corso delle prossime settimane. Allora, sono moltissime le notizie di quest'oggi. Noi nella prima parte ci soffermeremo sull'anniversario, il 10° della terribile terremoto che aveva distrutto Amatrice, il centro Italia, con le polemiche sulla ricostruzione. Però le notizie di quest'oggi ci portano a Kiev, con l'Ucraina che celebra il 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, e non ci saranno diversi negoziatori come Kushner, come Witkoff, che hanno cancellato oppure rimandato la missione prevista nelle 2 capitali in guerra. C'è certamente la notizia, le ultime notizie che riguardano la pressione economica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, con il segretario del Tesoro americano Bessent, perché ha avvertito che per l'Iran si sta avvicinando un D-Day economico e c'è la minaccia nello stretto di Hormuz. E poi tra le molte notizie che racconteremo c'è ancora la vicenda del Ministero dell'Interno che multa la Sea-Watch e la blocca per 45 giorni, questa ONG tedesca che con il recupero dei 13 di agosto di 6 migranti gettati in mare dalla guardia costiera libica avrebbe operato secondo il governo italiano fuori dalle regole non avvisando Tripoli, e c'è Berlino che avvisa Roma, dice voi così, facendo così state rompendo il patto sui migranti europei. Le 7 e una manciata di minuti, qui è Giornale Radio, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp che vi serve per mandarci i vostri messaggi, per salutarci, per dirci anche che tipo di estate avete fatto al di là del caldo, questo ormai è un classico, ma anche cosa avete visto, che tipo di città avete frequentato, se siete stati nelle vostre abitazioni con i condizionatori a manetta oppure vi siete addentrati nei viaggi solitari o in compagnia. 34 11 11 622, la musica di John Mayer.

0: di John Mayer, uno dei grandi protagonisti del rock americano. E allora torniamo indietro di 10 anni, erano le 3:36 del 24 agosto 2016, esattamente 10 anni fa un terremoto di vasta proporzione tirava giù una parte consistente del centro Italia, in particolare colpendo Amatrice. E 10 anni dopo questo sisma non ci sono più corpi da estrarre, ma ci sono anime da salvare. Pensate, su una popolazione di 2.300 residenti ufficiali, ad abitare ancora questo paese laziale raso al suolo 10 anni fa è soltanto la metà. Un migliaio di persone sparse tra poche case ricostruite, casette che dovevano essere temporanee ma che stanno ancora lì con i loro abitanti senza speranza, la muffa nel sottotetto, il parquet marcio, accampamenti dove si preferisce chiudere un occhio, un migliaio di persone delle quali almeno il 20% è seguito dai servizi sociali. Ieri ha parlato in queste ore il sindaco Giorgio Cortellesi e ha detto che mancano i luoghi di aggregazione, questo fa sì che la gente si isoli, si chiuda sul telefonino. I social non aiutano a fare comunità, ha spiegato in queste ore Cortellesi. 5 anni da sindaco, non li ha fatti ricostruire lei questi luoghi? Gli domandano molti colleghi che sono in queste ore ad Amatrice. Abbiamo provato a ricreare una socialità in altri luoghi, soprattutto facendo centri per giovani, anziani, ma quell'aggregazione che era fare una passeggiata sul corso non è più possibile ricostruirla. Un luogo di comunità non si ricrea creando uno spazio aperto, ha risposto così Cortellesi. E ovviamente oggi è la giornata del ricordo, della memoria, ci sarà anche la premier Giorgia Meloni. Vedremo che cosa accadrà nel tardo pomeriggio con il discorso proprio della premier Meloni. Ma torniamo a 10 anni fa, quando c'era la disperazione del sindaco di allora, subito dopo il sisma, quando ha detto che Amatrice non c'è più. Sentiamo.
1: Guardate, servono delle unità speciali che tirano fuori la gente da sotto le macerie, tutto qui.
2: Persone sotto le macerie, sindaco?
1: Sì, il paese non c'è più. Per fare in modo che, ma l'esigenza adesso è quella di cercare di tirare fuori la gente da sotto le macerie. Qui è un paese che non c'è più.
2: C'è un...
1: Scusate, va.
2: Posso immaginare, sindaco, la situazione? Lei ha visto diversi edifici collassati?
1: No, ma proprio non ci stanno più. È un dramma. Scusate, io se vi posso utilizzare, scusate il termine, è quello che cerco di far venire qui nelle nostre zone, perché so che anche a Cumoli la situazione è simile, delle unità che riescono a tirare fuori gente da sotto le macerie, perché la sentiamo i fritti e io non so che fa.
2: Noi facciamo nostro naturalmente la sua richiesta urgentissima. Grazie. Di aiuto. Grazie. Unità speciali per tirar fuori le persone da sotto le macerie.
1: Che Dio ve le renda merito.
0: Così il sindaco Pierozzi, il dramma, la disperazione, le primissime ore del mattino. Ricordo molto bene quella notte, poi in un'altra emittente feci una lunga diretta e c'erano persone che ci chiamavano da Amatrice per chiedere aiuto, quelli che ancora avevano la forza di prendere in mano il telefono. Continuiamo con il racconto di allora, di 10 anni fa, quella notte, quelle prime ore del mattino, con la disperazione del sindaco Pierozzi, subito dopo il sisma.
2: È il nostro lavoro, sindaco. Possiamo immaginare il suo stato d'animo in questo momento, è drammatico quello che vive.
1: No, io dopo sento la gente sotto le macerie, dopo un cittadino di amici. Tutto qui.
2: Lei è naturalmente, immaginiamo, in contatto con la protezione civile?
1: Sì, però il problema è che servono delle unità per cercare deve salvare qualche vita tutto qui. Poi dopo il resto che si recupera da tutto, dai. Ma qui a zona sismica siamo abituati, ma una cosa del genere, insomma. Da quando sto sulla faccia della terra non è mai capitato.
0: Il sindaco Pierozzi che piange, e questi erano i microfoni della RAI, e le testimonianze arrivavano, tutti i colleghi cercavano di capire nelle primissime ore di quel mattino di 10 anni fa cosa effettivamente era accaduto, mentre pochissimi erano riusciti a raggiungere Amatrice. Sentiamo la drammatica testimonianza di una madre che è stata estratta dalle macerie. È tratta questa testimonianza dalla TG di La Sette, sentiamo.
3: E salva per miracolo con i figli, perché sono la mamma, c'è casa crollata e l'hanno resa da sotto le macerie. Una bimba di 10, uno di 6, lei. E vabbè, è un pianto di paura. E non c'è più niente, non abbiamo più niente, lei non c'ha più niente. Dovremo ricominciare.
4: E lei è stata salvata praticamente dai soccorritori ieri?
5: Sì, cioè, è crollato praticamente le pareti della camera con l'armadio sul letto con i bambini. E poi sono arrivati, hanno sfondato la porta, hanno preso i bambini e poi hanno tirato fuori me, devo dire, in tempi anche abbastanza brevi. Forse sono una di quelle poche fortunate che è uscita in tempi molto brevi, perché lì sotto.
4: E quanto è rimasta sotto le macerie?
5: Non lo so, non mi rendo conto, non lo so, ma credo poco.
4: Era notte quando uscì?
5: Sì, erano le 4.
0: Le 4, diceva questa madre, è stata dalle macerie. Continuiamo ancora con questa testimonianza che è drammatica, ma fa capire anche un po' quelle ore. E poi comunque la nostra promessa è quella di tornarci ad Amatrice. Un nostro ascoltatore dice: che è successo ancora ad Amatrice? Caro ascoltatore, che non ti firmi, è successo che dopo 10 anni la situazione è rimasta sostanzialmente identica a quella di poche ore dopo, momenti dopo il sisma. Soltanto il 40% delle case sono state ricostruite, dal punto di vista pubblico ci sono 15.000 cantieri che erano aperti, che si sono chiusi, cantieri privati. Continuiamo ancora con questa testimonianza drammatica di questa madre estratta dalle macerie, dalla 7, dal telegiornale di La 7.
5: Ci ha preso mentre dormivamo, quindi non c'è stato il tempo di poter realizzare nulla. Cioè, realizzata la scossa non ti dà il tempo di poter fare niente. Ci è solo crollato tutto addosso mentre dormivamo.
4: Ci sono stati anche gli interventi degli psicologi in questo campo?
3: Non l'abbiamo visto.
5: Però ieri c'era,
3: presumo di sì, che ci sono bambini che hanno perso genitori e genitori che hanno perso bambini.
5: C'erano i pediatri che vengono qui alla Matrice, c'erano persone, insomma, che si occupavano di far giocare i bambini, però poi
3: abbiamo perso amici, tanti. La Matrice non solo non c'è più la cittadina, non ci sono più le persone.
4: Con che spirito si ricomincia?
3: Oggi come ci vede? Però stiamo cercando di mettercela tutta, perché dobbiamo ricominciare sicuramente, per noi stessi e per gli altri, perché questi, la forza sta non nel non cadere, ma nel riprendersi.
0: Non cadere, ma bisogna riprendersi. Sono passati, dicevo, 10 anni dalle 3:36 del 24 di agosto 2016. E su una popolazione di allora di 2.300 residenti ufficiali, vivono ad Amatrice oggi solo 1 miliardo di persone, e sono sparse tra poche case ricostruite, casette che dovevano essere temporanee, ma stanno ancora lì con i loro abitanti senza speranza. Tutte storie che abbiamo visto purtroppo nel corso degli anni, nel corso del tempo, nel Belice, e il terremoto era del 68. pensate, c'erano ancora fino a qualche anno fa le casette che fortunatamente non erano più abitate, passati tantissimi anni, e poi la stessa cosa l'abbiamo vista in Irpigna, in Umbria e molte altre parti d'Italia. Questa idea dell'emergenza e della difficoltà da parte dei tanti, tantissimi governi di gestire questa emergenza. Sono passati 10 anni, non diciamo che nulla è cambiato, ma molto ancora c'è da fare. Allora, i nostri ascoltatori sono un po' scatenati, questo è normale, da Gabriele da Milano che dice buongiorno, regia, direttore, bentornato, ti sei rilassato in vacanza, scommesso di sì, caro Gabriele da Milano, come tutti quelli che staccano per qualche giorno si rilassano, però come ci vedi siamo tornati a raccontare l'Italia e il mondo. Poi c'è un altro ascoltatore che ha fatto il 34111622 che ha scoperto oggi che sono già passati 10 anni da Amatrice, e questo fa capire un po' il livello molto corto della memoria italiana. Comunque tante storie, tante testimonianze, tante voci. Ora la musica di Martin Garrix con gli U2.

0: chiude le nostre pagine, sono le 7:24, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, il nostro sito, vi ricordo, giornaleradio.fm. saluto il primo ospite in diretta, Marco De Lido, direttore dei CESI. Buongiorno, buona mattina, ben svegliato.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Senta, divido oggi l'Europa è a Kiev per la festa dell'indipendenza, è il 35esimo anniversario, però insieme all'Unione Europea ci sono anche i cosiddetti volenterosi che saranno collegati, non ci saranno però i delegati americani, Kushner e Witkoff, perché ormai è stallo di questo coinvolgimento di Washington nel tentativo di mettere fine l'invasione russa. Resta da capire se si tratti di una frenata temporanea. Io le do il mio parere, caro De Lido, penso che ormai il signor Donald Trump, che poteva essere almeno sulla carta l'unico che poteva parlare con Vladimir Putin, è impegnato verso altre soluzioni politiche interne. Siamo ormai a pochi mesi dal midterm e quindi diciamo io la vedo molto male, cioè vedo che non c'è una possibilità vera, reale, concreta di porre fine a questo conflitto che ormai si trascina da più di 4 anni e mezzo.
1: Guardi direttore, io condivido sostanzialmente la sua visione. Il dossier ucraino non ha mai interessato in maniera profonda l'amministrazione statunitense di Donald Trump, e a questa posizione non prioritaria nell'agenda del gioco di parole della politica estera si unisce l'appuntamento elettorale. Trump ha capito che il conflitto ucraino non giunge a una soluzione ragionevolmente utile per i propri interessi personali e statali, e dall'altro lato ha a che fare con le difficoltà del fronte interno e soprattutto con il conflitto iraniano, che è ben più sentito dal pubblico americano e ben più importante strategicamente.
0: Chi vuole andare avanti con questa guerra? Glielo dico perché a me ha colpito la frase che ha detto Zelensky in queste ore, dicendo sotto le bombe sarebbe uno tsunami andare al voto. Io penso che invece la misura vera, reale, concreta di un paese che vuole entrare in Europa sia quella di far esercitare il voto democratico ai propri cittadini. Non ci può essere uno tsunami quando si tratta di votare, cioè di esprimere una posizione politica, perché tutto questo è arrivato nel momento in cui Zelensky si trova in fortissima difficoltà interna per via delle tante inchieste, delle tante indagini che stanno coinvolgendo personaggi sempre più vicini a lui personalmente, perché alcuni di questi personaggi che sono stati cacciati in realtà li aveva nominati lui.
1: Esattamente direttore, diciamo che è difficile trovare una quadratura del cerchio sull'argomento e una visione concordemente univoca, perché se da un lato non si può negare che è molto complicato organizzare oggi delle elezioni in Ucraina per tutta una serie di fattori: il primo è la situazione bellica, il secondo è il fatto che tantissimi elettori si trovano all'estero, alcuni dei quali in una posizione non esattamente legale, pensiamo a tutti quegli uomini in età da armi o potenzialmente reclutabili dalle forze armate, che sono scappati, che quindi sono in una posizione di diserzione. E infine l'ultimo problema è che ci sono dei territori occupati dai russi nei quali non è possibile svolgere le elezioni. Parallelamente a queste problematiche tecniche, però, poi ci sono quelle politiche. Quando lei afferma che Zelensky è in difficoltà, dice una cosa vera. In questo momento il presidente ucraino ha a che fare non solo con scandali legati alla corruzione, che è il problema di sempre della governance ucraina, ma anche con un fronte interno che cresce, quindi con alternative politiche alla guida del paese che hanno il loro supporto e che tanto il presidente in carica quanto il suo gabinetto di presidenza vedono non esattamente in maniera positiva, perché il potere è qualcosa a cui ogni leader politico è estremamente legato e in questo caso anche il buon Zelensky non fa eccezione.
0: Grazie al professor Marco Di Lido, che lo ricordo è direttore delle CESI, una di quelle istituzioni di analisi di geopolitica a cui noi qui a Giornale Radio siamo affezionati. Le 7:30 state con noi nella seconda parte di questa prima ora. Torneremo a parlare di Kiev, del conflitto russo-ucraino, ma vi ricordo anche avete la possibilità di mandarci messaggi, come hanno fatto in molti, su molte delle cose che avete sentito. 34 11 11 622, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Timido aumento del traffico questa mattina attorno ai principali centri urbani, ma non si registrano particolari difficoltà. La circolazione si mantiene infatti ancora fluida e decisamente sotto la media di questa fascia oraria. A Milano problemi in via Comasina, proprio all'altezza della stazione della metro. Ci sono code nelle due direzioni. In A22 code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Verso Roma code per lavori sul tratto finale della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Traffico nella norma sul resto della rete stradale della penisola. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Le 7:33, Summertime, la seconda mezz'ora di questa prima parte di programmazione dalle 7 alle 9 con Daniele Bianchesi, direttore editoriale di questa radio, con Elisa Cabrini in regia. Un breve riepilogo sulle notizie principali che riguardano però ciò che sta accadendo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, perché il segretario del Tesoro americano Bessent ha avvertito che per l'Iran si sta avvicinando una sorta di D-Day economico. In un editoriale pubblicato sul Financial Times prima della sua conferenza stampa di quest'oggi, durante la quale si prevede che svelerà i dettagli di questa campagna di pressione americana su Teheran. Intanto l'Iran ha avvertito che le navi che violano le regole di transito nello stretto di Hormuz potrebbero subire sanzioni, tra cui il fermo oppure la confisca. Il capo della sicurezza Muhsen Rezaei ha anche minacciato di bloccare il flusso di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz qualora uno, qualsiasi dei paesi limitrofi, si unisse alla stretta economica degli Stati Uniti. Alcune compagnie petrolifere hanno sviluppato anche nuove tattiche per consentire alle proprie petroliere di attraversare il canale senza essere individuati. Intanto si registrano segnali di crescenti divergenze all'interno della leadership iraniana. Ad esempio il presidente Pezeshkian ha affermato che Teheran non può continuare la guerra per sempre e ha difeso l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a giugno nonostante i presunti dubbi della guida suprema. Questo è il quadro per quanto riguarda il conflitto, sempre più drammatico e sempre più, devo dire, senza una soluzione economica, geopolitica abbastanza chiara. La musica dei Maroon 5.

0: Le 7:38 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Bianchessi in conduzione, Elisa Cabrini in regia, 34 11 11 622. Allora torniamo alla vicenda del conflitto tra Russia e Ucraina e saluto il professor Aldo Ferrari. Buongiorno, buona mattina.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora ricordiamo a tutti che oggi l'Europa è a Kiev perché c'è la festa dell'indipendenza, siamo al 35esimo anniversario, però insieme all'Unione Europea, ai volenterosi che saranno collegati, non ci saranno i delegati americani Kushner e Witkoff. Che segnale mandano gli americani in questa giornata? Lo dico perché avevamo dato un po' tutti speranza nel corso degli scorsi mesi ad una possibile, a un possibile intervento di Washington per fermare questo conflitto. Questo intervento c'è stato, ma non ha portato assolutamente a niente. Devo dire anche a lei, anche ai nostri ascoltatori, che non sono per nulla ottimista, in quanto oggi Donald Trump ha altre idee di sopravvivenza politica interna, visto che mancano pochi mesi al midterm e che da quello che si vede la Camera, secondo i sondaggi, sarebbe già andata ai democratici, mentre invece si combatterà fino all'ultimo per il Senato, cioè la possibilità che Donald Trump possa essere battuto sonoramente al midterm è molto alta.
1: Sì, sembrerebbe essere così. Per quel che riguarda l'assenza statunitense al vertice di oggi, ci sono due cose da dire a mio giudizio. Ancora una volta si vede come la linea statunitense sia ormai indipendente da quella europea in vari contesti, ma visto che parliamo della guerra russo-ucraina, limitiamoci a questo. Washington non segue più e non detta più la linea agli europei, i quali hanno preso nella misura delle loro possibilità su di sé la difesa e il sostegno all'Ucraina. Quindi questa assenza dimostra ancora una volta come Washington e Bruxelles ormai siano ampiamente divaricati. Questo richiede a noi europei un impegno maggiore, richiederebbe anche una lucidità politica, a mio giudizio, maggiore di quella che c'è, perché il sostegno che diamo all'Ucraina sembra, a mio giudizio, a fondo perduto. Sosteniamo un paese che la guerra non la può vincere, quindi politicamente è una scelta, a mio giudizio, poco logica, benché moralmente sia assolutamente comprensibile.
0: Quindi è stallo in questo coinvolgimento di Washington per molti motivi, alcuni li abbiamo già elencati nel tentativo di mettere fine all'invasione russa, però resta da capire se si tratti di una frenata temporanea. Secondo lei è una frenata temporanea oppure che ne so, è così? Beh, sarà così? Difficile prevedere tutto questo.
1: Prevedere da quando Washington è presidente, una delle persone comunque la si voglia valutare più imprevedibili che siano mai apparse sull'agone politico, è particolarmente difficile. Però quello che conta è che comunque, per quanto probabilmente risulti azzoppato dopo le dimissioni di midterm, Trump sarà ancora a dirigere gli Stati Uniti per altri 2 anni, e questa diversa lettura del rapporto con l'Ucraina evidentemente proseguirà. Trump è interessato a fare affari con tutti, anche con l'Ucraina, ma non ha quel pathos morale, per così dire, che abbiamo noi europei nel sostegno all'Ucraina. Non è più interessata a questo, è impegolato in ben altre vicende, a partire da quella in Iran, ma poi rimane sullo sfondo, ma non troppo, il sempre presente conflitto, o perlomeno la sempre presente rivalità in una prospettiva futura con la Cina. L'Ucraina non è al centro dell'attenzione statunitense, verrebbe da dire, peccato che lo sia stato nei decenni precedenti, contribuendo molto allo scoppio del conflitto e all'invasione russa.
0: Senta, professor Ferrari, ma è giusto dire che sul terreno, quindi dal punto di vista della guerra, quella vera, le truppe di Kiev hanno guadagnato un po' di terreno, ma per esempio il Donbass rimane sostanzialmente a rischio, fuori dall'obiettivo di Kiev.
1: Io quello che devo fare per obbligo da anni è seguire quotidianamente l'andamento militare. Noi stiamo dando da anni una descrizione ottimistica del conflitto. Gli ucraini hanno riguadagnato alcuni territori nella parte occidentale della zona del fronte, soprattutto a sud di Zaporizhzhia, ma continuano a perdere terreno nel fronte principale, che è quello del Donbass. I russi lentissimamente si stanno avvicinando a Slaviansk e Kramatorsk, che sono le ultime due roccaforti presenti nel Donbass. È probabile che prima o poi cadano, ma quando questo possa essere, se quest'anno o nel prossimo, noi non lo sappiamo. Ma se le cose resteranno così, non c'è dubbio che un paese più forte demograficamente, mi permette, come la Russia rispetto all'Ucraina, sia pure con estrema lentezza, prevarrà. E quindi ci si chiede, io perlomeno mi chiedo, che senso abbia dilazionare quello che prima o poi bisognerà comunque fare, accettare che la Russia ha strappato il Donbass all'Ucraina. Dunque, vorrebbe, a mio giudizio, interrompere subito l'ostilità. Noi stiamo portando avanti il conflitto per ragioni che, ripeto, moralmente posso comprendere, politicamente e militarmente non riesco a condividere.
0: C'è la questione legata al presidente ucraino Zelensky, perché sostanzialmente Zelensky si blinda sul voto e dice che sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Ecco, io dico la mia, l'ho già detta più volte, che un paese che misura la sua forza anche nella capacità di esprimere democrazia non può pensare di non andare al voto con o sotto le bombe. Quando Zelensky dice sotto le bombe sarebbe uno tsunami, qui stiamo parlando di inchieste, di indagini che lo stanno coinvolgendo anche personalmente, perché molti dei personaggi che sono stati allontanati da lui stesso erano stati nominati dallo stesso Zelensky. E quindi come fare ad entrare dentro in Europa in una situazione un po' così ballerina sul piano democratico, se non peggio?
1: Guardi, io credo che noi abbiamo molto esagerato il livello di democrazia dell'Ucraina in tutti questi anni. È comprensibile, ma fare di Kiev un paese realmente democratico secondo i parametri occidentali è assolutamente inammissibile. Inoltre è un paese profondissimamente corrotto. Noi continuiamo a non prendere in piena considerazione la profondità di questa corruzione. Noi stiamo arricchendo una classe politica corrotta con soldi occidentali, ora prevalentemente europei. Detto tutto questo, è probabile che anche Zelensky sia coinvolto in questa corruzione diffusa, però io non me la sentirei di dire

0: a Zelensky per ragioni meramente pratiche, organizzative, non tanto di principio.
1: Come andrà a finire? Che cosa dobbiamo aspettarci? Altri mesi, anni di guerra?
0: Guardi, se la situazione rimane diplomaticamente bloccata, temo di sì. La guerra continuerà, la Russia avanzerà lentissimamente. L'Ucraina sta sviluppando col fondamentale appoggio occidentale delle armi capaci di colpire la Russia sempre più duramente, sempre più in profondità, con il rischio di un'escalation militare che preferisco non evocare neanche, ma che rimane tra le opzioni che Mosca potrebbe avere in futuro, e non parlo necessariamente dell'arma atomica.
1: Le 7.47, grazie al professor Aldo Ferrari, che ricordo è docente a Ca' Foscari, all'Università di Venezia. Vi ricordo per i vostri messaggi che sono arrivati, li ho letti nella prima parte, 334 11 11 622, la musica dei Muse. Ma, ma, ma, ma.

0: È 7:52, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. La musica dei Muse. Dunque, chiudiamo questa seconda mezz'ora di Summer Time in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la politica, e poi riprenderemo nella seconda parte. Allora, prendo due pezzi, due articoli di due quotidiani, Repubblica e il Corriere, perché ci parlano un po' di quello che sta capitando, perché oggi dopo i fischi di Taranto, il malumore, le possibili contestazioni ad Amatrice, Giorgia Meloni si presenterà questo pomeriggio nel comune colpito 10 anni fa dal terremoto, e lo farà sapendo che nelle ultime ore i segnali che arrivano da quel territorio, scrive Ciriaco su Repubblica, non sono rassicuranti. Le dispute sull'orario delle messe, le richieste di indennizzi, la delusione per la lentezza della ripresa, nessuna passerella, non vogliamo politici, dicono i comitati, però Giorgia Meloni ci va, e ci va da premier, cioè da presidente del Consiglio. Ecco perché alla vigilia Meloni ammette che finora poco ha funzionato. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere, dopo troppi rinvii, una decisa accelerazione, ha detto ieri Giorgia Meloni. Il cammino della ricostruzione non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, intendiamo farlo per vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Si presenterà ad Amatrice nel primo pomeriggio di oggi, reduce dalle vacanze. Lì però il clima non è dei migliori, perché la tradizionale messa, che al mattino da 10 anni ricorda le vittime del sisma, è stata spostata nel pomeriggio e sarà celebrata dal presidente della CEI, Matteo Zuppi. La gente del luogo, secondo il racconto di Ciriaco di Repubblica, non ha gradito e ha deciso di organizzare comunque un'altra funzione religiosa intorno alle 11 di questa mattina, affidata al sacerdote locale. Il tamtam delle ultime ore ipotizza che parte di questa cittadinanza possa disertare addirittura l'appuntamento pomeridiano, e alcuni comitati dei parenti delle vittime potrebbero manifestare il proprio disagio verso chi governa nel momento in cui Giorgia Meloni alle 6:30 deporrà una corona di ricordo di chi ha perso la vita nel terremoto. Ci sarebbero in programma anche possibili nuove manifestazioni di dissenso dopo quelle fragorose ricevute dallo stadio di Taranto durante l'apertura dei giochi del Mediterraneo. Sono i segnali, scrive Repubblica, che nessuno a Palazzo Chigi sottovaluta. Ecco perché Giorgia Meloni intende preparare con cura un altro passaggio, considerato uno spartiacque dei prossimi mesi, la festa per celebrare il governo più longevo della Repubblica. Da quello che sappiamo, il raduno è previsto per il prossimo 4 settembre a Bari, presso il porto, e sarà in buona sostanza un comizio. L'ultimo che si ricordi è quello tenuto a marzo a Milano, prima del referendum sulla giustizia, poi perso. All'evento sono stati già invitati i due vice premier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, ci saranno dal vivo oppure in videocollegamento. Scrive Repubblica che sarà l'occasione in cui Giorgia Meloni indicherà la prospettiva politica e le priorità su cui concentrarsi nei mesi a venire, gli ultimi prima delle elezioni. Intanto l'opposizione che fa? Ma insomma, mi pare che l'ultima sparata del leader del 5 Stelle Giuseppe Conte sul walk paradossalmente sia una sorta di boomerang nei confronti sia di chi l'ha lanciata e sia di chi sta tentando disperatamente, direi, di rimettere insieme i cocci di questa coalizione che qualcuno chiama campo largo, che io chiamo campo progressista. Vedremo che cosa accadrà. C'è un'intervista che trovate a pagina 11 del Corriere della Sera, un'intervista al leader di AVS, Angelo Bonelli, di Alessandra Arachi. che sostanzialmente dice ora ci vuole un programma perché quella contesa sulla leadership si perde alle urne. Devo dire che noi non ci voleva molto a capirlo, questo era già chiaro fin dalle ore successive alla, chiamiamola così, sconfitta del governo per quanto riguarda il referendum sulla giustizia. Campolargo ha perso molto tempo per rimettersi in moto e ancora adesso direi che un programma non c'è, non c'è neanche un leader. Allora il Corriere domanda Angelo Bonelli, leader di VS: è vero che volete candidare Sigfrido Ranucci? E risposta di Bonelli: è una notizia totalmente priva di fondamento che posso giustificare soltanto con il vuoto di notizie di agosto. Ranucci sarà ospite comunque della vostra festa e quindi, risponde Bonelli, alla nostra bellissima festa a terra abbiamo previsto presentazioni di un libro ogni giorno. A giugno abbiamo chiesto a Ranucci di presentare il suo. Smentisco categoricamente la sua candidatura. E allora, come vede l'uscita di Giuseppe Conte sulla cultura woke? Andiamo nel cuore di questa polemicuccia veramente da bar. Vorrei dirgli, dice Bonelli, che la cultura woke è un fenomeno tipicamente americano, che non c'entra nulla con l'Italia. Non so quanto possa essere utile aver aperto questo dibattito. Casomai, dice Bonelli sul Corriere, dovremmo concentrarci a spendere le nostre energie per costruire un programma. E questo non lo dico soltanto a Conte, ma anche a Elie Schlein. Domanda del Corriere: ma non pensa che in Italia si stanno sviluppando eccessi che stiano andando in quella direzione? Ma risponde Bonelli: l'eccesso che io vedo in Italia è che non ci si occupa della crisi economica e sociale. Questo è il quadro di quello che ridotto direi abbastanza a zero il dibattito politico sulla costruzione di un campo progressista alternativo alla destra, al centrodestra e ai sondaggi che danno sempre in vantaggio Fratelli d'Italia, anche se con grosse defezioni dal punto di vista dei punteggi rispetto solo a qualche mese fa. È un'ascesa diretta molto forte di Futuro Nazionale di Vannacci, con una riduzione al minimo storico della Lega e una tenuta sostanziale di Forza Italia. Questo è il quadro politico, ma ne parleremo comunque tra poco dopo il nostro notiziario e sempre l'ascolto di Summer Time con Daniele Biacchesi. A tra poco.
1: Giornale Radio.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: 10 anni fa il terremoto ad Amatrice, l'appello del Papa per la ricostruzione, ripristinato finora poco più di un terzo degli edifici danneggiati. Strage senza fine in terra palestinese per mano dell'esercito israeliano, 3 morti a Gaza, incluso un bimbo, un adolescente ucciso a Nablus. Il titolare del locale di Cramontana, Jacques Moretti, in carcere per violenza coniugale in ospedale. La moglie, nella domenica di Serie A, trasferte vincenti per Juventus e Milan, bene anche Atalanta e Lecce.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini, Daniela Ubaldi e Maurizio Pizzoferrato. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona nella notte alle 3:36, l'ora del sisma, fiaccolata per ricordare le vittime alle 17:00. La messa presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, alla presenza della premier Meloni. Ieri durante l'Angelus anche Papa Leone XIV ha ricordato l'anniversario incoraggiando l'opera di ricostruzione.
3: Ore 3:36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale, un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava ad Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: E dal pontefice, sempre nell'Angelus, anche la preoccupazione per il diffondersi dell'Ebola in Congo e l'appello alla comunità internazionale.
4: Ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
2: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus, in Cisgiordania. L'alta rappresentante europea Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi, che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno, dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Un 17enne ex pugile è accusato di omicidio volontario per la morte lo scorso aprile a Massa di Giacomo Bongiorni, aggredito brutalmente davanti al figlio di 11 anni da un branco di giovanissimi che aveva rimproverato per il lancio di alcune bottigliette verso una vetrina. Indagati per omicidio anche altri due maggiorenni, mentre per due minorenni l'accusa è di rissa aggravata e lesioni nei confronti di un altro uomo, anch'egli aggredito. Tra un mese l'udienza preliminare. Ora la pagina sportiva: calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. Tre punti anche per Atalanta e Lecce.
5: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale, con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino, 2-1 per il diavolo grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i tre punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex di Francesco, 2-0 a Venezia grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con due gare alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort, che saluta la Formula 1. Il britannico campione del mondo in carica ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli, che così consolida peraltro il primato in classifica e ridata, e Russell solo il quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, subito fuori per un incidente senza conseguenze l'idolo di casa Max Verstappen. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: E queste erano le notizie di Giornale Radio, la radio libera di informare. In studio Daniele Biacchesi, direttore di questa radio, che è tornato dopo alcune settimane di giusto relax, e però siamo belli vispi, come avete sentito, dalle 7 del mattino a raccontarvi i fatti mentre accadono. E con me c'è la mitica Elisa Cabrini, che muove le leve tra musica, voci e molto altro ancora. Allora, abbiamo parlato molto di esteri, abbiamo parlato molto di Amatrice, dei 10 anni di questo terremoto delle 3.36 del 24 di agosto di 10 anni fa, ma abbiamo parlato anche di Ucraina. Siamo tornati ancora sia con il professor Aldo Ferrari che con Marco Di Lido a raccontarvi molto di quello che sta accadendo per quanto riguarda le risposte americane all'Iran nel conflitto che li vede sostanzialmente protagonisti da molto, molto tempo, da molti mesi ormai, dalla fine di febbraio, senza una soluzione nuova. 34 11 11 6 2 2 la musica di Michel Brandt con i New Radicals.

0: La musica che apre e chiude le pagine qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Una notizia che non abbiamo ancora trattato, ma che riguarda ovviamente la politica non solo italiana ma anche europea, è quella dei provvedimenti di fermo, di sanzione per migliaia di euro che negli ultimi 2 anni sono piombati, 10 solo nei confronti della Sea-Watch. Ma l'ultimo severo provvedimento che è stato annunciato sabato dal ministro dell'interno Piantedosi nei confronti dell'ammiraglia dell'ONG tedesca segna un vero e proprio inasprimento nella strategia del Viminale contro la flotta umanitaria. È un segno evidente che al prossimo incontro con l'omologo tedesco Dot Brindt per discutere della questione dei dublinanti di ritorno, alta vicenda che è rimasta un po' nell'ombra ma che c'è, per discutere dunque di questa questione che rischia di creare un effetto a valanga in tutta l'Europa. Piantedosi intende arrivare con un dossier pesante sull'ONG tedesca accusata di sbarcare in Italia migliaia e migliaia di migranti. Ma sentiamo per esempio il leader della Lega Salvini, secondo cui la Germania non ha diritto di rimandarci indietro un solo immigrato.
1: La Germania non ha diritto di mandarci indietro un solo immigrato irregolare fino a che ci sono delle navi di ONG tedesche in giro per il Mediterraneo a scaricare migliaia di clandestini in Italia e in Europa. Prima risolvi i problemi delle navi a cui hai dato la bandiera e poi parliamo di tutto il resto. Ma leggevo che il nuovo governo ungherese, che non è più di quel cattivone di Orban, perché Orban era il diavolo, hanno vinto i buoni. Secondo l'Europa hanno festeggiato tutti, cosa ha dichiarato ieri? Noi non prendiamo neanche un immigrato clandestino in Ungheria. Volete multarci? Multateci, ma in Ungheria entra chi decidiamo noi. Ed è il governo che voleva l'Europa, eh? Non è il governo di Salvini, dalle Le Pen, di quelli brutti e cattivi. Qui se lo dicono in Ungheria possiamo dirlo e attuarlo, ripeto, anche noi. Sulla sicurezza si è fatto tanto. Io penso che si possa fare ancora di più, ma avremo fra poche settimane in Parlamento, vediamo chi vota sì e chi vota no. Vi faccio un esempio, grazie alla Lega a ottobre di quest'anno, quindi manca un mese e mezzo, arriverà al voto una proposta di legge che abbiamo chiesto noi, la possibilità di togliere, di revocare il permesso di soggiorno e la cittadinanza agli stranieri che commettono dei gravi reati. Perché? Io ti do il permesso di soggiorno, ti do la cittadinanza, ti do fiducia e se poi stupri o ammazzi, la fiducia viene meno.
0: Questo è il leader della Lega, Salvini, il cui partito, ricordo, è scivolato a poco sopra il 5% grazie all'ascesa di Futuro Nazionale di Vannacci. Allora, se dovessimo riepilogare qual è la situazione oggi sui migranti al di là della mossa di Piantedosi, dobbiamo tornare al dicembre del 2025, quando l'Italia aveva siglato un accordo sui flussi migratori insieme alla Grecia con Francia e Germania e si era ritagliata un ruolo di capofila nel progetto di stretta europea contro l'immigrazione. Il governo guidato da Giorgia Meloni si era convinto di aver lasciato alle spalle la questione degli 80.000 migranti, cioè i cosiddetti dublinanti, a cui negli ultimi 3 anni l'esecutivo aveva chiuso le porte in modo unilaterale. E invece però il clima politico è cambiato in larga parte dell'Unione Europea. C'è stata la sospensione italiana degli accordi di Schengen sui migranti potenzialmente provenienti dalla Spagna in seguito alla crisi di Ceuta e in contrasto con le posizioni del presidente spagnolo Sanchez e poi la conseguente intesa con la sola Danimarca. Tutto questo ha creato uno stato di tensione permanente. Così uno dopo l'altro, ognuno alle prese con problemi di politica interni. I 27 paesi che compongono l'Unione Europea ci rimandano indietro i migranti, almeno quelli già oggetto di richieste inevase dall'Italia, proprio perché le nuove regole europee, che ricordo sono entrate in vigore il 12 giugno scorso, rendono più immediati i trasferimenti. Ed ecco che ben prima del previsto la presunta solidarietà europea è andata in frantumi, si è sgretolata su quel patto europeo asilo e migrazione. È difficile al momento stimare il numero dei dublinanti di ritorno, sono 14.000 che proverrebbero dalla Germania e Francia. Dunque, grazie all'accordo siglato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi l'8 dicembre del 2025, sarebbero da ritenersi azzerati, ma ne restano pendenti oltre 10.000. E i paesi di provenienza con più richieste sono proprio quelli che si stanno attivando in questi giorni, che sono Svizzera, Austria, Finlandia, Belgio, Olanda, Irlanda. Per Giorgia Meloni Schengen è il patto su migrazione e asilo, sono due cose completamente diverse e non c'entrano nulla tra loro. Ma è quello che dice Giorgia Meloni, è vero, ma è indubbio che se l'Italia non dovesse compiere un passo indietro, cioè confermare i trattati di Schengen con la Spagna, rimarrebbe immutato il forte imbarazzo delle diplomazie europee. Ed è altrettanto certo che al di là della propaganda politica ed elettorale ne sentiremo delle belle, già ne stiamo sentendo delle belle in questi giorni. La vicenda minaccia di rivelarsi un boomerang per l'Italia, che in una stagione di flussi assai ridotti rischia di vedersi arrivare da oltre il confine più migranti di quelli che sbarcano via mare. L'altra vicenda è certamente la storia delle tasse da piazzare alle lobby dei petrolieri per tagliare le bollette degli italiani. Questa proposta, che è una proposta anche di una parte del governo italiano, viene vista in modo favorevole da Angelo Bonelli. Sentiamo la voce di Bonelli.
2: In quattro anni le società energetiche hanno realizzato profitti per 80 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane diventano sempre più povere. Tassare i profitti delle lobby del petrolio per ridurre il costo delle bollette alle famiglie italiane e favorire le rinnovabili è la proposta di Alleanza Verdi e Sinistra.
0: Così è Angelo Bonelli. Intanto Tete da Lecce ci manda un bel saluto, dice: caro direttore, bentornato a lei. Non è proprio consentito andare in ferie, non glielo permetteremo mai. Invece, come avete visto, non è accaduto. Però dice: poi è proprio ora che stanno cacciando Ranucci in una maniera così ignobile. Comunque, bentornato. Grazie Tete, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto fino ad oggi. Vi ricordo 34 11 11 622. E allora torniamo alla grande musica qui su Giornale Radio con Miles Smith.

0: Le 8.22 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora apriamo la pagina politica, saluto Bruno Manfellotto, giornalista, scrittore e molto altro ancora, benvenuto e buona estate.
1: Grazie, buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Bruno, le stagioni estive sono stagioni un po' blande dal punto di vista politico, però nel senso che sono piene di indiscrezioni, piene di polemiche e ci sono poche notizie. Allora io vorrei partire dai fischi di Giorgia Meloni contro Giorgia Meloni che ha ricevuto a Taranto. Oggi Giorgia Meloni si presenterà da Amatrice e da quello che vedo, da quello che mi dicono anche molti colleghi che stanno lì, la situazione non è, potrebbe essere identica con punte diverse, perché ad Amatrice, come tu sai, è stato fatto ben poco per la ricostruzione, quindi c'è molta rabbia, ovviamente si potrebbe scatenare contro questo ultimo governo, ma è un problema che non si è risolto da 10 anni, e di governi in 10 anni ce ne sono stati molti.
1: Infatti. No, ma io penso che rischi la Meloni da Amatrice. Poi mi diverte, insomma, è un sorriso amaro leggere i suoi che cercano di sminuire il significato dei. Ma insomma, i fischi sono fischi, cioè com'è che si possono alleggerire dicendo beh, però, ma no, non volevano dire questo, volevano dire altro, non sono contestazioni al governo, eccetera. Beh, sì, sono ovviamente contestazioni al governo, e sul governo pesano tante responsabilità. Amatrice è un caso clamoroso, però come tu giustamente ricordavi, la Meloni è al governo da 4 anni e Amatrice ha compiuto la tragedia di Amatrice, ne ha compiuti 10 ed è stato ricostruito il 40% di quanto servirebbe, cioè delle abitazioni che sono state distrutte. Poi c'è tutta la questione delle accise, insomma la questione delle accise, dell'aumento dei prezzi del carburante è una questione che pesa molto naturalmente sul giudizio sul governo, perché sai, per due ragioni. La prima è che sono misure, come sono state dette con un luogo comune, sono misure tampone, cioè adesso addirittura hanno prorogate per 2 giorni, perché siccome adesso ci sarà nel weekend un consistente rientro dalle vacanze, si cerca insomma di far pesare meno questo aumento. L'altra ragione è perché le accise, cioè questo sconto che ci viene fatto, il costo di questo sconto, che è un costo naturalmente a carico del bilancio pubblico, ricade indirettamente su noi stessi consumatori, perché poi lo paghiamo noi, come dire, con le nostre tasse e con le rinunce alle quali si devono fare alcuni servizi, perché il governo ha bisogno di fondi per sostituire insomma il gettito di queste accise. E potremmo continuare. Poi c'è il capitolo della sanità, che è un capitolo drammatico per chiunque si avvicini oggi insomma al sistema sanitario. Quindi insomma, di ragioni per contestare o comunque per essere delusi dal governo Meloni ce ne sono tante, quindi i fischi sono probabili.
0: E devo dire che d'altro canto però mi risulta, questa è una mia posizione personale, veramente stucchevole questa polemica sul woke tirata in ballo dal leader del 5 Stelle Giuseppe Conte, perché come giustamente ha ricordato Angelo Bonelli in un'intervista oggi sul Corriere della Sera, veramente questa storia del woke in Italia, essendo un fenomeno tipicamente americano, con l'Italia non c'entra nulla. Perché ha tirato fuori questa storia, Conte?
1: Ma guarda,
0: cioè, qual è il motivo politico per cui Conte si smarca dal resto dei partiti della coalizione su una vicenda che veramente, francamente, non viene sentita minimamente? Cioè nei bar o nelle spiagge si discute di woke? Non credo in Italia.
1: Non solo non ha avuto nessun peso questa questione, ma se tu appunto giri nei bar e domandi a qualcuno, giovane o anziano che sia, cos'è il woke, ti guardano come se fossi matto, perché è una cosa che non ci ha minimamente toccato. Credo che l'interesse di Conte sia quello di inaugurare la campagna elettorale per le primarie, ricordando, era un messaggio era un messaggio diretto a Ellis Line. Ellis Line è stata raccontata all'inizio della sua segreteria, per la sua storia politica, per le sue appartenenze culturali, è stata ricordata come la donna che difendeva i diritti, no? I diritti in genere, quindi poi essendo una dichiarata gay, difendere anche i diritti naturalmente gender, insomma i diritti dei gay eccetera. Lui gioca questa carta adesso come se volesse essere lui il leader della vera sinistra, si dice guardate che la sinistra non deve pensare ai diritti, deve pensare alle questioni importanti, deve pensare al lavoro, deve pensare alla, appunto alla sanità, all'istruzione, cioè ai temi concreti, tutte cose certamente vere, ma sono problemi che già, questioni che già esistono nell'agenda della sinistra intesa in generale come gruppo di opposizione, no? Quindi mi sembra più una polemica diretta contro la sua diretta avversaria, quasi a voler dire al popolo della sinistra il vero leader della sinistra sono io, piuttosto che altro che essere una questione concreta e significativa, perché tocca temi che sono già presenti nell'agenda della sinistra. Resta il fatto che si sta lui dimostrando certamente più abile degli altri nei tempi della comunicazione. Lui in questo, devo dire, ha segnato parecchi punti a suo vantaggio negli ultimi mesi, no? Cioè lui ha una prontezza e un'abilità sui temi che io vorrei vedere anche negli altri competitor, negli altri soci, diciamo così.
0: Intanto però il programma non c'è. Stiamo ancora aspettando questo programma, il mitico programma.
1: Si gioca tutto sulla comunicazione, cioè la capacità in quel momento di tenere il dibattito politico. È una settimana che i giornali parlano di sto walk che la gente non sa manco che è, e questo si deve al fatto che lui ha lanciato il tema, insomma, no? Quindi c'è una rapidità e una prontezza politica di comunicazione che per ora non c'è da altri che devono rispondere, vedi? Devono ribattere il giorno dopo o due giorni dopo, e questa è una debolezza, come si sa in politica.
0: Assolutamente, grazie a Bruno Maffellotto, giornalista.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: In diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 8:30, vi ricordo 334 11 11 622. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Lombardia per il traffico ci sono i primi incolonamenti in A4 all'altezza dello svincolo di Cinisello verso Trieste, possibili rallentamenti per lavori inoltre verso Milano in A8 tra Castellanza e Legnano. In A22 code tra Carpi e il Bivio per l'A1 verso Modena. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. A sud di Roma per un incidente circa 4 km di code sulla pontina tra Pomezia e Castel di Decima verso la capitale. In Campania circa 1 km di code in aumento per il traffico in A30 alla barriera di Salerno in ingresso verso Caserta. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: L'ultima parte di questa fascia iniziale di Summertime con Daniele Biacchesi in regia, Elisa Cabrini, 34 11 11 622 per tutti i vostri messaggi. Allora, vi ricordo una notizia che abbiamo raccontato solo nella prima parte, perché oggi tra le tante cose che accadranno sarà la conferenza stampa del segretario al tesoro americano Scott Bessent, che ieri ha avvertito in un editoriale sul Financial Times che per l'Iran si sta avvicinando cosiddetto D-Day economico, che ha minacciato i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran. Però questo editoriale ha fornito pochi dettagli. Infatti ha scritto Bessent questo editoriale sul Financial Times, dice: all'alba inizia il D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai sferrata contro un avversario, il giorno prima di una conferenza stampa che è programmata. Ha affermato che il mondo deve capire che il nostro obiettivo è quello di recidere ogni ancoraggio economico che sostenga il regime iraniano finché Teheran non rimarrà sola. La CNN ha contattato poi il Dipartimento del Tesoro per chiedere maggiori dettagli e Bessent terrà una conferenza stampa oggi alle ore 14, quindi ora americana, quindi le notizie arriveranno in tarda serata, pomeriggio tardi, tarda serata. Questo editoriale del segretario riecheggia le dichiarazioni di Trump, che la settimana scorsa aveva minacciato proprio un D-Day economico contro l'Iran, promettendo di imporre enormi conseguenze economiche ai paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran. Gli Stati Uniti stanno cercando, dice Bessent, di intensificare la pressione economica per indurre Teheran a tornare nel tavolo dei negoziati. I complici dell'Iran, ha scritto Bessent sul Financial Times, acquistano e trasportano il suo petrolio, chiudono un occhio sui trasferimenti di carburanti via mare, sull'uso illecito del loro sistema bancario, il tutto mentre celano l'entità della loro complicità. In breve, dice Bessent, questi paesi ritengono che assecondare il regime accada più sicura, ma farebbero bene considerare le conseguenze nel mantenerlo. Bessent ha inoltre avvertito che se l'Iran avesse risposto militarmente alle azioni economiche degli Stati Uniti, Trump avrebbe reagito rapidamente con decisione. Quindi, nella sostanza, torna nuovamente lo stesso schema che Donald Trump ci ha abituato, quindi la minaccia economica da una parte e poi quella militare. Sono le 6:36, sono le 8:36 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora la musica, vi ricordo la musica dei Blur.

0: Le 8.39, allora apriamo la pagina dei libri, con Alessandro Robecchi. Buona mattina, Alessandro.
1: Buongiorno, buona mattina a tutti, buongiorno a quelli che ci ascoltano, buongiorno Daniele.
0: Omicidi SRL, mamma mia. Allora, questo libro che è uscito l'8 di aprile, in realtà ha fatto una vita straordinaria, forse credo il libro più seguito, più venduto, finito anche nelle classifiche dei tanti che hai scritto in una versione diciamo di romanziere, giallista, chiamiamola così. Cioè tu ti immagini due personaggi che poi sono sempre loro, no? Il biondo e quello con la cravatta, che sono, sarebbero dei killer professionisti seri, cioè gente che si ammazza, cioè,
1: un'aziendina, diciamo, una perfetta aziendina che di mestiere ammazza la gente per soldi, insomma, cioè,
0: assolutamente. Però per la prima volta questi due cominciano ad avere qualche problemuccio dal punto di vista della non sono professionisti, ma si chiedono anche che cosa stanno a fare, quale sarà il loro futuro, no?
1: Insomma, non è un lavoro facile, io lo dico, diciamo, senza averne esperienza personale, però credo che ammazzare la gente non sia una cosa facile, perché la cosa mi è un po' venuta in mente quando, insomma, io leggo molti, già un po' li scrivo, ma un po' le leggo molti, e nei gialli morire sembra, ammazzare la gente sembra sempre una formalità, no? Cioè avviene nelle prime pagine e poi tutta la storia è la storia di come si cattura il cattivo, no? E della vittima non gliene frega più niente a nessuno, un po' come nel true crime televisivo, insomma, no? Cioè, si dibatte tanto, ma della vittima non gliene frega niente a nessuno. E invece io credo che, insomma, pianificare un omicidio, anche in modo che debba sembrare un incidente, tra l'altro, come fanno i miei killer, non è facile. Il piano A può fallire, il piano B può andare male, bisogna improvvisare, insomma. Quindi se il morto ci sarà, sarà casomai alla fine, sarà l'happy end, sarà che muore qualcuno, ecco. Però mi volevo anche giocare un po' con la satira sull'azienda, insomma, no? I costi, i ricavi, cioè loro si comportano esattamente come due piccoli imprenditori che devono far quadrare i conti, contenere le spese, ogni tanto si chiedono se si può tagliare qualche spesa qui e là, insomma. E poi ci sono anche dei problemi etici, perché sì, ammazzare la gente, infatti,
0: ma sono i problemi etici che poi alla fine fanno capire bene un po' dove vuoi andare a parare con questi due personaggi, che poi sono due personaggi assolutamente squinterlati, no? Perché però dei grandi professionisti, perché poi sei un killer si pone un problema etico, è accaduto probabilmente nel passato,
1: no? Ma può darsi, ma io guarda, sono squinternati perché la commedia richiede essere squinternati. Io, come sai, ho una certa età, quindi quando penso alla commedia penso a quelle cose che vedevo da ragazzino, Jack Lemmon, Walter Matthau, cioè insomma quelle coppie irresistibili della vera commedia, quelle di Billy Wilder, quelle cose lì, per cui anche i dialoghi sono molto serrati, eccetera. Però sui dilemmi etici, sì, è gente che si chiede che cosa sta facendo, insomma, diciamo così, che si pone i problemi. Per fortuna hanno un assistente, una socia, una stegista, chiamiamola come vogliamo, che li aiuta, che fa lo stesso mestiere e che risolve i loro problemi etici in modo molto milanese, diciamo, molto pragmatico. Cioè quando loro avanzano un problema morale, ma ammazziamo veramente questo qui, e lei dice nel dubbio fatturare, che risolve tutti i problemi etici, perché poi alla fine ammazzare la gente per soldi, diciamo che è una piccola metafora del capitalismo, insomma, è quello che succede nella nostra società più o meno tutti i giorni, ecco.
0: Ecco, il biondo e quello con la cravatta vivono a Milano e sono dei professionisti che vivono in questa città che tu hai descritto molto bene in tanti altri libri, ma anche in questo libro, cioè, secondo me due personaggi del genere in un'altra città non sarebbero potuti esistere, non so se anche la tua... No, sì, ma io no, so, per, il biondo sì, è quello che fa cavata a Bologna, a Bologna,
1: non li vedrei. Sarebbero, no, ci sarebbero, ma sarebbero molto diversi. Cioè, io volevo, quando io racconto Milano, racconto quello che normalmente si pensa il modello Milano, no? Che secondo me è una minaccia per tutto il resto d'Italia, non è una promessa. Cioè, è come dire, state attenti perché se no facciamo come a Milano, ecco, dove appunto la religione è quella del fatturato, si produce, si guadagna, c'è questo calvinismo un po' tirato ai massimi livelli, e loro sono la fotografia di questa cosa qua, no? Cioè ammazzare la gente per soldi è l'emblema, cioè come dire, è il massimo punto a cui può arrivare il liberismo, no? Ecco, e Milano è un po' la capitale di questa cosa, la capitale immorale, direi, no? Perché per esempio quando li hanno beccati a costruire i grattacieli con delle pratiche che di solito si usano per le ristrutturazioni, invece di dire ah no scusate, hanno detto bene, facciamolo in tutta Italia, facciamo una legge che si chiama il decreto Milano, no? Quindi, non so come dire ma se oggi c'è una punta di diamante del turboliberismo, chiamiamolo così, è Milano, no? E quindi secondo me i due killer a Milano, insomma, diciamo che nuotano nella loro acqua, ecco.
0: Ecco, ma questo libro qui, con la ripresa del biondo e quello con la cravatta, determina anche la fine di Monterossi?
1: No, assolutamente no, lo dico per le vedove del Monterossi, per gli orfani.
0: Sì, sono tante.
1: Ecco, per tutti quelli che ogni tanto, io quando faccio le presentazioni tutti mi dicono sì, mi sono divertito con i killer, però dov'è Monterossi? Allora, spiego velocemente il problema. Gli occhi del Monterossi, cioè del buon borghese, diciamo così, democratico, che guarda il mondo e lo racconta, erano un po' in crisi negli ultimi due anni, ma non per colpa sua, un po' per la colpa di come va il mondo, che è difficile da leggere in questo momento. Posso dire che il prossimo libro che uscirà, non so, in primavera dell'anno prossimo, sarà invece un Monterossi corposo, cioè torna Monterossi a guardarsi intorno, che è la cosa che mi interessa di più, perché in questo, diciamo così, momento storico, politico, sociale, di grande paura.

0: Le 8.50, l'ultima pagina dedicata allo spettacolo, e vi abituerete almeno per queste due settimane, perché vogliamo fare un viaggio su quello che viene proposto, sulle tante proposte importanti. E allora mi collego col Salento, Sandro Cappelletti, consulente artistico della Fondazione La Notte della Taranta. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno. Buongiorno, buona mattina a tutti voi. Sì.
0: Allora, a che punto siamo arrivati della Notte della Taranta? Perché qui siamo, prossimo anno siamo al 30° anniversario, mi sembra di ricordare.
1: Sì, ed è sicuro che all'inizio nessuno ci avrebbe giurato di arrivare a 30 anni, perché è partita appunto una piccola manifestazione in una piazzetta, la piazzetta San Giorgio di Melpignano, che è un paese del Salento di 1800 abitanti. Si pensava a una manifestazione per gli appassionati del folklore, è diventato un fenomeno di massa nazionale, internazionale, con tanti ragionamenti che si possono far sopra, partendo dal patrimonio musicale salentino. Ecco, qui è un fenomeno di enorme interesse proprio musicale e sociale. Comunque è un passo dei 30 anni ormai, il prossimo anno saranno i 30, sì.
0: Ecco, io che sono un appassionato di musica popolare italiana, che sono un grande amante di, diciamo, di tutto il lavoro che era stato fatto da Carpitella, da molti altri, no? Negli anni 60, 70, il lavoro anche degli anni 50, degli americani arrivati in Italia, esattamente nel Salento, per prendere e registrare tutto quel repertorio che sarebbe andato così svanito se non ci fosse stato un revival. Ricordo molto bene le prime mosse, i primi vagiti della Notte della Taranta, no? Che poi

0: però si è trasformata ed è diventato un vero e proprio appuntamento di spettacolo anche nazionale e internazionale, anche grazie alla televisione.
1: Sì, allora noi abbiamo questa documentazione degli anni 50 alla Lomax Diego Carpitella, che sono state fondamentali per preservare un repertorio che in tante altre parti d'Italia si è perduto. I maestri concertatori più attenti, più rispettosi, cominciano da lì ogni anno, ad ascoltare quelle registrazioni. Naturalmente quel mondo di paese, quel mondo di voci, non c'è più, è cambiata l'Italia, è cambiata la società, è cambiato il contesto, il Salento è diventato non più una terra di miseria e di lontananza, ma un luogo turistico, grandi restauri sono stati fatti nei monumenti, insomma è diventato un luogo di attrazione. Come difendere? Il vero problema è questo: come difendere quella tradizione confrontandola con la contemporaneità? E questa è la sfida, no? Ogni anno l'Orchestra Popolare della Notte della Taranta invita un maestro concertatore che parte da quel repertorio, da quelle pizziche, da quei canti d'amore, da quei canti di emigrazione, di lontananza, di dolore, e costruisce il suo spettacolo. Ma non è più uno spettacolo che si fa davanti alla casa di un paese, nella piazzetta, no, si diventa uno spettacolo che si fa per la prova generale, c'erano 50.000 persone, al concertone 150.000 persone venute dappertutto. Quindi devi tener conto, questo è molto interessante, di come unire la tua tradizione con un linguaggio musicale contemporaneo, perché da quelle registrazioni degli anni 50 sono passati 70 anni, non avrebbe senso riproporle tali quali, perché non ci sono più quelle voci, quelle persone, quei contesti sociali che facevano nascere queste canzoni. Però il loro patrimonio, questo a me interessa, da storico della musica sempre tantissimo. Com'è possibile che un patrimonio musicale di una terra che fino a pochi decenni fa era piuttosto isolata, difficile da raggiungere, dove si sono incontrate tante culture, i salentini, la lingua greca, la lingua arbresh, parlata dalle minoranze albanesi, com'è possibile che sia diventato un patrimonio musicale che coinvolge tutti? La risposta secondo me è questa: in la pulsazione della pizzica, in quel battito della pizzica, c'è qualcosa che tutta l'umanità, uomini e donne, possono condividere, qualcosa di arcaico, di ancestrale, che ci accomuna tutti. E questo è molto importante in un'epoca di dissennatezza come stiamo vivendo, di aggressività, di divisione, di contrapposizioni. Trovare questa pulsazione ritmica universale che si avvicina è molto bello, è molto rincuorante.
0: Ecco, una domanda che volevo farle riguarda quello che la Notte della Taranta provoca dal punto di vista economico, cioè quello che viene chiamato un indotto. Ricordo che è una ricercatrice dell'Università Bocconi di Milano, parlo però di molti anni fa ormai, aveva così analizzato questo aspetto, cioè penso alle presenze, no? Lei parlava di 150.000 persone solo per il concertone finale di Melpignano, ma Melpignano è solo uno dei punti toccati nella settimana, chiamiamola così, della Notte della Taranta. Quanto genera in termini economici la Notte della Taranta nel territorio salentino e pugliese in generale? Perché qui c'è anche difficoltà di trovare posti da dormire, non solo nel Salento, ma anche in altre parti della Puglia, per cui è un fenomeno veramente enorme, che si è trasformato, certo, nel corso del tempo, come lei ha detto, però è diventato un fenomeno enorme sul piano economico, sì.
1: Lo studio che lei ricordava della Bocconi è di un 13-14 anni fa, dato sì. 2012-2013, e allora il rapporto era 1 euro investito, 8 euro di ritorno, quindi il rapporto era di 1-8 tra il sostegno dato dalla Regione Puglia, dagli enti locali, dal Ministero e il ritorno economico, no? Come diceva un passato presidente della Fondazione Notte della Taranta, Massimo Manera, mi diceva sempre: caro Sandro, vedi, qui il mare c'era anche 30 anni fa, ma non ci veniva nessuno. Adesso, certo. se adesso se ti va bene trovi l'ombrellone del bagnino, se te lo presta per andare a fare un bagno. Questo è impressionante, no? E naturalmente le strutture alberghiere, le strutture ricettive.
0: Ecco, ma come lo possiamo spiegare dal punto di vista sociologico? Ecco.
1: La musica, questa è una musica che unisce. Questa è della musica, la potenza della musica, ma del resto è un caso unico in Italia, no? Queste dimensioni, sì, sì, certo. in quel territorio, no? Ci sono altri casi europei in tutti gli ambiti, sia popolare, il Festival della Musica Bretone, per esempio, che raggruppa una serie di minoranze linguistiche europee che si svolge nel nord della Francia, oppure. Esatto, bravissimo. Oppure il Festival Wagneriano a Bayreuth, no? Che si svolge da 150 anni ed è sempre pieno ogni anno, ma lì sono 2000 posti in quella sala, qui sono 150.000 persone. E secondo me è proprio dopodiché è stato fatto, questo è molto importante perché in altri luoghi non è stato fatto, un investimento di politica culturale, cioè i sindaci di questi paesi della Grecia salentina ci hanno creduto, hanno investito, hanno aiutato i giovani gruppi musicali, gli hanno dato le piazze, li hanno aiutati a mettere su un palco, a fare i concerti, perché sono cose anche che costano, questo è molto, no? Cioè, l'organizzazione della Notte della Taranta è estremamente complessa. Voi pensate appunto a questo paesino melpiniano di 1800 persone, dove arrivano 150.000 persone. Che cos'è la sicurezza, che cos'è la logistica, gestire il traffico, gestire da mangiare tutta sta gente, è qualcosa di impressionante. Non siamo in una grande città, siamo in un piccolo paese, quindi una sapienza.
0: Eppure questo miracolo è avvenuto. Grazie professor Cappelletto e complimenti a lei e a tutti.
1: Grazie
0: quelli
1: a
0: che
1: voi per l'ospitalità.
0: Tutti gli anni ci fanno sognare attraverso la pizzica, la taranta. E allora sono le 8:59, termina la prima parte di Summertime. Ricordo che tutti i giorni dalle 7 alle 9 andò in onda insieme ad Elisa Cabrini in regia. A domani alle 7.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 9.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 i morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Nel dicembre 2025 l'Italia aveva siglato l'accordo sui flussi migratori insieme alla Grecia, con Francia e Germania, e si era ritagliata un ruolo di capofila nel progetto di stretta europea contro l'immigrazione. Il governo guidato da Giorgia Meloni si era convinto di aver lasciato alle spalle la questione degli 80.000 migranti cosiddetti dublinanti, a cui negli ultimi 3 anni l'esecutivo aveva chiuso unilateralmente le porte. La sospensione italiana degli accordi di Schengen sui migranti potenzialmente provenienti dalla Spagna in seguito alla crisi di Ceuta e la conseguente intesa con la sola Danimarca hanno creato uno stato di tensione permanente. Così, uno dopo l'altro, ognuno alle prese con i problemi di politica interni, i 27 ci rimandano indietro i migranti, almeno quelli già oggetto di richieste inevase dall'Italia, proprio perché le nuove regole europee entrate in vigore il 12 giugno scorso rendono più immediati i trasferimenti. Ed ecco dunque che ben prima del previsto la presunta solidarietà europea va in frantumi. Difficile stimare il numero dei dublinanti di ritorno. 14.000 provengono da Germania e Francia e dunque, grazie all'accordo siglato da Piantedosi, potrebbero ritenersi azzerati, ma ne restano pendenti oltre 10.000, e i paesi di provenienza con più richieste sono proprio quelli che si stanno attivando in questi giorni, cioè Svizzera, Austria, Finlandia, Belgio, Olanda, Irlanda. Per Giorgia Meloni, Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose diverse e non c'entrano nulla tra loro. È vero, ma è indubbio che se l'Italia non dovesse compiere un passo indietro, cioè confermare i trattati di Schengen con la Spagna, rimarrebbe immutato il forte imbarazzo delle diplomazie europee. Ed è altrettanto certo che la vicenda minaccia di rivelarsi un boomerang per l'Italia, che in una stagione di flussi assai ridotti rischia di vedersi arrivare da oltre confine più migranti di quelli che sbarcano via mare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone. Continuiamo la programmazione dell'estate di Giornale Radio con Summertime. Saluto il direttore Daniele Biacchessi che vi ha accompagnato fin qui. Vediamo adesso quali saranno i temi delle prossime 2 ore. Intanto vi dico che sono le 9:05, no, così giusto per sincronizzare degli orologi di tutti. Oggi partiamo con una campagna, devo dire, molto articolata, che vede protagoniste le tabaccherie per smaltire le sigarette elettroniche usate. Poi torneremo su un farmaco che è molto di moda, anche se poi associare la moda a un farmaco sembra abbastanza assurdo. Eppure così è: lo Ozempic, il farmaco a base di semaglutide e tirzepatide, spesso usato da persone con elasticità dei tessuti ridotta. Ecco, l'effetto qual è? È la lassità di questi tessuti, quindi braccia, cosce, addome, tutto molto cadente. La conseguenza dell'utilizzo di questo farmaco. Ne parleremo col professor Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Rigenerativa ed Estetica. Poi faremo il punto sul terremoto devastante che c'è stato in Colombia. Non ne parla più nessuno, eh? Noi lo faremo con Roberto Vignola, vice direttore del CESVI. Ricorderemo anche Amatrice Il 24 agosto di 10 anni fa c'è stato il terremoto devastante ad Amatrice, 299 vittime. L'estate è la stagione anche delle sagre, la stagione delle fiere. Una di queste, pensate, esiste da 77 anni, è la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. Vedremo cosa di speciale questa fiera, questa sagra, con la sindaca Ivana Gaveglio. E poi parleremo di cinema attraverso la cucina. Fra pochi giorni inizierà la mostra del cinema di Venezia. Noi sentiremo lo chef Tino Vettorello, chef ufficiale della mostra del cinema di Venezia. Ci racconterà tutti i personaggi famosi per cui lui stesso ha cucinato in questi anni. Anche se il nostro non si mangia, ma semplicemente si ascolta, è comunque un piatto ricco, è quello che vi proponiamo questa mattina. Partiamo con la musica. Intanto buongiorno a Elisa Cabrini. Buongiorno e benvenuta.

0: La crescita delle sigarette elettroniche porta con sé anche una nuova sfida ambientale: garantire che i dispositivi esausti vengano raccolti e vengano avviati correttamente al riciclo. Al centro del progetto Getta Giusto c'è una macchina logistica molto complessa che coinvolge oltre 30.000 tabaccherie italiane, con mezzi e operatori impegnati nel ritiro dei contenitori dedicati. Buongiorno a Riccardo Schiavon, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Logista Italia, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Benvenuto. Schiavon, ci dice cosa significa organizzare il ritiro delle sigarette elettroniche esauste da una rete, insomma, devo dire molto capillare, no? Come quella delle tabaccherie italiane. Quanti mezzi sono coinvolti? Come vengono anche organizzati i percorsi?
1: Sì, come giustamente anticipava, la logistica è la parola chiave di questo processo. Abbiamo deciso di applicare al progetto T-Collect, che è il nome di questa iniziativa, un meccanismo che definiamo ed è definito ormai in maniera condivisa di logistica inversa, cioè cerchiamo di utilizzare i flussi ordinari che prevedono appunto il raggiungimento dei punti vendita che noi quotidianamente riforniamo per ritirare questo materiale esausto, che in tutti gli effetti si tratta di RAEE, quindi rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche.
0: Certo.
1: E quindi senza andare a immettere ulteriore CO2, ulteriori mezzi per il traffico cittadino, con un obiettivo che è alquanto sfidante, cioè creare il circuito organizzato di raccolta più ampio ed esteso per questo tipo di piccoli RAEE, perché è l'unico circuito a livello nazionale che è uguale in tutta Italia, dalle Valle d'Aosta alla Sicilia. Praticamente in ogni tabaccheria c'è la scatola ed è uguale in tutte le città, e per questo è facilmente raggiungibile, poi anche da un punto di vista di riconoscibilità dal consumatore finale.
0: Ma le chiedo, ma esiste un sistema di monitoraggio dei contenitori pieni?
1: Allora, esiste il sistema di monitoraggio dei contenitori pieni, è fatto dalla migliore intelligenza che ci sia sulla faccia della terra, cioè l'essere umano. Non esiste ancora un sistema automatico di monitoraggio, però è previsto una guida e anche una segnaletica proprio per questo contenitore, per cui l'esercente, nel momento in cui rileva che la scatola si sta per riempire in base alle indicazioni che abbiamo fornito in fase di installazione, ci contatta e gratuitamente noi andiamo a ritirarla al massimo entro 7 giorni. Viene poi monitorato tutto quanto viene raccolto, perché una volta che noi andiamo a collettare tutti questi RAEE e li aggreghiamo nei nostri transit point, sono circa 90 in tutta Italia, prima che vengano conferite ai centri di trattamento tutto il materiale viene pesato.
0: Senta, ma una rete così capillare può diventare anche un'occasione, può diventare anche un'opportunità per rendere la logistica più sostenibile, no? I classici due piccioni con una fava, cioè è possibile integrare la raccolta delle sigarette elettroniche esauste con flussi logistici già esistenti, evitando così dei viaggi dedicati a questa cosa?
1: Non solo può, ma deve, mi sento di dire, ed è proprio quello che cerchiamo di fare, cioè noi applichiamo un sistema, come dicevo prima, di logistica inversa, che utilizziamo anche per le scatole con le quali noi banalmente facciamo le consegne, quindi noi chiediamo ai rivenditori di conservarle, ce le restituiranno la settimana successiva. Questo meccanismo è stata una prova generale e l'abbiamo poi applicato a questo tipo di rifiuto elettrico ed elettronico. Però le dirò di più, questo è stato una grande esercizio anche per capire se eventualmente ci possono essere delle nuove frontiere che possiamo andare a esplorare, quindi non solo legato alla sigaretta elettronica, però magari ci potrebbero essere in futuro anche degli ampliamenti che tra l'altro sono regolati da accordi che abbiamo sottoscritto, accordi di programma con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e che prevedono il coinvolgimento anche di interlocutori che sanno poi invece trattare la materia, come il centro di coordinamento dei RAEE.
0: Ma ci sono difficoltà nel trasportare dispositivi con batterie? Ci sono delle accortezze particolari?
1: Ci sono, ci sono assolutamente delle accortezze da rispettare, non diciamo proprio per questo è necessario avere un know-how specifico, perché si tratta di apparecchiature elettriche ed elettroniche, bisogna avere anche delle abilitazioni, per cui non è che il singolo rivenditore può attivare una raccolta, seppur in buona fede, magari qualche volta potrebbe anche essere successo, però ci sono delle regole molto stringenti che devono essere poi rispettate, soprattutto in fase di trasporto e poi conferimento.
0: Voi avete raccolto 90 tonnellate di questo tipo di rifiuti nel 2024. Aggiorniamo il numero.
1: Aggiorniamo il numero. Abbiamo superato proprio dato di questa mattina le oltre 100 tonnellate. Sì. Quindi diciamo, noi abbiamo avuto nel 2023, a fine 2023, un primissimo pilota su Roma e Milano. Nel 2024 è partito il rollout nazionale. Questo progetto è durato 2 anni con una campagna che poi voleva anche conoscenza
0: Schiavon si è spostato di qualche metro, non la sentiamo più. Pronto, mi sente Riccardo Schiavon? Eccoci, riproviamo.
1: Il progetto ha una fase pilota nei 2 anni, vuol dire un pilota su poi 100, oltre 100 tonnellate, ma soprattutto ci ha permesso di capire che iniziative mettere in campo per rendere più efficiente possibile. Nel corso di questa, estate abbiamo sostituito tutte le scatole nei punti vendita grazie anche alla collaborazione con la rete e la conoscenza dei consumatori finali. Abbiamo realizzato degli touch point che fossero più riconoscibili, più solidi, più riutilizzabili.
0: Comunque il progetto è destinato a crescere, cioè le tabaccherie potranno avere un ruolo ancora più importante nella raccolta di questi rifiuti elettronici, perché questo sono.
1: Assolutamente sì, lo posso confermare. Noi vogliamo rendere questa raccolta il più semplice possibile. Abbiamo iniziato con questo tipo di prodotto che rappresenta anche dei punti di controversia, perché è un prodotto regolamentato e che naturalmente si vende nei negozi appunto specifici, che sono le tabaccherie. Noi naturalmente non invitiamo al consumo, noi abbiamo cercato semplicemente di rendere più semplice lo smaltimento corretto.
0: Bravo, ha fatto bene a ricordare questo aspetto. La ringrazio molto, Riccardo Schiavon, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Logista Italia. Abbiamo parlato di sigarette elettroniche usate, come smaltirne, tema che tratteremo tra poco dopo i Rolling Stones.

0: Le sigarette elettroniche, sigarette elettroniche esauste, sono a tutti gli effetti RAE. Per questo devono essere raccolte e trattate attraverso dei canali specifici. Col progetto Getta Giusto, i consumatori possono conferire gratuitamente dispositivi nelle tabaccherie aderenti, anche senza acquistare un nuovo prodotto. Ingegner Fabrizio Longoni, direttore generale Centro di Coordinamento RAE, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci dice perché una sigaretta elettronica deve essere considerata un RAE? Quali componenti la rendono, diciamo, assimilabile a un'apparecchiatura elettrica ed elettronica?
1: Perché è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, funziona solo grazie alla presenza dell'energia elettrica e con una batteria che è inserita all'interno dell'apparecchio. E quindi di fatto, una volta che finisce la sua vita, è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, diventa rifiuto, quindi un RAE.
0: Poi vedremo anche quali materiali vengono recuperati, vengono raccolti. Intanto ci dica cosa rischia di accadere quando questi dispositivi vengono gettati un po' così a casaccio, no? Nei rifiuti indifferenziati, magari conferiti peggio ancora nei canali sbagliati. Quali sono i principali rischi ambientali e anche per la sicurezza, per la nostra sicurezza?
1: Allora, sono tre i componenti che bisogna prendere in considerazione in questo caso. Il primo è che se un apparecchio elettrico ed elettronico viene gestito correttamente, si recuperano i materiali che lo compongono. Quindi è un danno di natura ambientale privarci della possibilità di ritirare questi rifiuti in maniera corretta e successivamente di trattarli in maniera adeguata. E questo sicuramente è uno dei primi elementi da tenere sempre in considerazione. L'altro è perché sono comunque oggetti che non sono presenti in natura, quindi se venissero abbandonati nella natura comunque non vengono reinseriti in nessun ciclo naturale. Chiaro. E conseguentemente rimangono un rifiuto permanente in questo caso. E l'ultimo, a lei faceva riferimento alla sicurezza. Questi apparecchi contengono delle batterie. Queste batterie, se sottoposte a determinate condizioni, in particolare di pressione, possono dare origine a un surriscaldamento e purtroppo di tanto in tanto anche lo sviluppo di incendi. Quindi formalmente è molto più corretto conferirle dove è previsto che debbano essere diciamo collocate, nei contenitori giusti, affinché non si sviluppino questi rischi di incendio che sono purtroppo presenti.
0: Io leggo che sono stati recuperati e quindi destinati al riciclo oltre 13.000 kg di plastica. Quali altri materiali possono o sono stati recuperati da questi dispositivi?
1: Allora, la plastica è l'elemento che li costituisce in maniera principale, ma poi ci sono anche dei metalli, esatto, che sono contenuti. Consideri che l'ultimo anno sono state conferite direttamente in forma separata, quindi in carichi omogenei, oltre 30 tonnellate di questo tipo di apparecchio. Quindi la plastica, i metalli sono sicuramente l'obiettivo principale, così come ciò che compone la batteria, che nel caso in cui venga gestita correttamente viene poi rifatto, portata correttamente al riciclo e al recupero.
0: Ma è vero che la presenza delle batterie al litio richiede delle particolari procedure?
1: Sì, perché non solo c'è il rischio quando noi consumatori non gestiamo bene le apparecchiature che hanno le batterie al litio, ma anche durante tutto il ciclo, quindi dalla raccolta al trasporto al successivo trattamento, devono essere prese delle cautele, delle attenzioni, perché potrebbero sviluppare, come dicevamo prima, calore, successivamente un incendio. Quindi anche presso gli impianti che gestiscono i rifiuti sono prese delle cautele, sono gestite in maniera tale da poter essere effettivamente trattate, recuperati i materiali senza mettere a rischio l'impianto stesso.
0: Ribadiamo che con la formula 1-0 il consumatore può diciamo consegnare gratuitamente questo dispositivo senza peraltro acquistare un nuovo prodotto, ed è importantissima, no, questa possibilità che viene data al consumatore.
1: Sì, allora cominciamo a dire che noi dobbiamo essere, come cittadini, come consumatori, consapevoli, ed è un tipo di informazione che ormai stiamo cercando di fornire tutti i soggetti che si occupano di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma anche di altri rifiuti, di fornire ai consumatori. L'opportunità di poterle conferire in alcuni luoghi, come nel caso delle sigarette elettroniche, le tabaccherie, che sono state portate a bordo su un progetto particolarmente interessante per rendere molto capillare la raccolta, sono il luogo dove poter facilmente conferire, e quindi l'uno contro zero è proprio una possibilità di conferimento logico e facile per il consumatore. È una responsabilità che abbiamo, quindi dobbiamo assolvere a questa responsabilità in maniera consapevole e tutti insieme. Non vale solo per le sigarette elettroniche, vale anche tanto per tutti gli altri piccoli apparecchi, e ne abbiamo veramente tanti in casa, in mano sempre, che vengono spesso collocati nella raccolta indifferenziata o in altri cicli di raccolta non corretti. Questo mette a rischio il recupero dei materiali, ma anche la sicurezza delle raccolte stesse.
0: Quindi, Longoni, esiste ancora un problema di informazione, no?
1: Sì.
0: O è solo pigrizia, o vogliamo chiamarla pigrizia?
1: No, beh, allora, diciamo sempre che il comportamento del singolo è un comportamento che, fatto poi sulla massa, rende di successo ogni attività. In questo caso le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferite, è richiesto un gesto, non si raccolgono a casa e successivamente qualcuno passa a prenderle, perché la numerica e il volume non è sicuramente paragonabile agli altri rifiuti che gestiamo quotidianamente. E quindi la necessità di comunicazione è proprio quella di far sì che questi gesti diventino il più normale possibile, il più abituali possibili, e ad esempio la raccolta uno contro zero, che rende capillare con i punti vendita che ci sono sul territorio, aiuta sicuramente a poter trovare facilmente il luogo dove andare a conferire.
0: E comunque l'aumento dell'utilizzo delle sigarette elettroniche rende questo progetto sempre più necessario, no?
1: Sì, assolutamente. Devo dire che la volontà espressa dal Ministero dell'Ambiente, la partnership con il soggetto logista che in questo caso ha favorito questa attività, e il centro di coordinamento ha reso sicuramente estremamente capillare la possibilità di conferire. Di fatto, dove vado ad acquistare qualcosa posso trovare il posto dove collocare il mio rifiuto. Più di così diventa sicuramente difficile pensare di rendere capillare la raccolta. Adesso sta a tutti noi fare la raccolta, che è ovviamente quel problema di comunicazione a cui faceva riferimento, quel problema di comportamenti corretti che devono essere sempre svolti.
0: Bene, al via la campagna per smaltire nelle tabaccherie le sigarette elettroniche usate. Noi però, in conclusione, ingegner Longoni, ricordiamo una cosa, ricordiamo che fumare fa male, No, tanto per
1: sicuramente questo è a un non fumatore come sottoscritto, è però l'obiettivo è quello di mettere a disposizione a chi dovesse scegliere di fare questo il luogo dove conferire correttamente.
0: Grazie ingegnere Fabrizio Longoni, direttore generale centro di coordinamento RAE. Sono le 9:30 minuti, breve pausa e poi torniamo con Summertime.
2: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Bene bene, anche se adesso parliamo di benzina. Sono le 9:33 minuti, il governo ha rinviato di 2 giorni, dal 24, quindi da oggi a dopodomani, al 26 agosto, la fine del taglio delle accise su benzina e gasolio. La proroga serve soprattutto a prendere tempo per trovare una soluzione più stabile, perché senza un nuovo intervento i carburanti potrebbero aumentare di circa 17-20 centesimi al litro. Oggi in autostrada il diesel costa in media 2,13 euro al litro e la benzina 2,01, un ulteriore aumento di 17 centesimi significherebbe quasi 10 euro in più per un pieno da 50 litri. Il problema principale per il governo sono però le coperture economiche. I 2 giorni di proroga saranno finanziati con il meccanismo delle cosiddette accise mobili, utilizzando parte del maggiore gettito IVA prodotto dall'aumento dei prezzi, ma queste risorse non bastano per un intervento più lungo. Entro mercoledì dunque il governo dovrà trovare altri fondi e varare un nuovo decreto per evitare il forte aumento dei prezzi alla pompa, probabilmente almeno fino all'inizio di settembre. Detto questo, vi annuncio quale sarà il prossimo approfondimento, quello che arriverà tra pochi istanti: effetto Ozempic, ovvero sia l'assità. Parliamo di braccia, parliamo di addome, parliamo di cosce, dei dimagrimenti ottenuti con i farmaci a base di semaglutide e tirzepatide, spesso utilizzati da persone di mezza età con elasticità cutanea ridotta. Ne parleremo tra poco col professor Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica.

0: Eccoci qua, sono le 9:37 minuti in attesa del nostro ospite. Ho trovato questa notizia, devo dire che mi ha lasciato un po' così, abbastanza inquietante, no? A proposito di violenza, eccetera, non manca mai. Quella è sempre all'ordine del giorno, non ce la facciamo mai mancare. Un ottantenne, questa è una storia che arriva da Bibbione, quindi siamo in Veneto. Questo signore ottantenne di San Martino al Tagliamento, che stava appunto, era in vacanza a Bibbione, ha denunciato di essere stato spinto in acqua da due ragazzi all'alba mentre si trovava su un pontile della laguna. Secondo il suo racconto, questi due ragazzi sarebbero arrivati in automobile, lo avrebbero spinto alle spalle senza dire niente e poi se ne sarebbero andati, sarebbero scappati. L'uomo è riuscito a salvarsi aggrappandosi ai pali del pontile e risalendo, come facile immaginare, con grande fatica. È stato soccorso poco dopo, non ha riportato particolari ferite, ha riportato per fortuna solamente alcune escoriazioni. Sono state avviate le indagini della procura di Pordenone, le telecamere della zona avrebbero ripreso la scena, gli investigatori sarebbero già riusciti a risalire al proprietario dell'auto e all'identità dei due presunti aggressori. Veramente un gesto di violenza questo, completamente gratuito, assurdo, veramente assurdo. E sempre a proposito di violenza, violenza gratuita, la procura dei minori di Genova ha chiuso le indagini nei confronti dei tre giovanissimi accusati del delitto avvenuto la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa, dove Giacomo Bongiorni venne ucciso davanti al figlio di 11 anni e davanti alla compagna. Uno dei tre minorenni, un ex pugile di 17 anni, difeso dall'avvocato, dal legale Nicola Forcina, attualmente appunto è accusato di omicidio volontario. Per quanto riguarda invece gli altri due minori, l'accusa è di rissa aggravata dalla presenza dei minori e lesioni nei confronti del cognato di Bongiorni, Gabriele Tognocchi, anch'egli vittima dell'aggressione. Vediamo se la regia mi dice qualcosa. Abbiamo l'ospite? Abbiamo l'ospite, molto bene. Abbiamo Vignola, quindi cambiamo, c'è stato un cambio di passo, va bene. Allora, noi parliamo adesso di un tema che era stato diciamo accantonato, non se ne parla più da un po' di tempo: il terremoto che ha colpito la Colombia il 10 di agosto, un terremoto che ha provocato tantissime vittime, 7.4 la magnitudo, dunque una scossa fortissima. Il bilancio delle vittime è fermo a 319 vittime, 260 sono i dispersi, 4.500 i feriti, oltre 150.000 le famiglie con gravi conseguenze. CESVI sta monitorando la situazione e valuta un possibile intervento di protezione e supporto psicosociale. Roberto Vignola, vice direttore generale di CESVI, facciamo il punto con lui. Buongiorno Vignola.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ci dica qual è oggi il quadro che arriva dalla Colombia.
1: Allora, guardi, il quadro è piuttosto complesso, perché nelle ultime settimane, laddove ci sono stati degli spazi, si è sempre parlato solo ed esclusivamente dei grandi centri urbani, quindi di Cali, di Medellín, di quelle città verità che sono state raggiunte dai media e che hanno avuto una copertura di un certo tipo. In realtà lì i dati, come lei accennava, più o meno sono stabili in termini di morti, in termini di feriti e danni alle strutture. Quello che noi come CESI abbiamo rilevato nelle ultime settimane attraverso i nostri monitoraggi invece è il non arrivo degli aiuti nelle aree più periferiche, quindi parliamo delle aree della valle del Cioclò, delle aree insomma di Buenaventura dove noi siamo operativi, e sono aree prevalentemente rurali o aree della costa dove a causa appunto del collasso delle infrastrutture, quindi di ponti, di strade eccetera, gli aiuti non sono assolutamente arrivati e la popolazione è in una condizione di difficoltà con appunto anche acquedotti che sono crollati, quindi senza accesso all'acqua, senza accesso al cibo, con dei gravissimi danni alle abitazioni e anche ovviamente dei danni a quelle che sono poi le piccole attività economiche portate avanti dalla popolazione.
0: Senta Vignola, ma ci sono ancora tante persone disperse?
1: Ci sono tanti dispersi, sicuramente non parliamo di moltissimi dispersi perché come le dicevo nelle aree urbane comunque i soccorsi sono arrivati e sono le aree comunque a maggiore densità e con edifici più grandi. Le aree a cui accennavo io appunto sono aree più rurali, aree costiere, quindi con edifici più piccoli dove comunque laddove si è potuto intervenire si è intervenuto. Il problema reale è proprio un problema di grossi danni infrastrutturali che non consento e la mancanza di aiuti che non sono arrivati sul campo. Noi siamo operativi come CESI dalle primissime ore dell'emergenza, abbiamo distribuito acqua, abbiamo distribuito cibo, stiamo individuando alcune famiglie con le quali procedere appunto a rimettere in piedi le loro abitazioni, a ristrutturare le abitazioni che hanno subito dei danni, e poi valorizziamo quella che è un po' l'esperienza di CESI nel paese, ovvero il sostegno alle attività imprenditoriali, soprattutto di donne che hanno perso i mezzi, hanno perso gli strumenti e quindi sono donne single con figli a carico che assistono da un punto di vista e stiamo assistendo da un punto di vista economico proprio perché si possano rifornire di tutto quello che serve per far ripartire le loro attività, e assisteremo anche nella ricostruzione delle abitazioni.
0: Ma gli ospedali riescono in qualche modo a gestire questa emergenza? Oggi quali sono le principali criticità del sistema sanitario? C'è un sistema sanitario che funziona, che riesce in qualche modo a esserci quantomeno nelle questioni più gravi?
1: Sì, nonostante ci siano stati grossissimi danni, anche il crollo di un ospedale pediatrico e oltre 30 strutture sanitarie colpite gravemente dal terremoto, diciamo che non esiste un'emergenza di tipo sanitario, però sanitario. C'è un tema di salute. Però c'è un tema di salute mentale, perché ci dobbiamo sempre ricordare in queste situazioni che il trauma è molto forte, resta presente perché ci sono le scosse di assestamento per molti giorni, e soprattutto è importante assistere quelle fasce di popolazione che magari sono rimaste intrappolate sotto le macerie, quei bambini che si sono separati dalle famiglie perché hanno perso i genitori, quelle famiglie che si sono disperse proprio durante la tragedia. Noi solitamente come CESI è un'altra tipologia di
0: intervento. Voi vi adoperate moltissimo, questa. Vero, sotto questo punto di vista?
1: Assolutamente, noi mettiamo in piedi, e l'abbiamo fatto anche in Venezuela, lo stiamo facendo anche in Colombia, creiamo questi spazi sicuri dove diciamo vengono ospitati i bambini, gli viene garantita il ritorno al gioco, alla normalità, e poi piano piano si lavora anche con le famiglie per individuare quelli che sono poi i casi più critici da attenzionare, che quindi hanno bisogno proprio di un supporto psicologico, specialistico, individuale.
0: Senta, quanto è importante coordinarsi con le autorità colombiane, poi con tutte le altre organizzazioni umanitarie ovviamente presenti in loco, presenti sul campo?
1: Sì, allora il coordinamento è sempre importantissimo nelle fasi di emergenza perché ognuno può avere un proprio ruolo e svolgere una determinata funzione ed è importante non duplicare gli interventi. Quindi noi solitamente lavoriamo con tutti gli attori dell'umanitario, lavoriamo con le entità governative, con la protezione civile locale. E quindi è davvero molto molto importante per evitare la duplicazione degli interventi. Quello che noi stiamo facendo, perché siamo appunto, come le dicevo, avevamo già una base a Buenaventura che è nella a 50 chilometri sostanzialmente da

0: fonti sia di me che sono serve, anche di miei collaboratori
1: questo è importante. Però dicevo, c'è qualcuno che ricorda così, che diciamo che gli ha lasciato il segno, ecco?
0: Beh, dopo tanti anni c'è qualcuno che è ritornato varie volte, come George Clooney, come tanti altri. Mm-hmm. Quindi abbiamo, sì, si comincia ad avere anche una conoscenza e un rapporto quasi che scadenziato, che quando arrivano ci conosciamo, ci salutiamo e abbiamo e facciamo un paio di battute, ecco.
1: Quindi nasce anche una sorta di rapporto, no? Ci si riconosce, ci si ritrova.
0: Assolutamente sì, con George Clooney o quelli che gli ho dedicato dei piatti, assolutamente sì. È sempre un piacere ritrovarci, diciamo.
1: Lo credo, deve essere un piacere mica da poco ritrovarsi ogni anno con George Clooney. Mi scusi Vettorello, ma lei me lo butta così questo nome, ma con una leggerezza importante.
0: No. Con lui quando ci vediamo ci abbracciamo ormai.
1: Ecco, visto, l'abbraccio con George Clooney, insomma, il suo bel peso specifico. Ci racconta invece chi è stata la prima grande star internazionale per cui ha cucinato. Che effetto le ha fatto trovarsela davanti? Era una donna, era un uomo, era una un'attrice?
0: I primi anni, quando arrivano più di uno, logico. Che oggi la tensione c'è sempre, però è più moderata, perché c'è la consapevolezza e anche l'esperienza.
1: Certo.
0: I primi anni non è così facile, anche perché devi capire, devi conoscere e la parola più importante è non devi sbagliare, ecco. Questa è la cosa importante.
1: È mai successo? Perché? È mai successo un inciampo, un errore, uno sbaglio?
0: Per fortuna no, speriamo che non succeda.
1: Che spettacolo, siete bravissimi.
0: Dopo noi, diciamo che dalla nostra parte abbiamo i nostri prodotti, la nostra cucina mediterranea, che quella ci aiuta moltissimo.
1: Quanti siete nella troupe? Perché visto stiamo parlando di cinema, troupe della cucina, però in quanti siete operare?
0: Ho più di una cucina e noi cominciamo dalla prossima settimana, siamo un centinaio in vari settori, in vari produzioni, sì, molto grande. Poi la mia brigata del ristorante, quello principale dove ci sono io, è fatta di 25 persone.
1: Ah, però 25 persone. C'è un piatto che le star straniere ordinano più spesso? Cioè la cucina italiana continua a mettere tutti d'accordo, oppure chiedono prego.
0: Che la cucina italiana mette, soprattutto da parte degli esteri o gli attori americani, li mette tutti in fila, li mette tutti in fila, perché tutti vogliono degustare e assaggiare. La pasta la fa sempre da padrona in certi,
1: certo.
0: Soprattutto se è a pranzo, se è a lunch, mentre la sera andiamo con il pesce del nostro Mediterraneo,
1: il pesce
0: di fronte, che quello pesce e le verdure su quelle possiamo svizzarci in cucina a preparare dei piatti.
1: Pasta come? C'è un primo piatto che amano tutti, dove si va sul velluto, come si dice, e siamo certi che verrà apprezzato da tutti?
0: Sì, beh, allora, io da sempre faccio uno spaghetto e c'è pomodori, che quello piace moltissimo. E poi le altre paste sono tutte a base di pesce, che queste ci danno molta leggerezza, pulizia e piacevolezza.
1: Certo, poi del resto, insomma, Venezia, no? Siamo sul mare, se non si mangia pesce lì, no? Ecco.
0: Sì, e invece le mani tutti i giorni.
1: Infatti, le mai arrivata una richiesta così particolare?
0: Ma no, allora, le richieste particolari sono dovute da allergie o intolleranze.
1: E quello ci sta.
0: Ci sono certi attori che vogliono stare molto leggeri e hanno i suoi uffici stampa che collaborano con loro, che ci passano,
1: che arrivano col foglietto,
0: io di solito non lo guardo, lo metto in tasca, perché tanto so, ecco, che quando ci siedono poi
1: mangiano, spazzolano via tutto quello che c'è,
0: no? Ma perché io dico sempre, quando sono seduti a tavola siamo tutti uguali, questa è la

0: bellissima cosa che fa mangiare in ristorante, o la convivialità e stare assieme.
1: Senta, invece tra gli italiani, lei prima mi ha menzionato George Clooney, insomma qua ci siamo sciolte tutti, ma tra gli italiani quali attori, quali attrici, quali personaggi ricorda con più piacere? Qualcuno di particolarmente simpatico?
0: Un po' da Banfi, un po' tutti quando passano, anzi io una domenica della mostra del cinema faccio sempre un pranzo con tutti gli attori italiani, lì sono proprio tutti raggruppati, quelli di quella edizione, e lì c'è proprio un giorno di festa, io lo chiamerei la domenica di festa, perché è molto bello, lì è tutti lì e si divertono anche a livello non solo di cucina, ma anche a livello di battute, di scherzare,
1: su varie cose. E invece le è mai capitato di avere a tavola qualcuno che ne sapeva davvero tanto di cucina? Cioè una star l'ha mai sorpresa con le sue conoscenze da gourmet? Perché poi noi diciamo, si mette a tavola e mangia, però invece uno potrebbe anche saper cucinare, no?
0: Sì, più che altro ho trovato sempre tanta curiosità, domande su cosa stanno mangiando, su come è stato il piatto, su quali sono i prodotti, la provenienza, su quello si trova. Negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 7-8 anni, c'è stata una crescita di interesse ancora maggiore. E questa è la forza che noi dobbiamo continuare a trasmettere della nostra cucina, ai nostri prodotti italiani, perché veramente sta diventando una forza molto importante che noi da chef dobbiamo portare avanti e valorizzare.
1: Però un episodio divertente, Vettorello, ce lo deve raccontare, qualcosa che le è capitato, una cena finita in modo, che ne so, diverso dal previsto, una situazione curiosa dietro le quinte, qualcosa che insomma a noi comuni mortali non è data sapere e vedere.
0: La cosa curiosa, diciamo così, nel senso buono, è stato con Madonna, che penso che la conosciamo tutti.
1: Abbastanza.
0: Che a un certo momento, anche se non era a tavola, ma stava aspettando per entrare nella presentazione del suo film, le era venuto un po' di appetito, voleva mangiare qualcosa,
1: un languorino, il languorino di Madonna, sì.
0: E allora mi hanno chiamato dalle cucine, sono salito dove era e gli ho chiesto, mi dica quali sono, sì, prima di tutto io chiedo sempre hanno le allergie, quelle cose lì, per evitare problematiche, per dare sicurezza.
1: Problemi.
0: Problemi anche a me. Lei mi ha detto cosa c'era, io l'ho preparato 2-3 piatti, e tutto a base di finger, tutti i piatti, mini piatti, finger, così per stuzzicare anche visto l'orario. Sono arrivato e mi hanno bloccato, dico no, guardi che ho già parlato, mi dicono che dovrei... No, dice perché dobbiamo valorizzare e assaggiare prima...
1: Agli assaggiatori, Madonna. Agli assaggiatori?
0: E io ho detto, permettetemi, erano 15 anni, mi sembra 14-15 anni, io faccio questa, non ho mai assaggiato nessuno, cioè io sono qui proprio per fare questo. Allora ho chiesto a lei mi ha detto vieni tranquillo, mi ha fatto passare, questo è stato un aneddoto particolare che mi porto nei ricordi, ecco.
1: Persona insomma, squisita Madonna, si è mangiato tutto, si è apprezzato.
0: Sì, apprezzato.
1: Apprezzato, va bene. E invece una persona che vorrebbe vedere seduta al suo tavolo c'è? Cioè chi è l'ospite dei suoi sogni?
0: Ma questo non lo penso mai perché ne ho avuti tanti, è vero che ne arrivano sempre di nuovi, però io dico ogni volta che arriva qualcuno di nuovo è un impegno maggiore e un qualcosa di nuovo che io devo portare a queste persone.
1: Senta, ma lei Vettorello cosa ha capito delle persone famose guardandole semplicemente mangiare? Perché poi a tavola si riesce a vedere la persona anche oltre il personaggio, no?
0: Beh, a tavola si vede la persona più che il personaggio, perché là si vede la persona come mangia, quanta attenzione dà al cibo, come degusta il cibo, perché queste sono osservazioni che io quando posso, quando ho il tempo, che non sono in cucina, che sono in sala, le guardo, perché mi fa capire anche cosa ne pensa al primo impatto quando vedo un mio piatto, quando lo degusta, capire qual è la sensazione che le può dare, perché nel viso nel viso quando si leggono le persone. E ho capito questo, però vedo che c'è molta attenzione, ecco. Vedo che quando siamo a tavola tutti danno attenzione per quello che mangiano. Nel momento che arriva il piatto danno attenzione, poi continuano a mangiare e a parlare, però la portata c'è un attimo di silenzio, questa è una cosa molto importante, perché tutti si danno l'attenzione.
1: Ma ci sono quindi star che magari lontano dalle telecamere si sono rivelate, diciamo, molto più semplici, molto più normali, no? Di quanto potesse immaginare.
0: Ma fuori dalle telecamere, anche dietro le quinte, quando sono persone normali, assolutamente normali, come è giusto che siano, come siamo tutti noi, assolutamente. Quando fanno la sua parte, fanno la sua parte, ma se no sono persone normali con i suoi gusti, con le sue anche desideri di degustare, di mangiare, poi ognuno magari ha certe preferenze, però su quello non entriamo, perché lì io cerco di dare sempre quello che ho ideato, il mio menù che ho preparato, studiato per la mostra di cinema di ogni anno nuovo che faccio.
1: Qualcuno ha azzardato anche qualche consiglio? C'è stata una star da cui ha imparato qualcosa sulla cucina? Ma è successo che fosse lei alla fine a imparare qualcosa dal cliente?
0: Beh, noi impariamo tutti i giorni dal cliente, soprattutto. E quando facciamo questi eventi con queste star e tutto, questo ci alimenta e ci arricchisce assolutamente, si arricchisce molto. Ha una sfida continua con noi stessi per portare sempre qualcosa di nuovo e cercare il massimo.
1: Allora, noi siamo in chiusura, ci dobbiamo salutare, però prima le devo chiedere cosa si mangerà quest'anno, quantomeno alla prima serata della mostra del cinema.
0: Beh, alla prima serata, visto che consegnano un premio al George Clooney, abbiamo Rombola Clooney.
1: Abbiamo? Non ho capito, mi perdoni?
0: Il rombo alla Clooney.
1: Ah, il rombo alla Clooney, voglio farlo anch'io, come si fa? Che ci ha messo dentro al rombo alla Clooney? Proprio una battuta?
0: Beh, è un piatto un po' complesso.
1: Non me lo vuole dire.
0: Devi venirmi a trovare così lo degustate.
1: Va bene, grazie. Va bene. Tino Vettorello, chef. A lei e buon lavoro, chef ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. È tutto, sono le 11:01, Summertime finisce qua, quantomeno la porzione che mi compete, ma l'estate e la programmazione estiva continua qui su Giornale Radio. Adesso arriva, c'è Emanuela Donghi? C'è la Donghi, va bene, a domani.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11:02.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumuli, Arieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino, che registrò 239 morti. Oggi rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione, ha scritto intanto in mattinata Meloni sui social.
6: Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in uno stabile di due piani a Cassino in provincia di Frosinone. I due feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre che hanno affidato i feriti al personale del 118 e ai carabinieri di Cassino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
7: Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni affetta da una sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi alla difterite tra i familiari della piccola, ma le persone risultate positive al batterio, si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento.
6: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
7: Caldo estremo e temporali intensi. La settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
6: Il tennis. Carlos Alcaraz è tornato a respirare l'atmosfera del tennis giocato agli US Open e il pubblico di Flushing Meadows lo ha accolto con un lungo applauso ieri. Il fuoriclasse spagnolo è sceso in campo per il primo allenamento a New York in vista dell'ultimo slam della stagione, ricevendo l'affetto di centinaia di tifosi presenti sugli spalti, che Carlos ha voluto ringraziare con un selfie ricordo.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Buongiorno, eccomi con voi dalle 11, questo è il nostro orario, quindi mi sento più, come dire, impacchettata su misura e a casa, giustamente dice Jack Saglia dalla regia. Io sono Manuela Donghi e con voi sarò le prossime due ore, quindi il nostro orario 11:13, poi però ufficialmente non è ancora ripartito Next Economy, siamo ancora in summertime, ma poco cambia perché naturalmente, come vi abbiamo detto anche per tutto agosto, l'informazione di Giornale Radio è sempre qui e semplicemente c'è stata un po' una staffetta tra noi conduttori e giornalisti. Allora io torno in questo orario a partire da questa settimana con tutte le notizie del caso. Il nostro numero di WhatsApp per mandarci messaggi WhatsApp non è mai cambiato, invece è sempre quello 334 11 11 622, perciò se avete voglia di salutarci, magari ecco è ripartita una nuova settimana anche se siamo già in agosto, però magari qualcuno di voi è rientrato dopo le vacanze o sta rientrando in queste ore, è previsto un esodo, un controesodo in realtà importante. Poi c'è anche qualcuno che invece non ha ancora fatto le ferie e sta per partire, perché ci sta anche settembre, un mese dedicato alle vacanze per tanti, per chi può farle a settembre. Allora, tra poco, come sempre, un po' di notizie di attualità, notizie di mercato. Abbiamo la ripresa dopo le ferie della Premier Giorgia Meloni, che passa da due punti importantissimi. Oggi parteciperà alla call con i volenterosi sull'Ucraina per ribadire il no all'invio di truppe italiane come garanzia di sicurezza, ma anche il sostegno militare. Parleremo di questo e poi nel pomeriggio raggiungerà Amatrice, perché 10 anni fa c'è stato il terremoto, insomma in queste ore c'è il ricordo importante e questa notte c'è stata la fiaccolata silenziosa, la commemorazione appunto del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tanti altri centri abitati dell'Appennino centrale. 299 vittime, insomma. Comunque ne parleremo di ricostruzione e di molto altro. Allora ricordiamo ancora una volta il nostro numero di WhatsApp e poi partiamo con la musica. 334 11 11 622.

Ed è iniziata con la fiaccola silenziosa, la fiaccolata silenziosa di questa notte alle 3:36, la commemorazione del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tanti altri centri abitati dell'Appennino centrale. Ricordiamo, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Di questi, 239 sono stati estratti senza vita da sotto le macerie nella sola Amatrice, e quindi insomma tutto questo ha ricordato ancora una volta una tragedia che è visibile ancora tra quello che resta di quei borghi. Infatti insomma oggi parleremo anche tanto di ricostruzione, perché nel pomeriggio la premier Giorgia Meloni arriverà ad Amatrice. Ha ribadito l'impegno del governo di recuperare anche laddove finora non è stato fatto. Ha parlato anche Sergio Mattarella, ha parlato di solidarietà, risanamento, che è un percorso non privo di complessità, così ha detto il capo dello Stato, che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. È un messaggio che ha inviato appunto in occasione del 10° anniversario. Così ha detto anche Mattarella, si osserva lo spirito di solidarietà che unisce il popolo italiano e si è rivelato un efficace strumento di resilienza e contenimento dinanzi a calamità di così ampia portata e violenza. In questo giorno di memoria mi unisco al dolore di coloro che hanno subito la perdita di familiari ed esprimo la mia vicinanza ai feriti e a quanti si sono ritrovati improvvisamente in condizioni di grandi difficoltà. Poi naturalmente anche Mattarella, come dicevamo, insomma, nelle ultime ore ha già parlato Giorgia Meloni, e anche Mattarella ha detto bisogna risanare nel più breve tempo possibile. Ricordiamo, bilancio 299 morti, 365 ferite e più di 40.000 sfollati. Quel terremoto, appunto, poi Amatrice è diventata il simbolo, no? Però abbiamo detto, terremoto ha colpito Amatrice, Arquata del Tronto, Accumoli, altri centri abitati appunto dell'Appennino centrale, ma insomma Amatrice è diventata il simbolo di quello che è successo, costituisce davvero una pagina drammatica della storia della Repubblica. Appunto lo ha detto anche Mattarella. E allora oggi sono partita da qui intanto per portare anche il ricordo di Giornale Radio e la solidarietà, visto che abbiamo parlato di solidarietà nei confronti delle popolazioni che ancora oggi fanno i conti sia a livello umano ma anche a livello pratico con quello che è successo 10 anni fa. Dicevo, sono partita da qui perché effettivamente oggi è uno dei punti, no? Fondamentali della giornata, della cronaca e dell'attualità e anche dell'agenda della premier Giorgia Meloni, che alle 16:30 raggiungerà proprio Amatrice. Ci sono delle possibili contestazioni organizzate, perché la ricostruzione va a rilento e quindi c'è ancora molta rabbia che arriva da chi dal 2016 vive in casette prefabbricate, quindi insomma bisogna accelerare la ricostruzione. Poi ci torniamo, ne parleremo anche nel dettaglio. Facciamo un passo indietro, come abbiamo detto poco fa, il primo appuntamento della giornata, primo si fa per dire, insomma, della premier Giorgia Meloni è la telefonata, la call che avrà con il vertice dei volenterosi. Allora, l'Ucraina che torna a chiedere ai suoi principali sostenitori europei aiuti per difendere i propri cieli e aumentare la pressione sulla Russia. Oggi, peraltro, Kiev, nel giorno del 35° anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica, ospiterà un nuovo incontro della coalizione dei volenterosi, che è, lo diciamo tranquillamente, insomma, perché la cronaca la vediamo tutti, la seguiamo tutti, i fatti ci sono, cioè arriva questo vertice in un momento veramente delicato della guerra. Ci sono stati gli ultimi attacchi russi che hanno provocato un numero di vittime civili superiore a quello registrato in qualsiasi altro periodo dai primi mesi dell'invasione, e soprattutto il vertice arriva nel momento in cui abbiamo preso visione del piano elaborato da Ucraina, America e Unione Europea, che è stato annunciato dal presidente ucraino Zelensky nella giornata di ieri, che questo piano vuole naturalmente, ha l'obiettivo di porre fine a una guerra che si protrae, lo ricordiamo, da oltre 4 anni. Allora, la riunione a Kiev sarà presieduta congiuntamente dai leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, con il primo ministro britannico che raggiungerà la capitale ucraina per il suo primo viaggio internazionale. Burnham, ovviamente, il nuovo primo ministro britannico, si è insediato da poco e parteciperà anche lui a questo vertice. Zelensky chiederà ancora una volta ai partner internazionali un maggiore sostegno alla difesa aerea. Allora, anche di questo parleremo
tra poco con un ospite. Prima però partiremo dai mercati finanziari, che cosa sta succedendo sulle borse europee. Le borse europee oggi in apertura di settimana sono un po' debolucce, abbiamo una situazione mista, il nostro FTSE MIB è poco sopra la linea di parità, più 0,02 appunto per il FTSE MIB, il DAX è negativo, meno 0,05, il FTSE 100 è positivo, più 0,10, il CAC di Parigi invece è negativo, meno 0,07, l'IBEX di Madrid invece è in rialzo dello 0,23. Di fatto in questo momento alle 11:15 è la borsa più performante. Molto cauti, perché intanto c'è attesa per altri spunti, no? Vi do in apertura della presentazione, siamo tutti in attesa e anche i mercati, della presentazione del nuovo piano di sanzioni americane contro l'Iran, che dovrebbe essere presentato in giornata dal segretario al tesoro Scott Bessent. E poi è una settimana anche importante per il discorso tecnologico, sapete quanto i mercati guardino lì, perché mercoledì Nvidia presenterà i suoi risultati. Nvidia è il simbolo dell'intelligenza artificiale, lo sapete. Poi ci sono anche dati importanti, dati inflazione americana, le spese per i consumi personali, e poi ci sarà l'inizio del simposio di Jackson Hole. Ogni anno c'è questo simposio dove i più grandi, diciamo, legati all'economia internazionale arrivano, ed è molto atteso l'intervento del presidente Kevin Warsh per venerdì. Insomma, siamo all'ultima settimana di agosto, ma le notizie non mancano, lo sappiamo, ed è stato un agosto effettivamente molto molto intenso e caldo. E tra poco partiremo dai mercati, non solo dalle notizie che vanno a influenzare i mercati, come sempre. 334 11 11 622. Intanto, mentre raggiungiamo il nostro primo ospite, ascoltiamo la canzone di Malcolm Todd, Difficult Love.

0: In effetti, oltre a quello che succederà oggi e nelle prossime ore immediate, questa settimana vedrà anche l'inizio di Jackson Hole, conferenza economica annuale di 3 giorni organizzata dalla Federal Reserve Bank di Kansas City, proprio sempre in questo periodo, a fine agosto, e come dicevamo poco fa, siamo nel Wyoming intanto. E l'evento riunisce proprio a Jackson Hole i principali banchieri centrali del mondo, ministri delle finanze, accademici, economisti, tutti riuniti per discutere le grandi sfide della politica monetaria globale. Un meeting che si tiene dal 1978 ed è ospitato ininterrottamente a Jackson Hole dal 1981. Allora, importanza per i mercati finanziari sicuramente ne ha, è un po' un termometro della politica monetaria, è considerato cruciale proprio perché i banchieri centrali, in particolare il presidente della Federal Reserve, come dicevamo, Kevin Warsh, interverrà venerdì, usano spesso questo palco per annunciare cambi di rotta o anticipare in qualche modo le future mosse sui tassi di interesse e non solo. E sapete quanto, no? Già i riflettori siano concentrati proprio sulla Federal Reserve con Kevin Warsh. Buongiorno intanto a Davide Biocchi, trader, formatore, finfluencer, che è con noi. Biocchi, bentornato.
1: Grazie, buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Io sono già arrivata alla seconda parte della settimana, però è vero che per i mercati finanziari Jackson Hole è molto osservato, forse ancora di più quest'anno. Che ne pensa? Partiamo da qui, poi facciamo un passo indietro.
1: E diciamo, se dovessimo fare un paragone, noi siamo abituati a Davos, no? Qua in Europa, in Svizzera, che si tiene durante l'inverno. Ecco, questo è un po' l'alter ego statunitense, no? Se vogliamo, un momento in cui qui in Europa è un forum, diciamo così, dove si parla di economia in senso generale, questo è più riservato agli addetti ai lavori delle banche centrali e quant'altro, però somiglia un po', cioè è un momento in cui i governatori delle banche centrali raccontano il loro punto di vista. E è interessante perché, e mi riferisco a prima, quando c'era Jerome Powell, era un momento in cui il banchiere centrale era un po' meno legato, diciamo così, a tutto il cerimoniale delle conferenze stampa post meeting della Fed e quant'altro, oppure piuttosto che quando va, si dice così, a testimoniare al congresso, cioè va in audizione al congresso, che periodicamente avviene perché il congresso vuole essere informato delle politiche monetarie, certo, della banca centrale. Ecco, qui è un po' più libero e molte volte devo dire che Powell aveva scelto proprio Jackson Hole per dare un po' di quelle forward guidance un po' più libere che oggi invece Kevin Warsh sembra non voler dare più. Quindi io credo che sarà molto curioso capire come userà, tra virgolette, la possibilità di avere il modo di parlare Kevin Warsh qui a Jackson Hole, e se sarà molto diverso da quello che faceva Powell.
0: Vero.
1: Quindi vedere se la differenza emergerà, soprattutto in un contesto che è pur sempre importante, ma non è quel contesto pomposo, ufficiale, cerimoniale, istituzionale che si ha dopo i meeting del FOMC, del Federal Open Market Committee. Quindi è molto curioso questo momento, e vedremo come ne uscirà. Credo che il mercato sarà molto dipendente da quello che succederà lì nei prossimi giorni.
0: Sicuramente. Poi, questo, dicevo, facciamo un passo indietro, dicevamo, allora, intanto il simposio sarà dal 27 al 29 agosto, venerdì parteciperà, cioè parlerà Kevin Warsh, e mercoledì, così dicevo, settimana comunque importante su altri fronti. Beh, mercoledì di questa settimana, 26 agosto, abbiamo in agenda, Biocchi, intanto l'inflazione americana, quindi insomma
1: il PCE.
0: PCE, qui avremo dei dati ulteriori per, no, che serviranno sicuramente anche a Kevin Warsh, e in più ci sarà anche la trimestrale del simbolo dell'intelligenza artificiale Nvidia, quindi anche qui insomma uno spartiacque della settimana non indifferente. Dico bene, questi sono altri due eventi, no, molto attesi.
1: Sì, perché Nvidia.
0: Parlo di Nvidia, ovviamente, esatto.
1: Sì, certo, Nvidia è il titolo più atteso, diciamo così, come trimestrale, perché se la gioca lì, no, avanti e indietro con Apple, tra chi è leader per capitalizzazione al mondo, no?
0: Sì.
1: È stata a lungo leader incontrastato, ultimamente hanno fatto un po' di staffetta, insomma. Comunque, stiamo parlando di un colosso. Stiamo parlando non di una hyperscaler, cioè non di una di quelle società che investono massicciamente in intelligenza artificiale, ma della più bella. E immaginiamoci questi hyperscalers, no? Questi grandi altospendenti, no? Dell'AI, è come se andassero in un centro commerciale e comprassero da tutta una serie di società questi 750 miliardi di dollari che solo quest'anno investiranno, vanno a vantaggio di un sacco di società che abbiamo visto in borsa andare fortissimo, a partire da Micron Technology, poi SanDisk e tutte le altre della filiera. Ecco, immaginiamoci un centro commerciale dove di solito c'è l'ipermercato e poi ci sono tutti i negozi satellite di contorno, quindi le varie Micron, SanDisk e tutto quanto sono tutti negozi satellite. L'ipermercato di quel centro commerciale dove gli altospendenti delle AI vanno a mettere i loro decine, centinaia di miliardi di dollari la CAPEX, sì. L'ipermercato è proprio Nvidia, quindi vero. Se Nvidia dà i numeri tutti si fermano e ascoltano, perché può essere il più grande game changer del mercato in questo momento.
0: Certo, perché è proprio il simbolo, no? Come dicevamo, appunto, dell'intelligenza artificiale. Quindi di conseguenza a cascata potrebbero succedere tutta una serie di cose. Vabbè, l'inflazione, come dicevamo, Biocchi, servirà soprattutto a Kevin Warsh a prendere, no, visione di un po', sì, delle prospettive future. Abbiamo, allora, tutto questo succede mentre appunto rimangono i timori legati a quelle che potrebbero essere le nuove pressioni inflazionistiche, tanto per, sì, ribadire l'attesa, e poi, beh, i rendimenti obbligazionari che sono ai massimi degli ultimi decenni. Esatto. Anche qui, no? Vero?
1: Allora, questo la settimana scorsa noi abbiamo avuto Bessent, no? Quindi il tesoro americano, che ha deciso di raddoppiare, portando da 2 a 4 miliardi di dollari gli acquisti sui bonds, quelli un, sì, po' meno liquidi, no? Un po', che di per sé è una notiziola, nel senso che su 40 mila miliardi di dollari di debito americano, una cifra incredibile, abbiamo raggiunto questo prezzo pieno, diciamo, questo valore pieno, sono una goccettina, però possono essere significativi, perché raccontano di cosa? Del fatto che il tesoro, al di là di qualsiasi dichiarazione di facciata, ci tiene a dire io farò più acquisti, e ci tiene come a dire che è attento alla curva dei rendimenti, no? Questo che cosa, perché cos'è che comporta questo? È il costo del debito, ed è questo il problema. Ora, certo, se l'inflazione sale, è chiaro che chi presta soldi e vuole vedere mantenuto il suo potere d'acquisto chiede più interessi, e se il debito è alto poi c'è anche il timore, no? Tanto più uno è indebitato, tanto più fa temere i suoi creditori, e quindi anche questo gioca a favore di un aumento dei rendimenti che, come si diceva poco fa, sono ai massimi da 20 anni, da prima del casino dei subprime e poi della Lehman Brothers.
0: Quindi anche questo dovrebbe dirci qualcosa, no?
1: Esatto. Uh-huh. C'è un trend che l'inflazione, tra l'altro, può stimolare, e se pensiamo al caro carburante, che in America è un tema forte, feroce, no? E a tutto quello che rinviene dalla situazione che è legata sì allo Stretto di Hormuz, ma per esempio in Europa il caro carburante dipende anche dalla guerra Russia-Ucraina e da tutto quello che succede con i contesti lì geopoliticamente, insomma è un momento molto particolare, e quindi questa è una settimana con tanti, tantissimi temi, tutti molto decisivi.
0: Eh sì, peraltro ultima cosa, l'oro, perché siamo ai massimi da oltre 3 mesi, e che è già stato sostenuto negli giorni scorsi da questo maxi piano che le ha ricordato, appunto, di riacquisto del debito americano. L'oro continua a correre, viaggia oltre $4,600 l'oncia, si porta, come ho anticipato, ai massimi da oltre 3 mesi, e beh, a sostenere l'oro credo che ci sia anche l'indebolimento del dollaro, no? Quindi tutto, sia il maxi piano e l'indebolimento del dollaro di conseguenza. Perché c'è questa corsa all'oro in questi giorni, Biocchi?
1: Sì, c'è questa corsa all'oro, perché se uno pensa ma magari forse allora i rendimenti si fermano un po', l'oro torna un po' interessante. Ma poi c'è anche un fatto che, insomma, l'oro, lo sappiamo, ha un po' anche una funzione di bene rifugio, probabilmente dopo un periodo di attesa è tornato un certo interesse a focalizzarsi sull'oro stesso, magari anche da parte di certi istituti centrali. Sono tornati degli acquisti, nel grafico si vede inequivocabilmente, favoriti dal sicuramente dall'euro, dal dollaro più, certo, debole, che abbiamo visto ultimamente, il che tra l'altro ha favorito anche tantissimo il forte, prepotente recupero del Bitcoin che abbiamo visto molto. È tutto, è come dire, è come un effetto domino, no? Cade una pedina da una parte e poi appunto per effetto domino ne cadono anche altre, quindi salgono i prezzi di alcune materie prime, salgono valori di strumenti finanziari come il Bitcoin, eccetera. Quindi attenzione, perché il dollar index, che indica la forza del dollaro, che è andato sotto 100, è tornato sotto livelli preoccupanti, che erano preoccupanti quelli di prima, fa contenta l'amministrazione americana, fa costare di più però anche altre commodities.
0: Certo, sono quotate in dollari.
1: Il petrolio
0: è sceso, è un po' in calo.
1: È piuttosto stabile, ecco, insomma, questo consola.
0: Sì, sì, però giustamente dice attenzione alle materie prime che sono quotate in dollari, quindi chiaramente insomma, poi dopo delle conseguenze ci saranno. Allora, intanto grazie Davide Biocchi, grazie per essere stato con noi, trader, formatore e finfluencer. Tra poco altre notizie ancora legate al ricordo di Amatrice, legate all'attesa per il vertice dei volenterosi e quindi poi ne parleremo anche nel dettaglio e andremo ancora al meeting di Rimini, faremo un po' un aggiornamento dopo l'arrivo del Papa, Papa Leone, che cosa sta accadendo. Vi aspetto qui tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E siamo ancora con Summertime per questo mese di agosto 2026. Ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, Jack Sali in regia, Daniela Vindigni in redazione, non l'ho ancora salutata, che oggi è rientrata dopo diciamo la staffetta anche con tra di loro, no? In redazione, chi ci segue ogni giorno e chi contribuisce a tutta questa informazione sulla nostra radio libera di informare, appunto la settimana scorsa Michele Ceci, che adesso seguirà altri programmi, però oggi Daniela Vindigni è tornata e tra poco continueremo a sentire i nostri ospiti sulle notizie importanti della giornata. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Tra poco qualche aggiornamento ancora sui mercati, ma in realtà che ci portano a parlare di petrolio e anche dello stretto di Hormuz, quindi di Medio Oriente, e poi anche di costi della benzina. Oggi parleremo carburante in generale, perché sui carburanti c'è stato l'aggiornamento sulla proroga del taglio delle accise, poi naturalmente che è stato fino al 26, quindi ancora qualche giorno con questo taglio, ma dopo cosa succederà, no? Questa è la domanda che cercheremo di analizzare nel corso di questo spazio in cui vi terrò compagnia io, quindi vedete, andremo molto anche sulla nostra economia reale. Allora, tra poco, dicevo, qualche notizia che ci guiderà sicuramente nel percorso di Summertime di oggi, e c'è come sempre la nostra musica che vi accompagna. Tra poco ripartiamo, fatevi sentire, noi siamo qui per voi.

36 minuti. Allora, parlavamo poco fa dell'oro che è ai massimi da 3 mesi. Nel frattempo abbiamo anche accennato al fatto che invece il petrolio è leggermente in calo, comunque si è stabilizzato dopo i rialzi della scorsa settimana. Effettivamente, per quanto riguarda la giornata di oggi, abbiamo calo per il petrolio, peraltro anche se c'è un po' un riacutizzarsi della crisi USA-Iran, ma il WTI passa di mano a 85,61 dollari al barile, perde quindi più di un punto percentuale rispetto ai valori precedenti. Il Brent è a 93,08 dollari al barile, anche qui siamo meno 1,39%. Intanto, insomma, ricordiamoci questo D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, e ne ha parlato ancora il segretario al tesoro americano Scott Bessent al Financial Times. E oggi attenzione, perché intanto due cose abbiamo detto poco fa: dovrebbe essere presentato il nuovo piano di sanzioni americano contro l'Iran, quindi in giornata sempre il segretario del tesoro Scott Bessent dovrebbe presentarlo, e in più, sempre parlando di petrolio, Medio Oriente e stretto di Hormuz, perché chiaramente torniamo lì, il ministro degli esteri dell'Oman Badr al-Busaidi è atteso domani in Iran, secondo quanto è stato annunciato dalle autorità iraniane, e mentre Teheran e Muscat discutono da settimane un accordo sul transito attraverso lo stretto di Hormuz. Quindi il ministro degli esteri guiderà le consultazioni politiche in corso tra le due parti, al fine di contribuire intanto al rafforzamento della pace e della sicurezza nella regione, e poi di trovare un modo per, no, riattivare lo stretto di Hormuz, come dicevamo. Intanto Teheran ha annunciato l'intenzione di imporre tariffe di navigazione per i servizi offerti alle navi che attraversano lo stretto, una mossa che è osteggiata da Stati Uniti e da alcuni paesi della regione. Ovviamente tutto questo è in risposta agli attacchi israelo-americani sul suo territorio dal 28 febbraio, questo lo ricordiamo, perché quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente, l'Iran ha sigillato lo strategico stretto di Hormuz. Non dimentichiamoci mai, perché adesso ormai siamo abituati, no, a pensare che lo stretto di Hormuz sia chiuso e quindi che si debbano trovare degli accordi, ma prima dell'inizio del conflitto da lì transitava un quinto degli idrocarburi mondiali, parliamo di petrolio e di gas, quindi indubbiamente la situazione a prescindere è già cambiata. Dal canto suo, chiaramente, a queste controrisposte dell'Iran all'America e Israele risponde ancora Donald Trump, insiste per avere il controllo totale dello stretto e ha dichiarato che renderà territorio americano, appunto, lo stretto di Hormuz dopo la guerra. Intanto chiaramente tutte le riflessioni vanno sul discorso shock petrolio e tutti i ragionamenti sulla politica monetaria. Abbiamo detto, non a caso questa settimana è molto importante il simposio di Jackson Hole, dove si trovano i banchieri centrali mondiali, e in particolar modo l'attenzione è rivolta a Kevin Warsh, presidente della Fed, che parlerà venerdì. Ha parlato anche, a proposito di banche centrali, Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea: in caso di shock dal lato dell'offerta come questo del petrolio, alzare i tassi di interesse per permettere la stabilizzazione dell'inflazione verso il target può rallentare la crescita dell'economia già colpita da uno shock negativo. Allora, qui capite bene che il tema è sempre lo stesso: se non si trova una soluzione per lo stretto di Hormuz, se l'offerta di petrolio sarà più bassa inevitabilmente perché passeranno meno navi, perché ci saranno altri, come dire, altri meccanismi, no, per acquistare il petrolio, per far passare il petrolio e il gas, è chiaro che uno shock ci sarà. Quindi aumenterà i prezzi, aumenterà quindi l'inflazione, e l'economia già rallenta di suo. Se le banche centrali dovessero intervenire con un rialzo dei tassi, ce l'ha detto Cipollone, ma è il meccanismo che andiamo a definire sempre noi, se le banche centrali dovessero intervenire per alzare i tassi di interesse, è chiaro che l'economia rischia un ulteriore rallentamento, perché tutto costa di più, i prestiti, i mutui, cioè il costo del denaro aumenta e quindi ci costerà tutto di più. E allora è arrivato nuovamente il monito: attenzione, il problema è che poi le banche centrali, per questo torno a dire Jackson Hole questa settimana sarà fondamentale, perché le banche centrali sono sempre un po' il faro, no, in queste situazioni, e di conseguenza il mercato potrebbe reagire in un modo o nell'altro. Peraltro noi in queste 2 ore insieme parleremo di carburanti, con il taglio delle accise che scade il 26 agosto, quindi
Ricordiamo, il Consiglio dei Ministri del 4 agosto aveva prorogato fino a oggi, lunedì 24 agosto, la riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del petrolio, quindi non della benzina, e proprio prima della scadenza del provvedimento il governo ha attivato il meccanismo delle accise mobili e prorogato lo sconto fino a mercoledì di questa settimana. Però dopo questa data che succede? Ovviamente si teme una nuova impennata e la stangata, ci dicono un po' le associazioni di consumatori, è iniziata già nel weekend che ha coinciso con il controesodo per milioni di italiani. Quindi insomma bisogna cercare di capire come far accalmierare i costi. Però ne parleremo, però è tutto collegato, no? Chiaramente poi questa è la prima pressione che sentiamo proprio sulle nostre tasche. Anzi, vi chiedo, se ci state ascoltando, quello lo so, ma se potete intervenire al 334 11 11 622 di farci sapere se siete in macchina, se state tornando dalle vacanze, se fate parte di tutti questi italiani che sono coinvolti nel controesodo e se effettivamente avete notato che quest'estate il costo, no, per muoversi è aumentato decisamente, al di là poi di tutto quello che si racconta e al di là dei numeri che leggiamo che sono veri, però poi cosa percepiamo noi sulle nostre tasche. Questa è la canzone di Pink, Blow Me, e poi torno con voi.

0: Insomma, al meeting di Rimini per il Papa sono arrivati tipo in 60.000, una folla, beh, non che ci fossero dei dubbi, però è stata davvero una folla incredibile. Il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, lo ha definito il più grande spettacolo dopo il Big Bang, ovviamente citando la canzone di Jovanotti, e per esprimere proprio questo entusiasmo che ha accompagnato la visita di Papa Leone a San Marino. Insomma, tantissime persone arrivate, ma immagino che a prescindere dal Papa, sicuramente questo è stato uno degli eventi di questo meeting di Rimini di quest'anno, ma immagino che la gente non manchi. Allora c'è ancora il nostro Sergio Luciano, direttore di Economy Investire, ma anche nostro perché vi tiene compagnia il sabato su Giornale Radio con Conti in Tasca, che già la settimana scorsa mi aveva detto che avrebbe voluto intervenire ancora per non arrugginirsi radiofonicamente parlando. Sergio, buongiorno, ecco qua, vedi, ogni promessa
1: buongiorno
0: è debito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: È un piacere.
0: Grazie per essere con noi. Tu sei ancora a Rimini. Allora, facciamo un po' un resoconto di quello che è successo. Sicuramente il Papa è stato un evento,
1: sì.
0: No? Ecco.
1: Assolutamente un evento. Considerate che da 42 anni, da 82 si è venuto Papa Wojtyla,
0: esatto.
1: Qui e poi non più. Quindi, insomma, voglio dire, era stato un evento, quello lo è stato dopo tanti anni, il ritorno di un altro Papa. È molto molto importante che cosa? Che oggi, a prescindere se uno è credente o se non crede, la Chiesa di Roma, la Chiesa Cattolica, è l'unica istituzione a vasta risonanza, a vasto impatto mondiale. Si calcola che i credenti che guardano a Roma siano 1.400.000.000 di persone sul pianeta, che osa parlare di crisi di modello per lo sviluppo umano. Crisi di modello significa quello che ha detto Papa Leone, emanciparsi da tutti i giochi di potere che perpetuano e aggravano la povertà, la disuguaglianza e l'ingiustizia. Cioè è l'unico magistero culturale, io sottolineo la parola, non c'entra la fede, c'entra la cultura umanistica, cioè
0: sì.
1: Tutta la tradizione liberale che affonda le sue radici nell'illuminismo europeo, questi discorsi non osa farli perché è totalmente schiacciata da una logica di mercato che, essendo diventato un mercato finanziario ad altissima speculatività, non guarda più alla sostanza delle cose, non guarda
0: sì.
1: più ai rapporti economici complessivi tra le aziende, la società, i singoli lavoratori, ma guarda soltanto al profitto. E il Papa non a caso ha detto che bisogna emanciparsi dall'idolatria del profitto.

0: chi fornisce materie prime o componenti, il territorio che la ospita, cioè tutti gli altri portatori di interesse che ruotano attorno al mondo dell'economia produttiva e di servizio. Tutto questo non è più un argomento all'ordine del giorno dell'Occidente. La grande illusione che persone come noi hanno raccontato per 10 anni sui principi ESG, no? La sostenibilità,
1: certo,
0: è sfumata, non se ne parla più. La sostenibilità ambientale, siamo qui che contiamo i danni. Ieri c'era al meeting Enrico Giovannini, ex ministro del lavoro, ex presidente dell'Istat e ora capo dell'ASVIS, no? La grande associazione ambientalista. Cioè, i danni previsti 10 anni fa sul tema del riscaldamento globale, aggravato se non causato unicamente dalle emissioni di CO2, sono tutti qui da vedere.
1: No, hai ragione.
0: Abbiamo vissuto una estate torrida, siccità in mezzo mondo, insomma. Ecco, questo è il punto. Si osa fare discorsi scomodi.
1: Questo è, questo è anche molto interessante, questo spunto che ci hai dato della serie. Allora, in questi 10 anni abbiamo provato, no, se possiamo usare questa espressione, questo verbo, Sergio, ad accelerare su temi legati all'ambiente, alla sostenibilità, quindi agli ESG, ma evidentemente altre priorità, forse anche perché abbiamo sottovalutato altri aspetti, non lo so, ci portano invece a lasciarli a margine, no? Era un po', a volte l'abbiamo un po' messo nelle attese, no? Messa nelle attese questa possibilità, però di fatto è avvenuto questo. Cioè, diciamo che oggi, con eventi come il meeting di Rimini, ma non solo questo, quasi paradossalmente non si parla più di futuro, ma si parla di passato per cercare di ricostruire quello che abbiamo perduto, no, nel passato. Non so, forse è anche un po' una provocazione, Sergio, però un po' lo è, giusto?
0: Eh sì, ma è proprio questo il punto, la provocazione intellettuale di dire cose scomode, dire cose il dibattito politico non... tra l'altro considera questo, che noi insomma stiamo avvicinandoci ormai a grandi passi verso l'anno elettorale, no?
1: Certo.
0: E i grandi temi di cui tutti i partiti per il momento sembrano volersi interessare sono purtroppo pedestri, spiccioli, sono temi facili da enunciare ma non risolvono i problemi. Voglio dire, ben vengano gli sgravi, per esempio, sulle accise che fa il governo, no? Perché anziché uno spendere 2,20 euro, spende 2 euro. Ma il tema del ritardo energetico del nostro paese non lo curi investendo 250 milioni di euro per un mese per attutire il caro benzina. Abbiamo purtroppo bisogno di aumentare le fonti libere dal ricatto del mercato internazionale dei pochi oligopolisti dell'energia da idrocarburi, ecco, per dire, no? E quindi insomma il tema è avere il coraggio di fare discorsi scomodi, no? Poiché bisogna anche prendere atto che c'è un'economia che in Italia cresce. Oggi pomeriggio ci sarà un incontro sicuramente di richiamo tra Bruno Vespa e Enrico Mentana sull'anomalia italiana, cioè un paese che gode di una sua stabilità, che sta aumentando l'export nell'anno dei dazi e che si accinge a chiudere l'anno, se, come il nostro amico peraltro bravo economista della Confcommercio aveva pronosticato, nell'ordine dello 0,9% del PIL, quindi molto di più di quanto prevedesse l'Istat all'inizio dell'anno. Quindi l'Italia è un caso particolare, però noi possiamo compiacerci di questi piccoli
1: vantaggi. Bravo, perché comunque siamo sempre 0, ci mancherebbe, rispetto ad altri paesi stiamo facendo un po' meglio, però è anche vero che appunto così il gancio è sia per quello che mi hai detto tu prima e quello che ti sto dicendo, che sto per dire io, dobbiamo recuperare molto su tanti capitoli rispetto a paesi che oggi magari paiono più rallentati. Qui, ripeto, è un assist non proprio diretto, ma ci sta. Ho letto, se non è allora, a Rimini ci sono incontri, relatori, chiaramente momenti, no, di riflessione, ci sono anche delle mostre, tra cui una che ricorda quello che è successo 10 anni fa ad Amatrice, se non ho capito male, 10 anni dopo il sisma, l'abisso e la carezza. E perciò ti chiedo questo, mettiamo anche un po' insieme gli spunti che ci hai fornito tu, Sergio. È vero che l'Italia cresce, però l'Italia deve veramente ancora ricostruirsi sotto tanti aspetti, a partire, visto che oggi Meloni sarà ad Amatrice nel pomeriggio, a partire da zone come quella dell'Appennino, che davvero da 10 anni sta aspettando un intervento, ecco.
0: Hai ragionissimo, proprio ieri c'è stato qui un convegno con il commissario alla ricostruzione Castelli, senatore Castelli, tra l'altro è una persona seria, nulla da dire su di lui. Il tema sostanziale però è che la macchina, diciamo, burocratico amministrativa del nostro paese è talmente farraginosa e complessa nel suo

0: muoversi, che anche in casi in cui non si può lamentare, come dire, un ritardo nella gestione decisionale delle emergenze, purtroppo non ottempera con la necessaria rapidità alle emergenze.
1: Certo.
0: Per cui tu hai dopo 10 anni ancora tanti ritardi sull'ordine di marcia. E questa è una cosa che non può essere passata sotto silenzio.
1: Sono d'accordo, cioè è vero che dicono molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Non ho dubbi che molto è stato fatto, ma ci sono persone che ancora oggi vivono nei container, che aspettano, probabilmente anche proprio aspettano di capire quali soluzioni arriveranno. E come dici tu, il problema è che magari abbiamo capito che soluzione portare, però poi passa del tempo per concretizzarla, no? Proprio per la macchina che è lentissima, che lo diciamo sempre, è un pachiderma. Cioè se facciamo fatica noi ad assolvere a dei doveri burocratici di ogni giorno quotidiani, figurati, no? In situazioni come questa, cioè tutto è...
0: Certo, questo è un po' il tema, e in questo senso diciamo il meeting è un'occasione di stimolo, e poi però la politica vera è quella che si gioca ogni volta che andiamo a votare, e ogni volta mi pare purtroppo più difficile. Mm-hmm. Arrivare a qualche
1: dunque. Ma certo. Invece oggi, Sergio, approfitto di te per l'altra notizia del giorno, sempre che vedrà anche Giorgia Meloni, la nostra premier, impegnata, c'è la riunione della coalizione dei volenterosi. Quindi chi leader in presenza a Kiev, chi in videocollegamento come appunto Meloni, il tema appunto degli aiuti all'Ucraina per la guerra Russia-Ucraina, peraltro che Ucraina che peraltro arriva in un momento molto difficile e complicato, la guerra davvero ha non solo non accenna ad avviarsi verso la sua fine, ma anzi diventa ancora più cruda. Qui c'è tutto il tema della credibilità europea, ancora una volta ci mettiamo in gioco e rischiamo di doverci mettere la faccia in modo insomma non propriamente virtuoso.
0: Guarda, io credo che la situazione dell'Ucraina in termini di soluzione finale, e quindi una chiusura una sconfitta della Russia, o un accordo che comunque conducesse al cessato il fuoco con condivisione da entrambe le parti, sia sempre stata fuori dalla portata delle iniziative europee. Sempre, non c'è mai stato un momento in cui l'Europa abbia veramente avuto la soluzione, la capacità non dico imporre, ma agevolare la soluzione. L'Europa ha fatto una cosa significativa, cioè ha dato molti aiuti, questo sì, aiuti economici e militari, ed è una responsabilità politica precisa, perché senza gli aiuti complessivi del mondo occidentale democratico l'Ucraina avrebbe perso.
1: Certo.
0: Però tra questo e dire che l'Europa aveva le carte, per usare un'espressione abusata da Trump, per indurre la chiusura del conflitto, questo no, non è mai stato vero, perché non ne ha la potenza militare, non ne ha l'autorevolezza politica, eccetera. Questa autorevolezza e questa potenza ce l'aveva Trump, ce l'avevano gli Stati Uniti, sì. E parve che anche in maniera contestata e contestabile Trump volesse promuovere un anno fa di questi tempi il famoso incontro ad Anchorage con Putin, volesse imporre una cristallizzazione dello status quo in cui la Russia si teneva i territori invasi senza però più pretendere ulteriori passi di manovra, e in compenso l'Ucraina otteneva il diritto di entrare o nella NATO o nell'Unione Europea o in entrambe. Questa soluzione è stato proprio Trump poi di fatto a non perseguirla, perché avrebbe dovuto imporsi, e non l'ha fatto, optando per una specie di sceneggiata in cui ha detto: io la soluzione l'ho indicata, poi questi non mi stanno a sentire, si cucinino nel loro brodo.
1: Come vogliono loro.
0: Fatto che però sto brodo non smette mai di bollire, perché io sono convinto che la narrazione da ambo le parti sia fallace, sia menzognera. Sia la Russia che l'Ucraina hanno molti più problemi di quelli che raccontano. Però hanno anche un'estrema capacità di perseguire questo atteggiamento, la Russia di aggressione, l'Ucraina di difesa, non priva di possibilità di vittoria, perché questo è il dramma. Cioè, la verità è che l'Ucraina sta difendendosi eroicamente, bravi, però la capacità di riconquistare i territori non ce l'hanno, è evidente.
1: No.
0: E quindi la situazione è bloccata, e questi da soli non la smettono, non c'è niente da fare. Allora pensare che si imponga l'Europa fa ridere, perché l'Europa non sa imporsi nemmeno su Ceuta, non è balbetta. capisce? E quindi che vuoi che sia?
1: Per quello che dicevo, no, rischiamo ancora una volta di metterci la faccia, ma non in modo virtuoso, e questo ovviamente poi va a penalizzare l'immagine dell'Europa. Sergio, tu resti ancora a Rimini, vero? Io adesso ti saluto, ma continuerai a monitorare,
0: sì,
1: giusto? Così.
0: A questo punto, sì.
1: Perfetto.
0: Se vi servo, sono sempre a disposizione.
1: Assolutamente. Sperando, sì, non esiteremo, beh, insomma, anche perché... voglio dire, perché chiamare qualcun altro se abbiamo il nostro Sergio Luciano, che può non solo parlarci di quello che sta accadendo a Rimini, ma anche toccare altri temi di giornata. Peraltro parlavamo appunto dell'aiuto dell'Europa a Kiev, dovrebbero arrivare dall'Unione Europea altri 6,1 miliardi proprio a Kiev per la difesa aerea, missili e radar. Domani poi vedremo cosa emergerà e noi seguiremo con la nostra informazione. A proposito di informazione, sono le 12, quindi la linea va alla nostra redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi torniamo ancora insieme qui con Summertime.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 12.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia. Le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: 12.03, allora seconda ora insieme per questo lunedì 24 agosto 2026. Io sono Manuela Donghi, eccoci qui insieme fino alle 13, il nostro orario su Giornale Radio. Tra poco torneremo ancora per un istante al meeting di Rimini per ascoltare le voci, diciamo, di qualche protagonista che ha partecipato e che sta partecipando. Prima abbiamo fatto un aggiornamento un po' sui grandi temi che si stanno affrontando, no? La cosa significativa che ci ha raccontato il collega Sergio Luciano è questa, che mentre, no, questi eventi solitamente negli scorsi anni servivano anche per introdurre tematiche nuove come la sostenibilità, l'ambiente, gli ESG, oggi invece vede fare un passo indietro, questi eventi vedono fare un passo indietro, cioè proprio per l'emergenza legata al contesto attuale e quindi allo scenario, no, mondiale, con le guerre, non solo, Sergio Luciano diceva è tornata a essere l'occasione per dire quello che non va e per dire quelle che sono le verità scomode. Quindi è un po' come se avessimo congelato, no? Anche tutti gli altri argomenti che inevitabilmente poi dovremmo riprendere, però è un po' un momento emergenziale, quindi eventi come il meeting di Rimini, ma non solo, servono a fare un po' il punto, speriamo anche a concretizzare poi degli interventi importanti. Allora, nella seconda ora di cosa parleremo insieme? Tra poco, come detto, torniamo per un istante al meeting di Rimini, poi parleremo tanta economia reale in questa seconda ora di fuga dei cervelli, perché tra il 2019 e il 2024 più di 78.000 italiani tra i 25 e i 34 anni con una laurea si sono trasferiti all'estero, però c'è anche una controtendenza perché molte persone dall'estero sono arrivate in Italia, un po' qualcosa che non si racconta così frequentemente. Cercheremo di capire se questo sta un po' magari pareggiando il conto, no? Perché insomma la fuga di cervelli è qualcosa che dobbiamo arginare in un momento in cui peraltro siamo, no, nel pieno di un inverno demografico importante. E poi parleremo di gasolio, di benzina, di bollette, di proroga delle accise, quindi davvero andremo nella nostra quotidianità. 334 11 11 622 per mandarci i vostri messaggi.

12.07, eccoci ancora in studio insieme a Emanuela Donghi. Voglio solo vedere insieme a voi un po' cosa sta succedendo sulle borse europee. Beh, la situazione è leggermente cambiata. Prima avevamo una situazione mista per quanto riguarda i listini europei. In questo momento invece le borse dell'Eurozona sono tutte positive, non particolarmente brillanti. C'è molta attesa questa settimana per un po' di questioni finanziarie, non solo, anche legate alla geopolitica. Però abbiamo il FTSE MIB a 52.733 punti, che è rialzo dello 0,12%, il DAX a 26.142 punti con un più 0,06%, il FTSE 100 guadagna lo 0,17%, il CAC di Parigi in realtà è lì, adesso è proprio sulla parità, secco, e poi l'IBEX di Madrid invece è rialzo dello 0,29%. Allora, meeting di Rimini, abbiamo già, insomma, è ancora in corso, poco fa abbiamo parlato collegati direttamente da Rimini con il nostro Sergio Luciano. Uno degli eventi sicuramente clou di questa edizione è stato l'arrivo del Papa, Papa Leone, dopo tantissimi anni. L'ultimo Papa che arrivò al meeting di Comunione e Liberazione fu Papa Wojtyla, e davvero al meeting di Rimini sono arrivati tipo in 60.000 per il Papa. Peraltro c'è stato anche un caos in senso buono sui social proprio di chi ha partecipato a questo incontro dedicato a Papa Leone. Papa Leone ha toccato, no, i temi del momento attuale, della nostra quotidianità, ha parlato di guerre e non solo, e ecco, ha detto: prima dei confini ci sono le persone, opponiamo misericordia al falso realismo che riarma le nazioni. Questo è uno degli estratti del suo discorso. Naturalmente hanno partecipato e stanno partecipando al meeting di Rimini anche tante imprese, aziende. Chiaramente si parla di industria, si parla delle nostre eccellenze, di come in questo momento in cui si sta puntando molto alla crescita l'Italia sicuramente è un po' una mosca bianca, perché in un contesto penalizzante sta riportando tutto sommato dei risultati migliori rispetto alle aspettative, anche se, lo diciamo sempre, insomma, partiamo un po' con qualche passo di ritardo rispetto ad altri paesi che magari oggi sembrano meno, no, improntati alla crescita. Allora, il nostro Max Rigano, beh, noi siamo stati proprio con diverse presenze al meeting di Rimini, ha incontrato Stefano Berni, direttore generale del consorzio Tutela Grana Padano, che è anche una figura di riferimento nel settore agroalimentare della DOP Economy, ossia il sistema economico e produttivo proprio del settore agroalimentare e vitivinicolo, che è legato a prodotti a indicazione geografica protetta. E hanno fatto un po' il punto anche sull'importanza di essere lì presenti al meeting di Rimini e sull'importanza delle nostre imprese.

Allora, grazie a Stefano Berni, direttore del Consorzio Tutela Grana Padano, e grazie al collega Max Rigano per averci portato questa testimonianza che abbiamo ascoltato insieme. Beh, certo, no, la resilienza, questa è sostanzialmente sempre la stessa resilienza nostra, degli italiani, delle imprese. Speriamo che però poi venga riconosciuta prima o poi, lo dico con una, anche una nota di polemica, se vogliamo, ma anche un po' di provocazione. Intanto ricordiamo, appunto, Max Rigano è stato al meeting di Rimini, dove ha incontrato Stefano Berni, dove è stato fatto anche qui il riferimento all'incontro del Papa. E Rimini, il meeting di Rimini per quest'anno andrà avanti fino al 26 agosto, quindi ancora due giorni, anzi tre, da passare un po' con tutte le informazioni che arrivano da lì, perché poi al centro ci sono le grandi questioni del mondo e italiane. Allora, a proposito d'Italia, quante volte abbiamo, no, usato l'espressione la fuga dei cervelli? Allora, per anni abbiamo parlato di una vera e propria fuga dei nostri giovani più qualificati, quindi persone, giovani che studiano in Italia, si formano in Italia, si laureano, per esempio, e poi dopo gli studi lasciano l'Italia per cercare all'estero migliori opportunità di lavoro e di vita. Questa però, scopriamo almeno, oggi entriamo un po' più nel dettaglio, che è una lettura un po' superficiale della questione. Non è che non sia vero che molti giovani lasciano l'Italia perché qui da noi non trovano le condizioni per poter mettere a frutto le loro conoscenze, però è anche vero che ci sono, al contrario, stranieri che arrivano in Italia. Cioè, c'è anche una sorta di, cioè, diciamo che è un po' uno scambio. Bisogna capire se a livello numerico e a livello statistico questo scambio aiuta anche nel breve periodo, perché noi abbiamo bisogno come Italia, visto che abbiamo questo inverno demografico che ci penalizza, se nel breve l'Italia può, no, avere del carburante, il carburante necessario per andare avanti e per poter competere con altri paesi. Allora, come ogni lunedì, tra poco parleremo con la CGA di Mestre, che ogni settimana, come ben sapete, poi il lunedì arrivano da noi, divulgano notizie, numeri, dati, statistiche che vanno proprio, no, a far scoprire quello che sta succedendo non solo in superficie, nella superficie della nostra economia reale, ma proprio nel profondo. E oggi parliamo di questo. Intanto è la canzone, quella che state ascoltando, di Eddie Vedder, Long Way, e poi ripartiamo.

0: con voi alle 12:19 minuti. Buongiorno per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, bentrovati su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi con voi questa settimana e da adesso in avanti dalle 11 alle 13. Intanto ricordiamoci anche che prima di salutarci oggi, prima delle 13, parleremo anche di carburante con le decisioni del governo di proroga del taglio delle accise fino a mercoledì di questa settimana. Però insomma faremo anche un po' di conti rispetto a quanto insomma questi rialzi alla pompa di benzina ci stanno costando, e poi anche bollette, luce e gas. Ma nello stesso tempo insomma, c'è questa crisi profonda della benzina in Russia, con nelle ultime ore lunghissime code ai distributori. Benzina disponibile solo in un distributore su 4, per intenderci. Quindi poi questo sarà l'argomento, ma prima di arrivare a questo argomento un altro altrettanto importante, lo anticipavo poco fa, parliamo di giovani laureati di casa nostra, italiani, che spesso no, sentiamo un po' le notizie ci portano a questo, cioè che molti se ne vanno dall'Italia perché qui, dopo essersi laureati, dopo essersi formati, non trovano le condizioni adatte per sviluppare le loro competenze. Complice gli stipendi bassi rispetto ad altri paesi, complice spesso una meritocrazia che non c'è, stage su stage e via dicendo. Però attenzione, perché i giovani laureati stranieri, così pare, che sono in arrivo in Italia, potrebbero compensare o stanno già compensando la nostra fuga di cervelli. Secondo alcuni dati riportati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, l'Italia continua a perdere parte dei suoi laureati, ma contemporaneamente riesce ad attrarre capitale umano straniero. Buongiorno Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGA. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Insomma, allora, facciamo così, voi ve lo siete chiesti e di conseguenza ce lo chiediamo anche noi, ma allora abbiamo raccontato una realtà che non è poi così vera nel nostro paese, cioè che stiamo perdendo pezzi senza riacquistarne?
1: Sì, è proprio così. Tra il 2019 e il 2024, a fronte di 78.000 giovani laureati italiani che hanno lasciato il nostro paese per trasferirsi all'estero, ne sono arrivati 88.000, quindi vuol dire che il saldo di più 10.000. Di questi che sono arrivati in Italia, 18% dal Sud America, 28% dall'Europa e il 33% dall'Asia. Per cui la narrazione dominante che c'era stata in tutti questi anni, ovvero che appunto la fuga dei cervelli, la migliore gioventù, lo stavamo perdendo, la classe dirigente futura che spariva e si trasferiva altrove, in realtà era una narrazione solamente parziale, perché non teneva conto degli stranieri laureati che si trasferiscono nel nostro paese. Non solo, ma segnalo che nel 2024, sono gli ultimi dati disponibili, di italiani laureati tra i 25 e i 34 anni che sono andati all'estero, al netto degli italiani che sono rientrati, sono stati circa 20.700, ma se rapportiamo questi 20.700 sulla coorte, cioè sulla fascia anagrafica 25-34 degli laureati italiani, che sono 1.800.000, vuol dire che coloro che sono andati all'estero nel 2024 sono solo l'1% dei giovani laureati, certo, in Italia. Quindi vuol dire che il 99%, cioè praticamente tutti, sono in Italia, trovano lavoro in Italia, probabilmente lavori precari, non pagati bene, intermittenti, eccetera eccetera, ma comunque solo l'1% che va all'estero. Quindi c'è stata data una narrazione, una visione completamente distorta, semplicemente perché avevamo solo la metà della luna, conoscevamo solo la metà della luna e non tutta intera, e quindi evidentemente ancora una volta la realtà che ci è stata proposta non corrispondeva al vero.
0: Ecco, poi torniamo su questo che lei dice giustamente, no, su una narrazione che evidentemente sì, non è, era totalmente incompleta, no, perché non teneva conto di questo lato della luna. Ma le chiedo prima una cosa, da dove arrivano principalmente i giovani laureati stranieri nel nostro paese?
1: Allora, un terzo circa arriva dall'Asia, quindi Giappone, Cina, India e poi altri paesi, il 27% dall'Europa e il 18% dal Sud America, in particolar modo Argentina, Brasile, Cile. Va anche detto che praticamente è vero, insomma, sono molti di più gli stranieri che vengono in Italia che non coloro che gli italiani laureati che vanno via, però è altrettanto vero, questo è doveroso sottolinearlo, che l'Italia è un paese lungo e stretto con grosse differenze territoriali, e in particolar modo nel mezzogiorno la fuga è molto evidente, non solo per quanto riguarda i giovani laureati che vanno magari, che si spostano al centro piuttosto al nord Italia, ma soprattutto quelli che vanno all'estero.
0: E magari lì arrivano, scusi se l'ho interrotta, ma è importante, lei dice giustamente siamo diversi, no? Da nord a sud, nord, centro, sud, lo diciamo e lo sappiamo, cioè c'è un gap importante, quindi magari molti più giovani se ne vanno dal mezzogiorno, lasciano l'Italia, però i giovani stranieri che arrivano probabilmente vanno meno nel mezzogiorno, quindi non si compensa in questo modo.
1: Evidentemente sì, perché l'attrazione dal punto di vista economico-lavorativa è molto inferiore anche per quanto riguarda i centri di ricerca, le università, eccetera eccetera. Infatti la Campania in questi 5 anni, dal 2019 al 2024, ha registrato un saldo negativo di 3.700 unità, cioè la differenza tra coloro che sono andati e gli stranieri che sono arrivati, la Sicilia 3.000, la Puglia 2.600, mentre tutto il nord Italia, ad eccezione del nord-est in senso stretto, cioè Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, bene, in tutto il nord Italia invece i dati sono ampiamente positivi. Nella Lombardia il saldo è più 9.000, in Emilia-Romagna più 3.500, positivo anche in Toscana, in Liguria, addirittura nel Lazio con più 3.200. Quindi evidentemente è un problema che riguarda quasi esclusivamente il sud e praticamente il Veneto e le altre due regioni del nord-est in senso stretto, ovvero Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
0: Certamente, senta Zabeo, volevo tornare appunto sul discorso, no, della narrazione. È vero, evidentemente manca sempre qualche pezzo, evidentemente lo dico io perché non è la prima volta che lo dico, ci concentriamo e divulghiamo solo, non noi ma in generale dico, le notizie negative, no? Il che entro un certo limite è anche importante e giusto, perché ci permette magari la notizia brutta di capire come fare per risolvere comunque qualcosa che non va, però anche è vero che insomma l'informazione deve essere quanto più completa, quindi grazie anche per questo studio che ci avete portato oggi. Però è anche vero questo mismatch di cui spesso abbiamo parlato, cioè tra domanda e offerta, quindi tra le competenze sul campo, quindi che soprattutto i giovani portano, e la richiesta delle imprese, spesso non combacia. Quindi a prescindere, no, dal fatto che molti giovani, è vero, arrivano, però è evidente che c'è qualcosa che non quadra, cioè questi giovani che arrivano in Italia poi riescono a trovare lavoro, a trovare soddisfazione, anche delle, come dire, delle basi reali e solide da cui partire in Italia, nel nostro paese?
1: Beh, evidentemente se stiamo parlando dei laureati stranieri tra i 25 e i 34 anni che arrivano in Italia, trovano lavoro, certamente sì, perché qui praticamente hanno la residenza, e quindi evidentemente praticamente questo è dovuto al fatto che hanno lavoro, magari continuano a studiare, a fare ricerca all'interno del mondo dell'università. Quindi evidentemente il dato torna, e come, e quindi a dimostrazione che sono più quelli che arrivano di quelli che escono. Detto questo, ripeto, non è che ci possiamo, come dire, non possiamo non vedere la realtà, perché ad esempio dal 2019 al 2024 in termini assoluti è aumentato di oltre il 50% i giovani laureati italiani che se ne vanno dal nostro paese, quindi evidentemente c'è un problema, ripeto, c'è un problema al sud, però è chiaro che questa realtà che è stata dipinta, io ricordo convegni, dibattiti, trasmissioni in televisione,
0: vero,
1: dove ci praticamente toglievamo i capelli dalla testa perché vedevamo questo paese rimanere senza laureati e senza giovani. In realtà non è così, quindi evidentemente ancora una volta mi si lasci praticamente questa divagazione, è il ceto medio urbano sostanzialmente. Noi abbiamo capito che nelle grandi aree urbane delle metropoli di questo paese, dove praticamente si riesce in qualche modo a dettare la linea, imporre gli argomenti e imporli soprattutto all'opinione pubblica, e quindi è evidente che quando riguarda i figli della media borghesia periferia romana, milanese, torinese, delle grandi aree di questo paese, evidentemente questo ha un effetto, ha un'incisività molto maggiore, ma il paese nostro, l'Italia, è costituito in particolar modo da provincia, da piccoli borghi, da paesi di periferia, e quindi evidentemente questi hanno praticamente una voce in capitolo molto molto più contenuta, ed evidentemente questo è un problema serio, perché è chiaro che sostanzialmente distorce poi la realtà dei fatti.
0: Certo. Beh, però molto interessante, la ringrazio Zabeo, come ringrazio insomma l'ufficio studi CGA, perché vedete abbiamo aggiunto dei dettagli non indifferenti, e soprattutto da adesso in avanti insomma terremo conto anche di questo saldo positivo, no? Tra chi va e tra chi arriva nel nostro paese, perché va fatto insomma anche a chi ci porterà nuovamente questa narrazione distorta e non completa. Grazie a Paolo Zabeo, coordinatore centro studi della CGA di Mestre. Allora, tra poco, dopo una breve pausa, tante altre notizie, e poi parleremo appunto di proroga del taglio delle accise fino a mercoledì. Poi cosa succederà, perché chiaramente i prezzi sono saliti non in modo leggero, e poi occhio anche alle bollette per i rincari, ma non solo, perché ci sono molte truffe. Beh, quando c'è qualche situazione vulnerabile, lo sappiamo, no? Ne parliamo spesso, è lì che vanno a inserirsi i truffatori. E quindi insomma parliamo delle nostre tasche, dei conti che riguardano la nostra vita quotidiana. Quindi vi aspetto sempre qui su Giornale Radio con Summer Time.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 12 e 31 minuti.
7: Summertime. La tua estate con Giornale Radio.
0: Eccomi ancora con voi. Allora, ancora mezz'ora da passare insieme. Come già anticipato, parleremo di carburanti. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, tenetelo sempre con voi. Molti insomma ci stanno seguendo mentre tornano dalle vacanze, capisco che può essere un momento duro, però dai, ci siamo sempre noi a tenervi compagnia qui su Giornale Radio. Quindi se avete voglia di comunicare, di raccontarci cosa avete fatto nelle vacanze, cosa vi aspetta adesso al rientro, magari qualcuno non inizierà subito a lavorare o inizierà in maniera soft, no? E avete già trovato caos in giro? Io ancora vedo un po' di calma, e allora vivo ancora un po' di rendita, anche se abbiamo ripreso a lavorare. Insomma, in attesa che riparta quello, il caos, proprio quello totale, raccontiamoci un po' anche cosa abbiamo fatto durante queste vacanze, e appunto vacanze che sono state caratterizzate pure da rincari. Per forza ci siamo spostati, continuiamo a spostarci, carburanti sono saliti, adesso il prezzo del petrolio è un po' sceso in Medio Oriente, però insomma le tensioni ci sono ancora, con lo stretto di Hormuz che è ancora chiuso. Questa è la canzone di Avril Lavigne, I'm With You.

visto che tra poco parleremo di carburanti, attenzione perché già vi posso dire che ad agosto, lungo questo mese, spenderemo 1 miliardo in più rispetto all'anno scorso, al 2025. Costi in aumento fino al 25% rispetto allo scorso anno, con o senza il rinnovo del taglio delle accise sul carburante. Allora, ovviamente fino a dopodomani è stato prorogato il taglio delle accise, però dopo cosa succederà? Comunque il mese di agosto, a prescindere da questo, sarà una stangata sulle tasche degli automobilisti. Abbiamo a disposizione, proprio divulgate poco fa, alcune stime di facile.it, che dopo saranno con noi, che sarà con noi un loro esponente. A parità di consumi, gli italiani quest'anno rischiano di spendere tra benzina e diesel oltre 1 miliardo in più rispetto appunto all'anno scorso, cifra che potrebbe scendere a circa 988 milioni se lo sconto attuale sul diesel verrà rinnovato fino a fine mese. Allora, poi ci arriviamo, ci torniamo per bene su queste cifre, parleremo anche di bollette, parleremo anche del danno oltre la beffa, perché abbiamo rincari, ma ci sono anche tante truffe sulle bollette. Capiamo in che modo i truffatori la fanno franca, perché poi se arrivano dati vuol dire che sono truffe che vanno a buon fine, quindi capiamo anche come difenderci da questo. Intanto ricordiamo che nel pomeriggio Giorgia Meloni, la Premier, sarà ad Amatrice a ricordare le vittime, per ribadire che il governo è concretamente impegnato per la rinascita. Il presidente del Consiglio Meloni in un messaggio ha già scritto: non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto 2016 alle 3:36, la prima terribile scossa della drammatica sequenza sismica che per mesi ha sconvolto il centro Italia, distruggendo interi borghi, colpendo un pezzo vastissimo del nostro territorio nazionale. Oggi rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione. In 10 anni sono state tante le difficoltà, rinvii, false partenze che hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. Su questo però bisogna dire qualcosa, perché anche qui noi sappiamo che la macchina è lenta, però insomma è pazzesco, no? Che a 10 anni ancora si dica che false partenze, rinvii non hanno dato risposta a tutte le persone che sono state coinvolte, oltre a dover fare i conti umanamente con la perdita di persone, di cari, ovviamente. Allora, il governo, dice Meloni, ha raccolto questa responsabilità, ha lavorato affinché potesse concretizzarsi un deciso cambio di passo. Allora, poi ovviamente oggi Meloni cercherà di dire che cosa è cambiato in questo senso, cosa è stato fatto, però bisogna vincere una sfida importante, quella della rinascita dell'Appennino centrale, perché se è vero che qualcosa è stato fatto, non so se sia stato fatto molto. Lo sentiremo peraltro pomeriggio, sono attese anche delle manifestazioni di protesta per quello che invece ancora resta da fare, però ora bisogna guardare avanti e bisogna cercare di accelerare, no? Su evidentemente questi rinvii di cui la stessa Meloni ha parlato. Poi altro tema, e domani sicuramente noi apriremo anche ragionando su quello che è emerso, è il vertice dei volenterosi a Kiev. E in occasione peraltro del 35° anniversario della giornata dell'indipendenza dell'Ucraina, in occasione appunto della festa dell'indipendenza, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia. Questo non lo dico io, ma lo ha scritto proprio l'esecutivo dell'Unione Europea in una nota. E oggi a Kiev, come dicevamo, c'è la riunione dei volenterosi che vede l'arrivo fisico concreto di molti leader a Kiev. Alcuni saranno in collegamento, come la Premier Meloni, perché poi nel pomeriggio Giorgia Meloni sarà invece a Amatrice, come abbiamo detto. Allora, vedo che arriva anche qualche messaggio, non so ancora se lo sentiamo dopo Jack, non so se è sulla benzina, sui carburanti, sulle bollette, su questi argomenti, ma poco importa, perché sapete che a prescindere dai temi che andiamo ad affrontare nello specifico con gli ospiti, resta sempre, no, il grande tema dell'attualità, quindi con tutto quello che ne consegue, cioè quindi con le vostre riflessioni e le vostre testimonianze al 334 11 11 622.
Allora, canzone da ascoltare mentre raggiungiamo il mio prossimo ospite e poi andremo insieme verso la chiusura di queste due ore con me, ma naturalmente l'informazione nostra continua.

0: Dottoressa Manuela, buongiorno. Noi italiani siamo dipendenti assolutamente dall'auto. Nel nord Europa, città come Copenaghen, Berlino, Stoccolma, Parigi, ci sono delle situazioni, delle metropolitane puntualissime, treni frequenti, piste ciclabili sicure. Ora mi dica lei, città come Roma che deve collegarsi con piccoli realtà 30 km così, se non c'è la macchina che fai? Infatti è tutto intasato. Poi guardi, le dico un'intelligenza.
1: Allora grazie, grazie a Maria Teresa che continua nel messaggio, ma a me interessava questa prima parte perché andiamo a discutere proprio di questo e di molto altro in questo ultimo quarto d'ora per quanto riguarda la mia presenza qui al microfono di Giornale Radio. Poi naturalmente l'informazione continua, sapete che i temi ritornano soprattutto in aggiornamento continuo nel corso della giornata. È vero, siamo dipendenti dall'auto perché poi qui se i mezzi pubblici funzionano meno, se non ci sono tanti collegamenti, se siamo obbligati spesso a utilizzare l'auto, questo ci fa diventare dipendenti e questo poi porta intanto a parte a un malessere generale, perché stiamo ore e ore nel traffico e vabbè, però se non abbiamo alternative che facciamo? E poi anche a un maggiore costo chiaramente legato alla benzina e al diesel, figuriamoci in questo momento. Allora intanto buongiorno Yuri Grigio, facile.it, grazie per essere con noi e ben trovato.
2: Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
1: Grazie. Allora, intanto diciamo subito e ricordiamo che è stato prorogato il taglio delle accise fino a mercoledì, quindi fino al 26 agosto. Abbiamo prezzi chiaramente che avevano già iniziato a salire nei giorni scorsi. Siamo nel pieno del controesodo dopo Ferragosto, in questo caldo mese di agosto 2026. Quindi ancora prorogato il taglio delle accise, però insomma, chiaramente dopo il 26 che succederà, visto che i prezzi sono alle stelle e al momento un nuovo intervento del governo per calmierare il prezzo sembra un po' un costo elevato per le casse statali. È arrivata la proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui anche l'Italia, per una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti appunto sono alle stelle. Tajani, per esempio, il vice premier, ha detto no tasse su extra profitti ma un contributo concordato, quindi cercare di capire cosa fare. Vabbè, insomma, mentre si cerca di capire, però Yuri Grigio, noi continuiamo a pagare, così è, il conto è salatissimo
2: all'auto, appunto. Il conto è salatissimo. Abbiamo fatto proprio questa mattina un calcolo per stimare questo agosto quanto ci è costato in più rispetto allo scorso anno per fare il pieno di carburante, e la cifra è davvero importante, perché abbiamo speso, considerando quindi quello che abbiamo fatto fino ad oggi e la prossima settimana, è praticamente 1 miliardo di euro in più rispetto, insomma, ad agosto 2025.
1: Che non è proprio un pochino.
2: No, assolutamente. E va detto che anche qualora si riuscisse in qualche modo a prorogare lo sconto sulle accise sul diesel almeno fino alla fine del mese, insomma, la cifra scenderebbe a 988 milioni in più rispetto allo scorso anno. Per cui bene se riuscirà a farlo, ma comunque quest'anno abbiamo speso davvero tanti soldi in più rispetto al 2025 per fare il pieno all'auto.
1: Quindi comunque voi avete
2: sì.
1: No, certo, infatti poi torniamo anche al messaggio giusto che ha mandato la nostra Maria Teresa, ma dicevo, a prescindere anche adesso cosa succederà dopo il 26, non lo sappiamo, questi 3 giorni c'è ancora la proroga del taglio delle accise e poi bel punto interrogativo, ma a prescindere da questo taglio delle accise, voi insomma avete valutato che la situazione non è che cambi di molto?
2: No, esatto, non cambia di molto. Poi lo sappiamo, no? Anche fare il pieno, risparmiare 1-2 euro va sempre bene, però appunto comunque il dato è tratto, nel senso che le tariffe d'agosto sono state nettamente più alte rispetto allo scorso anno, e quindi questi pochi ultimi giorni sul totale complessivo avranno un impatto relativo, ecco, da questo punto di vista. Mm-hmm.
1: E certamente, insomma, conto salato per così dire, no? Quindi staremo a vedere. Senta, allora, anche qui però non è che si fermano, tra virgolette, le brutte notizie. Anche sul fronte luce gas, allora, noi anche con lei Grigio ne abbiamo già parlato, insomma, anche qui abbiamo un conto un po' più salato, vero? Cioè, perché torniamo sempre alle solite difficoltà relative a quello che sta succedendo al Medio Oriente. È ancora così un po' incerta la situazione sul fronte,
2: esatto,
1: costi.
2: Sì, purtroppo sì, è incerta, e anzi le previsioni ci ci dicono che l'inverno potrebbe essere ancora più salato che non rispetto ai mesi scorsi, quando c'è stato effettivamente un impatto sui costi di luce e gas, ma è stato tutto sommato non così importante come magari è stato sulla benzina, e questo anche perché in qualche modo durante i mesi estivi i consumi sono

0: rispetto a quanto non fosse un mese fa. Quindi questo vuol dire che il mercato si aspetta che le tariffe continueranno a crescere anche per i prossimi mesi.
1: Bravissimo. Senta, leggo anche un messaggio di Monica che saluto, che torna sul tema dell'utilizzo dell'auto, no? Prima un'altra nostra amica, Maria Teresa, ha detto: noi siamo dipendenti dall'auto a volte perché effettivamente mancano dei collegamenti, a volte magari siamo un po' pigri, perché per esempio Monica scrive: buongiorno, Milano è per esempio ben collegata con Interland, ma troppi usano quotidianamente l'auto preferendo passare ore per fare 30-40 km a scapito del tempo vita privata, e le autovetture sono occupate quasi sempre dal conducente. Questo è vero, ma è anche vero che purtroppo, Grigio, chiedo anche a lei, no, non solo, non dobbiamo ragionare solo sul collegamento, a volte anche i ritardi, le soppressioni dei treni, perché è vero che noi abbiamo per esempio un sacco di treni che da Milano arrivano fuori in Brianza, però io sento persone che li devono prendere ogni giorno, che ogni giorno hanno una piccola odissea da superare, quindi a volte si dice: sai che c'è, ok, mi faccio magari mezz'ora di fila, 40 minuti di coda, però ho la mia macchina, quindi quando finisco so dov'è la mia macchina, la prendo e torno a casa, no? C'è anche il tema proprio della efficienza dei mezzi.
0: Assolutamente sì, porto una mia esperienza personale di questa mattina freschissima. Sono arrivato in stazione, i treni erano tutti soppressi a causa di lavori sulla linea. Io abito nell'Interland milanese e quindi ho
1: ma questo non può essere, mamma. Cioè, nel senso che poi le emergenze accadono, però non è che tutti i treni soppressi per un problema sulla linea, cioè che si fa? Ma più che altro capitasse una volta all'anno.
0: Esatto. Io da pendolare conosco molto bene la situazione milanese dell'Interland, e peraltro è una delle aree dove i mezzi funzionano meglio, questo va detto, quindi appunto.
1: Sì, è vero, verissimo. Monica ha ragione, cioè i collegamenti ci sono, il problema è che poi c'è sempre l'incognita di come funzionino, è questo.
0: Esatto, c'è l'incognita e non tutti hanno la possibilità banalmente di entrare mezz'ora dopo al lavoro ogni tre giorni perché c'è un ritardo sui treni.
1: Appunto.
0: Bisogna fare conti anche con questo, con la quotidianità di ciascuno di noi.
1: Va bene, allora bollette luce gas, torno su questo, intanto se avete altri spunti 334 11 11 622, torno ancora, dicevo, Grigio, sulle bollette luce gas, perché oltre il danno la beffa, non solo pagheremo di più e c'è la sensazione che appunto i prezzi continueranno a aumentare soprattutto in vista dell'arrivo dell'autunno, dell'inverno, ma insomma ci sono anche tante truffe. Allora, diciamolo subito, noi ci occupiamo di truffe perché abbiamo una rubrica, poi io particolarmente sono molto sensibile su questo, è chiaro che lo diciamo sempre, quando c'è vulnerabilità i truffatori trovano terreno fertile. E beh, sicuramente adesso io non so se poi no coincide il fatto di avere sempre più difficoltà magari a pagare anche una bolletta perché i prezzi sono aumentati e appunto l'aumento delle truffe, però sta di fatto che 2,9 milioni di italiani hanno subito una truffa legata alle bollette luce e gas. Ci dà qualche numero in più? È un po', che ne so, l'identikit dei truffati, chi finisce nella rete dei truffatori?
0: Sì, allora intanto iniziamo a dare un dato positivo, che il numero di truffati nell'ultimo anno è calato, e questo grazie anche a iniziative, ne cito una, Stop alle truffe, che portiamo avanti insieme al consumerismo no profit, di divulgazione, perché la vera arma per difendersi dalle truffe è quella della consapevolezza, sostanzialmente. Mm-hmm. Però chiaramente sono ancora tanti gli italiani che purtroppo vengono raggiunti da questi tentativi, e tanti soldi che gli italiani perdono, perché abbiamo stimato anche in questo caso 650 milioni di euro a causa delle truffe. Chi finisce in trappola? Chiaramente sono fenomeni che riguardano tutta la popolazione nazionale, però un dato a volte un po' controintuitivo: non sono i più anziani maggiormente colpiti, ma in maniera controintuitiva appunto i più giovani, quantomeno gli under 44. Quali sono gli strumenti? Perché poi è chiaro che le truffe viaggiano su diversi strumenti, cioè chiaramente il principale quando si parla di luce e gas sono i finti call center, che sono quelli che bombardano di chiamate e operano al di fuori di quelle che sono poi le prescrizioni di legge, quindi riescono in qualche modo anche a superare tutte quelle novità introdotte dal garante per cercare di ridurre il fenomeno, ma è chiaro che se non si rispetta la legge poi ci si muove un po' come ci si crede. C'è anche il porta a porta, perché una truffa su quattro passa anche tramite il porta a porta, e poi gli strumenti più moderni, quindi le finte mail, il phishing, le app di messaggistica.
1: Ecco, ma per esempio, Grigio, abbiamo un modo per capire, perché sa, no, siamo adesso un po' meno per le regole che lei ha ricordato, ma noi siamo comunque tartassati di telefonate anche di operatori reali, no, che ci propongono cambi, tariffe. Come facciamo a riconoscere da

0: qualcuno che ci propone davvero un cambio, a prescindere dal fatto che poi noi non vogliamo accettarlo, da un truffatore, è possibile secondo lei riconoscere questo?
1: Assolutamente sì, anche perché gli schemi utilizzati sono più o meno sempre gli stessi. Il caso classico è che ci chiama un fantomatico operatore che ci avvisa che a breve aumenteranno le tariffe o che c'è un guasto sulla linea. Ecco, quelle sono le classiche situazioni in cui bisogna fare attenzione. Prendete tempo, piuttosto chiamate il vostro fornitore e verificate se è effettivamente vero. Ma poi molto spesso è il buon senso, perché nessun operatore chiamerà mai per avvisare che a breve aumenterà il
0: tariffe. Quello no, bravo, certo.
1: È chiaro che si capisce che è un tentativo di pressione, di mettere appunto paura all'interlocutore e di convincerlo a passare ad un fantomatico terzo operatore più economico, ma che poi non lo è assolutamente. Quindi di fronte a questo tipo di chiamate, piuttosto prendete tempo, appunto, vi raccogliete la proposta, verificate col vostro fornitore e vedrete che 9,9 volte su 10 si tratta di un tentativo di truffa. E poi, come detto, mai farsi prendere la fretta, per cui fatevi mandare materiale scritto, verificate che quanto scritto è coerente con quanto è stato detto al telefono, perché spesso ci vengono fatte delle promesse, ci vengono dati dei numeri al telefono che poi non sono gli stessi che sono inseriti nel contratto che poi noi firmiamo, ecco. E a quel punto poi diventa anche difficile andare poi a trovare un affiglio per dire: ah, no, ma mi era stato detto al telefono, perché poi quello che fa fede è quello che noi abbiamo firmato. Per cui, come sempre, verifichiamo con attenzione e in caso di necessità affidarsi a degli operatori affidabili, esperti e terzi che vi possono guidare all'interno di tutte le
0: Dicendo prima Yuri che contrariamente a quanto si potrebbe pensare a proposito dell'identikit dei truffati, non sono solo i poveri anziani, no? Certo, ovviamente le categorie più sensibili sono attaccate, però molto spesso sono giovani anche con un titolo di studio universitario, quindi anche culturalmente avanti, giusto?
1: Sì, esatto. E qui c'è un doppio elemento, cioè il tema, come dicevamo prima, della fretta, per cui è una fascia di consumatori in generale che tende a fare tante cose, magari a dedicare poco tempo, poca attenzione, quindi c'è anche un po' meno d'esperienza e quindi il rischio di cadere in trappola sale. E poi c'è chiaramente un tema di da un certo punto di vista di esposizione, quindi utilizzando più strumenti è chiaro che si viene raggiunti dai tentativi di truffa da più parti, per cui è più semplice cadere in trappola rispetto magari delle fasce di popolazione un po' più adulte, un po' più in là con l'età, e che quindi chiaramente utilizzano meno strumenti.
0: Ecco, se, e poi così tocchiamo un altro punto fondamentale, se, anche io lo dico sempre, se cascate in una truffa, non state zitti, non vergognatevi. Il problema è che più di uno su due non denuncia, stando ai vostri dati.
1: Esatto, questo chiaramente è un grossissimo tema, perché non si denuncia, c'è un tema di natura economica in alcuni casi, per cui magari il danno subito non è così grande, ma soprattutto c'è un tema di natura psicologica, per cui ci si vergogna di essere caduti in trappola, anche e soprattutto per quello che dicevamo prima, per cui molto spesso sono i più giovani a cadere in trappola, e quindi appunto piuttosto che ammettere di non aver individuato il tranello, preferiscono non denunciare.
0: Ma certo, e poi è un guaio, perché oltre a non provare nemmeno a recuperare i soldi, magari non si entra in quello che è il meccanismo della truffa e ci si può ricascare di nuovo, no? E quindi invece magari parlando, confrontandoci, perché poi sono tante purtroppo le persone che vengono acchiappate dai truffatori, e magari condividendo si riesce anche a prevenire un'eventuale altra truffa.
1: Esatto,
0: quindi
1: l'informazione, la consapevolezza è sicuramente l'arma più efficace per riuscire a identificare questi tentativi e non cadere in trappola.
0: Grazie Yuri Grigio, facile.it, grazie per essere stato con noi, per averci portato un po' di numeri sui quali riflettere. L'informazione è sempre la migliore arma per riuscire a prevenire dei guai. Quindi, a proposito di informazione, restate con noi, perché l'informazione di Giornale Radio continua. Io torno domani a partire dalle 11, sempre qui, grazie a Jack Saglia in regia, grazie a Daniela Vindigni in redazione, grazie a tutti voi per avermi seguita. Ora Paolo Sergio proseguirà in questa staffetta estiva di Giornale Radio. Mi raccomando, restate con noi, io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio, ciao!
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 13.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: un monito per potenziare i meccanismi di prevenzione, dice Mattarella, a 10 anni dal sisma d'Amatrice. Molto è stato fatto, ma molto è da fare, ammette Meloni. È un momento molto difficile, ma non cederemo, ripete Zelensky a 35 anni dall'indipendenza ucraina. A Kiev i vertici europei, a Mosca il capo della diplomazia vaticana. Ancora stragi in terra palestinese, durissima presa di posizione di oltre 100 diplomatici britannici e francesi, stoppa ogni fornitura militare e partnership con Israele. Serie A, buona la prima, ieri per Juventus, Atalanta, Milan e Lecce. Oggi chiudono il turno Bologna, Lazio e Roma, Fiorentina.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini e Daniela Ubaldi. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia, con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Oggi cerimonie e commemorazioni.
6: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016, quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
5: È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, al ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. E ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14. È stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus, in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi, che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele.
7: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua a Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
5: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ora il calcio, successi corsari ieri per Juventus, Milan e Lecce rispettivamente a Frosinone, Torino e Venezia, a vincere pur di misura in casa, e l'Atalanta sul Sassuolo, ma per i bianconeri e i bergamaschi in particolare non sono mancati i momenti di difficoltà e l'opportunità di recupero da parte degli avversari, difficoltà ammesse pur tra elementi di crescita dai rispettivi allenatori Spalletti e Sarri.
3: Siamo alle prime battute, l'essenziale era cominciare con la convinzione, facendo vedere di essere squadra, l'abbiamo fatto, poi ci sarà tempo per poter parlare di quelli che sono i miglioramenti, per quelle che sono le cose che dobbiamo andare a acchiappare.
8: Nel finale poteva venire fuori anche una vittoria più rotonda, però è stata una partita di sofferenza con dei piccoli passi in avanti, e ora bisogna lavorare per inserire i nuovi, quindi vediamo di ora. Godiamoci questi 3 punti e poi ripenseremo alla prossima.
5: E oggi la prima di Serie A si chiude con 2 gare alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 all'Olimpico Roma-Fiorentina. Infine una notizia dalla pallavolo: azzurre inarrestabili agli europei a Göteborg, il sestetto di Velasco ha battuto per 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, bissando le analoghe vittorie su Croazia e Montenegro. Prossima sfida domani pomeriggio con la Slovacchia. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: E sono fatti per celebrare, ma a volte anche per ricordare. Poi gli anniversari a cifra tonda, come i decenni, hanno spesso un significato anche superiore, e spesso quando si tratta di sciagure come quella del 24 agosto del 2016 nel centro Italia, sono anche occasione per un bilancio di ciò che è stato fatto e a volte anche di ciò che non è stato fatto. Esattamente alle 3:36 della notte un violentissimo evento sismico di magnitudo 6.0 colpì l'Appennino centrale, devastando i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Nella tragedia persero la vita subito 299 persone, ci furono circa 400 feriti, oltre 40.000 sfollati, e questo ha segnato l'inizio di una drammatica sequenza sismica che poi si protrasse, se ricordate, per mesi nel centro Italia. Il sisma provocò anche una devastazione enorme, interi comuni quasi completamente rasi al suolo. A distanza di 10 anni la ricostruzione non è ancora completata, sono tante le ragioni di questa mancato adempimento di qualcosa che deve essere importante, oggi l'ha ribadito anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma in tempi di pre-campagna elettorale anche questo drammatico evento è diventato terreno di rivendicazioni politiche, ai noi. E allora buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli a Milano. Milano in regia c'è Jack Saglia, in redazione oggi Michele Ceci, e noi dell'anniversario del terremoto del centro Italia ci occuperemo in chiusura di puntata, lo faremo con Giustino Parisse, giornalista del centro che era sul posto proprio quel maledetto 24 agosto 2016. Tra poco invece parleremo della guerra in Ucraina e del futuro del paese, oggi l'anniversario dell'indipendenza, importante decisione quella presa proprio oggi da parte dei volenterosi con Francia e Regno Unito che hanno autorizzato Kiev a produrre missili da crociera, mentre l'Unione Europea ha stanziato nuovi fondi per la difesa e la Russia naturalmente non sta a guardare, ha già fatto delle minacce precise soprattutto contro Londra. Ne parleremo con Nona Michelizze, responsabile di ricerca Istituto Affari Internazionali di Roma, e poi le tensioni internazionali tra Italia e molti paesi europei, soprattutto con la Germania, sulla questione migranti, dopo l'intenzione espressa da diversi paesi di restituirci i cosiddetti duplinanti, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Ci sono nervi sempre più tesi, soprattutto con Berlino, perché il ministro Piantedosi ha disposto il fermo della nave Sea-Watch 5, battente bandiera proprio tedesca, e noi di questo parleremo poi insomma alla metà della seconda parte con il professor Giuseppe Cataldi, ordinario di diritto internazionale all'Università L'Orientale di Napoli. Insomma, tanti temi importanti quelli che tratteremo nel corso della prossima dei prossimi 49 minuti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Naturalmente si parte dalla musica, lo facciamo con Mark Ambor, Belong Together.

0: C'è una questione che tormenta ai noi molti vacanzieri, ai loro, però anche noi ci siamo passati, che a breve dovranno mettersi in auto per rientrare in città dopo le vacanze estive. Ci aspetta infatti una nuova stangata a causa del prezzo dei carburanti mai così elevati come in questo periodo. Peraltro anche il Covacons ha fatto un appunto su questo. Per il momento il governo ha prorogato lo sconticino sul diesel, ma solo per 2 giorni. Allora ascoltiamo la copertina di Michele Ceci. Buongiorno Michele.
1: Buongiorno Paolo. Salasso sventato, ma solo per 48 ore. Ma se siete al volante di un'automobile a gasolio, magari di ritorno dalle vacanze, la notizia che stiamo per darvi non è delle più esaltanti. A fronte dei persistenti rincari alla pompa, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato un decreto che prevede, secondo il meccanismo delle accise mobili, la proroga di uno sconto di 17 centesimi riservato al diesel, che così dovrebbe riassestarsi su livelli analoghi a quelli della verde senza piombo, che comunque viaggia intorno ai 2 euro al litro, livelli impensabili fino a pochi anni fa. Il gasolio, lo sappiamo, ha toccato i 2,20 in autostrada. Problema: lo sconto rimarrà in vigore solo fino al 26 agosto, o perlomeno fino a dopodomani sono stanziate risorse per finanziarlo. Finora, infatti, i tagli artificiali ai prezzi dei carburanti sono stati coperti con quelli alle burocrazie ministeriali e da domani, teoricamente, dovrebbero esserlo grazie al maggior gettito fiscale incassato dallo Stato nel periodo dal 1 al 31 luglio. Rispetto al mese di agosto 2025, il rischio per gli italiani è di spendere circa 1 miliardo in più al distributore, ricordava giusto pochi minuti fa Yuri Grigio di Facile.it, ospite di Manuela Donghi, proprio su Giornale Radio. È difficile anche parlare di misure di piccolo cabotaggio o di corto respiro. Il provvedimento è garantito solo per le prossime ore. E plana l'incognita su cosa potrebbe accadere ai distributori a partire da giovedì. In compenso, farà bene ad armarsi di pazienza chi intende rifornire la propria automobile nei prossimi 2 giorni, viste le code che queste misure alimentano fisiologicamente. Intanto il governo, che certo si trova a raschiare un po' sul fondo dei cassetti, lavora anche sul fronte della diplomazia. In una lettera alla Commissione europea, che l'esecutivo di Roma ha firmato congiuntamente con quelli di Germania, Spagna, Austria e Polonia, i leader europei chiedono una tassa sugli extra profitti petroliferi derivanti dai maggiori proventi dello shock energetico. La convinzione con cui lo fanno è tale da non persuadere neppure il ministro degli esteri, Antonio Tajani, che propone, anziché una tassa, un contributo concordato. In attesa di nuove sorprese, prendete il treno se potete. A te la linea, Paolo!
0: Grazie a te Michele. Noi dicevamo in apertura del terremoto di 10 anni fa, oggi le commemorazioni, il ricordo delle vittime, le frasi delle istituzioni. Già nei momenti immediatamente successivi alla tragedia, la macchina mediatica si era messa in moto, lo ricorderete, raccontando da una parte con il piglio del dovere di cronaca quanto successo, ma anche l'opera dei soccorritori, dall'altro però il cinico accanimento sui dettagli, la disperazione reale delle persone che in una notte avevano perso tutto, familiari, casa e lavoro, il tutto spesso trasferito al pubblico con un clamore e un'empatia che spesso, troppo spesso, sembravano artefatti, quasi come il racconto di una storia già avvenuta, una storia passata, invece si stava raccontando ai noi il presente. Oggi, a distanza di 10 anni, il copione sembra ripetersi, quasi sparito dai radar, la commozione per le vittime, per il dramma degli sfollati, la polemica sembra essersi concentrata sulle responsabilità politiche dei ritardi della ricostruzione. Lo ha fatto intendere chiaramente anche la premier Giorgia Meloni nel suo post, nel suo intervento, prima in attesa chiaramente della sua partecipazione oggi sui luoghi della tragedia. Un'occasione da non perdere, quella della ricostruzione, per mettere in evidenza, insomma, l'incapacità degli avversari politici rispetto all'efficienza invece di se stessi, passando a pie pari sul dolore e sul dramma. Dice la vostra se volete, 334 1111 622. Noi naturalmente torniamo alla musica con Jenny, Less Than a Lover.

0: Lo dicevo in apertura per parlare, insomma, per introdurre l'argomento, quello del terremoto nel centro Italia. Gli anniversari sono fatti per ricordare, per celebrare a volte, poi quelli a cifra tonda anche hanno generalmente un significato maggiore, anche per fare il punto della situazione in caso come quello del terremoto, della ricostruzione, e poi chiaramente c'è spazio anche per le polemiche. Non è cifra tonda l'anniversario che si celebra in Ucraina, quello è il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, era il 24 agosto del 1991, però il significato è chiaramente molto forte, molto importante per il periodo che sta attraversando il paese con l'aggressione continua della Russia. E giusto per ricordare che cosa successe quel giorno, in una sessione straordinaria il Parlamento ucraino approvò l'atto di proclamazione dell'indipendenza, sancendo la nascita di uno Stato sovrano con un territorio indivisibile e inviolabile nel quale trovano applicazione esclusivamente la Costituzione e le leggi dell'Ucraina. Ma giusto per dare anche un senso maggiore al significato di tutto questo, quello status venne consolidato con il referendum nazionale del 1 dicembre del 91, quando il 90,32% dei cittadini si espresse a favore dell'indipendenza. Giusto per mettere un puntino su lei di quelli che dicono, insomma, la maggior parte degli ucraini vorrebbero essere russi. Con noi c'è, non per parlare di questo, sicuramente partendo da questo, Nona Michelidze, responsabile di ricerca all'Istituto Affari Internazionali di Roma. Benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Allora, oggi è una giornata importante perché l'anniversario ha dato anche diverse occasioni sia all'Unione Europea di stanziare nuovi fondi per la difesa di Kiev, ma soprattutto la riunione dei cosiddetti volenterosi che hanno autorizzato in particolare Regno Unito e Francia Kiev a produrre missili da crociera, e questa è una linea rossa superata proprio oggi. Chiaramente il Cremlino non ha lasciato la cosa senza conseguenze, ha detto Londra partecipa alla guerra. Che scenari si aprono adesso, o sono, secondo lei, insomma, è il momento veramente di arrivare ad una conclusione della guerra?
1: Allora, innanzitutto auguri all'Ucraina per la indipendenza. Alle parole sue e all'introduzione di questo tema io aggiungerei un'ulteriore cosa: quel referendum menzionato da lei, non solo, insomma, in Ucraina nella sua maggioranza si è espressa per indipendenza, ma i territori, i regioni oggi occupati dalla Russia in assoluta maggioranza si sono espressi per indipendenza ucraina, cioè 87% della popolazione della regione di Donetsk e 84% della regione di Lugansk, così come 54% della popolazione della Crimea all'epoca votò per indipendenza ucraina e rimanere dentro l'Ucraina. Quindi penso che questo, visto che appunto si tratta dei territori contesi, forse è meglio che ricordiamo ai nostri ascoltatori.
0: Quanto indubbiamente.
1: Esattamente, e poi da sottolineare anche come da questi 35 anni indipendenza l'Ucraina in realtà ormai da 12 anni continua comunque a lottare per la sua indipendenza, e non solo a livello simbolico purtroppo, ma pagando il prezzo più alto, quella è la vita degli ucraini stessi, per difendere questa indipendenza. Quanto alla giornata di oggi e delle decisioni prese da lei menzionate, dalla Gran Bretagna ma anche dalla Francia, perché si tratta di svelare agli ucraini le informazioni classificate, tra virgolette, come si producono dei missili a lungo raggio Storm Shadow e Scalp, sicuramente ci segnano due cose. Uno, che in Europa finalmente c'è la consapevolezza che Comunque, con tutti i tentativi che si è provato in 4 anni e mezzo, dopo un tentativo fallito di Trump di più di 1 anno e mezzo del negoziato, dove si offriva appunto a Putin di tenere de facto i territori fino ad oggi conquistati, forse l'Europa finalmente ha capito che appunto colui che non vuole negoziato con lui, che non vuole chiudere la guerra e la Russia con Putin e non Ucraina. Quindi la decisione di oggi da un lato è una decisione importante, da un altro lato ovviamente ci fa capire che questa guerra durerà, perché appunto si tratta della decisione di permettere all'Ucraina di produrre localmente i missili a lungo raggio targati, insomma, Storm Shadow e Scalp, sì, di UK e della Francia.
0: Ecco, però adesso si è superata quella linea rossa, finora diciamo delimitata da una considerazione anche da parte dei paesi occidentali, cioè quella di fornire all'Ucraina armamenti per difendersi, mentre i missili a lungo raggio evidentemente sono sicuramente materiale offensivo, e questo vuol dire anche una sorta di dichiarazione, no? di guerra alla Russia, implicita evidentemente da parte dei paesi che consentono questo, perché fino al giorno prima armamenti di questo tipo all'Ucraina non erano stati forniti, o comunque non era stata concessa la possibilità di andare così a fondo nel territorio russo.
1: Quando non è proprio così, perché noi ricordiamo che pur tardi ma sempre Biden ha deciso di fornire l'Ucraina con Atacams, permettendo di colpire dentro la Federazione Russa, così come lo stessi Storm Shadow sono stati già utilizzati dall'Ucraina sul territorio Federazione Russa. Quello che cambia in questo disegno è l'Ucraina adesso saranno capaci di produrre localmente questi armamenti. Per il resto non cambia dal punto di vista del permesso dell'utilizzo nulla, perché stavano già utilizzando questi armamenti dentro il territorio russo. In quel senso le linee rosse, a parte che insomma le linee rosse sono anche fittizie, perché ormai tutti abbiamo perso conto quante volte sono state disegnate dai russi, poi sorpassate, quindi questo nella dinamica insomma di cosiddetto escalation non cambia niente. Poi ricordiamo anche che difesa non esiste senza offesa. Nella realtà in cui soprattutto gli ucraini sono rimasti senza aiuti americani, perché ricordiamo che da gennaio 2025 gli aiuti americani sono stati azzerati letteralmente verso l'Ucraina, tutto quello che arrivava solo attraverso le acquisizioni, quindi grazie agli europei o gli ucraini stessi con i contratti diretti. Adesso scarseggia anche quello, soprattutto la situazione si aggrava quando si arriva ai missili per antiaerea, quindi puramente difesa, di difendere i civili ucraini che vediamo che vengono colpiti ogni giorno dai missili balistici russi. E purtroppo per affrontare questa sfida di abbattere i missili balistici sono capaci solo dei missili di Patriots prodotti dagli americani, ma di nuovo la guerra insensata contro Iran non concludente, senza alcuna strategia, ovviamente lì ha fatto consumare anche i missili di Patriots, e tecnicamente è diventato difficile produrre in quella quantità per Ucraina, anche se gli ucraini insomma pagano per quelli missili, ma tecnicamente è diventato difficile produrre in quella quantità che affronterebbe la sfida di un attacco missile missilistico quotidiano che stiamo vedendo, osservando tutto questo periodo. In questo quadro, dove appunto mancano degli intercettori per i missili balistici, la via che rimane è colpire delle fabbriche e dei centri militari sul territorio russo, dove insomma producono dei missili per poi colpire i civili ucraini. Quindi secondo me la decisione della Francia e Gran Bretagna appunto per permettere produrre all'Ucraina è collegata a sua volta anche a questo meccanismo di ripensare anche sul concetto della difesa dei civili ucraini nel momento in cui scarseggiano i missili Patriots.
0: Perfetto, non c'è più tempo, purtroppo avrei voluto fare anche una domanda sul piano di pace di cui aveva parlato Volodymyr Zelensky, ma non mancherà occasione magari nei prossimi giorni. Io ringrazio e saluto Nona Micheli-Zè, responsabile ricerca Istituto Affari Internazionali di Roma. Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale radio. La radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale radio.
6: E allora si riparte. Io parto da un messaggio che è firmato da Lorenzo da Milano, che è arrivato al 334 11 11 622, che scrive: però non è bello che facciate l'ufficio stampa di Zelensky anziché giornalismo, e poi aggiunge: vergogna. Naturalmente è rivolto a me. Ora, io voglio dire, non credo di aver fatto ufficio stampa di Zelensky, non credo di aver modificato la realtà dei fatti, al netto della della considerazione che si può fare, e chiaramente la possiamo fare tutti, sulle ragioni che hanno spinto Mosca ad invadere l'Ucraina. Il fatto è che Mosca ha invaso l'Ucraina, non è, possiamo dire, facciamo l'ufficio stampa di Mosca e l'Ucraina ha invaso la Russia, questo non succede. Quello che ho detto semplicemente è un fatto storico, cioè oggi si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, si celebra oggi, non è un fatto di propaganda politica o ufficio stampa, e questo fu deciso in una sessione straordinaria del Parlamento ucraino. Questa cosa fu consolidata, quindi questo status di Stato autonomo, in un referendum nazionale del 1 dicembre del 1992-91, dati alla mano, 90,3% dei cittadini ucraini si sono espressi a favore dell'indipendenza. È un fatto, non è l'ufficio stampa, questa è storia. Poi sulle ragioni possiamo, se ne può discutere, sulle ragioni. Magari potrebbe anche avere ragione la Russia ad aver invaso per altre ragioni, altre questioni, ma abbiamo fatto storia, perdonatemi naturalmente lo sfogo. In ogni caso, io invito anche il nostro amico Lorenzo, voi se non siete d'accordo, a scriverci. Come vedete, mandiamo e leggiamo ogni messaggio nei limiti naturalmente del non censurabile. Adesso, poco fa abbiamo parlato proprio di questo, l'abbiamo fatto con Nona Michelizze, responsabile di ricerca Istituto Affari Internazionali di Roma. Tra poco invece torneremo sulle tensioni internazionali tra Italia e molti paesi europei. Non faccio l'ufficio stampa dell'Italia, non faccio l'ufficio stampa della Germania. Il fatto è che ci sono tensioni con la Germania, soprattutto sulla questione dei migranti, dopo l'intenzione di restituirci i cosiddetti dublinanti. Ci sono nervi tesi, soprattutto proprio con Berlino, dopo che il ministro Piantedosi ha disposto il fermo della nave Sea-Watch 5, battente proprio bandiera tedesca. Noi ne parleremo tra pochissimo con Giuseppe Cataldi, ordinario di diritto internazionale all'Università L'Orientale di Napoli, e poi in chiusura andremo sui luoghi del devastante terremoto di 10 anni fa, giornata di commemorazione quella di oggi, prevista anche la partecipazione della Premier Giorgia Meloni. Sentiremo il ricordo di Giustino Parisse, giornalista del Centro, che si trovava sul posto proprio quel maledetto 24 agosto 2016, con lui faremo anche il punto sulla situazione della ricostruzione e degli sfollati. Continuate a scriverci 334 11 11 622, adesso la musica, Alex Warren, Eternity.
7: Hear the clock ticking on the wall.

0: Si inasprisce il confronto sui migranti in Europa, suona anche di provocazioni dall'una e dall'altra parte, l'una è l'Italia, l'altra sono tanti stati europei che hanno deciso di adempiere semplicemente ad un provvedimento che è previsto dalla normativa vigente, quella di Dublino, del Trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo che vengono smistati dopo essere arrivati in Europa possono essere poi restituiti ai paesi di prima registrazione come l'Italia, che sono paesi di approdo, per poi procedere alle pratiche di diciamo rinvio nei loro paesi. Tutto questo però è scaturito in un momento critico, un momento particolare, cioè dopo i fatti di Ceuta, con la presa di posizione forte da parte del nostro paese rispetto alla Francia, alla Spagna, tant'è che era stato deciso di sospendere temporaneamente il patto di Schengen proprio con il paese, con la Spagna. E poi adesso è arrivato anche un'altra diciamo mossa, se così vogliamo chiamarla, del governo italiano di bloccare, di fermare, di apporre un fermo amministrativo di 45 giorni alla nave della ONG Sea-Watch, la Sea-Watch 5, che tra l'altro batte bandiera tedesca, alla quale è stata anche inflitta una multa di 7.500 euro per aver non aver adempiuto a delle normative che ha previsto il nostro governo e ha sbarcato in Italia, a Napoli nella fattispecie, alcuni migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. Allora, per capire che cosa succede anche dal punto di vista giuridico, abbiamo al telefono il professor Giuseppe Cataldi, ordinario di diritto internazionale all'Università L'Orientale di Napoli. Benvenuto professore.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, ci sono aspetti politici che si mischiano in un periodo di pre-campagna elettorale, soprattutto in Italia, ma non soltanto, si mischiano poi a fatti che sono di carattere esclusivamente burocratico. Il rinvio, la restituzione dei migranti, dei richiedenti asilo all'Italia da parte dei paesi che li hanno accolti è prevista dalla normativa. C'è secondo lei un aspetto politico oppure è soltanto un fatto normativo? Cioè quella norma può essere non applicata dai singoli paesi?
1: Ma guardi, come al solito i due aspetti non possono essere disgiunti, l'aspetto politico e l'aspetto giuridico. Io ovviamente posso parlare dal punto di vista del diritto. Quello che le posso dire è che dal punto di vista politico tutto questo fa molta tristezza, perché è chiaro che si vede un po' una disgregazione dell'Europa, ciascuno diciamo chiuso nella difesa ad oltranza dei propri interessi. La restituzione dei cosiddetti dublinanti, certo, questa è prevista, è possibile, però dov'è la solidarietà tra i governi? Dov'è la solidarietà verso le persone poi invece che soffrono, le persone in pericolo, eccetera eccetera? Ci si trincera dietro alla norma e non si considera il fatto, questo va detto, che l'Italia poi alla fine, come la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea sul Mediterraneo, ma in particolare l'Italia, come al solito resta un po' col cerino in mano, perché è quella che poi deve prendersi le responsabilità, diciamo, di gestire tutto questo, gli arrivi, eccetera eccetera. Quindi il fatto che il primo arrivo sia l'Italia, certo, è vero, fa comodo anche, però quindi dov'è l'Europa in questo? Tutto questo, ripeto, dal punto di vista della considerazione generale politica fa molta tristezza, però è possibile dal punto di vista giuridico, ahimè. È previsto dalle norme, però c'è il cosiddetto metodo europeo, cioè la concertazione, il discorso, la distribuzione delle responsabilità, che è completamente sparito in questo momento, in questo triste momento storico. Però poi vi vorrei, col suo permesso, concentrare sull'altra questione che lei ha citato, e cioè sul transito in mare, perché lì vede, lì non è una questione che riguarda l'immigrazione, nel senso, per carità, le riguarda e come, però attenzione, noi stiamo parlando di un'altra fattispecie, stiamo parlando del soccorso in mare di persone in pericolo di vita. E poi ovviamente il transfer mentale immediato, sono migranti, sì, lo sappiamo, sono migranti, però le regole che sono alla base dell'intervento in mare riguardano questioni appunto di pericolo, di persone in pericolo. Quindi le persone in pericolo significa salvarle al più presto, salvarle nella migliore maniera, cercare di tutelare i diritti fondamentali della persona, diritti fondamentali che sono senz'altro quello alla salute, al cibo, al soccorso, alla fine della paura, ma sono anche i diritti fondamentali proprio dell'uomo, quindi i diritti civili e politici che, minimi che spettano ad ogni persona. E allora quando il governo italiano, come in questo caso, sanziona una nave di una ONG perché ha rifiutato di collaborare con chi in quel momento aveva come Stato preso in mano la situazione, mi riferisco alla Libia, e anche qui un volersi agganciare alla lettera della norma senza considerare la sostanza, come nell'esempio che abbiamo fatto prima dell'Europa. In questo caso sì, è vero, in questo caso c'è un ente, ma chi è questo ente pubblico? La Libia che cos'è? È uno Stato ancora non affermato, fallito, uno Stato ancora in cui c'è una divisione di poteri e di territori, non ancora precisato. È uno Stato, è un paese che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 51 che riguarda i rifugiati. È un paese che, non lo dico io, non lo dicono le ONG, ma lo dicono le Nazioni Unite, le inchieste indipendenti e le sentenze di tribunali interni, anche italiani e internazionali, è un paese in cui c'è una sistematica violazione dei diritti fondamentali della persona. Io ho visto dei filmati di un'altra ONG mediterranea in cui si vedono la Guardia Costiera Libica frustare i migranti a bordo perché volevano allontanarsi e raggiungere una imbarcazione di una ONG. Quindi ha fatto benissimo la nave in questione, la Sea-Watch 5, a allertare i governi di alcuni paesi europei, fra cui anche l'Italia ovviamente, ma rifiutarsi di collaborare con lo Stato libico.
0: E questa è una sorta di disobbedienza, però qui c'è la violazione di un decreto. Piantedosi dice proprio questo: esiste un decreto e questo è stato violato. Ora la legge, non credo che ammetta distinzioni di questo tipo. Se c'è la legge bisogna applicarla, altrimenti si incorre in sanzioni che sono state applicate anche quelle.
1: Certo, ma esiste lo stato di necessità. Esistono le esigenze minime vitali. Noi abbiamo già sentenze di tribunali, quei famosi tribunali italiani che da alcune parti, per esempio Elon Musk, sono stati tacciati di essere contrari alle politiche del governo, tribunali italiani che hanno detto che di fronte a delle incriminazioni di organizzazioni non governative che trasportavano in Italia migranti disobbedendo alle indicazioni governative, hanno fatto bene, non c'è il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, perché c'è l'esimente dello stato di necessità, perché questo è servito a sottrarre questi migranti, queste persone in difficoltà, ai libici che avrebbero portato in quei luoghi di detenzione.
0: Dal punto di vista tecnico non andrebbe impugnato direttamente il decreto, visto che il decreto prevede questo?
1: Certamente, io mi auguro che sia stato fatto, che lo si farà. Il governo italiano finora è uscito sempre con delle batoste sonore dai giudizi che la magistratura ha dato in tutte le vicende che hanno riguardato la Sea-Watch. Ci ricordiamo il famoso caso di Carola Racchete, che forzò il blocco della capitaneria di porto pur di portare a compimento l'operazione di salvataggio che, come dice la norma internazionale ratificata anche dall'Italia, finisce nel momento in cui le persone sono veramente in salvo anche dal punto di vista dei diritti fondamentali. Quindi hanno preso batoste da tutte le parti, ovviamente dicendo sempre che sono i giudici comunisti. Vabbè, lasciamo stare, il giudice si è limitato ad applicare la legge, non poteva fare altrimenti, ad applicare convenzioni internazionali ratificate dall'Italia che, ai sensi dell'articolo 117 primo comma della Costituzione, prevalgono anche sulla legge italiana. È chiaro, questo spesso si tende a, non dico a dimenticarlo, ma a nasconderlo un po'.
0: Professor Cataldi, in meno di un minuto, siamo un po' in ritardo, è un piacere veramente ascoltarla e chiaramente molto, anche con molta attenzione, però in un minuto volevo farle un'altra domanda. C'è chi dice che insomma la normativa, legandosi al discorso dei cosiddetti dublinanti, dovrebbe prevedere che se una nave è battente bandiera tedesca ed è un ONG, quindi che vive anche con il sostentamento economico da parte del governo, in quel caso tedesco, insomma l'approdo, il primo approdo dovrebbe essere considerato lo stato di appartenenza della nave. È possibile, cioè un discorso ragionevole questo, oppure
1: no, questa insomma, è una base giuridica? È una grande sciocchezza, è una grande sciocchezza evidente, perché come dicono le norme internazionali e l'applicazione che se ne è sempre fatta, il momento in cui si diciamo soccorrono in mare delle persone in pericolo, bambini, donne incinta, persone anziane, quello che sia, ma anche uomini eccetera, se queste sono in evidente stato di difficoltà, bisogna condurle al più presto nel più vicino porto possibile, diciamo che assegnato, il più rapidamente possibile, perché la presenza anche sulla nave soccorritrice non è momento diciamo conclusivo del salvataggio. La nave può essere luogo place of safety, no? il luogo di sicurezza solo provvisoriamente, ma non è il luogo definitivo. Quindi bisogna raggiungere il luogo definitivo e bisogna farlo nel minor tempo possibile, per ragioni che sono talmente evidenti che è inutile spiegarle. Quindi pensare che una nave nel Mediterraneo debba andare un momento nel mare del nord e sbarcare

0: Abbiamo detto in apertura, parliamo del decimo anniversario del sisma nel centro Italia. 299 furono nell'immediato i morti, 365 i feriti, più di 40.000 gli sfollati. Allora con noi c'è Giustino Paris, giornalista del centro. Lui era sul posto proprio il 24 agosto 2016. Giustino, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Sì, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, è stata una serata, sì, una notte drammatica, è utile dirlo naturalmente.
1: Beh sì, io naturalmente stavo a casa qui a Onna, che nel 2009 è stata completamente distrutta dal terremoto, in una casa naturalmente molto più sicura, e quindi ho sentito il terremoto quella notte. Poi ci siamo un po' informati con i colleghi e siamo andati quella mattina da Matrice alle 6:30, stavamo lì, e salendo sulla strada che porta appunto al centro storico, poi siamo arrivati a Corso Umberto, che è il corso principale, e lì abbiamo visto la distruzione totale, cioè proprio il paese era letteralmente scomparso. E qualche minuto dopo sono iniziate, come dire, le processioni delle barelle con i feriti, ma purtroppo anche con molte vittime. Soltanto ad Amatrice, come è noto, ce ne sono state 238, insomma un numero incredibile.
0: Senti, sono passati 10 anni, io lo dicevo prima, gli anniversari sono fatti anche per ricordare, in questo caso anche per fare il punto della situazione. Qualcuno ha approfittato anche per farne un po' di speculazione politica, tant'è che pare che gli amatriciani abbiano deciso di disertare la messa ufficiale di questo pomeriggio con il cardinale Zuppi e la premier Giorgia Meloni. C'è davvero un sentimento, insomma, di abbandono da parte delle popolazioni del posto, anche di diciamo

0: di difficoltà a comprendere, no? Proprio la posizione della politica rispetto ad una tragedia così importante, così grande,
1: Io sono tornato pochi giorni fa da Amatrice per un servizio appunto sul quotidiano Il Centro che è uscito oggi e ho deciso di andare lì e guardare com'era la situazione senza stare come dire, a intervistare il politico di turno. Ho parlato solo con il sindaco ma per dei motivi particolari. Obiettivamente il centro storico di Amatrice è ancora quasi tutto da ricostruire. Questo è un dato di fatto, basta andare lì, adesso Corso Umberto è stato riaperto, se percorri Corso Umberto tu vedi una torre delle tre che c'erano prima e poi a destra e a sinistra praticamente nulla. Ufficialmente la ricostruzione privata è stata completata per il 40%, però come dire, dal punto di vista visivo non è che si vede molto. E poi ci sono tutte le frazioni, basti pensare a Amatrice, solo Amatrice ha 64 frazioni, alcune sono piccolissime, dove la ricostruzione praticamente non è ancora partita, quindi c'è tantissimo da fare. Poi è chiaro che la politica un po' si barcamena, chi dice stiamo facendo, chi accusa quelli di prima, insomma è un po' un copione che abbiamo visto all'Aquila e un po' dappertutto, insomma.
0: E tu che hai visto anche, diciamo, hai raccontato, no? Anche i primi momenti di questa tragedia, notato anche da parte dei media forse un po' di cinismo a volte nell'insistere su alcuni particolari, la sofferenza delle persone, al di là di quello che è il diritto di cronaca di raccontare un evento così drammatico. Io ho rivisto dei momenti, no? Di come alcuni telegiornali hanno trattato l'argomento e c'erano dei particolari, insomma, il tentativo di insistere, no? Su alcune cose quasi come se fosse un documentario di qualcosa già passato, ma era il momento in cui lo si raccontava.
1: Guarda, io sono stato vittima e cronista del terremoto dell'Aquila. Io nel terremoto qui a Onno ho perso praticamente tutta la mia famiglia e quindi sono stato oggetto anche dell'attenzione dei miei colleghi. E come al solito, come succede in tutti i mestieri del mondo, c'è, cioè, il collega più attento che dice le cose e per non urtare la tua sensibilità, e poi c'è il classico collega che viene lì e ti dice come ti senti, no? Ecco la classica, la classica domanda. Quindi anche ad Amatrice questo copione si è un po' ripetuto, però come dire, io sono un giornalista, non vorrei fare il processo ai miei colleghi.
0: No, assolutamente, però un po' di autocritica
1: io dal mio punto di vista di autocritica ne ho fatta tanto, ho trovato dei colleghi attenti, sensibili, e ho trovato altri che dovevano far lì il piccolo scoop del giorno e finiva la storia, insomma, ecco, purtroppo succede.
0: Senti Giustino, meno di un minuto, gli anniversari a cifra tonda hanno dei significati importanti, io lo dicevo prima, servono anche per fare il punto della situazione, forse è stato superato anche un limite da parte della politica perché sono state più passerelle che punti della situazione, bisognerà aspettare altri 10 anni per fare un altro punto della situazione, credi che comunque qualcosa possa essere cambiato in questi ultimi anni?
1: Guarda, se parliamo di Amatrice io temo che 10 anni forse saranno ancora necessari, e la domanda che io ho fatto all'attuale sindaco Giorgio Cortellesi, gli ho chiesto se tu dovessi fare una previsione sul completamento della ricostruzione, lui mi ha detto guarda, non faccio previsioni perché ogni previsione che faccio sarebbe sbagliata e farei delle figuracce. Ci vuole tempo, ci vuole ancora molto tempo, perché poi il problema vero, e chiudo, non è solo ricostruire le case ma ricostruire una comunità che da oltre 10 anni praticamente è dispersa, non si capisce nemmeno bene dove.
0: Esatto, infatti sono i cosiddetti sfollati, no? Le persone che hanno perso la casa. Grazie mille, grazie a te, grazie a Giustino Parisse, giornalista del Centro, grazie per la tua testimonianza. Naturalmente io ringrazio voi per essere stati con noi fino a questo momento, grazie naturalmente anche a Jake Salia in regia, Michele Ceci in redazione. Per quanto mi riguarda vi do appuntamento a domani a partire dalle 13 fino alle 14, ma Summertime continua, quindi restate qui, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 14.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Amatrice nella notte ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, e ancora il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
6: Violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino e due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati portati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
7: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.
6: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
7: Un piano di pace dettagliato per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con il cessate il fuoco e la creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata nel Donbass è quanto annunciato dal presidente ucraino Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà oggi a Kiev alla presenza dei principali leader europei e al quale parteciperà anche la premier Meloni, anche se in videoconferenza. Nessuna elezione immediata nel paese, invece, che rischierebbe di disintegrare l'Ucraina in un momento difficile, secondo Zelensky, che oggi celebra il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica.
6: Lo sport e il calcio: oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma e Fiorentina. Nelle partite della domenica la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone, mentre il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta con lo stesso risultato a Bergamo contro il Sassuolo. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Domani tocca alla Slovacchia.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ma quindi siamo in diretta. Non so se
9: siamo in diretta.
8: Non sono abituato, devo essere sincero.
9: Anch'io.
8: Non sono abituato, anche perché poi godiamoci queste 2 settimane io e te come vecchi tempi.
9: Lapone.
8: Prima di che ci separino.
9: I grandi amori fanno i giri immensi e poi ritornano.
8: Beh, siamo dalle parti della musica. Molto bene. Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci in redazione, Lapo De Carlo che tenderei
9: bello,
8: a essere
9: ragazzi,
8: io.
9: Mi è mancata questa cosa.
8: Sì, cosa che ti presento io?
9: No, che sì, che siamo tutti insieme di nuovo. Io ci tengo a queste cose.
8: Lo so,
9: mi piacciono le riunioni familiari.
8: Dimenticale, così. Perché poi dopo.
9: Vabbè, ho capito, adesso non. Cioè, ci penseremo poi.
8: Passeremo in queste 2 ore in summertime parlando sia di sport che di attualità, cioè di cose.
9: Palo in frasca.
8: Di Lapo in frasca. Cioè, per anagrammare un po', perché avremo.
9: Cambiato idea, non mi mancava poi così tanto.
8: E in fondo hai visto. No, parleremo anche di quelle che riguarda il tema delle vacanze, che insomma, a cui dobbiamo andare a un certo addio, perché per un periodo noi dicevamo: ah, io parto! Era giugno. Come parto? Quando ci vediamo? Fine agosto.
9: Era bellissimo l'app.
8: Adesso è, ragazzi, parto. Quando ci vediamo? Dopodomani.
9: Esatto. Cosa faccio? Un weekend lungo? Un giorno
8: più
9: e mezzo?
8: O meno è quello. Allora ne parleremo comunque questa giornata dove c'è molto sport, ma anche molta attualità. E tra pochissimo si comincia anche adesso subito con la canzone di Olivia Rodrigo.

0: Dunque, ci siamo in diretta 14:09 minuti primi, qui a Giornale Radio. Siamo nella sede di Roma.
1: Di Roma.
0: Siamo nella sede di Roma, ci siamo spostati.
1: Fa più scena.
0: Siamo nella capitale. L'apotecario Tommaso Lavizzari, in questo summertime scoppiettante, anche che vede il ritorno sulle scene del sottoscritto.
1: Sì, ci sei mancato un sacco là.
0: Grazie. Comodi tutti, grazie. Ad ogni modo, quello che andremo a raccontare questo pomeriggio, dicevo, è chiaro che è leggero, no? Un po' lo sport che torna con l'agonismo, quindi con la Formula 1, il campionato, finalmente la fine del calciomercato, mancano pochi giorni,
1: speriamo,
0: una settimana.
1: Speriamo.
0: No? Giovedì c'è anche il sorteggio di Champions League a mezzogiorno, quindi parleremo sicuramente di quello. Ma c'è la volley con la nazionale italiana femminile che sta andando grande. Ieri ha massacrato la Svezia 3-0. E poi però ci sono anche temi legati alle vacanze, anche temi legati alla psicologia, tanto più che e alla sociologia, cioè dalla parte il fatto che non ci sono più le vacanze di una volta, ma letteralmente, poi spiegheremo perché, appunto con Roberta Paltrinieri, che è una professoressa di sociologia e di processi culturali e comunicativi che opera all'Università di Bologna. E poi, sempre rimanendo in temi psicologici, avremo un Alberto Pellai, che è un psicoterapeuta ed esperto dell'età evolutiva, con il quale parleremo di videogiochi, ma per un motivo che anche qui è collegato al fatto che una volta si discuteva in famiglia per tornare a casa più tardi o per altre questioni, mi dai papà, mi fai usare la macchina.
1: Sì.
0: Adesso è invece per i temi social,
1: assolutamente,
0: per i videogame.
1: Ma pensa che leggevo qualche tempo fa, proprio a proposito di questo, che degli economisti spiegavano come mai il lusso in questo momento si è trasferito nella nuova generazione invece come un tempo negli adulti, diciamo over 50, che dovrebbero avere teoricamente più disponibilità economica, proprio legato a questo motivo, al fatto che un tempo magari chiedevano i soldi per il motorino, mentre adesso la piazza si è trasformata in piazza digitale e quindi per apparire e avere un ruolo hanno bisogno di avere oggetti e quindi spendono più soldi nel lusso.
0: Va bene, allora adesso noi avremo tante cose, però c'è anche un numero di WhatsApp che tendenzialmente noi utilizzeremo. Guarda, io me lo ricordo a memoria, anche se sono 2 settimane che sono uscito dal mondo, pensa che non ho letto giornali, non ho visto, non so neanche
1: addirittura
0: cosa, so niente cos'è. Siamo in Italia,
1: comunque,
0: giusto?
1: Sì, è iniziato il campionato.
0: Ah, ok, d'accordo. Presidente sempre Meloni, presidente del Consiglio.
1: Sì.
0: Si sa mai nella vita.
1: Quello sì, per adesso sì. Poi si vedrà.
0: No, ho letto, chiaramente ho fatto, però sai quando esci proprio totalmente.
1: È bellissimo, una delle cose più belle che ci sia.
0: Sto faticando tantissimo in questo momento, faccio finta ma ho messo il pilota automatico.
1: Ti capisco. A me è successo una settimana fa, quindi ti capisco perfettamente.
0: Sì, decisamente. Ad ogni modo, dicevo 334 11 622.
1: Bravissimo.
0: Vedi che bravo, che non ho fatto come l'anno scorso, che ho iniziato da subito dopo la stessa vacanza.
1: Dando il tuo numero di telefono.
0: Esattamente. Sì. Mi sono fermato per 2 numeri. Aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. C'è qualcosa.
1: Molto bene.
0: Così. Dunque, dicevo, tanti temi. Naturalmente poi vedremo anche aggiornamenti su tutte le vicende che riguardano l'attualità. In questo momento in primo piano c'è anche la risposta del Cremlino, della Russia, insomma, perché il Regno Unito e Francia danno l'ok a Kiev per produrre missili Storm Shadow e la Russia la usa come pretesto per dire: ma allora partecipate alla guerra. Beh, segreto di Pulcinella.
1: Mi domando se ne usciremo mai da queste situazioni.
0: Non stamattina, perché un sistema per uscire da questo, ma ci vogliono almeno altri 20 anni.
1: Ci stiamo quasi dimenticando il motivo per cui sono iniziati certi conflitti, a dire la verità.
0: No, lo sappiamo, ma in realtà
1: era per esagerazione, chiaro.
0: E poi naturalmente altri temi che chiaramente sono collegati anche alla presenza di Sergio Mattarella ad Amatrice, con lui che ovviamente è Presidente della Repubblica, che ha dichiarato insomma che serve ultimare la ricostruzione velocemente. Io impazzisco a sentire che gente che ha fatto le vacanze per andare a vedere dei luoghi disastrati, così come quelli che sono andati a fare le vacanze nel vicino alla Casa del Bosco, no? La famiglia nel
1: Pazzesco.
0: Bosco. Una roba che ogni volta da sciacalli che io non ho mai capito. E che
1: potremmo
0: c'è
1: parlarne
0: da
1: nei prossimi giorni anche di questo aspetto, perché è interessante.
0: Degli sciacalli, andavano a fare le vacanze vicino a Cogne, poi vanno a fare proprio il turismo da sciacalli.
1: Questa poi esplosione anche della cronaca nera come fenomeno di intrattenimento, era stato anticipato all'epoca del delitto di Erba da Corona proprio. Ti ricordi che aveva preso come, era diventato manager del, adesso non ricordo il nome del...
0: È una questione di mancanza di risonanza emotiva, quindi se vai a fare vacanze magari nel posto dove c'è la costa Smeralda, che era dunque si era inabissata,
1: sì, sì, sì.
0: E che poi non si era inabissata, si era rimasta a metà visibile, si facevano i selfie, sì, c'erano sì, sì. Decine di morti,
1: selfie con la Costa Crociere,
0: Costa Smeralda, Costa Crociere, vedi che alla fine sono proprio uscito dal mondo. E c'è gente, io quando vedo queste cose, siccome si ripetono ciclicamente,
1: è una cosa incredibile,
0: va bene. 14:14, direi che a questo punto andiamo ad ascoltare una canzone dei Black Keys, stiamo parlando di Wild Child, ma c'è anche il tempo di ricordare ancora una volta il nostro numero per sapere dove siete, cosa fate, perché esistete. 334 11 11 622, il numero di WhatsApp di Giornale Radio. Questa è Summertime con l'Apo De Carlo e Tommaso Lavizzari.

0: Di nuovo insieme qui a Giornale Radio, mentre Massimo Tedesco così bellamente stava lì a guardare il soffitto, io e Tommaso invece pure. E allora con noi, incredibilmente, perché me lo voglio godere in questa penultima volta che lo sentirò, credo, in diretta con me, già mi piange, già mi
1: ho il cuoricino spezzato. Sì, cambieranno un po' di cose.
0: Sì, esatto, ma Paolo De Paola.
1: Buongiorno Paolo.
0: Ben trovato.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Che Paolo, bello, che bello.
0: Capito, però devi parlare, accaldati, tu devi essere nello stesso luogo in cui c'è la cornetta, come si dice. Devi perché sentiamo come se fosse non vale. Dove sei in questo momento? Non voglio saperlo. Non voglio, ho fatto la domanda, non voglio saperlo.
2: Te lo dico perché no. Sembrava un po' chiuso l'ambiente.
0: No, sembravi proprio lontano, no? Sembrava viva voce. Tu lo sai che c'è questo mistero che da quando ascolto radio, da quando ho 10 anni di vita, sì. Tutte le volte che c'è un ospite si sente male, dice guarda, puoi togliere viva voce.
2: E
0: dicono guarda che io sento benissimo. Sì, ma siamo noi che lo sentiamo, puoi togliere, ma io non ho fatto niente. E poi dal momento, dal secondo esatto istante dopo si sente benissimo. E tu dici ma è possibile.
2: Adesso come sentite adesso?
0: Perfettamente. Scommetto che non avevi fatto niente.
2: Non ho fatto niente.
0: Guarda, che vergogna. Che vergogna. Allora, Paolo, intanto ci divertiamo un po' con te a parlare di questo campionato che è ripartito
2: Entro subito in una polemica che mi sta qua. Allora,
1: mi piace.
2: Bisogna smetterle, su certe cose bisogna avere una certa obiettività. Sì. Quello di De Bruyne è un fallo.
1: Sì. Partiamo subito con la polemica allora.
0: Beh, in realtà bisogna capire se Orsato ha dato una linea diversa.
2: Dopodiché ci sono giornali e giornalisti che possono più o meno essere amici di Allegri e non lo vedono. Ma l'obiezione stupidissima che viene fatta, e a parti invertite sarebbe stato rigore, è un'obiezione stupida, ribadisco 3 volte stupida, perché la posizione del
0: La
2: posizione del difendente in certe dinamiche, in certi luoghi del campo viene sempre salvaguardata dall'arbitro. Tutti i giocatori che vengono spinti quando difendono il pallone per ottenere una rimessa dal fondo e non dare un calcio d'angolo all'avversario, vengono sempre premiati dall'arbitro con un fallo. Cioè la spintarella, quando uno difende il pallone per permettere al pallone di uscire dopo la linea di fondo, viene sempre fischiato. Fateci caso, quando un giocatore è di spalle, anche a centrocampo, e viene spinto anche con poco, non è che devi fare una spinta fortissima, viene sempre fischiato punizione a favore del difensore. Quindi, allora, smettiamolo questa cosa, non so, di rigore, non c'entra il rigore, c'entra la posizione del difensore e c'entra la spinta che è stata data, che è sempre punita con una punizione, sempre, in ogni luogo del campo.
0: Certo.
1: Italia, perché all'estero invece quel tipo di fallo lì, in quel tipo di contesto, proprio per come è avvenuta la dinamica, ad esempio in Inghilterra, spesso non viene fischiato, ma non è tanto il merito, perché io sono anche abbastanza d'accordo con te sul fatto che si potesse tranquillamente fischiare, non ci sarebbe stato nessuno scandalo. A me non è piaciuto molto, se devo dire la verità, e ti chiedo appunto un parere. In generale la reazione e del direttore sportivo Lopez del Genoa e soprattutto di Daniele De Rossi, che non più tardi di un giorno prima in conferenza stampa aveva proprio detto che era giusto, viste le polemiche dell'anno precedente, abbassare un po' i toni. Io ho trovato un po' eccessivo per la prima giornata e per come è andata poi la partita questa polemica. Non so tu che cosa ne pensi.
2: No, sono perfettamente d'accordo, non si fa scendere dal cielo, sono 40 anni, no. E in questi ultimi 40 anni abbiamo visto tutti i colori, quindi non è vero che non ho messo una cosa del genere in campo. Ti ruga, ti fa rosicare il fatto che a 8 minuti dalla fine ti vedi per una banalità, perché c'è stata anche una serie di errori e anche di bravura di Vergara, devo dire la verità, per cui ti sei ritrovato in quella situazione. A mio parere, vado fino in fondo, era fallo da fischiare su Vasquez, però se i giocatori la finissero anche di assumere questo atteggiamento, cioè di aspettare la spinta, tenere i piedi uniti e poi fare il tuffetto, forse non sarebbe neanche male. Quindi assolutamente nelle dinamiche di gioco normale, e sono d'accordo che magari allora si cambierà su tutte, cioè non soltanto in area ma su tutte le situazioni in cui c'è questa difesa del pallone, e la spintarella così insomma non verrà più punita, va benissimo. Però su questo, che è un caso clamoroso in area di rigore, insomma secondo me tantibus le cose come erano fino all'anno scorso, tu là devi fischiare fallo.
0: Senti, stiamo parlando di una, così, una settimana importante perché è iniziato il campionato. Nel frattempo il mercato c'è ancora, il campionato c'è e ha mostrato che comunque le grandi in un modo o nell'altro vincono. Chi ne esce meglio? A me, devo dire, il Milan è piaciuto nel modo in cui ha gestito,
1: però ha rischiato di prenderne 3 in 10 minuti
0: nella parte finale,
1: ragazzi,
0: nella parte finale.
1: Non è un dettaglio, però.
2: Ma sì. Scusa, ma smetti, allora di subito che ti è piaciuto un Inter straripante, smetti.
0: Perché devi fare così? Io non capisco questa fatto.
2: Ma perché? Guarda, a me, allora io dico, mi è piaciuto molto un Inter straripante con una squadra, diciamo, un po' modestina, devo dire, cioè nel secondo tempo è stata veramente terribile.
0: Beh, allora sei tu quello che lo dice,
2: allenata da Juric, che secondo me, insomma, non
0: allora,
2: è che
0: scusami,
2: però...
0: rifaccio la domanda, così almeno sei contento. Allora, Paolo, detto ben trovato, grazie di essere qui con noi.
2: Ciao caro.
0: Allora, dunque, una grande Inter devasta il campionato, un calcio mercato straordinario. Se l'Inter non vince Champions, campionato, Coppa Italia, Supercoppa, è una stagione fallimentare.
1: Crisi Inter.
0: Sei contento così, va bene?
2: Adesso siamo proprio.
0: È un disastro assoluto.
2: Comunque avete fatto uno squadrone anche quest'anno.
0: La smetti di darmi avete, non è mia la squadra, non l'ho fatta io.
1: Non l'hai comprata.
0: Non l'ho neanche comprata.
1: Queste due settimane di serie.
2: Ti ho sempre, allora aspetta, seriamente, ti ho sempre dato testimonianza che se pur avendo una squadra del cuore hai una obiettività al di sopra della media, quindi ti ho dato questo attestato sempre.
0: Ma gli ascoltatori non lo sanno, quindi
2: adesso l'ho ribadito per te. Allora, l'Apo De Carlo è tifoso moderato, anche caldo, dell'Inter,
0: però era in curva,
2: non si fa mai influenzare da questo tifo nel suo giudizio sulla squadra o sugli episodi, quindi sì, vabbè, sì.
1: È vero, io confermo
2: questo. Chiarito questo, ti dico che avete uno squadrone quest'anno.
0: Sì, l'Inter è una squadra molto forte.
2: Mi piacciono anche gli acquisti che avete fatto.
0: Ho delle perplessità.
1: In che senso?
0: Suspense, ho delle perplessità.
1: No.
0: Sì.
1: E comunque Diouf ha fatto un partitone ieri.
0: No, non c'è chi?
1: Diouf.
0: Per questo motivo dico, se hai già Diouf, dico soltanto
1: ma te ne
0: che
1: servono due,
0: non no, ma non c'è dubbio, io devo guardare naturalmente sempre il riferimento alle squadre con cui l'Inter, il Milan, la Juve, la Roma e Napoli si devono parametrare, cioè devono pensare all'Arsenal, al City, perché io dico, va bene, in Italia uno dice, sai che è una squadra molto forte.
2: Anche al Como.
0: E al Como chi sta prendendo? Ken, ed era l'altra domanda.
2: Ken, bravo.
0: Adesso
2: bravo.
0: È quasi 40 milioni più 5 di bonus.
1: Gli serve come il pane un attaccante come
2: spendo 50 per uno come Ken, perché sì, può fare assolutamente la differenza al Como, perché Dubikas è un buon giocatore molto tecnico, ma non è quella capacità di gamba che invece Ken consentirebbe al Como di allungare e di strappare, gli serve come il pane, e ti assicuro che se prendono Ken il Como veramente diventa un antagonista per lo scudetto, io ne sono convinto.
1: Io sono d'accordo con te, e mi richiama anche un po' l'Haaland di Guardiola, nel senso che bello il gioco del Como, mi è piaciuto anche per esempio questo esordio ancora un po' magari tentennante che ha avuto contro l'Udinese, comunque che è una squadra difficile da affrontare perché fisicamente sono veramente dei tori, però gli serve un attaccante, gli serve uno che butti dentro la palla.
2: Cialoba in difesa è eccezionale,
1: uno
2: coi piedi buoni, marca benissimo, esce testa alta e palla al piede, bravissimo veramente, e gli serviva in difesa perché erano giocatori abbastanza lenti e giocatori un po' compassati. Kemp per esempio a volte non è che ti dava sicurezza, insomma lì in mezzo vicino a Ramon gli serviva un altro forte, secondo me va bene.
0: La Juventus vince col Frosinone, ma allora, io non so se hai notato anche tu, ma Spalletti sta cazziando tutti dalla mattina alla sera. Allora, chi non si impegna o chi in qualche modo non, cos'è che ha detto, non è pronto, può andare fuori.
1: Se non giochi da due anni un motivo c'è.
0: Esatto.
1: Sì, però li ha bruciati tutti gli attaccanti.
0: La squadra, io ho visto la conferenza stampa di inizio della stagione, sembrava che fosse morto il gatto. Non lo so, mi sembra un modo diverso, un po' strano da parte di Spalletti, Paolo.
2: Allora, io lo interpreto così, che ascoltando degli amici tifosi della Juventus, che ogni tanto mi chiamano per consultarsi, lui esprime quello che esprime un tifoso. Dice, ma perché quello lì non segna? Cioè, la Juventus si è mangiata 7 gol con il Frosinone, ma 7 di cui 3 o 4 veramente con il giocatore solo davanti alla porta. Ci sono altre, oltre a 2 occasioni con Colomani, ce ne sono altre due, ma una limpidissima di Conceição, che pure si è mangiato un gol davanti alla porta. Cioè, dico, non può sprecare, perché questo era il difetto della Juve dell'anno scorso. Quindi è chiaro che faccia irritare ulteriormente Spalletti. È spazzata tutta una preparazione, ho cercato di istruirvi su questo, cerco di darmi le spiegazioni con il fatto che Kolo Muani non giochi da due anni, e perché non gioca, perché non segna. Allora io voglio, cioè, gli ha chiesto proprio, come dire, tu mi hai tolto qualcosa, me la devi restituire. Cioè, questo ha detto a Kolo Muani. Secondo me non fa male, però attenzione a una cosa, cioè, lo conosce, la sensibilità dello spogliatoio la conosce solo Spalletti, quindi se si sente di dire queste cose vuol dire, noi abbiamo visto il rapporto con Totti, no? Fanno la pubblicità insieme, il ghiaccio non ghiaccio, era un rapporto che sembrava veramente strappato, rotto, invece no, poi alla fine, alla lunga, restano certi rapporti, perché probabilmente Spalletti è uno che spiega, e quando ti spiega che sei scarso, oppure non vai bene in quella situazione, oppure non devi insistere in un determinato tuo accaparbietà, beh, vuol dire che ha ragione lui, il giocatore gli dà ragione, non è male.
1: Paolo, questa sera invece c'è una partita contro due squadre molto interessanti, la Roma e la Fiorentina. Bellissimo. Che cosa ne pensi?
0: Fiorentina senza Ken, però.
1: Senza Ken, però c'è già Pellegrino, che è stato preso teoricamente per fare il titolare.
0: Sì, spero bene.
2: Non ha quella, però ha una potenza fisica non male Pellegrino, quindi io sono d'accordo. Beh, bellissima partita, la Fiorentina completamente rinnovata, proprio questo Mastrantuono che, cioè, mi sembra uno che veramente possa far fare un po' di salto di qualità alla Fiorentina. Poi la difesa cambiata, insomma, mi sembra che possa avere delle chance in più. L'allenatore lo trovo molto interessante, perché Grosso mi piace molto, e dall'altra parte abbiamo una Roma che è ricca di qualità, ragazzi, piena di qualità, Molina, Mora, diciamo Dybala, Malen, sono tutti giocatori che saltano l'uomo, quindi sono veramente curioso di vedere questa sfida.
0: Non c'è dubbio. In ultimo, abbiamo un minuto e mezzo, il Milan, dicevo prima all'inizio, quando tu mi hai impedito di farti la domanda,
2: male.
0: Come male?
2: Male, povero Milan.
0: Ma male,
2: volevi parlare bene del Milan?
0: Ha fatto 75 minuti, fatti bene.
1: Ma io sai che sono
0: no, è vero. Stai dicendo scherzando.
1: Io non sono tanto, perché
0: non si capisce.
2: No, ma sono d'accordo, non sono d'accordo, che diciamo ancora la
1: è da rivedere,
2: non equilibrata.
0: Vabbè,
2: non
0: signori, ha ancora quell'equilibrio. Passi da una squadra che l'anno scorso praticamente passava il tempo nella propria area, andare in contropiede, a una squadra che adesso fa gioco.
1: Però ha giocato contro una squadra che paragonerei al Monza di Juric, cioè non è ancora
0: d'accordo.
1: Pronta.
0: Non
1: è ancora
0: si mette agli atti che non sono d'accordo su questo. Con nessuno dei due. Così, giusto per
2: le peggiori che abbiamo visto finora, quali sono secondo voi?
0: Delle grandi?
2: No, delle piccole.
1: Monza e Torino.
0: Monza ha giocato bene nel primo tempo, veramente bene nel primo tempo, molto male nel secondo tempo,
2: molto
0: è crollata. Sì, è crollata.
2: Io ci aggiungo anche il Frosinone, sinceramente.
1: Sì. Perché anche un po' il Venezia, forse.
2: E anche un po' il Venezia, però il Venezia, visto, cioè, comunque riesce in qualche modo a segnare, sì. Riesce a fare.
0: Torino, non capisco come negli ultimi 20 minuti abbia prodotto un calcio straordinario. Allora la domanda è:
1: ma è vero, non è che ancora pronta?
0: Milano, certo, non ha lasciato diciamo campo nella prima parte, però i numeri li aveva per fare gioco. Io credo che le squadre italiane più piccole, medio piccole, dovrebbero iniziare a avere mentalità, cioè meglio giocare.
1: Quello che ha detto
0: Abate
1: ieri, ha detto abbiamo fatto un brutto primo tempo perché non abbiamo avuto il coraggio,
0: sì,
1: ma è per questo che non mi è piaciuto.
0: Per i tre punti, non per
1: sì,
0: fare
1: sì,
0: il punticino. Sono
1: d'accordo, ma è per quello che non mi è piaciuto il Torino. Perché nel primo tempo secondo me ha lasciato il pallino al Milan, e nel secondo tempo appena ha schiacciato un po' l'acceleratore ha rischiato di fare tre gol, ma puliti.
0: Magari una volta su cinque ti va anche bene, però una volta su cinque, allora meglio farlo facendo gioco. Tutto qua. Tu
2: sì, però io dico che rispetto all'anno scorso vedremo meno risultati a sorpresa con le medio piccole, perché le grandi si sono veramente seccate di perdere punti per strada, e quindi le vedo molto più cattive contro le squadre contro le quali possono perdere punti, quindi c'è meno trippa per gatti che per le piccole.
0: Così parlò Paolo De Paola, che congediamo, salutiamo e annotiamo. Vediamo verbale. Paolo, grazie ancora. A te,
1: a prestissimo. Presto, Paolo, grazie.
2: Ciao.
0: A te. 14:31, andiamo subito in pausa. Torniamo con voi qui con Summertime su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14:33.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Ci siamo nella seconda parte qui a Giornale Radio di Summertime con l'Apo De Carlo e Tommaso Lavizzari tra poco, lo dico anche agli ascoltatori, io non so quanti ascoltatori oggi siano ancora in vacanza, siano tornati.
3: Mi auguro tantissimi per loro, per il loro bene.
2: Che siano ancora in vacanza.
3: Sì, certo.
2: Magari tornate anche in modo sano, non fate come me sabato pomeriggio.
3: Partenza intelligente hai fatto, l'app.
2: Ma non potevo fare diversamente,
3: no, certo.
2: Ho dovuto fare per forza. Infatti la mia macchina ringrazio ancora, è dal meccanico, torno giovedì.
3: In fiera, in vacanza adesso la macchina.
2: Un caro saluto alla frizione. E quindi niente, la questione è, però la vacanza negli anni...
3: Adesso diamo la colpa alla frizione alla macchina allora, non al pilota.
2: Diciamo che abbiamo un po' avuto una discussione io, c'è stata una frizione tra me e lei.
3: Bella questa.
2: La questione banalmente è che quello che noi sappiamo è che quando facciamo le vacanze lottiamo per avere tutte quelle due settimane, ma io sento sempre più gente che ne fa una di settimana.
3: Sì.
2: E cara grazie, qualcuno fa 4 giorni. Quindi vuol dire che evidentemente nel momento in cui tu fai le vacanze sai perfettamente che i soldi sono tanti. Tra l'altro uno dice sì, ma sto in Italia, peggio che andare di notte, che costa ancora di più che andare in certi posti all'estero. E allora la questione è capire cosa sta succedendo, perché il Guardian ha fatto invece lode alle vacanze all'italiana.
3: Sì.
2: Solo che si riferiscono, io ho la sensazione che in Italia, in Inghilterra, in Germania, in alcuni posti, non parliamo degli Stati Uniti,
3: hanno un'altra impostazione di vacanza.
2: Ci vedono ancora come negli anni 50-60. Nel frattempo non sanno che siamo andati avanti, che l'inflazione corre, i prezzi della benzina, anche perché per fare una vacanza del genere, l'avessimo fatta 6 mesi fa, una vacanza del genere ci costava almeno un quarto in meno. Perché se tu prendi la macchina e vai a farti un giro da una parte all'altra, un caro saluto, visto che la benzina era 2 euro,
3: costa, certo.
2: 2 euro al litro, non l'ho mai vista. Quindi alla fine è chiaro che ha inciso moltissimo, le tasche degli italiani, le mie comprese, hanno pianto tanto.
3: Tant'è che si sono inventati questo nuovo termine per dare, diciamo, le vacanze trascorse in casa propria, senza spostarsi, l'hanno chiamate staycation, per dargli questo allure di lifestyle un po' fighetto.
2: Ad ogni modo, il titolo di Maria Novella De Luca sulla Repubblica, vacanza italiana, il mito perduto che non tornerà più, speriamo di no, è crepuscolare come tipo di visione. Ne parleremo tra pochissimo con il nostro ospite, la nostra ospite Roberta Paltrinieri, che è appunto professoressa di sociologia. Adesso però ascoltiamo Cristina Aguilera, che così ci riscalda con un Beautiful.

0: dicevo, Tommaso, che questo è un periodo storico nella quale moltissima gente, quando parte per le vacanze o quando progetta di andare per la vacanza, ha una sorta di saudage per il passato, insomma, di quando si poteva progettare. Quando facevo tanti anni fa, insomma, quando ero giovanissimo, facevo animazione, andavo addirittura via 3 mesi e mezzo e a lì.
1: Bella vita,
0: bella vita, avevo 18 anni, 19 anni. Oggi poi, se vuoi fare una vacanza, c'era gente che partiva un mese, qualcuno anche di più. Qualcuno ancora adesso, devo dire la verità, ma farsi una vacanza di una settimana o 10 giorni non è che, non dico che sia un lusso, ma poco ci manca per molte famiglie. Qualcuno le salta apposta. Repubblica ha dedicato questo tema, vacanza italiana, il mito perduto che non tornerà più, riguardando il Guardian che ha omaggiato le nostre ferie anni 60 che duravano 1 mese e mezzo. E adesso noi vogliamo parlarne con Roberta Paltrinieri, che dicevo prima è professoressa di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna. Ben trovata,
2: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci. Non so se Roberta Paltrinieri è in vacanza, tra l'altro, in questo momento.
2: Sì, ma poi non importa, ho sospeso le mie vacanze per voi.
1: Ah, bello. Grazie.
0: Molto bene. No, allora, diciamo prima, che su Repubblica abbiamo letto questa cosa, in effetti, perché dicevamo che sicuramente all'estero vedono l'Italia come un paese meraviglioso, dove tanto in fondo pochi chilometri vai a farti un bagno, dove in fondo vai a fare... A parte che io quest'anno, che ero in Toscana, se andavi in una struttura turistica non è che, come dire, era proprio buoni dei prezzi convenientissimi.
1: No, anzi.
0: Ecco, però c'è anche il concetto che oggi per sempre più italiani la vacanza diventa sempre più complicata. In poi ci mette anche la benzina, che è aumentata a livelli che non aveva mai visto, parossistici. Ecco, tutto questo quanto sta incidendo nel modo anche di stare nel nostro paese, nelle tradizioni, nello stress anche che vivono molte persone?
2: È chiaramente mutato completamente il nostro modo di fare vacanza. Lei ricordava prima la questione del mese e mezzo, 3 mesi, legati anche ad un'altra età, ovviamente. Ora, quelle sospensioni che erano proprio la vacanza cosiddetta, cioè il vacuo, il poter sospendere per un mese intero, non è neppure più, non è economicamente sostenibile, ma non è anche sostenibile a livello di organizzazione di vita. Quindi è chiaro che sono cambiati moltissimo i tempi e i modi dello stare in vacanza, per cui anche nell'articolo a cui prima faceva riferimento, siamo di fronte a una diminuzione dei tempi, quindi una settimana, 10 giorni, sono i tempi sostenibili, e poi è cambiato proprio il modo di andare in vacanza, per cui la prossimità è ritornata importante, sono ritornati anche importanti i luoghi della propria infanzia, magari del ritorno ai borghi, magari nei paesi di origine. E è un altro elemento che mi sembra interessante, che ho sottolineato anche nell'intervista, o perlomeno in alcuni passaggi, era relativo proprio all'utilizzo di quel patrimonio, che è il patrimonio dei nostri genitori e dei nostri nonni, che ci è stato lasciato, e quindi evviva le seconde case, mi viene da dire.
1: A proposito, ecco, di problemi economici legati alle vacanze, mi ha un po' spaventato anche, e volevo sapere appunto che meccanismi sociologici potrebbe creare questo, il fatto di vedere delle pubblicità, ad esempio dei Comprooro, oppure delle varie agenzie di prestiti, che appunto propongono, adesso io l'ho notato in metropolitana, alla gente di vendere il proprio oro o di fare o di chiedere un prestito per andare in vacanza. Io credo che sia un meccanismo generato a propria volta dai social, che obbligano, diciamo, tutti quanti noi a mostrare una vita di un altro tipo, ma è un meccanismo anche un po' pericoloso questo dal punto di vista sociologico.
2: È molto pericoloso il fatto che le persone siano disposte a come dire, ad indebitarsi per poter far fronte a questa dimensione performativa che è tipica dei social, implica ovviamente una deprivazione. Non siamo più la società del risparmio, non lo siamo stato nel passato, ma non lo siamo più oggi. E quindi è chiaro che oggi abbiamo una classe media deprivata che non regge più rispetto agli stili di vita a cui siamo sottoposti, sia nell'ambito del mondo dei consumi. i social, le pubblicità, ma anche le relazioni, no? In qualche modo ci spingono a continuare a avere degli stili di vita che di fatto sono insostenibili, ma non lo sono solo così tradizionalmente come noi sociologi siamo abituati a pensare dal punto di vista ambientale. No, no, la sostenibilità oggi è proprio economica, cioè la difficoltà di poter reggere questi stili di vita. Chiaramente la competizione sociale è sempre in agguato, quindi ecco, noi comunque continuiamo a stare dentro dei meccanismi di performatività, per cui in qualche modo dobbiamo cercare di far vedere e di essere all'altezza di un certo status, ma non abbiamo più la base economica di un tempo, non c'è più quella base economica. Le diseguaglianze oggi sono sociali, sono veramente molto, molto forti. Pensate per esempio al fatto che le persone hanno due lavori. No, era impossibile pensarlo fino a qualche anno fa, due lavori, che esistono i lavoratori poveri. Ci sono, diciamo così, una stratificazione sociale che svela delle questioni interessanti, molto interessanti.
0: Ecco, lei prima parlava del fatto che, insomma, anche della disconnessione in qualche modo, perché sì, se negli anni 60 andare in vacanza ti disconnetteva totalmente dal lavoro, oggi smartphone alla mano, diciamo con la flessibilità, lo smart working, praticamente è un po' il prolungamento dell'ufficio. Quindi esiste ancora un confine socioculturale tra tempo del lavoro e anche tempo della vita? La società della comunicazione ha colonizzato, diciamo, definitivamente il nostro spazio di svago?
2: Sì, nel senso che questa scissione forte tra il tempo del lavoro e il tempo liberato dal lavoro, perché questa era la definizione di tempo libero che in qualche modo veniva data dalla sociologia, adesso è molto più lasca, per cui sì, il diritto alla disconnessione sarebbe proprio il diritto a non dover più essere connessi, ma paradossalmente proprio il fatto dell'avere la possibilità di connetterci ci regala forse la possibilità di poter stare via qualche giorno di più, no? Anche nel Guardian veniva fatto riferimento al fatto che stavamo sotto l'ombrellone connessi comunque, quindi è un gatto che si morde la coda, quindi probabilmente è vero che la tecnologia è una grande opportunità, ma al contempo ci costringe. È vero che dà delle libertà, ma quindi sono delle dinamiche costanti che si mettono in moto e che sono contrapposte. Quindi io credo che il vero diritto oggi sia proprio il diritto a essere disconnessi, forse per un tempo ridotto rispetto al passato, ma disconnessi dal lavoro tramite la tecnologia, dal momento che è proprio capillarmente nella nostra vita quotidiana e ci condiziona forse anche inconsapevolmente.
0: C'è anche poi il tema del city break, no? Dove di fatto moltissime persone che vivono in centri urbani anche molto popolati fanno anche queste brevi soste, cioè dei weekend anche dal venerdì alla domenica, e diciamo che è un benessere compresso in qualche modo o iperprogrammato, che mi chiedo se possa davvero sostituire il beneficio psicologico o sociale del vuoto, della noia, che insomma un po' caratterizzavano i lunghi pomeriggi estivi del passato.
2: Ma forse è un'antropologia che appartiene al passato questo, nel senso che quest'idea della noia, che per quanto importante essa sia, avere la noia in quanto sospensione e la riflessione. Oggi quello che sembra osservare nella nostra modernità, nella nostra contemporaneità, invece è proprio questo, cioè il fatto che non ti permetti più questo lusso, perché di lusso stiamo parlando, di poter sospenderci per un mese intero, ma sostituisci questo, diciamo così, questa sospensione lunga con dei piccoli break. È molto vero questo city break, cioè la possibilità di fare dei weekend lunghi. Tantissime persone si organizzano nel weekend lungo, partono magari il giovedì sera oppure il venerdì sera, ritornano il lunedì mattina e in qualche modo alternano questo alla settimana, 10 giorni di vacanze. Quindi è proprio diversa l'organizzazione. Ma questo è il lavoro che ti costringe a farlo. È l'organizzazione della nostra vita rispetto anche a quella mitologia del Guardian che addirittura parlava di diritti tutelato dai sindacati. Beh, oggi questo è un altro, c'è tutto un altro, diciamo così, anche organizzazione della nostra vita, non c'è più quella organizzazione ferrea data dal mondo del lavoro, e paradossalmente il lavoro ti libera degli spazi, ma magari non in maniera continuativa. D'altro canto anche il tempo è una risorsa scarsa, il tempo è la bella ricchezza nella contemporaneità, se proprio la vogliamo dire tutta. Quindi anche il fatto di poterlo investire bene, investire in maniera che in qualche modo gratifichi e dia la possibilità di sospendere anche durante l'anno, no? È un po' quello che sta cambiando, è non solo ad agosto, non solo in determinati momenti. Persone fanno, alcune famiglie, alcune persone magari utilizzano anche degli altri tempi che sono tempi differenti. Persone che vanno al mare magari nel sud Italia in ottobre, quando i prezzi sono molto più bassi, quando magari possono, come dire, trovare anche, non dimentichiamoci del cambiamento climatico che molto condizionerà il nostro futuro, per cui magari quando è meno caldo, quando c'è meno affollamento, quindi è proprio cambiato il nostro modo di stare dentro.
0: Io ho visto la tendenza, il clima nei prossimi anni mi sa che vado a prenotare in Inghilterra e in Norvegia per andare al mare.
1: Sì, non che faccia molto più fresco.
0: No, insomma, mi sa che tra l'altro loro non avevano neanche l'aria condizionata in Inghilterra, ho scoperto quest'anno, non ce l'avevano.

0: Dunque, di nuovo in diretta con voi, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, naturalmente. Se diamo un'occhiata alle ultime notizie che sono apparse nei principali quotidiani online e andiamo a vedere, per esempio, il Corriere.it, troviamo il titolo collegato al Regno Unito e Francia che autorizzano Kiev a produrre missili da crociera, il Cremlino che attacca Londra, dicendo partecipa alla guerra. Code per la benzina, Armageddon del grano saraceno. La guerra rovina l'economia e la vita dei russi. Tanto lo dico con tutto rispetto, però sono 2-3 anni che sento dire che la fine, la Russia, però poi non mi sembra di vedere tutti questi effetti. È vero che naturalmente qualcosa vacilla, perché chiaramente la situazione
1: vacilla
0: Russia,
1: anche per noi e per tutti quanti.
0: Non mi sembra. Cioè, la guerra fa male a
1: esatto,
0: tutti.
1: Esatto, non mi sembra che ci siano dei grandi vantaggi per noi e degli svantaggi per loro.
0: Sì.
1: Francamente non mi sembra. Anche fosse vero, sarebbe sì, comunque una magra consolazione, ecco.
0: Poi c'è un po' di gossip sulle notizie americane.
1: Cioè?
0: Un anello prezioso regalato a Trump dalla lobby dei diamanti, insorgono i democratici. Un anello prezioso regalato a Trump dalla lobby, questa è, vabbè. Ma l'altra è 108 kg e rischio obesità, la paura dei medici per la salute di Donald. Ha preso 10 kg. Ho tutte le cene a cui partecipo, i pranzi,
1: sì, no, più che altro mi sembrano veramente
0: notizie importanti. Esatto. Ad ogni modo, sai, quando
1: aspetti
0: la salute di un presidente che tra l'altro caratterizza le nostre giornate ogni giorno, ma
1: con tutti gli
0: calcio,
1: accidenti, credo che gli tiri le persone,
0: sì,
1: diciamo comuni,
0: sì,
1: è già buono
0: gentile.
1: Che sia, esatto.
0: È stato molto gentile. Ad ogni modo, ci sono poi anche altre questioni collegate naturalmente a politica interna, ma c'è da ricordare anche che c'è una messa che è stata fatta ad Arquata per la vicenda di Amatrice. Abbiamo detto ritardi insopportabili da parte di Zuppi. Ogni volta che c'è un terremoto in Italia, ed è un paese altamente sismico il nostro, tutte le volte si dice ma adesso c'è la velocità dell'emergenza. Cioè, noi nella prima emergenza, quando si tratta di dare una mano, di dare i soccorsi, arriva la protezione civile, straordinari, ma veramente straordinari. Dopodiché in nulla cosmico,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: anni.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: tutti i terremoti che ci sono stati nel nostro paese, uno un'eccezione, quello del 1976 in Friuli, dove i friulani si rimboccarono le maniche, fecero da soli
1: io
0: praticamente.
1: Un carissimo amico che

0: purtroppo era bambino all'epoca, l'ha vissuto tutto e mi racconta sempre del grandissimo aiuto ricevuto dalle autorità, e poi però ha detto ci siamo dovuti veramente ricostruire tutto noi.
1: Sì, noi invece questa cosa, questa cultura in Italia non l'abbiamo in senso generale, e quindi abbiamo dovuto aspettare molto spesso. Abbiamo visto, io vedo le immagini di Amatrice oggi, non sono mai stato in vita mia ad Amatrice, ma sono stato all'Aquila. Sono stato all'Aquila e lì...
0: Mi ricordo anche delle tue foto belle nella tragedia della situazione.
1: Sì, avevo fatto un mini reportage, un pezzo che avevo scritto, L'Aquila nuda, avevo scritto. Ed erano passati... quanti? 3-4 anni dal terremoto. Quello che mi sconvolse era il fatto che la città era una città fantasma, deserta. La piazza dell'Aquila era la decima piazza per grandezza in Italia, la decima. E sembrava di essere in un film tipo Walking Dead, davvero con le cartacce che volavano, in nulla assoluto, il silenzio, i militari appostati davanti a...
0: Ma che anno era? L'anno dopo, l'estate dopo?
1: Sai,
0: forse
1: che devo ricordare, mi pare che fosse il 2016,
0: mi
1: 17.
0: Mi sembra di ricordare un anno, due 17. Anni dopo la tragedia, sì.
1: E quello che mi ha sconvolto è che c'erano tutti i militari appostati. Dico, ma perché ci sono i militari a guardia, c'era davanti a quello che una volta era l'università, davanti a una chiesa e poi un altro due...
0: Per evitare due magari sciaccare.
1: Venivano di notte a rubare il rame,
0: certo.
1: E avevano fatto comunque degli interventi, erano comunque riusciti a penetrare in mezzo alle linee, a prendere tutto quello che si poteva prendere, quindi per farti capire, mentre nel frattempo gli aquilani abitavano, certo, in queste specie di strutture che dovevano essere soltanto temporanee, ma erano già diversi anni e soltanto alcuni di questi sono andati poi
0: Però ho visto che è ripresa un po' la vita, vedevo combinazione,
1: sì.
0: Esatto,
1: adesso
0: ci hanno riaperto un po' anche di locali storici nel centro di L'Aquila, insomma. Pian pianino le persone stanno riprendendosi la propria vita, però ragazzi, allora, quanti 2000, anni sono
1: scusa,
0: passati?
1: Ho detto una sciocchezza, io ero nato nel 2014, quindi erano passati 5 anni. Perché il terremoto era nel 2009,
0: certo.
1: E tra l'altro non solo quello, perché poi ti capita in Italia di passare in alcuni punti,
0: sì, sì.
1: L'anno scorso, no, 2 anni fa ero passato per puro caso in macchina, per dire che non voglio fare anche io il turista sciacallo, ma era veramente un caso che siamo passati da una parte, già manco mi ricordavo che ci fosse stato un terremoto in quella zona dell'Umbria 2 anni fa. Dicevo che però questi interventi mancano. Oggi, ripeto, Mattarella, presidente della Repubblica Mattarella, ha voluto ricordare ancora una volta che gli interventi vanno fatti, sono passati 10 anni, e se vedete Amatrice adesso, cioè, è ancora a tesa, cioè a pezzi. Il post è stato ancora più impietoso. A che punto è la ricostruzione nel centro Italia 10 anni dopo il terremoto? Ebbene, il titolo impietoso è: Amatrice non esiste più. Il borgo è ancora in gran parte raso al suolo, non ci abita più nessuno e perfino il cimitero è un cantiere. Insomma, io ricordo molto bene cosa avevano detto le autorità dopo che c'era stato il terremoto: ricostruiremo in fretta. Cioè, sai le famose frasi
0: potevano ancora finire di ricostruire l'Irpinia per il terremoto di 40
1: anni fa. Una parte delle accise della benzina, una parte delle accise della benzina sono ancora legate al terremoto dell'Irpinia. La gente queste cose non le
0: sa.
1: Magari non lo sapeva, ma noi le accise sono il risultato di tasse che noi paghiamo, di arretrate, di vicende che ancora, cioè, l'accisa è una tassa. Quindi non è una questione di... c'è l'Irpinia ancora. O fino a poco tempo fa c'era l'Irpinia, se non c'è ancora adesso, se vado a informarmi, se non c'è.
0: No,
1: ma
0: credo di sì,
1: perché
0: se paghiamo ancora le strade in Somalia,
1: sì,
0: per la della Seconda Guerra Mondiale,
1: sì,
0: credo che l'Irpinia sia ancora inclusa all'interno delle accise legate alla benzina. Adesso controlliamo.
1: Intanto sono le 15, è arrivato il momento di andare spazio al notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 15.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella spicca nel coro di messaggi di solidarietà e fiducia nel futuro che si rincorrono nel decimo anniversario dal sisma che devastò il centro Italia. Una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 ha dato il via alle commemorazioni del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e altri centri abitati, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Molto è stato fatto per la ricostruzione e non vogliamo fermarci. Le parole anche della Premier Meloni, attesa da Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i cosiddetti paesi volenterosi, presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania, mentre la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev da 6,1 miliardi. Stiamo vivendo un momento molto difficile, ma il paese non cadrà, dice Zelensky parlando alla popolazione. Sul campo, nuovo attacco russo alla periferia di Kharkiv con 3 vittime. I detriti di un drone hanno colpito un asilo nido a Krasnodar, vittime 2 bambini. Colpito anche un palazzo a Cherniv, 15 feriti. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti, una missione della sconfitta, replica proprio da Teheran il viceministro degli esteri Gary Babadi in un messaggio su X. Intanto nel Mar Rosso, non lontano dalla città saudita di Yanbu, una petroliera è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta che ha provocato un incendio sul ponte principale della nave. Non si segnalano vittime o danni per l'ambiente. La bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, positivi e in isolamento 10 tra i familiari della piccola che non era stata vaccinata. La maggioranza dei contagiati sono minori ma non in gravi condizioni perché vaccinati. Migliorano anche le condizioni del cuginetto ricoverato, salvo perché immunizzato. I genitori della bambina morta sono indagati per omicidio colposo. Tutta la famiglia è stata sottoposta a profilassi antibiotica. Fuori dal podio le Ferrari, quarto e quinto Hamilton e Leclerc in una gara con distacchi ai minimi in cui si è rivelato determinante l'esito delle qualifiche. Una delusione che lascia elementi di speranza in vista del Gran Premio d'Italia del 6 settembre per Leclerc.
3: Peccato perché il passo era buono, il feeling con la macchina anche era buono. In un weekend del genere penso che c'era del potenziale per fare qualcosa in più e come squadra penso che bisogna guardare e andare a casa non soddisfatti di quello che abbiamo fatto assolutamente. Sono molto contento che la prossima gara sia a Monza, ho avuto momenti che non dimenticherò mai nella mia vita e spero di aggiungere un altro momento che non dimenticherò mai e spero che andremo veloce. Sulla carta è un po' come Spa e Silverstone, ma dopo Spa e Silverstone siamo usciti con una vittoria e un podio, quindi è stato molto più positivo di quello che pensavamo. Spero che sarà uguale quest'anno.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Rieccoci, allora dato sì, vi confermiamo che continuiamo a pagare l'accisa introdotta per il terremoto dell'Irpinia del 1980 pari a circa 0,0387 euro al litro. Dal 95 le accise sui carburanti sono state unite in un'unica imposta generale, i soldi raccolti non servono più a finanziare quel singolo evento ma entrano nel bilancio dello Stato. Così almeno, come dire,
5: potrebbero cambiargli il nome.
4: Così, sì, anche dopo. Ad ogni modo, tra pochissimo andremo a parlare con altri ospiti. Avremo con noi un mamma santissima della Formula 1,
5: maestro assoluto del Touring.
4: Tra poco, tra una decina di minuti, prima parleremo di altre cose. Adesso invece ascoltiamo una canzone, nella fattispecie quella di Dua Lipa. Questa è These Walls.

0: Rieccoci, 15:08 minuti e dicevo, tra poco andremo a parlare di Formula 1, laddove per l'ennesima volta abbiamo visto una Ferrari che insomma ti illude.
1: Sì, più che altro sarà interessante capire lo sviluppo tra il rapporto del rapporto tra i due piloti della Ferrari, perché mi sembra che ci sia veramente uno scontro apocalittico tra Leclerc, che è considerato un po' da tutti la prima guida e il pilota veramente su cui investire, e un Hamilton che si è ripreso il proprio talento che aveva un po' smarrito negli ultimi anni e si è posto come prima guida, nel senso proprio fisicamente sul circuito, cioè proprio correndo si è guadagnato questo merito, insomma, di essere la prima guida di Ferrari di quest'anno. È chiaro che a Leclerc questa cosa non vada bene e mi sembra che ieri sia un po' esploso.
0: Sì, anche
1: tutto.
0: A causa però del team radio e della gestione anche di gara, della scuderia.
1: Ma perché la scuderia si trova, capisci, tra martello e incudine, perché da una parte hai Hamilton che pretende giustamente di avere dei vantaggi perché se li è guadagnati sul campo, dall'altra parte c'è un Leclerc che non vuole mollare di una virgola e la scuderia si trova a metà. Già non erano abilissimi nell'organizzare, nel fare le strategie, figurati adesso con questo scontro in casalingo, intestino.
0: Lui ha detto proprio, insomma, la scuderia ha sbagliato, comunque sono stato dietro a Leclerc, ho perso molti secondi dietro di lui.
1: Certo.
0: Leclerc
1: aveva
0: gli ha detto, non è il caso di chiarirvi, in chiarimento? No, grazie.
1: Esatto.
0: però non pare dire.
1: Non si amano molto, ma purtroppo era prevedibile quando hanno preso Hamilton che sarebbe finita così, secondo me. Io l'ho detto subito, perché Hamilton non è uno che sta nell'angolino, stiamo parlando di un pilota che di uno dei più importanti piloti della storia della Formula 1. È impensabile che vada a fare da scudiero a Leclerc, che in realtà è stato soprannominato il predestinato, ma poi alla fine ha vinto 9 Gran Premi in 9 anni di Ferrari.
0: Intanto arriva una brutta notizia per la Juventus, perché infortunio per Yıldız, rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Quindi questo implica che Vicario l'hai perso, Yıldız l'hai perso, e quindi questo ti permette però almeno di avere una squadra che, insomma, la Juventus ha fatto una bella campagna acquisti, almeno ha dei ricambi. Il problema della Juventus è che non ha giocatori che buttino la palla in porta.
1: Però posso Lapo dire che secondo me un po' di colpa bisognerebbe darla anche a Spalletti, perché non è che gli attaccanti, cioè Openda ha esordito con Lione, ha segnato immediatamente nel preliminare di Coppa. Adesso ha sempre segnato anche mi sfugge il nome dell'attaccante canadese, comunque Davide, ecco, non mi veniva
0: sì,
1: il cognome. Ha sempre segnato.
0: Tu,
1: arriva la
0: Juventus, ti ricordi qualcosa, mi prendi, mi chiami, te lo dico io.
1: Va bene, smette di segnare anche lui una volta arrivato alla Juventus. E adesso arriva Colomuani, lo volevi, l'hanno desiderato, l'hanno cercato, hanno pagato 50 milioni di euro per un esubero del Paris Saint-Germain che non gioca da 2 anni. Adesso arriva, sbagli un gol e tu lo bacchetti subito. Secondo me anche Spalletti dovrebbe farsi un po' un esame di coscienza. Ecco, tutto lì volevo solo dire.
0: Sì, ma mi è parso partire col piede sbagliato, nel senso che l'atteggiamento che ha Spalletti è quello ammonitore. L'altro giorno, anzi ieri, l'immagine della panchina.
1: Ieri, sì.
0: Che si sono viste, oltre alle dichiarazioni che ha fatto, l'atteggiamento era quello di uno già spazientito.
1: Sì, sì.
0: Cioè, sembravi più a fine stagione, quando ormai tu avevi perso ogni obiettivo, invece di uno. Invece va bene avere la brogna, come si dice, ma ci vuole un po' di bastone e un po' di carota, non ci vuole solo il bastone. Io vedo uno
1: perché
0: che
1: ti
0: già
1: bruci un sacco di investimenti in questa maniera.
0: Sì, ma anche di stress inutile, oltretutto stress, sì. Anche io, se ho uno in panchina che appena vede che faccio una cosa mi dice che ho sbagliato, vado ancora più in palle con il cervello, specialmente se non ho personalità.
1: Ripeto, secondo me Openda è proprio l'esempio principe, perché lui lo ha bacchettato, poi quando l'ha salutato ha detto però è un bravissimo ragazzo, forse siamo noi che non siamo stati capaci di sfruttarlo nel migliore dei modi. Esce prima partita, pallone, dopo 10 minuti timbra e segna subito un gol in Europa. Forse c'è un problema anche, non so, Spalletti non lo vedo benissimo quest'anno.
0: No, nemmeno io. Poi c'è un altro tema prima di andare ad ascoltare una canzone, ed è quello legato alle infrastrutture. Allora, io devo dire la verità, ho visto Milano, sappiamo anche che a Roma il progetto per il nuovo stadio da Roma a Pietralata ha avviato la conferenza dei servizi decisoria, e l'obiettivo della filiera istituzionale è quella di chiudere l'iter amministrativo entro la metà del mese prossimo, quindi diciamo entro il 15 settembre. puntando alla posa della prima pietra nel 2027. Di fatto Milano e Roma,
1: cioè chiudono a metà settembre la prima pietra di un ok.
0: Sì. È come, perché lo stadio noi immaginiamo sempre che sia quello di fare lo stadio, ci abbiamo deciso, basta, si parte.
1: No, no, certo.
0: Ma devi fare tutto il lavoro. E infatti sì, a Milano, sì, se uno viene a San Siro, se ce la fa ad arrivare a San Siro.
1: E io abito lì, quindi.
0: Ecco, oggi arrivare a San Siro è giochi senza frontiere. Sì, più o meno, sì, come quando da Roma dovevi andare all'Olimpico.
1: Assolutamente sì.
0: Che la gente doveva andare all'Olimpico e diceva, aspetta, c'è questo masso, lo devo fare, devo passarlo. Sembrava il Pac-Man.
1: Hanno anche sbagliato i lavori a Milano. Hanno sbagliato qualsiasi cosa, sulla viabilità, delle circonvallazioni, hanno fatto dei disastri incredibili.
0: A Milano adesso non c'è più spazio. Quindi adesso però la posa della prima pietra sarà giugno dell'anno prossimo e quindi vedremo se lo stadio sarà realmente pronto in 3 anni come avevamo immaginato. Vedremo. Tra poco parleremo di Formula 1, lo faremo con il Vate e quindi con Leo Turrini. Rimanete con noi, adesso andiamo a ascoltare Michel Branch e New Radicals.

0: E allora le 15:18, anche con Leo Turrini, che è, mi dicono, già arrivato, già pronto.
1: Io sono contentissimo quando si parla di Formula 1.
0: Lo so che voi rimarrete a parlare di Formula 1 e parlerete anche qualvolta di calcio, perché Leo è anche un grande tifoso
1: lo so
0: dell'Inter.
1: Benissimo che
0: ti... e a me toccherà invece parlare di cose amene invece. Leo, ben trovato a giornale, ben ritrovato, sempre che tu non sia in vacanza.
2: No, io non ho mai lavorato tanto come in questo periodo. Tra l'altro mi volevo complimentare con te, che sei notoriamente milanista,
0: certo,
2: per la scoperta,
0: certo,
2: di questo Cisse,
0: no?
2: Sì, che ha fatto il gol, che ha aperto, è vero, la strada,
0: oggi,
2: il diavolo rossonero.
0: Non ho capito perché
2: sul
0: oggi
2: campo del Torino
0: insistono tanto sulle mie appartenenze, sul mio interismo, che non ho capito per quale motivo oggi deve essere pungecchiato da Leo Turrini e da Paolo De Paola. Leo, voglio subito portarti verso la Formula 1. Intanto bisogna capire questo. Parlavamo prima con Tommaso Lavizzari, che è qui vicino a me, del fatto che comunque stanno battibeccando parecchio Antonelli, Hamilton e Leclerc, in modo anche plateale.
1: Esatto. È scoppiata la bomba.
2: In Ferrari stanno volando gli stracci. Speriamo che non volino anche Stoviglie a Monza, dato che il prossimo appuntamento è col Gran Premio d'Italia. Beh, insomma, adesso io lo semplifico molto. In Olanda la Ferrari aveva una macchina con la quale potevo ottenere molto di più del quarto e quinto posto finale. Non credo avesse la possibilità di battere la McLaren di Norris, ma con una gestione diversa della strategia di gara sul podio potevano esserci sia Hamilton che Leclerc. E che cosa è successo? È successo che dal muretto, come si dice in gergo, non hanno avuto la prontezza di intervenire quando Hamilton, con delle gomme più fresche, era nettamente più veloce di Carletto, e quindi Leclerc avrebbe dovuto dargli strada, e questa cosa Hamilton l'ha notata, l'ha anche fatta notare via radio. Ormai è diventato un cult quel suo audio, dove usa il termine Guinea Pig, che dobbiamo spiegare, praticamente sono i topolini da laboratorio, quelli che venivano usati per le ricerche, la dissezione, le cabra. E allora, sai, un 7 volte campione del mondo che dice alla sua squadra: oh, ma mi state usando come una cavia? È evidente che è il segnale di un malessere. Dopodiché aggiungo una cosa, non per difenderlo, il curato di campagna Fred Vasseur, che è quello cui spetta l'ultima parola in queste situazioni, non è mica facile,
1: No.
2: Perché Hamilton 7 volte campione del mondo, Leclerc in Ferrari,
1: esatto,
2: da 8 anni, ha anche dei crediti nei confronti della squadra, perché insomma ha tenuto su lui la baracca in stagioni difficilissime, però c'è poco da fare. Capitano dei momenti nei quali devi scontentare qualcuno. Ieri si erano create le condizioni per le quali il muretto Ferrari avrebbe dovuto dire a Leclerc, in quel frangente: fai passare Hamilton perché ne ha più di te. Poi magari potevi dirgli, se poi Hamilton non riesce a scavalcare le Mercedes, le macchine che ha davanti, sul traguardo ti restituirà la posizione, capito? Perché poi si fa anche quello.
1: Sì.
2: Ecco, questa roba qui invece non l'hanno fatta, ha alimentato i malumori, non è contento neanche Leclerc, ovviamente. Ultima cosa che vi dico, perché non vi voglio tediare.
1: No, anzi, interessantissimo.
2: Comunque i nostri due top driver, perché sono due top driver, c'è il vecchio zio baronetto fidanzato con Kim Kardashian e Carletto Leclerc, che sta per diventare padre, no? Ci hanno messo anche del loro, perché nelle qualifiche del sabato hanno sbagliato loro, perché con quella Ferrari lì a Zandvoort dovevano partire più avanti della terza pila. Se loro, come era possibile, non dico la pole, perché per me la McLaren, ho detto prima, ne aveva di più, ma si mettono uno in prima fila e l'altro in seconda, probabilmente viene fuori un Gran Premio tutto diverso.
1: Sì, io purtroppo sono d'accordissimo e facevo esattamente lo stesso tipo di ragionamento poco prima della diretta, e era prevedibile, secondo me, questa faida interna alla Ferrari. Quando tu prendi uno come Hamilton, non puoi pensare che vada lì a fare, diciamo, il portaborse a Leclerc. Ma un altro problema ovviamente si è creato poi anche in casa Mercedes da questo punto di vista, perché Russell non si aspettava di avere già un compagno così così pronto a inizio stagione, e adesso invece è in testa abbondantemente alla classifica piloti. Lì sì, però mi sembra che si stia migliorando la situazione.
2: No, ma no. Vedi, lì proprio si è vista la differenza ieri. Cioè nel finale, quando quelli della Mercedes avevano messo in sicurezza Antonelli facendogli fare un cambio gomme,
1: esatto,
2: in più, no?
1: Esatto.
2: E però c'era il timore, avendo Russell invece gomme usate, quindi andava piano, eccetera, che potessero perdere anche il secondo posto, perché Hamilton e Leclerc stavano arrivando, e lì Toto Wolff ha dato l'ordine. Ha detto a Russell, che ha piagnucolato un po', poi ha obbedito, tu vai troppo piano in questo momento, non per colpa tua, perché hai le gomme usate, come era stato il caso di Leclerc intorno al 40° giro nella vicenda con Hamilton, come cantavano le sorelle bandiera di Renzo Arbore, fatti più in là, fatti più in là, amor, e fai passare Antonelli, e alla fine poi Giorgino, sì, magari è col mugugno, ma l'ha fatto, e dopo ha ammesso che era la decisione. Allora torniamo al ragionamento.
1: Quindi è un po' colpa di Don Abbondio Vasseur alla fine.
2: Alla fine sì. E il punto qual è? Che questa Formula 1 sta diventando così equilibrato. Guardate che sabato c'erano 4 macchine in meno di un decimo in qualifica.
1: Sì.
2: Su un circuito di 1 minuto e 12, 1 minuto e 13, che veramente sono i dettagli minimi che fanno la differenza. E allora lì non devi sbagliare. Perché Toto Wolff ha preso quella decisione lì, sicuramente non facendo felice Russell? Perché si è reso conto che la McLaren ha vinto le ultime 2 gare con quella di ieri, ha risolto i problemi di adattamento alla Power Unit, che per giunta è fornita da Mercedes. E io ve lo dico qui adesso, ma Norris le può anche vincere tutte alla fine?
1: Era la domanda che volevo fare, perché secondo me Norris è stato... Tra l'altro in questo caso lui ha vinto il duello con Piastri, che l'anno scorso tutti gli dicevano che Piastri gli avrebbe fatto il posto, diciamo, invece in realtà Norris dimostra di essere un campione del mondo in tutti gli effetti.
2: Allora, io non ho capito cosa sia successo a Piastri, perché esattamente un anno fa,
1: esatto,
2: premi d'Olanda, Piastri sembrava il campione del mondo ormai designato, e io stesso devo dire ero favorevolissimevolmente impressionato del suo talento, lo paragonavo anche a Kimi Raikkonen, e da allora non ne è più azzeccata una. È un anno che non vince un gran premio, e poi va bene, magari tipo ieri sono su strategie diverse, ma voi andate a vedere l'ordine d'arrivo, Norris ha staccato Piastri di oltre mezzo minuto, è un ritardo ciclistico, non da gran premio.
0: No, c'è dubbio.
2: Quindi Leo, evidentemente c'è qualche problema.
0: No, scusami, voglio toccarla piano un secondo.
2: Perché
0: la Ferrari non vince da quasi 20 anni. Quindi la questione è se il vero limite è la galleria del vento o la cronica instabilità politica dei suoi vertici.
2: Beh, io credo che la galleria del vento c'entri molto poco, perché l'hanno anche rinnovata, modernizzata, eccetera, hanno un simulatore che è stato inaugurato 5-6 anni fa, che è uno, diciamo così, dei più recenti. No, allora la Ferrari non vince ormai da 20 anni, perché in 20 anni si sono sommati tanti errori a livello gestionale, perché c'è stato un turnover al vertice, intendo, assolutamente senza senso, perché la Ferrari in meno di 10 anni ha cambiato 5 team principal, sembrava il Palermo di Zamparini. Nello stesso periodo Toto Wolff è sempre rimasto al vertice Mercedes, anche quando Mercedes è stata anni senza toccare palla, e potrei fare altri esempi. Quindi è evidente che non si arriva a un digiuno così lungo solo per un fattore tecnico, perché la galleria del vento magari non funziona, perché il simulatore è una somma di elementi. Infatti io dico sempre che quello che è indispensabile è che in chi rappresenta l'azienda al massimo livello ci sia passione, dico passione per le corse. La competizione nel DNA della Ferrari. Se tu non hai questo tipo di sensibilità, se la Ferrari diventa un marchio come tutti gli altri, allora non ce la farai mai, perché poi siamo in Italia, quindi lavorare in Italia dove c'è una pressione, dico intorno alla Formula 1, che le altre scuderie non hanno, ci ho citato prima,
1: sì,
2: Toto Wolff, cioè la Mercedes dal 2020 a quest'anno non ha vinto il campionato del mondo e nessuno è stato lì con i fucili in punta, perché sono altri mondi. In Italia, come si dice sempre, insomma è banale ma è vero, la Ferrari è la nazionale rossa, no? Dell'automobilismo, quindi hai un tipo di tensione, di pressione, di stress. Per chi ci lavora è un grandissimo privilegio, è un grandissimo onore, ma è anche un grandissimo onere, perché poi, avendo tutta questa passione attorno, ci si aspettano i risultati. Allora lì devi avere davanti gente con i nervi saldi, gente che sappia prendere le decisioni talvolta anche impopolari, tipo quella di ieri.
1: Sì, sì, certo.
2: Quella di ieri.
1: Quindi bisognerebbe sostituire Vasseur, più che altro, cioè il succo del discorso è questo.
2: Più su, no?
1: Più su ancora, Elkan, no, era quello che volevo sapere, Elkan o Vasseur, infatti.
2: Allora io penso che Vasseur è sicuramente un signor professionista.
1: Assolutamente, no, ci mancherebbe.
2: Questo è fuori discussione. Ci dobbiamo chiedere una cosa, perché si fa sempre il paragone col fatto che sono francesi tutte e due. Ma una volta, quando c'era Todd, no? L'orrendo pinguino francese, benissimo. Todd era un maestro, era formidabile nel suo lavoro, ma aveva le spalle coperte da un signore che si chiamava Luca Cordero di Montevideo.
1: Esatto,
2: quello che quando Todd prendeva delle decisioni anche sgradevoli, visto che parliamo di ordine di scuderia, io ero là in Austria 2002, fermarono Barrichello all'ultima curva che aveva vinto per fargli passare davanti Schumacher, erano sicuramente decisioni impopolari, facevano anche arrabbiare. Io mi ricordo che scrissi delle cose pesantissime su quella decisione, ma il giorno dopo interveniva Montezemolo, ma non tanto per prendere le difese di Todd, perché Montezemolo poteva anche non essere d'accordo, ma per dire: oh, attenzione, questo è il nostro uomo per il reparto corse e quindi noi lo supportiamo a prescindere.
0: Sì.
2: Io sono convinto che se Vasseur avesse alle spalle, in questo caso, una figura come era l'avvocato Montezemolo un quarto di secolo fa, magari ieri, sì, fa arrabbiare Leclerc, tutti i tifosi di Leclerc, ma quella decisione lì la prende, perché sa che poi sarà comunque tutelato di fronte all'oceano.
1: Avrebbe avuto un parafulmini che parlava con i due piloti e li faceva tranquilli.
2: Detto questo, siccome io non sono mica nato ieri, anzi ormai sono rincoglionito, quello che ho appena finito di raccontare secondo me è verissimo. Ma non dimentichiamo mai che poi la Formula 1 è tecnologia, cioè devi poi anche tirare fuori una macchina che dal cambio alla power unit, al telaio, all'aerodinamica, sia la macchina punto di riferimento del campionato. E questo Maranello da molto molto tempo non ci riescono.
0: Non ci riescono assolutamente. Leo, ti lascio andare, c'è una battuta: la benzina è talmente cara che in Formula 1 corrono nei weekend perché c'è lo sconto.
2: Sì, facciamo calare le accise.
0: Bravissimo, esattamente. Allora, grazie Leo Turrini, a prestissimo. Ciao Leo.
1: Grazie mille, a presto.
0: Ciao a te. L'altro giorno il benzinaio non mi ha fatto entrare perché non ero in lista.
1: Questa è bella, questa è carina.
0: Torniamo con voi tra pochissimo qui a Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci, siamo già alle 15.32, il tempo vola.
3: È volato.
2: No, ma è sul serio.
3: Sì, sì, sembra... quando ci si diverte così.
2: Esatto, pensa, ecco, se mi fossi divertito allora direi che tra poco ci divertirete, tra virgolette. Devo parlare di altri due argomenti. Uno legato ai videogame, ma non tanto ai videogame, ai videogiochi, ai social. Che una volta c'erano i videogame... per chi ha qualche anno più dei 40-45 ricorderà bene di cosa sto parlando, mentre invece nei social adesso ci sono anche i giochi che tu puoi fare, certo. Infatti che c'è anche il Pac-Man nei social,
3: sì, sì.
2: Ma diciamo che nelle famiglie oggi il tema è la litigata, la discussione accesa e le tensioni forti in famiglia a causa dei social e dei videogiochi dei social, per un motivo che poi andremo a raccontare tra pochissimo con Alberto Pellai, che è uno psicoterapeuta, sarà con noi.
3: C'è anche questa nuova legge che è uscita in Inghilterra, in Francia, che vieta i social agli under 15,
2: esatto.
3: Quindi anche questo,
2: quindi
3: sarà...
2: l'utilizzo di questi, esattamente quello loro dicono, perché non posso utilizzarlo? Cioè il concetto è non è più una questione di motorino, posso usarlo o meno, non è più una questione di posso tornare tardi o meno, non solo più quello, ma posso usare i social sì oppure sì. No, e quindi diciamo che oggi il tema è piuttosto caldo, dicevo, ne parleremo tra poco con uno psicoterapeuta. Poi avremo Doriano Rabotti del QS per parlare di volley con la nazionale italiana femminile che sta andando non bene, ma alla grande, alla grande. Ascoltiamo Somber, questo è Undressed.

0: E allora torniamo in diretta. Ti dicevo prima, insomma, Tommaso, che una volta i preadolescenti chiedevano il motorino. Magari papà posso tornare a casa più tardi? Poi c'erano le questioni, le dispute. E oggi invece i conflitti in famiglia nascono dall'uso dei dispositivi digitali.
1: È cambiata la piazza, da piazza fisica a piazza virtuale.
0: Ma lo conferma soprattutto Alberto Pellai. Abbiamo visto questo articolo sul Corriere della Sera, la sua intervista ci ha interessato moltissimo, appunto vogliamo andare a parlarne con lui. Ben trovato ad Alberto Pellai, che è appunto psicoterapeuta ed esperto dell'età evolutiva. Ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie mille, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, diciamo, prendendo spunto dalla sua intervista, se un bambino in età prescolare non tocca mai un libro e gioca una media di 2 ore al videogame, farà molta più fatica a leggere e scrivere a causa di danni microstrutturali della materia bianca. È così?
2: È così, cioè quello che stiamo constatando in questo momento dopo aver cominciato a fare ricerche approfondite anche con le tecniche di neuroimaging è che il cervello prende la forma di quello che fai e di quello che vivi. Quindi se stai moltissimo dentro un ambiente digitale connotato da alta stimolazione, da alto ingaggio del centro neuronale che produce dopamina, ecco che il tuo cervello diventa un cervello magari molto abile, molto appassionato di stimolazione, ma in realtà poi non ha quella capacità di attenzione, concentrazione, non ha la capacità di sostenere le abilità e le competenze, per esempio, necessarie per le funzioni di letto-scrittura. E questo è proprio dimostrato da studi che permettono di guardare come si modella, si forma, si struttura il cervello in età evolutiva e si vedono differenze strutturali tra il cervello di un bambino videogiocatore e il cervello di un bambino che per esempio partecipa regolarmente a sessioni di lettura condivisa con un adulto di riferimento.
1: Ecco, io mi riferisco a una risposta, quella legata, che ha dato legata ai genitori, nel senso non devono limitarsi a togliere il dispositivo dalle mani dei ragazzi, ma devono anche farsi ponti tra il mondo digitale e quello reale. E mi rifaccio anche alle leggi che si stanno confermando in alcuni paesi d'Europa, l'Inghilterra e la Francia, del divieto dei social network agli under 15. Io sono sempre contro i divieti e sono per l'educazione. Non sarebbe il caso di inserire anche una sorta di educazione ai media fatta da professionisti seri nelle scuole, ai genitori, ai figli, ma non solo, anche ai nonni, perché le truffe digitali sono anche un problema per la terza età, non ci sono solo problemi. Come la vede da questo punto di vista? Cioè, è corretto il divieto ed è tutto, dovrebbe essere tutto sulle spalle dei genitori, oppure a questo punto la scuola dovrebbe evolversi?
2: Allora, il dato di fatto è questo, che il divieto non serve tanto a dire tu non puoi entrare nei social media, serve in realtà a proteggere i minori da un ambiente che non è assolutamente adatto ai loro bisogni di sviluppo. Mi spiego meglio, sarebbe come dire che non mettiamo divieti all'ingresso in ambienti che sono fortemente inquinati e quindi i ragazzi possono entrare e uscire da quegli ambienti senza che nessuno li protegga. Il dato di fatto è che i social media sono stati architettati come ambienti che hanno l'obiettivo di agganciare, uncinare la parte più fragile del cervello del preadolescente, cioè quella parte che è affamata di gratificazione istantanea, di piacere e che una volta agganciata non la sganci più, e quindi i social media sono stati architettati con l'obiettivo di rendere in qualche modo dipendenti gli utilizzatori. Questa cosa è molto grave in età evolutiva perché tutto il tempo che poi viene speso in attività che generano questo livello di dipendenza è un tempo rubato invece ad attività che sono fondamentali per conquistare le abilità e le competenze per la vita. Di per sé però il divieto va poi correlato anche all'acquisizione di abilità e competenze nel mondo digitale, però le due cose non sono alternative o l'una o l'altra. Ecco, il divieto serve, ecco, non va trascurato che l'ultima ricerca in Valsi, quella che valuta le abilità e le competenze degli studenti, però ahimè ha rilevato questo, che erano molto carenti su tutti i fronti degli apprendimenti scolastici, mentre le loro competenze digitali erano adeguate. Cioè spesso noi diciamo non hanno competenze digitali, ma il dato di fatto è che la loro capacità di stare nel digitale è molto elevata e la loro capacità invece di abitare il mondo reale è molto molto scarsa.
0: Sì, d'altro a questo proposito l'Authority sta spingendo per una multa, una super multa a Meta, che deve tra l'altro attraversare diversi fronti sanzionari, miliardari, stiamo parlando di 1.400 miliardi, se non ho capito male, di euro di multa. Bisogna vedere naturalmente se poi verrà combinato o meno, ma insomma l'Authority sta muovendosi proprio perché non rispettano i minori e la salute mentale dei minori con quelle che sono delle tenaglie che lo stesso nostro ospite ci ha appena spiegato. E a questo proposito volevo andare invece sul tema anche legato al fatto che in passato il pericolo era fuori e la casa era il rifugio. Ora il rischio entra dentro la cameretta, ma c'è anche un tema: i genitori non sanno come sovrapporsi tra la vita del figlio all'interno della loro stessa rete domestica, perché non hanno i mezzi, gli strumenti. Oggi un ragazzo di 12 anni già conosce tutti i mezzi che adulti invece non hanno, e quindi la questione è come si può sovrapporre questo tipo di intervento.
2: Ma il dato di fatto è che oggi i genitori sono effettivamente sguarniti rispetto al supporto educativo dei loro figli, perché i figli passano moltissimo tempo in un ambiente che è l'ambiente digitale, parliamo davvero dalle 3 alle 6 ore al giorno, in cui gli adulti non esistono e non sono contattabili, mentre prima quello che accadeva è che bambini e bambine, ragazze e ragazze passavano moltissimo tempo nel mondo reale, magari non guardati da mamma e papà, ma all'interno di un villaggio in cui c'erano gli adulti di riferimento e quindi c'era un villaggio che cresceva un bambino. Quello che accade oggi è che io credo che la sfida grande per i genitori sia davvero ritardare questa pervasività del mondo digitale nella vita di chi sta crescendo, e prima di tutto rendere figli e figlie abili ad abitare e ad appassionarsi al mondo reale, alle relazioni vere, capaci di gestire le loro relazioni in modo adeguato, in modo empatico, perché uno che impara a stare nel mondo reale, acquisendo le abilità per la vita che servono per il mondo reale, poi sarà certamente uno che saprà anche fare un buon uso del mondo digitale. Non è invece così, non succede così nella versione invertita, cioè se tu impari a stare nel mondo digitale, quello che ci rivelano poi i dati clinici, epidemiologici e di ricerca è che diventi spesso proprio inadeguato, inabile al mondo reale.
0: C'è un tema che è questo, perché negli Stati Uniti i procuratori stanno paragonando, lo fanno già da diverso tempo, l'industria dei social a quella del tabacco. Quindi ci sono dei prodotti studiati a tavolino, abbiamo detto, per agganciare giovanissimi, quindi con i mezzi che abbiamo appena spiegato. La questione è se effettivamente si possono prevedere questo tipo di divieti, cioè come vede i divieti come in Francia.
2: Io oltre che psicoterapeuta sono un medico e una specialità in sanità pubblica e sono assolutamente d'accordo con questa visione del problema. Cioè il dato di fatto è che in questo momento, dopo 15 anni in cui il mondo digitale, il mondo dei social media è stata una zona franca che ha potuto fare tutto quello che ha voluto, ecco, in questo momento invece noi ci siamo accorti che i social media, che avrebbero dovuto rappresentare un'opportunità per l'età evolutiva, sono diventati un massiccio fattore di rischio. Questo non lo dico io, lo dicono i dati di ricerca, e quando qualcosa è identificato come fattore di rischio presente in modo pervasivo all'interno della comunità e quindi minacciante la salute pubblica, ecco che la sanità pubblica interviene con 3 livelli di intervento. Il primo è legato ai regolamenti, alle norme, ai divieti. In modo particolare si creano divieti con limiti di età per proteggere proprio soggetti che vengono ritenuti fragili e vulnerabili e quindi incapaci di difendersi da soli. Poi si interviene sugli ambienti, la scuola smartphone free è un po' l'equivalente degli ambienti liberi dal fumo che sono stati promossi dopo che la sanità pubblica ha identificato il tabacco come un fattore di salute. E poi chiaramente ci sono tutti gli interventi preventivi ed educativi che si rivolgono ai vari target della comunità affinché diventino abili e competenti a gestire un fattore di rischio in modo tale che non produca un danno, un rischio per la salute.
0: Alberto Pellai, io mi sa che la devo risentire, perché io ero già pronto con altre due domande e considerazioni, infatti, ma il tempo a disposizione è scaduto, per cui
1: è volato
0: e per cui la richiameremo non presto, di più, quindi si aspetta.
2: Va bene.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille.
2: Buon pomeriggio. Allora,
0: a presto. Grazie ad Alberto Pellai, psicoterapeuta, dicevo prima, ed esperto dell'età evolutiva. Adesso noi invece andiamo ad ascoltare una canzone, tra poco andiamo a farci due tiri a volley con le ragazze, con Paola e Gonu e l'Antropova, e poi dopo insomma andremo a raccontare con Dorino Rabotti come sta andando la nostra nazionale. Prima vedevo le immagini,
1: che li ha sfantati un po' tutti, dicevamo venerdì, sì. Che cioè, no, lo possono perdere solo loro, se
0: adesso
1: questo europeo,
0: devono giocare bendate per perdere,
1: direi di sì.

0: Rieccoci, allora siamo di nuovo insieme per parlare in chiusura del volley e di questo campionato europeo femminile di pallavolo dove l'Italia sta facendo vedere cose straordinarie, per dirla alla Sacchi, e quindi ne vogliamo andare a parlare con Doriano Rabotti. Ciao Doriano, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Buon pomeriggio.
0: Buongiorno a te. Devo dire che qui tra volley, nuoto, atletica, mettiamoci pure la scherma, insomma, facciamo veramente straordinarie figure nel mondo, speriamo che un giorno ancora il calcio torni a essere quello che era. Ma insomma, intanto, per quel che riguarda questo campionato europeo di pallavolo, stiamo andando veramente bene. Ho visto la gara con la Svezia, dove soltanto il secondo set è stato oggettivamente molto combattuto.
1: Sì, anche perché la Svezia è una giocatrice, la Hock, in particolare Isabel, anche se ha giocato bene anche la sorella Anna, che potrebbe stare titolare, potrebbe essere titolare in qualsiasi squadra al mondo, quindi una giocatrice ce l'ha, è chiaro che sì, l'Italia ne ha molti di più, anzi Velasco sta lavorando molto bene secondo me anche nell'allargare il parco delle giocatrici utilizzate, perché sì, l'infortunio con lui all'ultimo momento lo ha obbligato a tornare indietro sul percorso di trasformazione dell'Antropova in martello, ma per

0: persino, però sì, si trova di fronte a una missione che è ancora più delicata, perché con Antropov a martello deve lavorare anche più rispetto all'assetto normale della squadra.
1: Senti Doriano, nei grandi tornei europei il talento tecnico spesso si azzera e a fare la differenza è magari un po' la chimica interna, il gruppo. E quindi alla luce delle ultime scelte gestionali, delle passate frizioni nel gruppo azzurro, qual è oggi, se vogliamo, il tema più importante per Velasco nel mantenere unita la squadra quando le gerarchie cambiano improvvisamente durante una competizione tanto così corta e anche molto intensa?
0: Sì, devo dire che da questo punto di vista Velasco da una parte lo ha dimostrato, insomma, nel corso della sua carriera, che la gestione delle teste, dei caratteri è la cosa forse che gli viene meglio, oltre a essere ovviamente molto preparato dal punto di vista tecnico, però Velasco è sempre stato un grande gestore di personalità. E nel caso della nazionale femminile penso che la sua nomina abbia avuto un po' l'effetto di resettare tutto quello che era tutti i problemi che c'erano stati prima e mettere anche le ragazze di fronte alla responsabilità di dover esprimere la loro grande qualità, per carità. Però penso che Velasco da quel punto di vista lì abbia tolto gli alibi, per citare una frase che gli piace molto, insomma, no? Abbia tolto gli alibi prima di tutte le giocatrici. Poi devo dire è stato molto bravo a gestirle, perché comunque lui si è approcciato a questa avventura che dentro di sé era qualcosa che lui stendeva come un incompiuto. Lui la pallavolo femminile aveva sempre detto che avrebbe voluto prima o poi poter allenare una grande squadra e nonostante l'età, insomma, non sia più tenera, gli è capitata questa occasione e la sta sfruttando al meglio. Le ragazze, devo dire, stanno dimostrando di essere all'altezza, perché poi la verità è che nessuna di queste giocatrici, ognuna con la sua personalità, ha più fatto mezzo capriccio, quindi sicuramente Velasco è stato bravo, ma onore anche alle donne, insomma, alle persone che hanno dimostrato di essere queste giocatrici dopo un periodo burrascoso.
1: Senti, non so, Tommaso, non so se anche tu avevi...
2: Sì, no, ero qualche giorno fa, mi era proprio per combinazione, mi è capitato di rivedere un documentario proprio sulla prima vita pallavolistica di Julio Velasco, appunto alla guida della nazionale maschile. Che cosa è cambiato secondo te, Velasco, nel suo modo di rapportarsi agli atleti in questa sua seconda vita? Perché io lo vedo un po' più paterno e anche un po', forse all'epoca era anche più concentrato su se stesso, sulla propria... Non so, l'ho visto diverso, proprio cresciuto moltissimo anche dal punto di vista umano, secondo me, in questa sua seconda vita pallavolistica.
0: Beh, guarda, intanto bisogna dire una cosa, che l'Europeo di questi giorni è un anniversario, nel senso che la generazione dei fenomeni partì da un successo in Svezia nell'Europeo maschile nel 1989, quindi sì. In mezzo, voglio dire, c'è una persona, c'è l'età di una persona che potrebbe essere diventato papà. Nel suo caso oggi lui è un nonno felice, ma è sicuramente una persona che, al di là della gigantesca cultura e capacità di unire mondi non apparentemente collegati tra loro, no? Non soltanto quelli sportivi, ma anche un'esperienza diversa, una capacità, probabilmente una serenità anche diversa. Cioè, lui una volta, insomma, Velasco, sono guarda in giro, ci sono i video di quando reagisce, quando era alla guida dell'Argentina, una volta ebbe una reazione scomposta alla fine di una partita, facendo il gesto dell'ombrello, e quando allenava i maschi da noi era molto più caliente. Adesso effettivamente è molto tranquillo, tranne quando deve un po' alzare la voce, come ha fatto per esempio in un paio di partite anche in questa Europa, no? A un certo punto c'è stata la partita in cui a un certo punto ha detto: vabbè ragazzi, d'ora in poi la prima che sbaglia pensando al punto precedente va in panchina, chiunque sia, no? E quindi sicuramente il grosso dei suoi interventi è fatto in modo pacato. Per questo motivo, quando alza la voce ottiene un risultato maggiore, no? Perché se fosse quello che urla sempre, dopo
2: certo,
0: uno
2: si abitua,
0: comincerebbe a sentire un rumore di fondo, no? Quindi è un po' complicato. Invece lui è sicuramente una persona, prima di tutto lui stesso, per l'età, per le esperienze, per le cose che ha passato, diversa. Quello che ha fatto sbocciare i maschi, il movimento maschile in Italia, era un allenatore che stava arrivando. Quello che ha preso in mano questa nazionale era un allenatore che, insomma, non aveva niente da dimostrare, cioè aveva questo tarlo personale. Lui voleva

0: sentiva di non aver fatto con la femminile quello che pensava di essere in grado di fare, ma nessuno avrebbe detto Velasco vale di meno se non avesse fatto quello che ha fatto in questi due anni, no? Cioè Velasco l'ha già dato da un certo punto di vista, quindi era sicuramente in pace con se stesso, eppure ancora curioso. Quindi, per tornare alla tua domanda, io penso che lui si è cambiato. Quello che cambia in tutte le persone che hanno 30 anni e poi ne hanno 70, e ovviamente sono completamente diverse, perché se non lo fossero ci sarebbe da preoccuparsi. E due,
1: è vero,
0: è cambiato il mondo intorno. È cambiato il mondo intorno. Devo dire, da questo punto di vista, lui, ignorando abbastanza i social, è stato bravo, secondo me, a riportare le ragazze senza obbligarle a staccarsi da una contemporaneità che comunque vivono, però su un piano più vicino a quello che avevano i ragazzi negli anni 80, perché comunque ha lavorato molto sulle teste, dentro le teste, no? Molto aiutando molto a dimenticare il condizionamento esterno dell'ambiente, che invece poteva fare dei danni, perché insomma Mazzanti ha gestito male gli ultimi due anni con la nazionale, ma è un ottimo allenatore. A un certo punto alle Olimpiadi di Tokyo lui aveva detto: qui c'è un problema social, okay? Ed era vero. Adesso le ragazze non è che hanno smesso di ascoltare i social, ma sanno scindere bene il peso di una critica sui social, chi se ne frega, da quello che invece, certo, è la realtà dei fatti sul campo, che non è una cosa poco.
2: Doriano, abbiamo un minuto e mezzo, una cosa soltanto al volo, perché insomma la geografia del volley femminile sta anche cambiando rapidamente. Ci sono nazioni emergenti che stanno leggermente colmando il gap con le tradizionali big come Italia, Turchia, Serbia. Quindi ti chiedo, dal tuo osservatorio, quali sono un po' i giovani talenti italiani che mostrano già una maturità internazionale da poter raccogliere l'eredità delle big, quindi dalla stessa Egonu, l'Antropova e quant'altro?
0: Ma guarda, noi abbiamo una giocatrice che è stata chiamata solo perché si è infortunata l'Omorui, che merita Digue, che sta facendo il doppio cambio dell'opposta, e sarebbe probabilmente titolare in qualsiasi altra nazionale anche lei, perché è una ragazza fortissima. E poi nella prima parte della Nation League Velasco ha approfittato per provare alcune giovani. Ti segnalo una centrale che si chiama Manfredini, molto brava, e comunque in generale anche le alzatrici che ha provato sono di buonissimo livello. Quindi noi abbiamo un ricambio dietro delle squadre giovanili che hanno vinto tantissimo in questi anni, per cui paradossalmente ci sono più giocatrici che posti dove farle giocare, onestamente, dal punto di vista della nazionale intendo. Per quanto riguarda il resto del mondo, è chiaro che sì, la trasmissione della conoscenza, c'è un dato che non ho visto molto sottolineato: ci sono 24 squadre in questo europeo, 10 hanno allenatori italiani. Qualche giorno fa ho sentito Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, che è stato in passato presidente del CONI, presidente commissario della FIGC, no? Per fargli un po' ragionare sul fatto, su un movimento incredibile degli sport diversi dal calcio, ma anche sulla crisi del calcio. E lui ha detto che il segreto dei successi di tutte le nostre discipline di questi anni, con queste, sì, medaglie incredibili, è la preparazione dei tecnici, e noi non ce ne rendiamo conto perché noi li diamo per scontati.
2: Che i tecnici sono poi il segreto. No, perdonami, perché stiamo salutandoci, Doriano, solo per questo motivo.
0: Perfetto.
2: Doriano Rabotti con noi in questa ripresa qui di Summertime su Giornale Radio. Doriano, grazie ancora, prestissimo, e buon lavoro intanto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie mille,
2: anche a te.
1: Presto,
2: grazie, Doriano. Allora, Tommaso, noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani. Stessa ora, sempre qui su Giornale Radio. Io ringrazio Michele Ceci, Massimo Tedesco. Sta arrivando Eri Garuti. No, sta arrivando Eri, sta arrivando Ricchi. Ecco, punto. Ovviamente figuraccia subito, perché sono appena tornato subito, dovevate fermarmi.
1: Certo.
2: Allora, torniamo con voi domani dalle 14 alle 16, sempre con Summertime, qui con voi tutti i giorni, adesso in notiziario.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni, attesa tra poco da Amatrice, che commemora il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa presieduta dal Cardinale Zuppi in suffragio delle 299 vittime del sisma. La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del Presidente Mattarella, che ha ricordato anche la pagina drammatica della storia della Repubblica, funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio da Amatrice. Sostegno dell'Europa all'Ucraina, che nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì della Commissione Europea al nuovo finanziamento da 6,1 miliardi. L'Ucraina difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, scrive il presidente francese Macron. Avete tenuto viva la fiamma della libertà, riconosce parlando da Kiev il premier britannico Burnham. Nel vertice presenti anche Germania e Italia. Cramontana, Jacques Moretti arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, l'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe notevolmente aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza, argento, e Barbara Guarischi, bronzo. Per l'Italia, in testa al medagliere, si tratta del 14° oro. Ed è tutto, a più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone. Per molti uomini ancora oggi entrare nello studio di un urologo significa confrontarsi con paure profonde, con il timore della malattia, ma anche con un'idea di sé che improvvisamente vacilla. Ed è proprio questo uno degli aspetti che vogliamo trattare oggi a Check Up. L'urologia continua ad essere una delle specialità più condizionate da resistenze culturali, imbarazzi, ritardi diagnostici, perché troppo spesso i sintomi vengono minimizzati, vengono nascosti e normalizzati. Ci si convince che sia un problema di età, che passerà da solo, e che parlarne significhi ammettere una fragilità difficile da accettare. E così disturbi urinari, problemi prostatici, difficoltà sessuali o segnali che meriterebbero attenzione finiscono per essere trascinati per mesi, a volte anche per anni. L'urologia oggi non riguarda soltanto la cura delle patologie, ma sempre di più la qualità della vita, il benessere psicologico, la prevenzione e la possibilità di intervenire precocemente su malattie che, se diagnosticate in tempo, possono essere affrontate con strumenti molto efficaci. C'è poi un altro aspetto importante: molti disturbi urologici non restano confinati alla sfera fisica. Possono influenzare l'autostima, il rapporto di coppia, la socialità, perfino il modo in cui una persona percepisce la propria identità maschile. Partendo proprio da queste riflessioni, oggi cercheremo di capire perché gli uomini facciano ancora tanta fatica a prendersi cura della propria salute urologica e quali siano invece le patologie più diffuse, i segnali da non trascurare e gli strumenti di prevenzione oggi a disposizione. Questo è il primo tema di oggi. Benvenuti a Sam.

0: Molti uomini continuano a vivere la visita urologica come qualcosa da rimandare il più possibile, quasi fosse una prova da evitare finché i sintomi non diventano impossibili da ignorare. Dietro questo atteggiamento ci sono fattori culturali, educativi, psicologici anche molto radicati. La paura della diagnosi, il pudore, il timore di sentirsi magari meno uomini, ma anche la difficoltà ad accettare che alcuni disturbi possano incidere sulla sfera sessuale, relazionale o sull'autonomia quotidiana. Eppure la prevenzione ricorda che il ritardo nei controlli rappresenta uno dei problemi più frequenti nella gestione delle patologie urologiche. Professor Francesco Montorsi, direttore urologia all'ospedale San Raffaele, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto professore. Gli uomini vanno dall'urologo di solito accompagnati dalla moglie o dalla compagna, che di solito è anche quella che espone il problema, no? Che parla col medico. Perché
1: Molto spesso succede così.
0: Perché questa resistenza, professor Montorsi?
1: Ma è una resistenza atavica che è legata soprattutto alla paura di sentirsi dire delle cose non gradite, perché non si coglie il punto che se c'è un qualche problema e lo identifichi presto, lo risolvi sempre, al contrario di cose che possono essere trovate in ritardo, per cui bisogna sicuramente fare opera di convincimento di noi maschi a partire dall'età di 50 anni. Bisogna fare un esame del sangue che si chiama PSA, che è il marcatore per la salute prostatica, e se è usato bene risolve tutti i problemi.
0: Molti specialisti parlano proprio di controlli sempre rimandati fino alla comparsa di sintomi gravi piuttosto che di dolore, e allora a quel punto si è, diciamo, costretti, no, a recarsi dal medico.
1: Sì, dal mio punto di osservazione da San Raffaele devo dire che secondo me le cose stanno però migliorando. Bene. Quantomeno nella fascia di età che dicevo prima, dai 50 in avanti. Se posso, se ci ascoltano anche i giovani, è importante nei giovani maschi ricordarsi che come le signore imparano a fare l'autopalpazione del seno, noi maschi nell'età che va dai 20 anni ai 40 anni dobbiamo imparare a fare l'autopalpazione del testicolo, e su internet si trovano 1000 video esplicativi. È molto semplice, andrebbe fatta una volta al mese per sentire che non ci siano dei nodulini o cose strane e nel caso farsi vedere. Poi come età si salta, come dicevo, alla mezza età dei 50 anni, dove un esame del sangue veramente può cambiare la vita del paziente, e è molto importante anche in coloro che non hanno disturbi. Per cui certo, è semplice di fatto le cose che devono essere fatte, per cui c'è proprio da sollecitare l'attenzione di tutti, non ci vuole altro.
0: Ma c'è anche il timore magari di scoprire una malattia seria, anche questo fa desistere, cioè incide la paura di una diagnosi importante nel rinvio dei controlli?
1: Questo incide di sicuro, tenga conto però che il messaggio che deve essere forte e chiaro, qui parliamo delle problematiche del tumore della prostata, ma anche quando venisse fatta una diagnosi di questo genere, molti li scopri come tumori piccoli e li devi solamente sorvegliare, non è necessariamente detto che tu gli debba fare qualche cosa di significativo. Altri possono avere un'indicazione a fare qualcosa, ma oggi disponiamo di tecniche veramente minimamente invasive, la terapia focale, la chirurgia robotica dell'ultima generazione, con accessi con un unico piccolo buchino nel basso ventre, le nuove forme di radioterapia che sono fatte con macchine ultra sofisticate, super efficienti e rispettose della nostra salute. Per cui i pazienti che vengono trovati con qualcosa in realtà risolvono il problema in maniera definitiva e stanno bene, soprattutto nella fase della giovane età. Per cui dobbiamo proprio continuare a dire venite a farvi vedere per risolvere l'eventuale problema che venisse trovato.
0: e buttare giù questo muro di resistenza che non porta a nulla, anzi fa solo male. Professore, in molti casi il disagio fisico si trasforma anche in fragilità emotiva, no? In sicurezza. Vero? Prego.
1: No, ed è corretto quello che lei diceva, che sono molti i signori che arrivano accompagnati dalle mogli, fidanzate o compagne. E devo dirle che in realtà la letteratura scientifica internazionale di alto livello è piena di tanti studi che hanno dimostrato che i maschi sposati o che hanno comunque un rapporto di coppia stabile vivono di più. Ed è senza dubbio legato anche ad una consapevolezza che si sviluppa in sede alla coppia della necessità di alcuni controlli di farli, anche perché le signore sono in linea di massima molto più brave di noi, perché partendo dal tema della propria fertilità sono abituate ad andare dal proprio ginecologo ostetrico da quando sono ragazze. E quindi mantengono poi questa regola di vita. Allora, quando ci sono coppie insieme felici, allora ovviamente queste informazioni vengono scambiate, di conseguenza parte il messaggio: ma lo faccio io, lo devi fare anche tu. E questo è sicuramente un aspetto importante. La fragilità emotiva può esserci nel mio osservatorio dell'ambulatorio tutti i pomeriggi, è più evidente nelle persone sole, su questo non c'è dubbio, per cui è una cosa da dire, insomma.
0: È importante in questi casi anche il modo in cui il medico comunica col paziente, no? Grande delicatezza, grande tatto, accoglienza anche, chiarezza, sono tutte cose che possono aiutare il paziente a superare le resistenze, anche le paure,
1: aiutano,
0: magari a volte anche motivate.
1: Devo dirle che 2500 anni fa Ippocrate nell'antica Grecia l'aveva scritto ben chiaro, cioè il rapporto, il medico non deve forzare il paziente, il medico deve in maniera empatica, affettuosa, ma ugualmente, come ha giustamente detto lei, con grande chiarezza, dare le informazioni che servono. Io penso poi che si debba sempre mantenere un clima di ottimismo, positività, perché vede, i problemi si definiscono tali se non hanno soluzione. Ma oggigiorno veramente la più grande maggioranza delle cose che ci vengono poste sul tavolo dai nostri pazienti trovano delle soluzioni molto efficaci. Per cui è per questo che è un peccato se il paziente la butta sul fatalismo e dire: ma se mi succederà qualcosa ci penserò. È un peccato veramente, perché al contrario tutte le problematiche che possono esserci, soprattutto in campo maschile della prostata e di altre cose nostre, sono facilmente risolvibili. Il messaggio, se vuole, più generale può essere poi quello che i grandi capisaldi, che sono vivere una vita attiva fisicamente, cioè l'attività fisica che protegge da tutto, un'alimentazione intelligente che permetta di rimanere in buona forma, non in sovrappeso, protegge comunque. Ecco, queste sono cose che sicuramente sono facilmente applicabili nella vita di tutti i giorni e che vengono addirittura prima del momento dell'andare dal medico.
0: Allora, adesso c'è una pausa musicale, poi col professor Montorsi parleremo di patologie urologiche.

0: agli aspetti psicologici e culturali, esiste naturalmente anche il lato più strettamente clinico dell'urologia, che riguarda patologie molto diffuse e spesso sottovalutate. Disturbi urinari, che vengono considerati una normale conseguenza dell'età, in realtà possono rappresentare il segnale di condizioni che meritano attenzione specialistica. Lo stesso vale per problematiche come prostatiti, calcoli, infezioni urinarie, ipertrofia prostatica o disfunzione erettile, che non sempre vengono affrontate in maniera tempestiva. In diversi casi alcuni sintomi possono diventare vere e proprie spie di altre condizioni di salute più generali. Ne stiamo parlando con l'ottimo professor Francesco Montorsi, direttore dell'urologia all'ospedale San Raffaele di Milano. Professor Montorsi, ipertrofia prostatica, prostatiti, disturbi urinari, sono queste le patologie urologiche più diffuse nella popolazione maschile?
1: A partire dai 50 anni di sicuro i disturbi legati all'ingrandimento della prostata, che nella maggior parte dei casi ha caratteristiche di benignità, cioè non si tratta di un tumore, sono quelli che vediamo più di frequente. Il paziente se ne accorge quando capisce che qualcosa sta cambiando nel suo modo di fare la pipì. I disturbi più frequenti sono la necessità di alzarsi di notte per urinare, ad esempio, durante il giorno vedere che il getto della pipì è diventato più debole, piuttosto che dover andare più di frequente ad urinare, o che quando viene lo stimolo di fare pipì è uno stimolo accompagnato all'urgenza, alla necessità di dover quasi correre per andare. Queste sono le cose che fanno alzare le antenne. Nei più giovani, e già a partire dai 25-30 anni ci possono essere dei casi, sono le infiammazioni che si chiamano prostatiti, che tipicamente sono legate sia al fatto bruciare nel fare la pipì, dover andare a farla più di frequente, avere dei bruciori anche durante l'eiaculazione, ad esempio. Sono due situazioni che si trovano caratteristicamente in fasce di età differenti, però sono quelle che noi vediamo di più, e allora sappiamo cosa deve fare il paziente per essere studiato, fare una diagnosi giusta, e sappiamo poi come fare a curarlo. Lei prima diceva di sintomi che possono essere un segnale precoce, e ha anche menzionato giustamente la disfunzione erettile. San Raffaele ormai 25 anni fa pubblicammo uno studio in una rivista famosa internazionale che ha fatto scuola, dove dimostrammo che proprio il tema della difficoltà in camera da letto, l'erezione che non è più buona, in alcuni casi può essere un segno molto precoce di una malattia di tipo cardiaco, perché spesso i disturbi dell'erezione sono legati ad una circolazione del sangue nel nostro organo genitale che non è brillante. I fattori di rischio sono spesso il fumo di sigaretta oppure il diabete, il avere una glicemia che non va bene. E queste leve che fanno partire il problema in camera da letto sono leve delicate anche per il cuore. Per cui quando il paziente arriva e ti pone un problema di questo genere, chiedere di essere aiutato, il medico bravo deve sempre investigare se ci sono fattori di rischio circolatori. Quando ci dovessero essere, abbiamo imparato che una valutazione anche di tipo cardiologico è importante, e è quello che raccomandiamo sempre ai nostri pazienti.
0: Professor Montorsi, vorrei tornare un attimo sulla prostatite, perché non riguarda soltanto gli uomini adulti, può riguardare anche alcune forme, quantomeno colpiscono anche i ragazzi o giovani adulti, è così?
1: È assolutamente così, e sono il quadro clinico classico di presentazione: giovane ragazzo che arriva dicendo quando vado in bagno a far pipì mi brucia parecchio, ho dolori che sono irradiati alle cosiddette parti basse, al pene, ai testicoli, che mi danno fastidio, ho bruciore all'eiaculazione. E allora vanno fatti una serie di esami per escludere che ci possano essere delle infezioni delle vie genitali maschili. e si fanno esami delle urine, esami dello sperma, il paziente va visitato con attenzione, perché se ci sono delle infezioni che sono ben documentate, devono essere curate da un punto di vista farmacologico, spesso si possono usare degli antibiotici mirati se ce l'è la necessità, ma abbiamo anche delle cure decongestionanti a livello prostatico che possono aiutare parecchio. Anche qui un recupero della normalità, anche della propria sessualità, è importante, perché va spiegato alla persona che hai di fronte che la prostata noi l'abbiamo come organo della fertilità maschile, perché produce lo sperma e è una ghiandola la cui vita si divide in due parti: produco qualcosa e lo espello all'esterno. Questa è la fisiologia normale, per cui è importante spiegare al maschio che si ha di fronte che, a seconda della sua età, della sua fascia di età, un certo numero di eiaculazioni alla settimana, per dire, sono importanti, indipendentemente dal desiderio o meno, ma servono proprio per tenere la prostata in attività. E quindi sono cose, se vuole, banali, che però durante la visita si ha l'opportunità di spiegare al paziente, e devo dire che risolviamo i problemi di tutti, francamente. Però bisogna che avvenga questo primo incontro.
0: Certo, certo. Le giro due messaggi di altrettanti ascoltatori. Vorrei capire meglio il tema della prevenzione, scrive Gianmarco. A che età è consigliabile iniziare i controlli alla prostata e con quale frequenza andrebbero fatti, anche in assenza di sintomi particolari?
1: Si inizia a 50 anni facendo un esame del sangue che si chiama PSA, antigene prostatico specifico, che ha un valore di normalità a seconda della decade di età del paziente. Se la persona sa però che nella propria famiglia ci sono stati consanguinei stretti, il papà ad esempio, che ha avuto una diagnosi di tumore della prostata, è utile iniziare un po' prima, e cioè a partire dai 45 anni. Quindi dai 50 anni di età un esame del PSA ed andare dal proprio medico per fare vedere il risultato e quindi farsi consigliare sui passaggi successivi.
0: Maurilio da San Benedetto del Tronto scrive: la disfunzione erettile viene spesso vissuta come un tabù, può essere soltanto un problema legato all'età o può essere il campanello d'allarme di altre patologie più importanti?
1: Come dicevamo prima, in alcuni casi può essere nel paziente che ha dei fattori di rischio circolatori importanti. Ripetiamo, i due più importanti sono il fumo di sigaretta e il diabete. Può essere un segnale che magari qualcosa non va a livello del cuore. Poi dopo, attenzione, viviamo una vita spesso frenetica, con mille problemi che possono causare anche stati di ansia, di emotività difficile. Questo di sicuro non aiuta, per cui ci sono anche pazienti che arrivano, soprattutto coloro che sono giovani, che hanno problemi in camera da letto, ma che sono legati esclusivamente a problematiche di tipo emotivo. Però il medico bravo è capace di discriminare la causa e di poter aiutare il paziente. Anche qui oggi abbiamo mille cure che possono essere utilizzate e penso di poter dire che risolviamo il problema tutti.
0: Grazie professor Montorsi. Professor Francesco Montorsi, direttore urologia all'ospedale San Raffaele. Qualche istante di pausa e poi torniamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. in FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone. 3 anni fa un decreto ne aveva programmato il progressivo superamento, eppure oggi i medici gettonisti sono ancora presenti in oltre la metà dei pronto soccorso italiani. È uno dei dati più significativi emersi dall'indagine della FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, presentata al Congresso Nazionale di Rimini. Ma il fenomeno dei gettonisti è solamente la punta dell'iceberg. Dietro questi numeri emerge un quadro molto più ampio e preoccupante, che parla di carenza di personale, di difficoltà organizzative, condizioni di lavoro sempre più pesanti e un crescente disagio tra i professionisti della sanità pubblica. Secondo l'indagine della FADOI, oltre il 65% dei medici ha sperimentato almeno una volta il burnout, mentre molti stanno valutando il prepensionamento, il passaggio al privato o addirittura l'espatrio. In un momento in cui la sanità pubblica continua a rappresentare uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema di welfare, i dati raccolti da FADOI invitano a guardare oltre l'emergenza del momento. La presenza dei gettonisti è la punta dell'iceberg, come dicevamo. Le difficoltà nel reperire personale, il crescente disagio professionale e il rischio di una progressiva fuga dal Servizio Sanitario Nazionale sono ancora una volta i segnali di un problema molto più profondo che riguarda il presente e il futuro dell'assistenza sanitaria nel nostro paese. Comprendere che cosa sta accadendo oggi negli ospedali italiani significa anche riflettere su quale sanità vogliamo costruire per i prossimi anni.

0: che ne limitava fortemente l'utilizzo, i medici gettonisti continuano a rappresentare una risorsa necessaria per molti ospedali italiani. L'indagine Fadoi mostra come il fenomeno negli ultimi tempi si sia ridotto nelle medicine interne, ma resti molto diffuso nei pronto soccorso, dove la carenza di personale rende spesso indispensabile il ricorso a professionisti esterni. Ne parliamo col dottor Andrea Montagnani, presidente FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Buon pomeriggio, dottor Montagnani.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, spieghiamo bene, chi è il medico gettonista?
1: Il medico gettonista è il medico che viene assunto con contratto del tutto precario da spesso agenzie che forniscono nominativo e, anzi, direi che, per essere precisi, l'assunzione è delle agenzie e le agenzie prestano il medico gettonista alle USL, alle aziende ospedaliere che fanno richieste.
0: È un supplente?
1: È un professionista che magari è anche capace, certo, che però va a sostituire una mancanza che può essere di qualche giorno o di qualche turno anche un po' più lunga.
0: Qual è la provenienza di questi medici? Hanno spesso già maturato esperienze in strutture pubbliche, arrivano anche dal privato. Da dove vengono?
1: È molto variegata la provenienza. Possono essere anche colleghi più anziani che hanno finito la loro carriera e che si rimettono in gioco, come giovani che escono dal sistema pubblico e si mettono quindi sul mercato dei gettonisti, come può essere proprio un neofita, cioè appena laureato, che viene assunto e va a fare le varie sostituzioni. Ecco. Diciamo, è abbastanza poco regolamentata chi è dentro a queste agenzie di collocamento medici.
0: Senta, a un certo punto è nato questo decreto che in qualche modo ha cercato di regolamentare il fenomeno. Cosa prevedeva quel decreto del 2023, che ne limitava l'utilizzo? Dico bene?
1: Sì. Cercava di ordinarlo in una prospettiva di riduzione di utilizzo.
0: Dei costi. Anche per i costi,
1: sì,
0: per
1: anche,
0: ridurre i costi.
1: Anche per i costi, però faceva anche un discorso giustamente di professionalità, perché poi le proteste erano venute molto dalla componente medica, che si vedeva, certo, arrivare colleghi che guadagnavano certamente di più, che per forza di cose erano meno performanti e mettevano a rischio un po' il lavoro di equipe, di team, soprattutto nel pronto soccorso, dove ovviamente l'emergenza urgenza è di casa, ecco, quindi il tempo è importante e non è che uno in pochi turni può entrare nei meccanismi di produzione e salute,
0: certo,
1: che ci vuole qualche mese già a chi ha fatto la scuola di specializzazione, è già dentro agli argomenti. Quindi certamente venivano, destinati alle minori urgenze, ai codici bianchi, quindi quel lavoro un po' di sottofondo, ma che si tratta sempre di un lavoro di estrema delicatezza, ecco.
0: Chiaro. Però nelle medicine interne oggi il ricorso ai gettonisti è diventato residuale, mentre nel pronto soccorso invece no, anzi continua a essere molto diffuso.
1: Sì, questo dipende al momento scarsa attrattività delle scuole di specializzazione in medicina emergenza-urgenza, che quindi forniscono meno medici, anche dalla condizione di lavoro stressante, quindi del pronto soccorso, della medicina d'urgenza, che porta a uscire, magari andare nel privato dove è più tranquillo il lavoro e forse a parità di guadagno ci guadagna la qualità di vita, però ecco, anche questo tendenzialmente sembra essere corretta come trend negativo, un po' perché ci sono arrivati e gli incentivi economici, però sempre in maniera così un po' straordinaria, di orario in aggiuntiva, però insomma disponibilità economiche che hanno in parte frenato un po' la diaspora dei medici di pronto soccorso. E certamente però se uno in prospettiva va a vedere quelle che sono le scuole di specializzazione, ancora mancano una risposta concreta di attrattività di questo tipo di lavoro, che ovviamente è percepita dal giovane medico come un qualcosa di stressante, un qualcosa di poco gratificante, un po' anche perché come dire, comunichiamo un po' questo, ecco, facendo i vari dibattiti, comunichiamo che lavorare in pronto soccorso è rischioso e poco gratificante, sia dal punto di vista professionale e ancora più importante dal punto di vista economico.
0: Quindi, comunque insomma il risultato è che molti pronto soccorso non riescono ancora a fare a meno dei medici gettonisti, la carenza di organico è ancora critica, così critica da rendere inevitabile il loro impiego.
1: Dobbiamo considerare che il sistema sanitario non può fermarsi, no? Cioè non, e quindi è la soluzione indispensabile, ma che non deve diventare una soluzione poi strutturale. Questa è la cosa difficile, cioè programmare in un periodo medio-lungo per far sparire piano piano il problema dei medici a gettone, oppure anche medici con un contratto di lavoro autonomo ma che non hanno, come dire, la sicurezza di rimanere là dove stanno lavorando e quindi magari investono anche meno in energie, in sacrificio, cosa che poi chi fa quel medico ce l'ha sempre insomma, nell'istinto, il sacrificio verso il paziente.
0: Senta, dottor Montagnani, ma quali problemi proprio pratici, parlo di problemi a livello organizzativo e anche di continuità di cura, può creare la presenza di professionisti che lavorano solamente per singoli turni? Cioè, può aumentare il rischio di frammentazione dell'assistenza? Allora, poi penso anche ai pazienti cronici, no? La gestione dei casi complessi. Prego, mi scusi.
1: Per non essere frainteso, ovviamente il medico gettonista è un collega che può essere anche altamente preparato nella cultura medica generale. Quello a cui non è preparato è come si lavora in un reparto, che sia di pronto soccorso a maggior ragione, ma che sia anche qualsiasi reparto di area medica e medicina interna, ancor di più, che come dire, segue pazienti complessi con molte comorbilità che hanno anche, come dire, necessità dell'aspetto prevalentemente umano oltre che professionale. Beh, non si costruisce in poco, non entra un collega, anche se preparato dal punto di vista culturale, non entra nelle procedure, non entra nel modo di operare, nel modo di comportarsi, che è gestito poi dal direttore di reparto e quindi, come dire, che dà una via, un modus operandi che poi la squadra tende anche a preziosire col proprio, ognuno con il proprio valore. Questo si fa nel tempo e il gettonista non ha tempo, tempo di adeguarsi, anche perché poi
0: poi c'è la conoscenza dei protocolli, l'integrazione con il resto dell'equipe, no? Proprio la coordinazione tra professionisti.
1: Non solo il resto dell'equipe, il resto dell'ospedale, perché tutte le parti lavorano in maniera multidisciplinare, quindi la conoscenza anche solo, guardi, banalmente dei numeri di telefono che uno deve fare per contattare l'emergenza, certamente lo può leggere nelle procedure, ma se uno lì le fa un turno e basta, non ha nemmeno il tempo, ma nemmeno gli viene l'idea di farlo. Certo. Quindi è estremamente importante, perché ovviamente riduce quello che è la qualità del lavoro.
0: Non c'è dubbio, poi con la sporadicità della sua presenza è proprio difficile che riesca a inserirsi in questi equilibri, ecco, diciamo così, in questi equilibri. Esiste il rischio che la dipendenza dai gettonisti invece diventi una soluzione permanente anziché temporanea, dottor Montagnani?
1: Il rischio sì, che il rischio è sempre una probabilità, io spero che sia una bassissima probabilità, ma questo sta certamente ha un aspetto economico, un aspetto di visione di chi fa la politica sanitaria di programmazione, però io credo che veramente convenga metterci tutti gli sforzi possibili, perché non bisogna mai scordare che intanto il sistema sanitario pubblico è un elemento prezioso da non incrinare in questa maniera, e soprattutto ahimè noi tutti che siamo professionisti, tutti i cittadini possono essere pazienti, quindi è giusto dedicarci il massimo delle risorse, anche se ovviamente il sistema deve essere sostenibile, quindi non è facile, però ecco, chi è l'attore della politica sanitaria regionali e ministeriali deve certamente, ha questo scopo, questo compito che è difficile, complesso, ma lo deve risolvere.
0: Dottor Montagnani, non abbiamo finito, breve pausa musicale e poi torniamo.

0: I dati sui cosiddetti gettonisti non descrivono solo una soluzione tampone per coprire i turni negli ospedali, ma raccontano anche un fenomeno più profondo legato alla crisi del Servizio Sanitario Nazionale. La difficoltà crescente nel garantire la continuità assistenziale è infatti il riflesso di un malessere diffuso tra molti medici italiani. Burnout, carichi di lavoro sempre più pesanti, organizzazione complessa e prospettive di carriera percepite come poco attrattive stanno spingendo una parte della classe medica a riconsiderare il proprio ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale, fino a compiere scelte professionali diverse, talvolta anche radicali. Ne stiamo parlando col dottor Andrea Montagnani, presidente della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, FADOI. Dottor Montagnani, cosa rivela sullo stato di salute della professione medica il fatto che più della metà dei medici, si parla del 65%, abbia sperimentato almeno una volta il burnout?
1: Beh, diciamo, il burnout è una condizione veramente di disagio lavorativo e è un indicatore importante delle organizzazioni in generale e in questo caso sanitarie, da prendere in considerazione, da affrontare con vari rimedi se possibile. Certamente nasce da un disagio individuale che però che poi sfocia in una condizione proprio di sindrome da burnout che prevede proprio la minor capacità lavorativa, la minor attenzione, la disaffezione a ciò che è la propria professione, e ahimè questa è una condizione che tende anche un attimino a contagiare la squadra che vede più grigio di quello che realmente è, e quindi prima che la condizione si diffonda è bene intervenire cercando di capire le reali cause, che non sono uguali da tutte le parti ovviamente.
0: Poi il burnout, mi perdoni se la interrompo, ha anche implicazioni sulla sicurezza del paziente.
1: Sì, però anche qui bisogna comunicare giustamente le cose, sì. Ovvero il medico di per sé anche in burnout ha un grosso margine, perché veramente si spende

0: così diventa disattento, l'organizzazione non dà delle soluzioni, è chiaro che quella unità operativa fatta di quegli individui che hanno manifestato queste condizioni ha una performance minore e in questo dire c'è anche il maggiore rischio di errore clinico, questo è il dubbio.
1: Ed è vero che un medico su quattro sta pensando al prepensionamento? È vero anche che il 20% dei professionisti guarda al settore privato e altri invece vogliono andare all'estero?
0: Questi sono dati che derivano anche dalla nostra survey, quindi è certamente un'indagine, quindi esprime una condizione, un pensiero, una percezione dei medici internisti in particolare, ma un po' diffusa nei medici. Quello che credo condizioni sia la precarietà di un progetto futuro, no? Quindi chi è vicino alla svolta pensionistica probabilmente ci pensa seriamente. Con credo anche un po' di sensazione di malincuore, perché fare il medico è certamente un qualcosa che prende tutta la vita e andare in pensione e non è, diciamo, la prima soluzione. Però se uno deve lavorare con forte disagio, è chiaro, è
1: Chiaro,
0: vicino all'uscita, ci
1: evidente,
0: può pensare.
1: evidente, la
0: Andare
1: guadagna
0: all'estero.
1: l'uscita, no?
0: Certo, mentre il fattore estero ha diverse declinazioni. Ci sono medici che vanno verso Midwest e per guadagni superiori, oppure quelli che vanno verso la Svizzera perché hanno guadagni migliori, e ovviamente il fattore economico incide, ma ci sono quelli che escono perché i sistemi e l'organizzazione sono molto più dinamiche, snelle, le progressioni di carriera molto più chiare e rapide, per cui a 40 anni, a 45 anni, nel pieno della tua vitalità, arrivi anche a gestire del personale e a metterti in gioco. In Italia è tutto molto più lento, ma direi anche meno chiaro in quello che sono le tue possibilità. E questo scoraggia e quindi fa alzare gli occhi anche da altre parti, in altri orizzonti.
1: Cosa ne pensa delle case di comunità? Potrebbero rappresentare una nuova opportunità professionale per molti medici ospedalieri?
0: Allora, qui ho fatto anche un paio di articoli su questo, sul Quotidiano Sanità, perché come internisti vediamo le case comunità come un luogo altissima potenzialità di miglioramento del rapporto ospedale-territorio. Che l'ospedaliero possa andare a lavorare in casa comunità è questo anche un motivo di scambio di idee. Non deve essere così automatico. L'ospedaliero ha una sua missione dentro l'ospedale, verso se parlo della medicina interna, verso i pazienti più complessi, comorbidi, che sono quelli che devono essere però mantenuti il più possibile sul territorio per fare le cure. Quindi la casa comunità può essere il punto d'incontro fra i medici o specialisti ospedalieri, che di solito affrontano i casi più difficili, e la medicina generale, che invece, come dire, deve abitare la casa della comunità in una maniera continuativa. Questo, diciamo, è il punto più caldo in questo momento, visto un po' come dire, la discussione fra il ministro, la medicina generale. Però io credo che arriveremo a una soluzione, non so
1: Bene.
0: bene se prima o dopo, ma certamente la casa comunità sarà abitata da professionisti che cercheranno di arrivare all'obiettivo, che è quello di dare la salute al paziente e cercare di sgravare l'ospedale da quei pazienti che non dovrebbero arrivare in ospedale.
1: Esatto, bene. Grazie al dottor Andrea Montagnani, presidente FADOI. E noi abbiamo terminato. Vi lascio alla programmazione di Giornale Radio di Summertime. Un saluto a tutti da Vicky Mangone. A domani.
2: Giornale Radio. Sono le 16 e 57 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. 10 anni dal terremoto di Amatrice, Mattarella chiede di accelerare sulla ricostruzione, Meloni presente alla messa del pomeriggio. Non ci arrenderemo mai, Zelensky incassa il sostegno della Commissione UE.

0: E dal summit dei volenterosi alla festa per i 35 anni dalla liberazione dell'Ucraina dai russi. Contagiati dalla difterite, anche i familiari della bambina non vaccinata morta a Palermo. La prima giornata di Serie A si chiude oggi con due gare, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Giornale Radio News.
0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. 10 anni fa il terremoto di Amatrice che colpì duramente il centro Italia provocando 299 vittime in diversi centri. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il monito del presidente Mattarella che ha inviato un messaggio nella giornata di commemorazione. Alla messa delle 17 ad Amatrice è presente invece la premier Meloni. A celebrarla il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che stamattina in un'altra messa ad Arquata del Tronto aveva ricordato la sofferenza di quei giorni.
2: Quella sofferenza ci spinge a non arrivare tardi, a rinascere con il lavoro di ciascuno le proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato in quei giorni terribili, chiamando le difficoltà con il proprio nome, perché solo così si possono risolvere e trasformarle in nuova capacità ed efficacia, con la resistenza di cui siete stati capaci.
0: E in Ucraina è un giorno di festa per i 35 anni dalla liberazione dall'Unione Sovietica. A Kiev per le celebrazioni anche a sorpresa il premier britannico Burnham, che rinnovando il sostegno al popolo ucraino ha formalizzato a Kiev l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. E mentre dalla Commissione Europea arriva il via libera a un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi, fermo sostegno, intenzione di colpire economicamente ancora la Russia, arriva dal vertice dei paesi volenterosi, dove in primo piano rimane anche Macron, che ribadisce: un popolo libero non si sottomette. Da remoto partecipa anche la premier Meloni, che ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario, che in vista dell'inverno proseguirà con l'invio di generatori. L'Ucraina vuole la pace, ma non si arrenderà mai alla Russia, ribadisce il presidente Zelensky nel discorso alla popolazione pronunciato nel segno dell'orgoglio dell'indipendenza ottenuta. Un passaggio 35 anni fa che ha avviato un processo non privo di ombre. Lo ricordiamo nel servizio.
3: L'esplicita motivazione, si legge nella dichiarazione di indipendenza approvata dal Parlamento dell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, è quel che era successo nei giorni precedenti a Mosca, il tentato golpe, poi naufragato, che mirava a sovvertire le riforme avviate da Gorbaciov e soprattutto il progetto, avallato dal successore Yeltsin, di concedere maggiore indipendenza agli stati dell'Unione. Per Kiev lo strappo fu dunque più politico che nazionalista in senso stretto, anche perché larga parte degli ucraini è quantomeno bilingue e per esempio la città di Poltava, a est della capitale, è culla sia di Kotlarevsky, ritenuto il padre della lingua ucraina a fine Settecento, e del russo Gogol. La storia antecedente non abbonda del resto di espliciti moti antirussi. Perfino la strage degli anni 30 dell'Olomodor, la carestia che fece milioni di morti nell'ambito della collettivizzazione coatta dei terreni, venne ricordata con disprezzo, per lo più verso il suo architetto Stalin, più che per sentimento antisovietico, i cui cimeli sono ancora talvolta esibiti perfino da leader politici super patriottici. E all'indipendenza seguirono anni di crisi economica mai risolti, le tantissime industrie del sale, ad esempio, divennero subito pochissime nelle mani dei nuovi oligarchi. Poi l'escalation con Mosca tra aspirazioni verso Europa e NATO. Nel 2014 il presidente filorusso Yanukovych messo in fuga, il distacco della Crimea e quello del Donbass, teatro di quel fuoco incrociato, culminato con l'invasione russa del 2022. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: La bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, positivi e in isolamento 10 tra i familiari della piccola, che non era stata vaccinata. I contagiati sono in maggioranza minori, ma non in gravi condizioni perché vaccinati. Migliorano anche le condizioni del cuginetto ricoverato, salvo perché immunizzato. I genitori della bambina morta sono indagati per omicidio colposo. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza, argento, e Barbara Guarischi, bronzo. Per l'Italia, in testa al medagliere, si tratta del 14° oro. La prima giornata di Serie A si chiude oggi con due gare molto importanti. Si inizia con Bologna-Lazio, esame per Rino-Gattuso. In serata Roma-Fiorentina, Olimpico esaurito. Il servizio.
4: Il lunedì che pone fine alla prima giornata di Serie A si apre alle 18.30 con Bologna-Lazio, gara delicatissima per i biancocelesti, ancora sotto shock per l'eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Gara delicatissima quindi anche per il tecnico della Lazio, Rino Gattuso. Il Bologna di Domenico Tedesco cerca il successo di fronte al suo pubblico, ma al Dall'Ara sono attesi circa 3.500 tifosi laziali che in questa stagione sosterranno la squadra in trasferta, mentre lasceranno deserto l'Olimpico in contestazione con il presidente Lotito. Frattesi giocherà dal primo minuto, dirige Maresca di Napoli. Alle 20.45 sold out all'Olimpico giallorosso per Roma-Fiorentina, gara che promette spettacolo. Giampiero Gasperini intanto fa il punto su quanto finora fatto sul mercato.
5: Nell'11, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
4: Roma-Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro di Genova. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Eh sì, tutta l'estate qui su Giornale Radio c'è questa summertime, no? Che dura dalla mattina alla sera e ci vede tutti equalizzati per offrirvi il meglio dell'informazione e ovviamente anche la rotazione musicale. Buon pomeriggio da Eri Garuti al microfono, c'è anche Matteo Respinti in redazione, c'è Samuele Campochiaro in regia, noi siamo qui dalle 17 alle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. E naturalmente potete esserci anche voi, potete intervenire in diretta al 334 11 11 622 con dei brevi vocali e oppure insomma con dei messaggi scritti che cercheremo di leggere o che in ogni caso ci vedranno attenti, ecco, a quello che ci volete dire. Quindi oggi, allora, notizione, perché sull'Ucraina c'è la riunione dei volenterosi in questo anniversario dell'affrancamento, diciamo, dell'Ucraina dall'ex Unione Sovietica 35 anni fa, e sono state prese decisioni importanti di cui parleremo da questi volenterosi sostenitori, paesi sostenitori dell'Ucraina. E poi c'è soprattutto per noi italiani l'anniversario, il decimo anniversario del terremoto di Amatrice. Cioè, lo chiamiamo così, ma in realtà colpì ben 4 regioni, tante località, sappiamo 300 e più morti, 400 feriti, 41.000 sfollati, e la situazione a 10 anni di distanza non è ancora risolta per molte persone. Ne parleremo tra poco. Prima One Republic con I Ain't Worried.

0: I ain't worried vuol dire non sono preoccupato, invece mi sa che bisogna essere ancora preoccupati per la situazione a 10 anni dal terremoto, perché non tutto è stato ricostruito, non tutto è stato chiarito, anche se vogliamo, e soprattutto c'è bisogno ancora di molta solidarietà nei confronti delle persone colpite in 4 regioni da questo terremoto ormai 10 anni fa. Proprio oggi ricorre appunto il 10° anniversario. È in corso, l'avete sentito dal notiziario, la messa per la commemorazione di questo triste anniversario. È presente anche Giorgia Meloni, sul tema si è espresso il presidente Mattarella. C'è aria però di contestazione, adesso vedremo che cosa succederà appunto nei prossimi minuti, ma intanto noi vogliamo ripartire da dove questo terremoto ha colpito, sia nelle case, sia nelle famiglie, nelle persone ovviamente che hanno vissuto un dramma e lo ricordano, lo rivivono oggi a 10 anni di distanza. Parliamo con Sonia Santarelli, presidente del comitato civico 336 di Amatrice, che riunisce appunto terremotati e familiari delle vittime. Grazie per essere con noi, Sonia, buonasera.
1: Grazie, buonasera, grazie a voi per avermi data questa finestra in questa giornata. E allora io intanto rappresento il comitato civico 336 di Amatrice ed Accumoli,
0: okay,
1: di entrambi i comuni laziali che sono stati colpiti. Diciamo che noi come comitato rappresentiamo, siamo un comitato civico, quindi abbiamo chiaramente la funzione di rappresentare i diritti, le esigenze, le criticità che vivono i cittadini, la comunità che è rimasta sul territorio. E di conseguenza il nostro è stato sempre un lavoro di dare voce ai cittadini senza alzare la voce. Dare voce tecnicamente, studiando, conoscendo la normativa e chiedendo tavoli di incontro con il commissario Guido Castelli, con il deputato del territorio che è Trancassini, l'onorevole Trancassini, e con l'assessore regionale alla ricostruzione che è l'architetto Rinaldi Manuela.
0: Quali risultati avete ottenuto?
1: Allora,
0: quali riscontri?
1: I risultati sono molto semplici. Allora, le case sono state distrutte, no? Sono state le popolazioni sono state collocate nelle SAE,
0: sì,
1: soluzioni abitative d'emergenza. In tutto il comune ci sono 41 campi SAE per un totale di 640 SAE.
0: 640, quindi ogni SAE quante persone può contenere?
1: Beh, possono essere quelle da 40 metri quadri, che ci può essere anche una sola persona, oppure una coppia. Poi ci sono quelle da 60 metri quadri, che sono per 4 persone, e poi ci sono quelle fino a 80 metri quadri, che sono per nuclei familiari fino a 5-6
0: certo,
1: persone.
0: Capisco.
1: Quindi può essere una famiglia con un nonno, con una nonna e quant'altro. Allora io giustamente le ho detto: facciamo sentire la nostra voce senza alzare la voce, perché alzare la voce non ci porta a niente. Noi dobbiamo essere sinergici con le istituzioni, che non significa consentire a ciò che dicono, ma significa controbattere, eventualmente aggiustare il tiro. Perché? Perché è fondamentale la funzione nostra, anche se noi ci muoviamo con assemblee cittadine, no? Ricorrenti, assemblee cittadine. L'abbiamo fatta anche a Roma il 29 marzo, noi siamo stati al Teatro Adon a Roma e abbiamo incontrato la comunità amatriciana che risiede a Roma, perché come ben saprete noi abbiamo una rappresentanza importante di un 35% delle seconde case che sono tutte abitate da cittadini romani che vengono per le vacanze, che sono comunque una linfa vitale per il territorio. C'è stato sempre questo scambio tra Amatrice e Roma. Quindi è importantissimo ricostruire anche le seconde case al 100%. Noi abbiamo in mano una, diciamo, come dire, uno strumento che possa essere positivo e ricostruttivo e potrà potenziare anche il numero degli abitanti. Abbiamo solo un fattore che ci lavora contro, che è il fattore tempo. Perché lei deve immaginare che sono passati 10 anni. Un bambino che è nato l'anno del terremoto adesso fa le scuole elementari e sta andando alle medie. Se probabilmente ha perso l'abitudine, parlo delle seconde case, di venire in vacanza da Matrice perché la casa non gli è stata ricostruita, ma non è che significa che il bambino non è andato in vacanza, è andato altrove. E può darsi che quando è ricostruita la sua casa, di venire in vacanza in una delle 69 frazioni ad Amatrice, non ha più interesse. Questi sono motus sociali, no?
0: Ma al momento, scusi l'ignoranza, al momento qual è la situazione? Amatrice esiste? Amatrice ha un una sua realtà attuale?
1: Certo che io vivo da Amatrice. C'ho un'azienda agricola da Amatrice, mungo le vacche dentro una stalla di plastica, perché poi c'è anche la realtà delle persone che lavorano qua. Qua il lavoro è fondamentalmente legato all'edilizia e legato alla produzione agricola agroalimentare, ci sono allevamenti di vacche, di bufale, ma tutti noi allevatori viviamo e lavoriamo dentro stalle di plastica telonate. C'ha presente il circo?
0: Certo,
1: lei si immagina a lavorare ad Amatrice che l'inverno andiamo anche a meno 20 e l'estate a più 40 dentro a questi tendoni? Non salvaguardiamo neanche il benessere animale.
0: Esatto,
1: anche noi
0: per
1: allevatori,
0: voi né per gli animali.
1: Ci abbiamo da dirla molto, molto, diciamo, rivendichiamo una situazione critica molto, molto critica, perché poi ricostruire le stalle è legato a delle normative che non sono mai quelle giuste, perché prima c'era l'ordinanza numero 68, poi la stessa alla fine non sono riusciti ad applicarla, quindi c'è l'ordinanza 13.
0: Cosa
1: però
0: potrebbe essere fatto di più? Perché lei dice noi agiamo in sinergia, noi ascoltiamo, abbiamo avuto delle risposte, però qualche giorno fa, intervistata da DN Kronos, proprio lei diceva il commissario ci assicura che i soldi ci sono, ma le casette sono piene, cioè cos'è che manca dopo 10 anni?
1: Allora, manca la ricostruzione delle case. Perché le case ricostruite ridanno la socialità,
0: certo.
1: La gente prende
0: come
1: torna
0: mai,
1: ad essere
0: come mai
1: sicura.
0: Non è stato possibile per ragioni fisiche del territorio?
1: Perché intanto la macchina della ricostruzione è una macchina molto complicata, non è così semplice, perché il bene da ricostruire una casa è un bene privato, ok? E quindi la titolarità, il diritto reale è del proprietario. Queste case, come in tutti i paesi, molte volte sono una vicino all'altra, quindi non è il singolo che deve ricostruire, ma deve ricostruire l'aggregato, che sono magari 5 o 6 proprietari. Di conseguenza, secondo la normativa della ricostruzione, i privati si devono costituire in consorzio. Il consorzio deve nominare un presidente. Il presidente ha facoltà di interagire con le ditte, con i proprietari, con gli ingegneri, e addirittura il proprietario, quando ha delegato il presidente del consorzio, non ha diritto neanche ad entrare nel cantiere. E questo è stato fatto per non creare confusione, perché lei si immagina 10 proprietari che tutte le domeniche vengano a vedere, poi c'è una sicurezza sui cantieri da rispettare, diventa una confusione. Quindi c'è un diritto personale del proprietario. Chi ricostruisce e chi mette i soldi è lo Stato. Il direttore dei lavori risponde chiaramente in primis al proprietario che gli dà il progetto, ma poi risponde all'ufficio speciale ricostruzione, che con i SAL, che sono i saldi avanzamento lavori, gli danno praticamente il compenso ogni volta che avanzano nei lavori. Quindi la macchina della ricostruzione è molto complicata, quindi passano i tempi. Che succede poi? Che le ditte vanno in difficoltà economica, perché se non rientrano nei tempi dei SAL, quindi delle liquidazioni, si vanno in sofferenza, quindi c'è un gran numero di ditte che abbandonano. Quindi il proprietario deve rinominare una nuova ditta, rifare una nuova assemblea. Quindi diciamo che anche proprio il testo unico per la ricostruzione, il TURP del 2019, è molto molto molto molto complicato.
0: Senta,
1: molto
0: io le propongo, se può restare con noi ancora qualche minuto, sì? Di fare una piccola pausa musicale e poi abbiamo ancora diversi aspetti che volevo approfondire con lei, Sonia. Quindi restiamo insieme e ascoltiamo Cat's Eye con Animal.

0: E torniamo a parlare del terremoto che 10 anni fa scuoteva 4 regioni italiane e lo facciamo con Sonia Santarelli, presidente del comitato civico 336 di Amatrice e Accumoli, che è ancora con noi. Grazie Sonia, nel frattempo ci sono aggiornamenti.
1: L'avete sentito un po'?
0: Sì, siamo in diretta. Allora, le dicevo, avete sentito, mi lasci aggiornare gli ascoltatori con le frasi usate da Mattarella, che ha detto: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. E poi sappiamo che anche Meloni ad Amatrice, in questo momento durante la messa in ricordo delle vittime, prima ha incontrato i familiari, ha detto l'Appennino centrale rinascerà. E insomma, però queste sono sempre promesse per il futuro, no? Però si scontrano effettivamente con le difficoltà che ben conosciamo e che, di cui lei ci ha parlato, cioè le difficoltà degli appalti, della burocrazia, dei permessi e così via. E quindi abbiamo anche un altro aggiornamento che riguarda le parole del sindaco di Amatrice, cioè Giorgio Cortellesi, che a margine proprio delle celebrazioni di questo anniversario del terremoto ha detto: questa terra in questo momento ha bisogno di crederci, ci crede, le persone sono molto attive, proattive, abbiamo tantissime attività e associazioni, come mi diceva lei Sonia poco fa, e tanta è la voglia di rinascere. Parla di Amatrice, che è una città piccola ma importante, prima del sisma dice contavamo 2000 residenti che diventavano 40.000 nei periodi di maggiore afflusso. Ho visto una forza importante anche nei proprietari delle seconde case, di cui ci parlava anche lei. Poi quest'anno col caldo abbiamo avuto un'invasione, ci sono state tantissime feste, persone che erano andate perse negli anni sono tornate, c'è voglia di rinascere, il nostro teatro in 3 giorni ha venduto 1000 biglietti, tanta la voglia di allegria mancata per tanto tempo. È così, lei è d'accordo, Sonia?
1: Sì, no, assolutamente. Diciamo che il nostro territorio ha una vicinanza geografica con la regione Abruzzo, quindi siamo tutti con le teste abbastanza dure. Non è che gli abruzzesi ne debbano avere, perché è un vanto, perché noi fin al 1927 facevamo parte geograficamente dell'Abruzzo, a parte le battute. Allora, no, bisogna dire che la nostra forza, che la comunità, oltre a essere amatriciana residente, ma c'è un buon 35% di seconde case.
0: Sì, come ci diceva,
1: poco fa, che sono andati a Roma negli anni 60.
0: Certo, anche
1: e
0: loro
1: che sono rientrati.
0: Quindi anche a loro bisogna pensare, giustamente, come ci diceva. Senta, qualche giorno fa abbiamo intervistato una rappresentante di Action Aid che ha realizzato un'associazione che ha realizzato uno studio proprio a 10 anni sisma, e diceva: nonostante gli oltre 4,85 miliardi, quindi quasi 5 miliardi di euro programmati, nel 66% dei casi non è ancora cominciata la ricostruzione di scuole, municipi e presidi sanitari, quindi c'è ancora la fase di progettazione, un po'
1: di studio
0: per quelle difficoltà che ci diceva lei. Ovviamente per chi come me ha qualche anno, insomma, ha qualche annetto, io ricordo che quando ero piccolissima ci fu il terremoto in Friuli e divenne un po' un esempio per come la ricostruzione venne fatta a livello locale in pochissimi anni. Io non so, forse al giorno d'oggi non è più possibile, anche perché ci sono delle normative diverse. 50 anni fa era diverso. Però il pensiero va anche a quella situazione, e si spera sempre che in altri tipi di terremoti si possa fare il più velocemente possibile.
1: Diciamo una cosa, che il terremoto di Amatrice ha avuto un ritardo nella partenza, ma al di là del discorso che politicamente si sono avvicendati tutti i colori, rosso, verde, giallo rosso e adesso nero, grigio scuro,
0: destra-sinistra,
1: non è cambiato niente. Allora, intanto c'è stato il problema che all'inizio non si è capito che il terremoto di Amatrice e anche di Accumoli, che hanno questo capoluogo centrale intorno una miriade di piccoli paesi. Amatrice ha 69 frazioni, quindi significano 69 chiese, 69 cimiteri, e magari pochissimi residenti, però da un punto di vista urbanistico e della ricostruzione di strade e di servizi, di sottoservizi, è come se fosse un quartiere, che mi capisce? Allora, certo. All'inizio praticamente, senza adesso nominare i commissari, hanno pensato di fare un copia e incolla con il terremoto dell'Aquila, visto che eravamo due paesi di montagna, cioè avevamo pure la produzione del latte noi e quelli del Collimilia, scusami, mi confondo perché intendevo, si sono confusi con le vaccherie che facevano il parmigiano, no?
0: Purtroppo diciamo che la storia dell'Italia, anche recente, è piena di terremoti e altri disastri, quindi purtroppo
1: prima si è tentato di fare come avevano fatto in Emilia e non ha funzionato. Poi hanno pensato di fare un copia incolla come organizzazione, no? Perché tu quando devi ricostruire devi organizzare. Di fare come avevano fatto all'Aquila, perché sai, città vicina di montagne, va bene, ma noi con l'Aquila non c'entriamo niente. L'Aquila è un capoluogo di provincia, una città universitaria, cioè non è. Quindi hanno capito poi, con l'arrivo del commissario Legnini 2019, che per Amatrice, insieme al sindaco Fontanella, che mi piace rinominarlo, che purtroppo è morto di terremoto, non sotto il terremoto, è morto di ictus massivo per grande stress che viveva il sindaco, però avevano intuito benissimo che bisognava fare un vestito su misura per Amatrice e le sue frazioni. Poi c'è stato il cambio del governo, quindi si è insediato un nuovo commissario, che è il senatore che oggi sta anche a Amatrice con la Premier, che ovviamente ha cercato di adattare e ricominciare pure lui con nuovi sistemi. Adesso fondamentalmente è la macchina, perché dal momento che si presenta un progetto per ricostruire un aggregato di case, al momento che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio emana e accredita i conti
0: la sentiamo male, siamo in chiusura, quindi abbiamo capito comunque il concetto, le difficoltà sulla ricostruzione. Io la ringrazio, la devo salutare, ma grazie davvero di essere stata con noi. Sonia Santarelli, presidente del comitato civico 336 di Amatrice Accumoli, e davvero un in bocca al lupo a tutti coloro che abitano in quelle zone o che vorrebbero ritornarci. Noi, per chiudere questo spazio, vi aggiorniamo anche sulle notizie di stampa, di agenzia, insomma, che stanno arrivando, e come vi dicevo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Amatrice proprio circa intorno alle 16:30, ha incontrato le famiglie e poi sta seguendo la messa del Cardinale Zuppi, e per il momento diciamo non si temevano, c'era qualcuno che prevedeva fischi come a Taranto per la Presidente Meloni, invece è stata accolta anzi da incoraggiamenti e sembra quindi che la sua presenza sia stata particolarmente apprezzata. C'è anche una parola, una frase da parte di rappresentanti del Partito Democratico attraverso una nota di Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, a 10 anni dal terremoto, quindi non basta ricostruire, bisogna anche garantire il futuro, servono capacità di agire e sostegno vero alle comunità locali, non limitarsi a costruire gli edifici ma ricostruire il futuro. È il nostro auspicio, ovviamente, penso che siamo tutti d'accordo nell'augurare davvero che ogni problema possa essere risolto al più presto.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Circolazione sostenuta sulla direttrice da sud verso nord per i rientri verso le grandi città. In Campania code in A2 tra Ponte Cagnano Sud e Baronissi verso Fisciano. In A30 code in ingresso alla barriera di Salerno e più avanti tra Maddaloni e il bivio per la 1 verso Caserta. In A1 poi rallentamenti e code a tratti tra Ponte Corvo e Valmontone, tra Magliano Sabina e Orte, tra Arezzo e Firenze Sud, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti per il traffico anche in A14 tra Forlì e Imola e più avanti tra Castel San Pietro e Borgo Panigale verso la 1. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eh sì, dopo quest'ampia pagina è dolorosa, anche perché ovviamente parlare del terremoto significa per molti di noi ricordare magari persone che sono state colpite direttamente, nel mio caso amici che hanno solo avuto la casa lesionata, per fortuna non danni alle persone, ma per molti altri sappiamo che è andata molto peggio. E per quanto riguarda invece la prossima mezz'ora, spazieremo un po' tra due argomenti delle ultime ore molto importanti, cioè uno è quello della nel fermo della Sea-Watch e di conseguenza di tutte le polemiche sui migranti, sulle rotte migratorie nel Mediterraneo, le polemiche tra Italia e Germania e così via. E poi guarderemo anche alla Svizzera, cosa sta succedendo a casa dei Moretti, perché sappiamo che il marito è stato arrestato non per i tanti morti causati dalla coppia con la loro, diciamo, incuria, il loro disinteresse, se non peggio nella gestione del proprio locale, che appunto ha preso fuoco a Capodanno, ma stavolta è stato arrestato comunque perché ha maltrattato la moglie, quindi avrebbe appunto picchiato la moglie che è stata in ospedale, dovrebbe essere però già uscita. Un episodio sicuramente molto grave, ma fa riflettere anche il fatto che la giustizia si sia mossa per fermare Moretti in questo caso, ma non, come dire, non nei casi precedenti, dove forse ci sarebbe stata necessaria altrettanta severità. Questo per quanto riguarda la prossima mezz'ora, a partire dalla questione delle rotte migratorie e delle navi che salvano i migranti nel Mediterraneo. Tra poco, dopo MGK o MGK con Miss Sunshine.

0: così la canzone, cioè parlano mentre sta finendo, applaudono eccetera nello studio di registrazione evidentemente, però ci fa sempre girare perché diciamo ma chi è che ha lasciato un microfono aperto dove non doveva? No, è così la canzone. Allora vi preannunciavo che stiamo per parlare della Sea-Watch, che come sapete è stata fermata, per l'esattezza la Sea-Watch 5 è stata fermata dal Ministero degli Interni italiano, quindi da Piantedosi, con una multa, uno stop di 45 giorni e una multa da 7.500 euro. Questo che cosa comporta, qual è stata la risposta di Sea-Watch, come analizzare il fenomeno e appunto la presa di posizione italiana, lo chiediamo a Valerio Nicolosi, giornalista di Fanpage, esperto di migrazioni e rotte migratorie, autore di numerosi reportage dal Mediterraneo e dai confini europei. Grazie Valerio per essere con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, tu come interpreti questa notizia e la risposta di Sea-Watch, che ricorda, ecco, questa ONG tedesca dice in realtà è più l'Italia che collabora con i criminali, no? Questa è una accusa che sempre viene fatta a chi salva i migranti in mare, si dice beh però c'è un traffico di migranti fatto da gruppi criminali, quindi andare lì e salvare le persone perché si sa che vuol dire che si sa che arrivano perché si è state avvisate, questa era una delle tematiche care a Salvini ad esempio, e in questo caso invece la Sea-Watch penso che faccia riferimento nella sua replica, faccia riferimento al caso Almastri, però illuminaci tu.
1: Sì, non solo. Allora, il tema è questo. Tutto quel castello giudiziario anche, che poi è stato smontato, quello messo in piedi da Carmelo Zuccaro, procuratore di Catania, per tanti anni ha indagato su tutte le ONG, non c'è stata una sentenza contro le ONG, c'è da dire questo, cioè proprio da un punto di vista giudiziario tutte quelle accuse di da un lato favorire, cioè fare il da pull factor, ovvero da fattore di spinta delle partenze dalla Libia. C'è uno studio portato avanti da Matteo Villa, in particolare di ISPI, ma non solo il suo, però il suo è stato il primo e a mio avviso anche quello più approfondito, che proprio dati alla mano, presenza di ONG, partenze e arrivi, diciamo che questo pull factor non esiste. E dall'altro, e quindi viene smontato da un lato questa retorica, dall'altro poi c'è appunto c'è stata l'accusa più volte portata avanti da anche in aule giudiziarie, cioè su delle inchieste in realtà, perché poi appunto in aula non si è mai arrivati ad una sentenza in questo senso, di collaborazione tra ONG e trafficanti. Quello che dice la Sea-Watch è altro, ovvero dal 2017, febbraio 2017, da quando il governo, non c'era la destra, su questo va sempre detto, c'era un governo di larghe intese a maggioranza Partito Democratico, il ministro dell'Interno era Marco Minniti del Partito Democratico, e ha fatto un accordo con le milizie libiche, ricostituendo una guardia costiera, ma di fatto con delle milizie. Appunto Almastri, un ricercato internazionale per stupri, torture, abusi anche su minori, ma un altro, penso Albigia, nello scavo, collega, anche amico di Avvenire, insomma è stato sotto scorta tanto tempo per le minacce di un altro comandante della Guardia Costiera, che appunto era Albigia, e quindi questi sono dei criminali, ma lo dicono appunto, lo dice la Corte Penale Internazionale, a capo di questo sistema di traffico di esseri umani, ci sono dei criminali. Questo sistema noi lo paghiamo per chiudere una rotta, cioè è molto cinica la cosa. Noi in qualche modo dobbiamo ridurre gli arrivi, e quindi io pago chiunque, anche Kais Saied, cioè un dittatore tunisino, noi lo stiamo pagando per chiudere la rotta tunisina, stessa cosa facciamo con la Libia, con i criminali libici. Quindi dietro la risposta di Sea-Watch c'è questo. Io sposterei, se posso, certo, però l'orizzonte di questa polemica su altro, anzi soprattutto non della polemica ma del come dire, di questo stop di 45 giorni.
0: Vorrei solo puntualizzare una cosa, poi ti lascio ovviamente approfondire l'aspetto che volevi, di cui volevi parlarci. E c'è anche una replica fatta proprio da quell'alleanza di 13 organizzazioni di soccorso, no? Che dall'anno scorso si sono messe insieme nell'alleanza Justice Fleet, cioè la flotta della giustizia, e dicono, Lisa Böhm, la portavoce, dice: negli ultimi anni i tribunali italiani hanno ripetutamente sottolineato il ruolo salvavita del soccorso civile in mare, chiarendo che la cosiddetta Guardia Costiera Libica e la centrale di coordinamento libica non sono attori legittimi del soccorso in mare, era quello che anche ci dicevi tu. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il numero delle vittime nel Mediterraneo è salito a oltre 1600 persone dall'inizio dell'anno. Solo dal 4 agosto sono stati ritrovati più di 55 cadaveri. Tra l'altro, quello della Sea-Watch 5 è l'ottavo fermo di una nave di un ONG nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. E aggiungerei anche come tema, butto lì un po' di cose, poi tu ce le commenti insieme, che appunto c'è questo scontro tra il governo e le organizzazioni umanitarie impegnate nel Mediterraneo, ma anche c'è la polemica con la Germania, no? Perché appunto queste ONG sono tedesche, o almeno alcune, Sea-Watch è tedesca, e quindi all'inizio di settembre è previsto un incontro bilaterale tra Piantedosi e il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, e si parlerà anche soprattutto dei dublinanti, cioè dei migranti richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione diverso da quello di primo ingresso. E sappiamo che la Germania voleva rimandarci appunto i dublinanti, alcuni dublinanti, e l'Italia ha detto: beh, pensate a quello che ci dovete, insomma, per il fatto che ce li spedite qua con le vostre navi delle ONG. Questo tanto per ricapitolare per i nostri ascoltatori.
1: Ma infatti la polemica, poi ripeto, poi più che polemica è intanto il fermo soprattutto contro Sea-Watch, cioè non contro, anche altre navi sono state fermate, però in questo caso Sea-Watch diventa il simbolo,
0: cioè, tu dici,
1: no? Quantomeno
0: contro la Germania questa azione è un messaggio direttamente alle autorità tedesche.
1: È un messaggio, sì, anche perché in passato, diciamo, Sea-Watch non è nuova ad essere al centro di polemiche che riguardano Roma e Berlino, cioè i due governi nazionali. E pensate anche, come dire, Giorgia Meloni in campagna elettorale, propaganda, ci ha fatto anche, come dire, una canzone, no? Se la Sea-Watch io prendo la nave, la affondo, era proprio diventato un obiettivo, perché post Carola Rackete con la Germania che diceva no, è tutto legittimo, e poi Sea-Watch, esattamente come CI, che è l'altra ONG tedesca, ricevono i finanziamenti dalla Chiesa protestante tedesca, quindi, come dire, c'è, e poi da, ovviamente, da piccoli sostenitori, però principalmente, diciamo, la Chiesa protestante, quindi in qualche modo diventa un obiettivo nel momento di tensione tra i due paesi, e in questo momento c'è una fortissima tensione non solo con la Germania, ma in particolare con la Germania, perché ovviamente è il paese forte dell'Unione Europea. E a quel punto ti dicono, cioè, l'Italia vorrebbe bloccare i dublinanti dalla Germania per poi provare a bloccare tutti gli altri. Il problema però è uno, che operatori dell'informazione, giornalisti che seguono questo tema da tanto tempo, era inevitabile con il nuovo patto per le migrazioni.
0: Quello del 12 giugno,
1: Quello del 12 giugno. Perché Meloni ha detto è una nostra vittoria, perché sui paesi terzi effettivamente c'è stata una vittoria dell'Italia, ovvero il modello Albania, quello di prendo le persone e le porto in un paese terzo con il quale ho fatto un accordo, il modello Albania diventa un modello europeo. E questo è stata sicuramente una vittoria di Meloni, ma una vittoria in realtà molto difficile da portare avanti, proprio perché in realtà ogni ricorso poi a quel punto diventa un blocco a quel modello lì. Il rovescio della medaglia dei sovranisti europei, che hanno voluto questo, cioè, come dire, il rispetto dell'accordo, e non nel momento in cui una persona arrivata in Italia e passata verosimilmente per Ventimiglia o Bardonecchia, quelli sono i passaggi, si arriva in Francia, da lì si rientra in Germania, si va verso la Germania, e deve essere rispedita in Italia, perché questo è questo prevede il patto per le migrazioni.
0: E quindi l'hanno voluto e gli si ritorce contro, tu dici?
1: Sì, è stato un autogol pazzesco dell'Italia che lo ha sostenuto, e poi ci ricordiamo, insomma, Meloni, Piantedosi, Tajani, che dicevano questo è un grande successo politico dell'Italia, ma il successo politico dell'Italia si sta ritorcendo contro di noi.
0: E vedremo quali saranno gli sviluppi, soprattutto a inizio settembre, quando Italia e Germania ne riparleranno. Intanto grazie Valerio Nicolosi di Fanpage, che ci ha aiutato ad approfondire questa notizia. Un po' di musica con James Morrison, You Make It Real.

0: Parliamo adesso della vicenda dei Moretti a Crans-Montana. Parlavamo poco fa, insomma, degli sviluppi delle ultime 24 ore, cioè l'arresto di Jacques Moretti per violenze sulla moglie, e ne parliamo con uno dei giornalisti che in Italia hanno seguito più assiduamente la vicenda di Crans-Montana da Capodanno ad oggi. Alessio Ribaudo del Corriere della Sera, grazie Alessio per essere con noi.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, intanto ricapitolaci Jacques Moretti, quante accuse aveva, quante condanne, quante colpe gli sono state imputate, sono venute fuori dopo, no? Perché in giro per l'Europa, tra Francia e Svizzera, ne aveva un po'. Ricordiamo il personaggio di Jacques Moretti.
1: Sì, Moretti già aveva avuto diversi procedimenti penali, alcuni finiti con archiviazioni, altri che invece sono andati avanti. Per esempio aveva avuto un'inchiesta per sfruttamento della prostituzione, un'altra inchiesta era andata avanti per i fondi Covid. Sicuramente aveva, come dire, un passato molto borderline, aveva anche gestito dei locali di

0: veramente, come dire, tracciano un profilo della persona.
1: Tu che ti sei fatto un'idea della giustizia svizzera, adesso senza generalizzare, però ecco, a Crans-Montana diciamo che molti italiani siamo rimasti sorpresi per il trattamento di favore dato a questa coppia, no? Anche nelle misure prese nei loro confronti. Però poteva essere una forma di garantismo applicata correttamente. E qui in questo caso invece cioè si è intervenuti per togliere Moretti dalla casa della moglie e metterlo in carcere.
0: Sì, come avevamo detto anche la scorsa volta, il sistema penale svizzero è profondamente diverso da quello italiano, per cui per noi italiani capire i meccanismi e la giustizia svizzera alle volte è veramente faticoso. Nella fase preliminare, cioè quella che si è avuta sino ad oggi del Costellation, c'è proprio la rappresentazione plastica del sistema giuridico svizzero, che è molto garantista nella fase iniziale dell'indagine del procedimento, motivo per cui si è arrivato all'arresto iniziale di Moretti solo dopo una settimana, poi gli sono state alleggerite le misure preventive, addirittura poteva firmare o comunque segnalare la propria presenza in videochiamata, cosa che a noi italiani ci fanno inorridire, perché in Italia è completamente diverso il sistema. Però studiandolo a fondo c'è un rovescio della medaglia. Il sistema giudiziario svizzero è molto più veloce di quello italiano e
1: Che
0: nella
1: non vuol dire
0: seconda fase,
1: molto, non
0: che
1: vuol
0: non
1: dire
0: vuol dire molto,
1: molto.
0: che non vuol dire
1: Scusami la
0: molto per
1: battuta.
0: No, però probabilmente si arriverà a una sentenza di primo grado in una maniera molto più veloce rispetto agli standard giudiziari italiani. Motivo per cui, se in questa fase viene tutelato chi è accusato della strage, potrebbe significare che una volta arrivato a giudizio, lui potrebbe, una volta condannato, e se condannato, andare in carcere molto più celermente di come avviene in Italia.
1: Staremo a
0: Quindi,
1: vedere, quindi. Ci sono
0: sì.
1: già delle date, delle tempistiche, visto che dici che saranno brevi, qual è il prossimo appuntamento, se si sa già?
0: Allora, per quanto riguarda questa vicenda, cioè quella dei maltrattamenti alla moglie, segue un binario parallelo. E lui è stato, le violenze sarebbero accadute nella notte fra l'11 e il 12 agosto, e adesso si attende anche l'interrogatorio della moglie, ci saranno tutta una serie di prassi giudiziari, mentre per quanto riguarda il procedimento che coinvolge gli italiani, diciamo così, la prossima data sarà il 26 ottobre, e il 26 ottobre è una data molto importante perché sino a oggi i due coniugi sono stati granitici nella difesa.
1: E infatti adesso invece si divideranno dopo questo episodio, immagino che prenderanno avvocati diversi, finora hanno avuto lo stesso.
0: Finora hanno avuto lo stesso, il sistema giuridico svizzero è in questo è molto simile a quello italiano, cioè un avvocato non può difendere due soggetti che hanno interessi diversi nello stesso procedimento.
1: Quindi può
0: Motivo
1: succedere,
0: per
1: per essere chiari e terra terra, cerco di spiegare quello che immagino, cioè che magari la moglie darà la colpa al marito e il marito alla moglie per quello che è successo a Capodanno.
0: Potrebbe accadere questo e si sgretolerebbe appunto questa difesa unica con lo stesso avvocato dei due Moretti, e vogliamo ricordare che le accuse sono veramente pesanti perché c'è omicidio per negligenza, lesioni personali per negligenza, incendio. E questo, se si rompe il fronte, diciamo, fra i due coniugi, potrebbe portare a svolte improvvise per quanto riguarda l'inchiesta. Devo dire che c'era stata una piccola avvisaglia, perché mentre loro erano stati visti sempre uniti, sempre mano nella mano, uno che difendeva l'altro, l'ultima volta che li avevamo visti in pubblico, cioè il 5 giugno, i due sono arrivati con due macchine diverse e chiaramente non è una prova di nulla, però qualcosa, forse qualche crepa si iniziava forse a vedere anche in questa scelta di arrivare separatamente in tribunale. E
1: Mancano
0: che
1: due, sì, no, ti lascio concludere il pensiero, poi ti volevo chiedere una cosa, mancano meno di 2 minuti, ti volevo chiedere anche che cosa succederà, cioè se ci saranno sviluppi anche su coloro che potrebbero aver protetto i Moretti, perché noi abbiamo avuto forte questa sensazione che a livello di autorità locali, a livello anche di magistratura, cioè

0: siano stati usati i guanti di velluto, davvero.
1: Sì, e anche se non c'è stato clamore su questo aspetto, gli indagati per il rogo del Costellation sono ben 16, quindi ci sono altri 14 indagati oltre a Moretti
0: Che tipi di indagati? Ecco, sì, spiegaci.
1: Sono amministratori, ex amministratori e funzionari comunali. E questo è importante perché l'accertamento quindi non riguarda soltanto la gestione del locale, ma anche i controlli e le eventuali responsabilità istituzionali che potrebbero aver creato le precondizioni e poi le condizioni per il rogo. E chiaramente anche questo aspetto è molto importante perché potrebbe significare che non c'è stata soltanto la negligenza o, tra virgolette, il dolo dei due gestori, ma che questa sensazione che tu hai detto potrebbe, una volta a giudizio, essere validata dalla magistratura che li
0: Certo,
1: ha indagati.
0: il sospetto può essere anche quello di corruzione, però lì va dimostrato, va visto un flusso di denaro da una parte verso un'altra, perché se no rimangono in illazione ovviamente. Però certo, mancati i controlli ci sono stati, questo è vero, e chi lo sa se sono state solo leggerezze. Mancanza di personale per fare i controlli o c'è qualcosa di più. Grazie, grazie davvero
1: Grazie a voi.
0: Alessio, grazie di essere con noi, Alessio Ribaudo, e alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: E noi lasciamo la linea al notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 18.
5: Giornale Radio News.
6: Buona serata da Daniela Ubaldi. Ci serve un pacchetto di missili Patriot entro l'inverno. Zelensky parla al summit dei volenterosi riunito nel giorno in cui l'Ucraina festeggia i 35 anni della liberazione dall'Unione Sovietica. Momento difficile, ma il paese non cadrà, tiene il punto il presidente ucraino Zelensky. Intanto il premier britannico Burnham, nella sua prima visita ufficiale in Ucraina, autorizza la produzione di Storm Shadow a Kiev e la Commissione UE vota a favore del finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. E la Premier Meloni ha confermato l'impegno italiano anche sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori destinati in particolare a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. L'Iran sta completamente collassando, così Trump sul suo social Truth, nelle ore in cui tocca record negativi la moneta iraniana e si avvicina all'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico che prevede sanzioni senza precedenti per Teheran. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gari Bavadi, mentre i Pasdaran fanno sapere le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz sono pura fantasia. Due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei nel Sud Sudan. Lo riferisce la missione delle Nazioni Unite parlando di un attacco da parte di persone non identificate. Lo Stato è al centro di un conflitto tra le forze governative e quelle di opposizione. Clan Montana resta in carcere. Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, la probabilità di una fuga sarebbe notevolmente aumentata. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Ed è tutto, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Il tempo vola qui, siamo già all'inizio della seconda ora con Erika Ruti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Samuele Campochiaro in regia. Volevo cambiarti ancora il cognome, dai, faremo un sondaggio: che cognome volete dare a Samuele? Ditecelo al 334 11 11 622. Per il momento resta Campochiaro, cioè il suo. Allora, potete ovviamente intervenire in diretta, come vi dicevo, con dei vocali o anche scrivendoci qualcosa. Nella prossima mezz'ora apriremo un capitolo molto molto importante tra le notizie di oggi, cioè quello sull'Ucraina, perché oggi c'era questa riunione dei volenterosi che ha visto anche la partecipazione un po' a sorpresa di Burnham dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito, e subito la partecipazione reale o virtuale, perché alcuni erano a Kiev, altri erano in collegamento da remoto, come ad esempio Giorgia Meloni, ma subito la partecipazione di Regno Unito e Francia insieme con Macron si è tramutata in una notizia molto forte, una svolta, cioè ne parleremo tra poco, comunque la possibilità per l'Ucraina di utilizzare e di realizzare armi di un tipo particolare. E poi invece ci sono anche altre notizie ovviamente su questa che è una giornata che l'Ucraina dedica al ricordo, alla celebrazione della sua indipendenza dalla ex Unione Sovietica 35 anni fa. E poi parleremo anche di aspetti più, come dire, più tecnici legati alla possibilità di guerra ibrida, no? Se ne è parlato per la Russia, ma anche per l'Iran nei confronti dell'Occidente. Ne parleremo con un esperto tra poco. Prima Jelly Roll con Hands Up.

0: E dopo Jelly Roll con Hands Up, appunto, parliamo del capitolo Ucraina. Oggi ci sono davvero tante notizie, tanti sviluppi, anzi già da ieri in realtà, perché Zelensky aveva parlato del piano di pace possibile nel 2027, delle elezioni che non sanno da fare, e oggi c'era la riunione dei volenterosi di cui vi parlavo poco fa, con sviluppi molto importanti. Ne parliamo con Marco Imarisio, inviato speciale del Corriere della Sera. Grazie Marco.
1: Grazie a voi.
0: Un piacere ritrovarti dopo qualche anno. Ci eravamo incontrati a Torino per un dibattito, ormai è passato un po' di tempo. Allora, Marco, come possiamo riassumere il significato di quello che sta emergendo dall'incontro dei volenterosi di oggi? Ti faccio partire subito dalle ultime notizie, cioè Gran Bretagna, o meglio Regno Unito e Francia, che autorizzano l'Ucraina a fare un passo in più in termini di armi, anche mettendo forse a rischio, no? Perché la Russia ovviamente non prende bene questa decisione.
1: Ma mi sembra che in questo momento la guerra stia andando secondo un percorso oramai prestabilito, diciamo un copione quasi scritto. Non c'è l'intenzione di la pace, mi sembra molto lontana. I governi europei, soprattutto la coalizione dei volenterosi, mi sembra oramai, non dico rassegnata, ma come dire, preparata per questo statu quo, e quindi si prepara anche a protrarlo nel breve periodo, diciamo di anno in anno, non stiamo a guardare troppo lontano. Dall'altra parte è bastato sentire il discorso di Vladimir Putin a Russia Unita, al congresso di Russia Unita, che il suo partito personale, e prima di Putin quello che hanno detto Dmitry Medvedev e Sergei Lavrov, che sarebbe anche il ministro degli esteri, hanno parlato di canale europeo, di canile europeo, hanno parlato di Europa schiava dei nazisti, hanno parlato di hanno usato dei toni verso l'Europa che, diciamo, sono piuttosto scoraggianti per chi dovrebbe cercare la pace, ecco. E quindi né da una parte né dall'altra.
0: Ma invece le parole di Zelensky di ieri, che diceva, anche con una certa, come dire, freddezza, no? Calcolare tra dicembre e la fine dell'estate 2027 si apre una finestra di opportunità, perché ci saranno delle condizioni, poi ci saranno le elezioni un anno dopo in America, quindi insomma si entrerà in campagna elettorale, prima c'è questa finestra. È strano forse, o forse no, per le strategie politiche militari non è così strano, magari fa effetto solo ai comuni cittadini.
1: Dunque, un conto sono le strategie politiche e un conto quelle militari. Parliamo delle strategie politiche. La strategia politica di Zelensky è molto chiara. Zelensky l'ha detto ieri, stiamo preparando una proposta di pace assieme all'amministrazione americana, non si sa a quale livello, visto che oggi i due principali emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, non si sono recati a Kiev come gli altri leader europei per celebrare l'indipendenza ucraina. Comunque ha detto stiamo preparando una nostra proposta di pace, ma il problema, quando dall'altra parte c'è un muro che dice o si fa una pace russa, la mia pace, o si va avanti a oltranza, e in questo momento Vladimir Putin ha grande interesse ad andare avanti a oltranza. Tu puoi preparare tutte le proposte, tu puoi preparare i migliori discorsi, ma se dall'altra parte non c'è nessuno che ti ascolta, e questo stiamo parlando di, al momento non ci sono davvero dei passi.
0: Ma quindi perché Putin dovrebbe ascoltare nell'estate del 2027 a questo punto? Cioè, come si fa a prevedere
1: Perché Volodymyr Zelensky spera che questa guerra di logoramento messa in atto dall'Ucraina nei confronti della Russia, che sta causando danni enormi all'economia russa, possa sortire degli effetti.
0: Cioè indebolire o far cadere Putin.
1: No, indebolire, far cadere Putin è molto difficile. Se abbiamo speso gli ultimi 5 anni a dire che Putin non solo è un dittatore, ma è anche uno spietato, diciamo così, gestore dell'ordine pubblico interno, fondamentalmente, come dire, ha creato un regime che una forma di autoritarismo che pratica la repressione a più livelli. Ecco, se abbiamo passato tutti questi anni a dire che Putin è questa cosa qua, è difficile ipotizzare a breve una sua caduta per via interna. Per via esterna ci può essere una guerra di logoramento, ma non mi sembra che Putin, l'ho scritto anche oggi, anteponga, come dire, i disagi che la sua popolazione sta vivendo agli obiettivi di guerra che si è prefissato, per cui non, al momento, se devo essere sincero, per chi spera nella pace, il panorama risulta abbastanza desolante.
0: E forte di questa consapevolezza, Macron oggi ha detto non soltanto che appunto c'è il via libera perché l'Ucraina si doti di armi più potenti, più a lungo raggio, insomma, e le possa anche costruire, ma la Russia, dice Macron, cercherà di intensificare le pressioni contro i paesi europei per farli desistere dall'appoggio all'Ucraina. Quindi in sostanza si è già portato avanti per far capire anche alla propria popolazione, credo, che ci potrebbero essere tempi duri. Tu cosa ne pensi di questo? Cioè, la Russia potrebbe avere interesse, una volta capito che lo scontro è comunque totale, cioè non gli si fa passare quello che vorrebbe Putin, potrebbe attaccare un po' più direttamente gli interessi europei o il territorio europeo?
1: Allora, un attacco diretto sul territorio europeo, secondo me, è altamente improbabile. Anche, diciamo, gli analisti militari meno engagé, ovvero che si cercano di mantenersi più neutrali, lo ritengono altamente imprevedibile. La Russia ha speso tantissimo in questa guerra, sta spendendo tantissimo, non sarebbe pronta nei prossimi anni a intraprendere un'azione militare, tantomeno contro un paese europeo che, ricordiamo, è anche un paese della NATO, quindi scatterebbe il famoso articolo 5 e la NATO reagirebbe come un solo uomo. Ok, quindi questa, certo, mi sembra un'ipotesi altamente improbabile. Altra cosa è, diciamo, quella che viene chiamata guerra ibrida, una forma di guerra anche subliminale, certo. No, adesso subliminale è quasi una battuta, anche se oggi non
0: virtuale.
1: Anche se in un'interessante intervista al mio giornale, al Corriere della Sera, oggi Maia Sandu, la presidente della Moldavia, l'ha definita tale. Ma, come dire, stiamo ai fatti: che vi sia una guerra ibrida, ovvero una guerra di intromissione, tentativi di influenzare le elezioni, sabotaggi cibernetici, questo è in atto. Un attacco diretto, diciamo wall to wall, un attacco frontale, tipo 24 febbraio, tipo quello del 24 febbraio del 2022, nei confronti dell'Ucraina, avvenuto in Ucraina, nei confronti di un paese europeo, mi sembra al momento uno scenario alquanto improbabile. Questo non esclude tutta una serie di forme di ostilità che la Russia sta già mettendo in atto, di forma diversa.
0: Capisco. Senti, io ti ringrazio e continueremo a parlare di guerra ibrida tra poco con un altro esperto. Intanto davvero grazie a Marco Imarisio, del Corriere della Sera. Alla prossima. Lenny Kravitz, TK421? Direi così. Lenny Kravitz.

0: CK41, era proprio così. Lenny Kravitz qui su Giornale Radio, la radio libera di informare e anche di farvi ascoltare qualche bella canzone, perché no, ovviamente. Allora, liberi di informare e di informarvi in particolare su questa paventata guerra ibrida. Lo facciamo in questo momento con Nima Bailey, analista geopolitico, esperto di intelligence, sicurezza e Medio Oriente. Grazie per essere con noi.
1: Grazie. Buonasera. A voi, buonasera a tutti.
0: Allora, parlavamo poco fa col giornalista del Corriere Marco Imarisio della possibilità di guerra ibrida da parte della Russia, se ne parla ovviamente anche da parte dell'Iran, e se dalla Russia, diciamo, negli ultimi due anni più o meno abbiamo avuto segnali, sospetti, no, di interferenze nei voli aerei, di interferenze con droni su siti militari e civili, su paesi ovviamente che non siano quello direttamente coinvolto nel conflitto, cioè l'Ucraina, ma e anche attacchi informatici o interferenze elettorali, disinformazione tramite i social e così via. Dal punto di vista invece sull'altro fronte, sull'Iran, è interessante quello che lei scrive su LinkedIn. In particolare ci ha colpito un suo post su questa cyber physical disruption. Ci racconta un caso avvenuto nel Regno Unito di cui io non ero a conoscenza, riportato dal Telegraph. Che tipo di attacco è stato fatto, su quali tipi di strutture?
1: Sì, possiamo dire che diciamo tradizionalmente, comunque, se c'è sempre più attenzione sulle capacità cyber russe e cinesi, anche quelle iraniane sono importanti. E prima dello scoppio della guerra calda con Israele c'è stato un lungo periodo in cui iraniani e israeliani si facevano, fra virgolette, dispetti a livello cyber, colpendosi i propri impianti reciproci, idrici o altro. Nel caso specifico, questo attacco qui è interessante perché noi abbiamo avuto notizia la settimana scorsa da parte, appunto, del Financial Times di possibilità di attacchi missilistici in Europa, e parlandone, appunto, noi stessi, appunto, ne abbiamo parlato. E se quello, a mio parere, era un qualcosa di più simbolico e limitato al primo, diciamo, circolo di nazioni che vicine, fra virgolette, all'Iran, e quindi Grecia, Bulgaria e Cipro, invece le capacità, appunto, cyber iraniane permettono di poter colpire in maniera più importante e in maniera più profonda impianti che possono essere, come nel caso di quello inglese, un generatore elettrico, quindi un impianto di produzione di energia, mentre circa un mese fa noi abbiamo avuto notizie di altri impianti idrici colpiti con degli attacchi cyber non meglio identificati negli Stati Uniti.
0: Ecco, come questo si fa a colpire, cioè adesso non le chiedo di farci il disegnino, sì, di come si fa a colpire i sistemi idrici, però qual è il principio? Che ormai tutto funziona in maniera digitale, e quindi inserirsi tipo hacker, immagino, possa creare malfunzionamenti o fermi proprio delle attività,
1: diciamo,
0: delle centrali.
1: Sì, nel mondo cyber c'è la parte, diciamo, quella IT che tutti conosciamo, dell'information technology, che è quella più pratica, delle mail, eccetera, eccetera, e poi c'è l'operational technology, che è quella lì che lavora sui siti produttivi. E quindi come funziona? Normalmente, e al momento siamo limitati a segnali che vengono mandati, e passando dall'information technology si riesce ad arrivare su questo contesto OTCS, come è chiamato, nel quale si modificano, si toccano, per esempio, quegli strumenti che controllano se un dato impianto idrico, un dato impianto energetico va fuori parametro. Quindi lo si può far scoppiare, si può bloccare il segnale che permette di chiudere l'impianto, e potenzialmente si potrebbero fare grossi danni proprio civili su queste infrastrutture importanti, e non soltanto quello che noi abbiamo visto a livello simbolico, fra virgolette. Secondo me questo attacco, appunto, in Regno Unito è un messaggio che Teheran dà agli inglesi, a seguito, appunto, di alcune promesse che erano state fatte dal governo di Londra di supportare appunto gli attacchi su Teheran. E questo è, a mio parere, un elemento molto importante e molto interessante, che fa sì che possa essere facilmente replicabile su altri paesi, nello specifico anche in un contesto italiano, dove comunque le capacità cyber non sono così importanti. E soprattutto poi un altro elemento fondamentale.
0: Cioè vuol dire che siamo messi male nel difenderci da attacchi ibridi?
1: Vuol dire che, per esempio, se c'è un'attenzione più alta su impianti importanti o società importanti, invece molte società meno importanti non sono così monitorate. Per cui spesso è facile riuscire a colpire, diciamo, fornitori terzi, e dai fornitori terzi salire,
0: subappalti e cose del genere,
1: e colpire indirettamente, poi risalire e colpire l'impianto centrale che si vuole colpire. Per cui è una galassia ed è un mondo, tra virgolette, molto interessante, ed è a mio parere quello il punto che io monitorerei per un'ipotetica risposta che Teheran volesse dare contro l'Europa, più che attacchi missilistici veri e propri, che io vedo più limitati in un contesto regionale del Medio Oriente e appunto Golfo Persico, eccetera eccetera.
0: E
1: per cui a mio parere appunto Teheran adesso sta portando una strategia diversificata, multistrato. Da una parte chiude lo stretto di Hormuz e quindi internazionalizza i costi di questa crisi, dall'altra c'è il conflitto, quello più caldo, con i missili che colpiscono le infrastrutture dei paesi del Golfo Persico, della Giordania, di Israele, e poi c'è quest'altro ambito che per fortuna al momento è solo limitato a segnali, fra virgolette, mandati, diciamo, alle controparti, che però potrebbero essere molto pericolose, perché in un mondo digitalizzato come quello attuale, la galassia IT e OT si toccano e lì si potrebbe colpire molto
0: E
1: facilmente.
0: l'Iran ha le tecnologie per fare tutto ciò e non è che dietro di sé poi ci potrebbe essere un altro paese con queste tecnologie?
1: C'è cooperazione fra Teheran, Pechino e Mosca, per cui nessuna delle tre paesi, delle tre nazioni vanno da sole. Per cui sì.
0: Grazie. Allora, abbiamo ancora 2 o 3 minuti. Approfitto della sua presenza per commentare anche questa notizia del rial, la moneta iraniana che crolla, un nuovo minimo. Trump subito dice sta crollando del tutto. Il governatore invece della banca centrale iraniana dice un deprezzamento temporaneo. E poi, tra l'altro, dagli Houthi invece su un altro fronte arriva la notizia che è stata colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. Ma stiamo sulla questione economica, diciamo, iraniana.
1: La questione economica, anche in questo caso, è fondamentale la posizione di Pechino. Comunque la Cina ha subito, a ridosso delle dichiarazioni di Bessent, ha dichiarato di non essere favorevole all'imposizione di queste ulteriori sanzioni nei confronti appunto di Teheran, e che quindi non le adempierà. Pechino è in grado di sfidare, diciamo, Washington non adempiendo, mentre invece, per esempio, l'Italia stessa, a seguito del 2018, quando Trump reimpose le sanzioni a seguito del JCPOA che fallì, eccetera, eccetera, varie banche importanti italiane hanno dovuto pagare delle multe molto salate a causa appunto di queste sanzioni che indirettamente colpiscono anche paesi terzi. Per cui l'elemento fondamentale appunto è quanto Pechino sarà disponibile a supportare Teheran, e dall'altra parte, come si è visto, diciamo, la Repubblica Islamica praticamente dalla sua nascita è sotto sanzioni. Dal
0: Certo.
1: 2018 è sotto sanzioni molto più pesanti, imposte e reimposte dalla prima amministrazione Trump, per cui probabilmente non andranno a colpire, diciamo, la leadership del regime, ma colpiranno ulteriormente la popolazione. Probabilmente questo. Già Bessent a dicembre dichiarò che il precedente crollo del rial venne fatto tramite una manovra appunto monetaria e finanziaria che gli Stati Uniti avevano fatto. E tuttavia, appunto, potrebbe forse far riflettere qualcuno a Teheran, ma a mio parere non è questo l'elemento che potrebbe costringere gli oltranzisti a Teheran a cambiare strategia.
0: Beh, ce n'è uno? In 15 secondi, qual è l'elemento se c'è?
1: L'elemento sarebbe portare avanti quello che 60 giorni fa Trump aveva dichiarato di aver firmato, ovvero un memorandum d'intesa da migliorare fra le due nazioni per cercare di risolvere diplomaticamente.
0: Di fare in modo che l'Iran abbia interesse a più miti consigli, ovviamente.
1: Diciamo in un contesto in cui gli è stata uccisa la prima linea, diciamo, certo, della leadership, è venuta fuori comunque una seconda linea più oltranzista, che ha dimostrato però di aver tenuto botta, come si suol dire, contro gli attacchi militari statunitensi e israeliani. Non si può pensare che questa seconda linea oltranzista, diciamo, sventoli bandiera bianca e si arrenda a qualsiasi richiesta degli Stati Uniti.
0: Certo.
1: Quindi logica vorrebbe cercare di creare un compromesso fra le due parti, come si pensava di essere riusciti a fare col memorandum d'intesa di oramai 60 giorni fa. E via.
0: Certo. Grazie.
1: Grazie
0: davvero a Nima Bailey, analista geopolitico, esperto di intelligence, sicurezza e Medio Oriente, che ci aiuta spesso a decrittare un po' le notizie che riguardano l'Iran. Tra poco altri argomenti di estrema attualità. Vi dico solo questo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E intanto, dando uno sguardo alle agenzie, dopo tutto ciò che abbiamo detto degli Stati Uniti contro l'Iran e viceversa, Trump è in difficoltà in 47 stati americani su 50, secondo un sondaggio. Il numero di elettori che boccia il suo operato è maggiore di quello che lo promuove. Sì, sappiamo che la sua popolarità è davvero ai minimi, circa uno su tre forse tra gli americani, tra gli elettori, può approvarlo in questo momento, e ci sono solo tre stati in cui potrebbe cavarsela, negli altri 47 è davvero bocciato. A proposito di Stati Uniti e del raffronto in questo caso con l'Italia, beh, la parola della settimana è woke. Non so se siete d'accordo, ma forse vale la pena di approfondire un po' l'origine e soprattutto il significato nella concretezza, no? Nella società del concetto di woke, che viene utilizzato a destra per criticare la sinistra. Adesso c'è stata un'autocritica, ad esempio, di Conte, che qualche giorno fa in un'intervista ha detto abbiamo raggiunto degli eccessi, no? Nel difendere il politicamente corretto. Ha fatto un esempio che davvero sembrava un po' eccessivo. Tra poco ne parliamo con un ospite che ci aiuta appunto ad approfondire questo argomento, e poi in questa mezz'ora andremo anche a parlare del caro carburante, ma di una soluzione che è stata trovata in un comune che è davvero molto molto originale. Ora Sheryl Crow con Run Baby Run. She was

0: E così sempre più lontano va questo grido di Sheryl Crow: corri, run baby, run, run, run, run, run, run, lontano. Allora, vi dicevo poco fa che abbiamo un ospite con noi che ci aiuta a spiegare un po' cosa implica questo concetto di walk, perché cosa è successo? Allora, qualche giorno fa abbiamo avuto Giorgia Meloni, che ha detto in un'intervista al New York Times: pensavo fosse più semplice dialogare con Trump, no? Perché avevamo un terreno comune, ad esempio sulla questione woke. Questo lo diceva appunto Giorgia Meloni qualche giorno fa. Poi arriva anche Conte, quindi da tutt'altro fronte politico, che in un'intervista dice: forse abbiamo esagerato, anzi sicuramente racconta la storia di questa statuetta, ne abbiamo parlato sabato, questa statuetta con insomma particolarmente formosa, e un suo amico americano che arriva nel suo ufficio e vede la statuetta e dice: tu non dovresti tenerla qui perché insomma è brutto. Ma insomma il politicamente corretto ha avuto degli eccessi, d'accordo, ma non è che si può mettere tutto in un calderone, no? Il woke, cioè il risveglio, l'essere svegliati rispetto ai diritti civili, ad esempio in particolare nei confronti della comunità afroamericana negi Stati Uniti, è un movimento che ha assolutamente senso, anche se Alexandra Ocasio-Cortez, anche lei ha detto recentemente, cioè una leader della sinistra, un baluardo della sinistra negli Stati Uniti, dice: beh, insomma, abbiamo esagerato anche lì, almeno col politicamente corretto. Allora, come, chi ha ragione? Come dobbiamo interpretare tutti questi segnali contrastanti? Lo chiediamo a Saverio Tommasi, giornalista e videoreporter di Fanpage, responsabile del progetto Magnetica di Fanpage. Ciao Saverio.
1: Ciao, salve, buonasera a voi.
0: Allora, woke è la parola della settimana, sei d'accordo?
1: Sì, woke è una parola antica che significava appunto risveglio, e che poi qualcuno ha provato ad utilizzare contro lo stesso movimento, che semplicemente provava ad adeguare il linguaggio al cambiamento dei tempi, no? I tempi vanno avanti, quelli non si possono fermare, e quello che possiamo fare noi è responsabilizzarci anche tramite il linguaggio, perché poi dal linguaggio derivano i pensieri e dai pensieri derivano i linguaggi. Non è un cane che si morde la coda, è un qualcosa che prova a crescere insieme, e perciò risveglio, anche se in realtà non siamo mai stati sufficientemente svegli da questo punto di vista. Si tratta semplicemente di provare a riappropriarsi e a trovare anche talvolta delle nuove parole.
0: Ma cosa hai pensato quando hai letto l'intervista di Conte? Cioè, quando hai letto che Conte raccontava questo episodio, quello mi sembra un episodio paradossale. O negli Stati Uniti può essere davvero la quotidianità criticare la statuetta formosa e nuda?
1: Allora, dipende che tipologia di statuetta formosa e nuda, se è un'opera d'arte, se è Botero, no, direi, diciamo, rientriamo pacificamente nella concezione artistica. La nudità a me non spaventa assolutamente, la nudità ha sempre spaventato eventualmente una concezione clinicale, conservatrice, chiusa, eccetera.
0: Infatti.
1: Altra cosa è una caricatura della nudità, prendendo uno stereotipo di alcune, diciamo, provenienze geografiche, di alcune etnie, in cui poi nel tempo si è cercato di intervenire. Non so, io ricordo da questo punto di vista il caso di Dumbo, i corvi, ve li ricordate, i corvi che avevano esattamente la caricatura razzista degli afroamericani, così erano rappresentati, e fino al punto che il capo di quei corvi veniva chiamato Jim Crow, che era il nome delle leggi che venivano date alle leggi segregaziali degli Stati Uniti d'America, utilizzate principalmente nel sud degli Stati Uniti. Ed è chiaro che a quel punto Disney non ha detto censuriamo il film, ma lo ha contestualizzato, perché non poteva essere portata avanti soprattutto una visione a bambini, ragazzi, adolescenti, di un film che conteneva un'immagine stereotipata e profondamente razzista. Perciò lo ha contestualizzato, e questa è una forma di quello che può semplicemente avvenire senza necessità di abbattere o di diciamo bruciare pellicole. Nessuno brucia pellicole, semplicemente una roba del 1941 in quel pezzettino non era ritenuta, e non è fortunatamente ritenuta discibile senza una spiegazione e un intervento adulto. E così rispetto alla statuetta e rispetto a tante altre questioni provo a fare una riflessione. La mia riflessione è questa: non capisco che tutti i cambiamenti portino paura, perché è così. L'umanità si difende mettendo le mani avanti e perciò dicendo fermi tutti, io ero abituata così. Però le questioni cambiano e non si può avere paura delle parole. Le parole sono ciò che ci rappresentano, ciò che ci aiuta a comunicare, ciò che ci identifica, ci differenzia anche rispetto a tutti gli altri esseri animali, rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Cioè non è l'intelligenza, cioè voi, noi, io, conosciamo tutti persone umane profondamente stupide, gli animali molto intelligenti, perciò non è l'intelligenza che ci differenzia dagli altri esseri viventi, è la capacità di elaborare il linguaggio e di modificarlo anche con il tempo. È questa la grande caratteristica umana, il nostro superpotere, le parole. E perciò ben vengano le parole che cambiano, perché se le parole non cambiassero, noi parleremo lingue morte, cioè non parleremo, perché le lingue morte non si parlano più.
0: Sì,
1: invece possiamo cambiarle,
0: sì, certo.
1: Possiamo utilizzarle.
0: Io ricordo, dici il tuo ricordo, che fa l'esempio dello
1: dello spinterogeno. Cioè spinterogeno è una bella parola, funziona. No, però ci siamo abituati. Allora perché avvocata deve impaurire di più di spinterogeno? E tra l'altro sta nel vocabolario italiano. Perché la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha così paura di essere chiamata la presidente, tanto da chiedere il maschile, quando lei invece si sente una donna, perché altrimenti avrebbe tutto il senso di poterlo chiedere. Addirittura fino al punto da raccontare che ci sono alcuni movimenti che la vogliono chiamare presidentessa. Nessuno, non esiste nessun movimento femminista in Italia che ha mai detto la presidentessa. Mai, non esiste, perché si dice la presidente.
0: Beh, cioè, la presidente esiste in italiano e quindi si può utilizzare senza troppe difficoltà. Chiaramente quando ci sono parole che vanno declinate al femminile adesso che non lo sono mai state, si tratta anche di creare una nuova formula e quindi di mettersi un po' d'accordo su questo. Ma vabbè, io devo dire che ho un'opinione diversa, nel senso che secondo me, anche continuare, io lo dico da donna, no? Però continuare a rivendicare il fatto che siamo donne anziché la funzione è già superato, perché allora tutto il discorso della fluidità, dove lo mettiamo? Cioè quante vocali dobbiamo metterci in mezzo, quanti asterischi per includere veramente? Cioè non c'è solo il maschile e il femminile, quindi rivendicare il femminile è una roba secondo me già vecchia, fra 20 anni ce ne renderemo conto, però questa è la mia opinione.
1: Sarebbe meraviglioso, infatti, è che io quando utilizzo il maschile su di me non è che rivendico l'essere uomo, rivendico esattamente l'utilizzo del vocabolario italiano che per i maschi, per gli uomini, per chi si sente uomo e dunque lo è, ha un'accezione maschile.
0: Sì, però,
1: la stessa cosa dovrebbe avvenire per le donne, perché
0: però,
1: le donne devono essere invisibilizzate a partire anche dal linguaggio.
0: Però è dove lo si vede, no? Dove lo si vede la discriminazione? Io per esempio non mi sono mai sentita, come dire, inferiore a un uomo e di conseguenza se mi chiamano al maschile il giornalista, cioè mi fa ridere però non mi offende. Così come tu, se vai a fare la guardia giurata, non vorrai fare una battaglia per farti chiamare il guardio giurato, no? Perché è una parola femminile con la funzione femminile.
1: No, non è una parola femminile, no. Quella finale non rappresenta le.
0: E lo dici la guardia, la è la, non dici il guardia, però vabbè, insomma, ne parliamo fuori onda io e te.
1: perché l'articolo si unisce al nome, ma quella non rappresenta il femminile, è per questo che non abbiamo il guardio, oppure la guida alpina. Non c'è mica il guido alpino.
0: Perché non c'è il guido alpino? Perché non vi stracciate le vesti per essere chiamati il guido alpino?
1: Perché quella, se chiunque apre il vocabolario, può notare che quella non indica il femminile.
0: No, ho capito che è latino, però noi ci mettiamo l'articolo in italiano e ce lo mettiamo femminile anche per funzioni ricoperte da uomini, quindi potremmo pure dire il presidente o che ne so.
1: Ma il femminile, questa è la grande differenza.
0: Va bene, tanto non saremo mai d'accordo, però io sono figlia di una cantante lirica che mi diceva è da ignoranti dire la soprano e quindi per me è il soprano, punto. La mamma mi ha insegnato detto questo con grande
1: sulle
0: fierezza.
1: Mamme, sulle mamme alzo le braccia.
0: Sì. Va bene. Senti, mi ha fatto molto piacere. Scusa le provocazioni, ma davvero
1: no,
0: è sempre
1: è molto,
0: molto
1: bello,
0: stimolante.
1: C'è dibattito, c'è possibilità, sì, che sono molto contento.
0: È sempre molto stimolante parlare con te. Quindi grazie per averci fatto ragionare
1: grazie
0: sul
1: a te, a voi,
0: tema woke e su tutto il resto del linguaggio, su cui sicuramente ci sono adattamenti della lingua, perché si cresce, no, attraverso la lingua. Poi è difficile, secondo me, adattarsi da un paese all'altro, perché gli inglesi hanno, come dire, con i generi non hanno tutte le nostre difficoltà, quindi è tutto un mondo diverso in inglese. Grazie mille Saverio Tommasi.
1: Grazie
0: di Fanpage, responsabile del progetto Magnetica. Ora Malcolm Todd con Difficult Love.

0: O gliela faccio dire la parolaccia stavolta, Malcolm Todd? Stavolta no, abbiamo parlato del significato delle parole, stavolta non la dici. Allora, c'è un'altra notizia particolarmente importante in questi giorni, no, più che altro in questi mesi, cioè gli ennesimi rincari di cui sentiamo parlare, che soprattutto ci rendono edotti attraverso il fatto che andiamo magari alla pompa di benzina e ci rendiamo conto che i rincari esistono perché toccano il nostro portafogli. Quindi in questi giorni si è parlato della proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, quindi che può avere un effetto su tutto ciò che riguarda i prezzi, diciamo, secondari, no? Che dipendono anche in parte dal trasporto o da altre attività che riguardano il gasolio. Però insomma è un sconto solo di per due giorni, insomma, prorogato, ma in vigore fino al 26, quindi per due giorni. Va bene, ok, meglio di niente. Invece per quanto riguarda la benzina, cosa si può fare? Beh, c'è un comune di Valle Castellana, in provincia di Teramo, che ha avuto un'idea che si sta rivelando geniale nel suo piccolo. Quindi ne parliamo con il sindaco Camillo D'Angelo. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, voi avete praticamente nazionalizzato, anzi comunalizzato un distributore? Faccio la battuta.
1: Esattamente questo. sì, esattamente questo. Siamo in un'area interna, in una zona lontana dai capoluoghi di provincia, quindi dei centri abitati più maggiormente popolati, e c'era la possibilità della chiusura di questo distributore di benzina gestito da un privato, e per evitare che un altro servizio potesse venir meno per la comunità, abbiamo deciso di internalizzare.

0: diversi anni sotto 10, 12, 15 centesimi.
1: Ecco, beh, insomma, ho letto anche 20, quindi era l'articolo
0: sì,
1: che era un po' esagerato,
0: 20,
1: dipende dal confronto.
0: No, in realtà adesso siamo, in questo momento stiamo, diciamo, con la benzina 1,75, con il diesel 1,99, quindi se li confrontiamo,
1: sì,
0: diciamo, con i prezzi autostradali staremo 40, anche 40
1: anche
0: forse
1: 40.
0: in autostrada.
1: Mamma
0: È
1: mia.
0: chiaro che parliamo di quelli più convenienti, perché poi, diciamo, come si sa, tutte le persone cercano quelli più convenienti. Mediamente, rispetto ai prezzi medi regionali, siamo sempre intorno ai 20 centesimi
1: Ma
0: come minor
1: siete
0: prezzo.
1: l'unico caso in Italia o qualcun altro ha pensato a questa idea?
0: Allora, noi l'abbiamo fatto anni fa, poi abbiamo dato le carte alle altre amministrazioni comunali. So che qualcun altro l'ha portata, diciamo, a termine come noi, probabilmente però non ha gestito al meglio i prezzi, perché io ho seguito altre realtà che hanno più o meno imitato la nostra. E gestire i prezzi non è cosa semplice, nel senso che bisogna stare attenti all'oscillazione dei prezzi, a fare l'acquisto che poi deve avvenire tramite Consip, e quindi a seguire un po', diciamo, questo andamento,
1: Bisogna
0: per
1: starci
0: evitare
1: dietro,
0: che
1: insomma.
0: sì, starci un po' dietro, sì, perché poi magari può succedere al contrario, magari che si acquista quando il prezzo sta scendendo e uno rimane con il prezzo più alto, perché poi non ha sicuramente quel tipo di vendita che ha un distributore più affollato. Quindi va seguito un po', sicuramente è una misura che aiuta le aree interne, al di là del minor prezzo, con molta cautela, con tutti gli adempimenti, anche con le difficoltà, se vogliamo, di un piccolo comune per gestire un'attività del genere, perché non è poi così immediata.
1: Facciamo un appello a tutti i rappresentanti dei comuni che ci stanno ascoltando. Pensateci, analizzate il caso di Valle Castellana e se magari c'è un distributore, tanti chiudono, tanti distributori
0: Sì.
1: spariscono, lo vediamo in tante zone d'Italia. Perché non municipalizzarlo e non utilizzarlo? Magari poi, ecco, voi potreste anche scrivere una guida, mandarla a tutti gli interessati, ad altri comuni, perché sennò vi telefonano tutti i giorni e forse non potete più fare il vostro lavoro, però magari fate un bel decalogo come fare per nazionalizzare, per municipalizzare un distributore che rischia l'abbandono e poi come gestire i prezzi e così via.
0: Sì,
1: Potrebbe
0: questa
1: essere
0: potrebbe essere
1: un'idea.
0: un'idea, sicuramente per aiutare le altre realtà, soprattutto le aree interne, quelle lontane, e senz'altro è un'iniziativa che potrebbe essere anche replicata a livello governativo. Con questa potrei
1: Sì.
0: aggiungere che magari una differenziazione delle accise nell'area interna in determinati comuni rispetto ad altri potrebbe essere anche dalla misura di qualche centesimo un piccolo segnale di sostegno, perché noi abbiamo la stessa tassazione, quindi sia in termini di accise sia in termini di adempimenti,
1: Voi
0: e
1: però,
0: sinceramente.
1: riuscite ad aumentare, cioè come dire, a ricavare un margine per le spese minime che è davvero di pochi centesimi, quindi per questo si risparmia molto alla vostra pompa.
0: Sì, sostanzialmente noi aggiungiamo solo quella quota che serve per gestire il servizio, quindi le bollette per il self-service, la poca manutenzione che abbiamo, ogni tanto qualche piccola manutenzione la facciamo, perché filtri, pompe, qualche piccolo guasto, parliamo sempre di poche migliaia di euro. Quindi, diciamo, sono questi i costi che aggiungiamo sul prezzo, perché di fatto il comune non ha l'esigenza di fare utili, non è il nostro obiettivo. L'obiettivo è quello
1: Certo.
0: di garantire il servizio, di fare in modo che tante persone, anche passando qui a livello turistico, possano soffrire di questa, diciamo, realtà che non è chiuso e soprattutto
1: Valle
0: rimane attiva.
1: Castellana, ricordiamo, Valle
0: Sì.
1: Castellana, tutti lì a far benzina, nei dintorni per parecchi chilometri non ci sono altri
0: Beh,
1: distributori, tra l'altro, no?
0: verso, diciamo, noi confiniamo, siamo vicini sia Ascoli Piceno, Marche che Teramo Abruzzo, quindi sostanzialmente da Ascoli stiamo a più di 20 km, da Teramo più di 30.
1: E quindi
0: Il
1: sarebbe stato
0: capoluogo, a
1: davvero
0: determinate
1: grave
0: frazioni,
1: non avere
0: anche di più.
1: una pompa lì, certo. E quindi avete fatto un'ottima azione. E il fatto che intorno non ci siano dei competitor diretti, come a volte capita su tante strade, dove
0: Beh,
1: c'è
0: sì.
1: un distributore sul lato destro e uno subito di fronte sul lato sinistro, fa sì che ve la caviate e nessuno delle sette sorelle venga a tagliarvi le gomme, diciamo, no? Insomma,
0: Sì,
1: non
0: diciamo, non è il
1: avete
0: nostro
1: competitor lì di
0: obiettivo, no,
1: fronte.
0: ma non è il nostro obiettivo fare concorrenza assolutamente a nessun distributore, anche perché siamo talmente lontani che, insomma, uno ci dovrebbe venire apposta a fare benzina qui. Noi lo facciamo per il
1: Beh, però con
0: servizio e per la
1: questi
0: comunità.
1: prezzi potrebbe cominciare a convenire anche da un po' di chilometri di distanza. Va bene, senta, io la ringrazio. Magari ci vuole dire, manca ancora un minuto, ci vuole dire quali sono le bellezze di Valle Castellana per chi volesse venire a
0: Allora,
1: trovarvi?
0: è un territorio molto grande, diciamo, l'ambiente è forse tra gli unici in Italia che ancora possiamo considerare incontaminato, quindi pochissima antropizzazione.

0: abbiamo tanta acqua, tanti sentieri, bellezze naturalistiche in montagna, cibo buono, castagne tipiche del territorio, funghi porcini, e poi abbiamo una cucina che veramente merita di essere ritrovata.
1: Perfetto,
0: di essere assaporata.
1: Arriva la stagione, castagne, funghi, siamo già lì, l'autunno è a due passi, alle porte. Va bene, grazie, e faremo benzina ovviamente tutti quanti.
0: A lei, grazie
1: a lei e alla sua amministrazione per questa idea molto interessante. Speriamo che davvero faccia scuola e che altri la prendano ad esempio e imparino da voi. Grazie a Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana, provincia di Teramo, che ci ha parlato di come municipalizzare un distributore che altrimenti sarebbe stato chiuso. Tra poco il notiziario e poi la nostra terza ora.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. 10 anni fa il terremoto del centro Italia, Meloni ad Amatrice per la messa in memoria delle vittime, Mattarella accelerare sulla ricostruzione, UE e volenterosi a sostegno dell'Ucraina che festeggia l'anniversario della liberazione dall'Unione Sovietica, la Gran Bretagna autorizza la produzione di Storm Shadow, Caserta confessa l'assassino del Crochard ucciso per un debito di 50 euro. Si chiude la prima giornata di Serie A, già in campo Bologna e Lazio, si cena con Roma Fiorentina.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio. In studio Daniela Ubaldi, in redazione Lorenzo Villanetti e Marco Mancini, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale e l'incontro con i parenti delle vittime, la messa officiata dal cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE approva un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Il servizio.
7: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Gli Stati Uniti fanno affidamento sulla nuova definitiva ondata di sanzioni contro l'Iran per risolvere il braccio di ferro su Hormuz. L'Iran sta collassando, scrive Trump sul suo Truth, a ore dalla conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico. L'offensiva finanziaria USA è una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gharibabadi, mentre la moneta iraniana tocca un record negativo. Sì del governo italiano alla mini proroga per gli sconti sul gasolio, che sarà in vigore per altri 2 giorni. L'Italia chiede intanto a Bruxelles di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Le opposizioni: il governo si muova subito da solo. Il servizio.
4: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri dal ministro dell'Economia Giorgetti e da quello della sicurezza energetica Pichetto Fratin, la mini proroga che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo, una misura che costa per 48 ore circa 21 milioni di euro. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Unione Europea di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Le opposizioni vanno all'attacco accusando il governo di perdere tempo. In attesa che la proposta raccolga il consenso necessario a livello europeo, Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, assumano l'iniziativa e introducano questa tassa a livello nazionale. Le misure tampone non bastano più, è necessario mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia, commenta la segretaria del PD Alice Schlein. Subito un consiglio dei ministri straordinario, rilancia l'ex premier 5 Stelle Conte. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
6: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave, battente bandiera tedesca, non ha rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, ha annunciato il ministro dell'Interno Piantedosi. Nicola Compagnone ha intervistato Giorgia Linardi, portavoce Sea-Watch Italia.
8: Queste persone sono state lanciate in acqua da un'imbarcazione non identificata e sono state poi soccorse dalla Sea-Watch 5, a cui il centro di coordinamento per i soccorsi di Roma ha assegnato il porto di sbarco di Napoli, verso il quale ci siamo diretti, ed è poi stata oggetto di un provvedimento di detenzione di 45 giorni e di una multa di 7.500 euro.
9: Come pensate di rispondere a questo provvedimento?
8: Noi, come sempre abbiamo fatto, faremo ricorso contro questo provvedimento, e in diverse occasioni i tribunali hanno sospeso i provvedimenti di fermo perché hanno riconosciuto che non vi era, insomma, la base giuridica per giustificare il fermo. Perché? Perché di fatto la nostra azione si rifà al diritto internazionale, che si colloca sopra le leggi domestiche quando queste appunto vanno contro norme di gerarchia di rango superiore, come appunto il diritto internazionale e l'obbligo di soccorrere chiunque si trovi in pericolo in mare.
6: Calcio, con 2 gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma-Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma-Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
10: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
11: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
6: Ed è tutto per il Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: È in questa terza ora con la sottoscritta Erika Ruti, sempre al microfono, con Samuele Campochiaro. Ti hanno lasciato il tuo cognome, non sono arrivati suggerimenti per cambiarlo, va benissimo così, perfetto, in regia, e il nostro Matteo Respinti in redazione. E in questa terza ora, dicevo, ci occupiamo di AI, sì, d'accordo, di intelligenza artificiale, ma in particolare di robot. Allora, sono arrivate diverse notizie in queste 48 ore, in queste ultime 48 ore, diciamo. Intanto un robot cinese che si è messo a correre i 100 metri battendo il record di Usain Bolt, quindi il più veloce possibile questo robot, ma poi anche l'utilizzo in fabbrica in Mitsubishi di robot, e poi l'utilizzo di robot come infermieri. Negli Stati Uniti è stato dato il via libera a questi robot per fare le analisi del sangue, visto che noi vogliamo saperne di più e anche capire quali sono le prospettive, perché insomma ci rimpiazzano un po' ovunque. Ne parleremo tra poco con un ospite. Prima Imagine Dragons con Symphony.

0: Prima di parlare di intelligenza artificiale e di robot, un paio di aggiornamenti su notizie che abbiamo trattato in queste due ore precedenti. Intanto sull'Ucraina il presidente francese Macron ha annunciato che la coalizione dei volenterosi condurrà un'esercitazione su larga scala ottobre-novembre che dimostrerà la sua prontezza operativa, la sua capacità di agire una volta terminate le ostilità. E cercheremo di capire nei prossimi giorni di che tipo di esercitazione su larga scala si tratterà. E poi arrivano, a proposito di extra profitti, la tassazione degli extra profitti è una competenza degli stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Lo chiarisce un portavoce della Commissione europea, interpellata a proposito della lettera che l'Italia e altri 5 paesi europei hanno usato per sollecitare la presidenza irlandese del Consiglio europeo, appunto perché mettano in agenda il tema alla prossima riunione dei ministri delle finanze a settembre. C'era stata Elly Schlein del PD che nei giorni scorsi aveva proprio sollecitato il governo a fare qualcosa in tal senso, cioè la tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche. E oggi, appunto, dopo questo pronunciamento, questo chiarimento che arriva dall'Unione Europea, Elly Schlein dice proprio, questo chiarimento della Commissione Europea sugli extra profitti, non ci sono più alibi per il governo. Quindi la Commissione, dice Schlein, oggi ha confermato che gli Stati membri possono tassare gli extra profitti delle società energetiche avvalendosi dei propri poteri fiscali nazionali, richiamando anche la propria comunicazione nell'aprile scorso. Quindi ogni Stato può farlo se vuole. Ma arriviamo ai robot. Cosa fanno per noi? Cosa potrebbero fare e cosa potrebbero tagliare, cioè posti di lavoro? In particolare ci ha colpito questa notizia sugli infermieri, no? Ce ne sono diverse che vi stavo accennando poco fa, ma quella sugli infermieri che per fare le analisi del sangue possono essere sostituiti negli Stati Uniti dai robot ci ha davvero colpito, perché si dice individuano le vene ed effettuano i prelievi. E l'ente che regola appunto la sanità negli Stati Uniti dice: per far fronte alla crescente carenza di personale è giusto anche fare così. Che cosa ne pensa Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università Ulm di Milano ed esperto di intelligenza artificiale? Grazie intanto per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Allora, pensa che stiamo superando l'orizzonte degli eventi. Cioè, l'orizzonte degli eventi è quella linea superata la quale, quando ci si avvicina a un buco nero, non si può più tornare indietro. Ed è quello che sta succedendo oggi con l'intelligenza artificiale e ancora di più con i robot. Perché si stanno accumulando tutta una serie di piccoli cambiamenti, grandissimi cambiamenti, che però si compongono a formare una rivoluzione ancora più grande e dai quali è praticamente impossibile fare marcia indietro. Ecco, l'orizzonte degli eventi si può riassumere in: è impossibile fare marcia indietro. E questo noi lo vediamo ogni giorno. E la soglia dei robot antropomorfi che sono in grado di sostituire gli esseri umani è un'altra di queste soglie dalle quali non si può tornare indietro. È qualcosa di veramente rivoluzionario.
0: Io vorrei chiedere, mi scusi, ai nostri ascoltatori, se vogliono scrivercelo al 334 11 11 622, ma se domani voi doveste fare un prelievo del sangue e davanti a voi ci fosse un robot anziché un infermiere umano, vi fidereste di più o di meno? A me inquieterebbe, devo dire, almeno su una cosa così delicata mi inquieterebbe, perché penso sempre che l'essere umano abbia quella sensibilità per capire, per adattarsi, per capire se il caso è simile ad altri o magari diverso, nel cercare la vena, nell'inserire l'ago, a volte anche per dare quella rassicurazione con i bambini o anche con persone adulte che possono avere paura del prelievo. Il robot è qualcosa di molto freddo, sì, se si tratta di spaccare, che ne so, un mattone in due lo farà con grande precisione, ma sulle nostre vene, sulle nostre braccia, non lo so. Allora, sentiamo se qualcuno poi ci scrive in merito. Sì. Prego, prego, commenti pure, ci fa piacere, l'abbiamo invitata proprio okay, per sapere la sua opinione.
1: Certo. No, allora, quello che voglio dire è che in realtà questa preoccupazione, questa diffidenza nei confronti dei robot per le mansioni che ci toccano più da vicino, in realtà è qualcosa che si vede, che viene superata molto rapidamente. Cioè le persone all'inizio hanno un po' di diffidenza e dopo un po' si fidano più del robot che dell'essere umano. In molti casi, io mi ricordo qualche anno fa a Berlino, quando per la prima volta comparivano i navigatori e le persone erano un po' diffidenti dell'uso del navigatore. Ma in un tempo rapidissimo, se uno deve andare all'aeroporto e ha fretta e vede che il tassista non usa il navigatore, la prima cosa che fa è gli dice: scusi, ma lei per favore si affidi all'intelligenza artificiale.
0: A me continuano a fare sbagliare, ma questo deve essere un problema mio. e poi se vuole ma sì, abbiamo tempo, mi permetto anche di raccontare questo piccolo aneddoto anche ai nostri ascoltatori. Io ogni tanto nella vita ho fatto dei doppiaggi di piccoli audiovisivi o altro, e una volta ero stata chiamata in Francia, tra l'altro, dove lavoravo come giornalista, a fare un piccolo doppiaggio di una voce di un GPS, insomma di un navigatore.
1: Sì.
0: E solo che era stato tradotto molto male in italiano, per cui 80, che vuol dire 80, era stato tradotto, certo, 420, per cui io dovevo dire una roba del genere tipo: state andando a 60 all'ora, state andando a 60-10, state andando ai 420. E no, certo. E lì mi sono fermato, ho detto: va bene, ve lo traduco io gratis, ma basta che non andiamo a sbattere, non mandiamo la gente a sbattere. Questo succedeva un po' di anni fa, adesso è anche peggio, cioè no, volevo dire, adesso può succedere, ma si spera anche che ci sia una tecnologia più rapida anche nell'individuare gli eventuali errori. Ecco,
1: certo,
0: però è un po' inquietante la sostituzione del essere umano, ad esempio in queste attività mediche, infermieristiche.
1: Sì, è sicuramente inquietante, però noi per esempio assistiamo che la sostituzione dell'essere umano avviene in cose altrettanto intime, quali possono essere lo psicologo o addirittura, e qui la cosa si fa ancora più inquietante, nel caso delle fidanzate o dei fidanzati artificiali. Cioè addirittura noi assistiamo, certo, al fatto che gli esseri umani si abituano a cercare un succedaneo digitale che abbia più tempo, che abbia più pazienza, che non abbia fretta, perché è vero che l'infermiere ideale è una bella figura, però mi sono capitati anche infermieri che guardavano l'orologio e dovevano completare una procedura e loro dovevano andare, il loro turno era finito.
0: È una catena di montaggio anche legittimi. Quella ha ragione, perché devono fare tantissimi prelievi.
1: Esatto. Capisci? Anche lì non è detto che l'essere umano, cioè anche il pizzaiolo bravo fa la pizza migliore del cibo processato, ma il pizzaiolo che ha fretta può bruciare la pizza, anche se è umano. Quindi diciamo, la macchina perlomeno dà una garanzia di standardizzazione. Oltretutto, la macchina dà una garanzia di standardizzazione proprio in quelle circostanze e per quelle persone che economicamente magari non si possono permettere di accedere a un sistema sanitario con determinati livelli di qualità e di garanzia. Poniamoci, certo, anche questa domanda: in un ospedale che non ha sufficienti risorse economiche e quindi non ha il tempo adeguato per prestare le cure nelle modalità con cui si dovrebbero, sarebbe meglio avere degli infermieri sottopagati o non avere degli infermieri per nulla, o saremmo più contenti di avere un infermiere robotico standard che garantisce quel livello di qualità in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale?
0: Sì, sicuramente poi per tutti tra l'altro per tutti quei compiti ripetitivi, molto tecnici, ma anche molto semplici, come per esempio le pulizie, no? Che non piacciono a nessuno, però sì, lì i robot funzionano, così come il robottino nel taglio del prato, ormai imperversa nella maggior parte dei giardini, lo vedo un po' ovunque e funziona.
1: Le aggiungo una cosa rapidissima, proprio dal Giappone, dove sono stato recentemente per questo tipo di attività. I giapponesi, ma forse anche gli europei, non hanno piacere, soprattutto in situazioni di debolezza fisica, che certi compiti intimi e spiacevoli, che però fanno parte della vita normale, debbano essere fatti da un'altra persona, perché loro sono molto, diciamo così, si vergognano molto che certe funzioni fisiologiche debbano essere fatte con l'aiuto di un altro essere umano. Sono più che felici di sostituire un essere umano con una macchina impersonale nei confronti della quale, come diceva Sartre, noi non proviamo alcuna vergogna.
0: Beh, poi sicuramente c'è il tema delle badanti o dei badanti che per forza dovranno essere in gran parte sostituiti da robot, perché altrimenti, almeno in Italia, ci saranno molti più anziani che persone che possano aiutarli, no? Tra qualche decennio o anche tra qualche anno. Quindi questa è una prospettiva interessante. Le chiedo di restare ancora con noi per qualche minuto, ascoltiamo un po' di musica e poi continuiamo a parlarne. Grazie, allora Riccardo Manzotti, tra poco continuiamo a parlare, invece ascoltiamo un po' di musica con Shabusi e Leon Bridges, si sono messi insieme per farci ascoltare questa Burn It Down.

0: Allora, Bernie Zaun, ma non è tutto da bruciare nell'intelligenza artificiale, anzi effettivamente ci può aiutare molto. Continuiamo a parlarne con Riccardo Manzotti, ma volevo anche citarvi un altro paio di esempi, oltre a quello delle infermiere, degli infermieri sostituiti dall'intelligenza artificiale per fare i prelievi negli Stati Uniti. Allora, in Giappone, ne parlava anche lei Manzotti, c'è il problema della difficoltà a reperire mano d'opera per certi compiti e quindi si pensa di utilizzare dei robot, ad esempio alla Mitsubishi, che quindi farà creare da una startup con cui ha fatto un accordo dei robot per la linea di assemblaggio dei motori del suo stabilimento di Kyoto, dove dal 2027 sarà attivata appunto una produzione dedicata con 1000 robot al mese. E dicono: i robot umanoidi hanno un enorme potenziale per trasmettere in modo efficiente le conoscenze dei lavoratori più esperti, quindi anche nella formazione in un certo senso li applichiamo. E sì, perché sono in grado di camminare, svolgere compiti manuali e interagire verbalmente. E ok, fino a qui, diciamo, già dagli anni 70 o 60 vedevamo i film su questi tipi di robot e non ci stupisce. Però lo sprint sui 100 di Lightning, il robot cinese più veloce di Usain Bolt, è una manovra di marketing o è qualcosa di nuovo?
1: Allora, è qualcosa di nuovo e noi ce ne rendiamo conto andando a guardare l'importo dei finanziamenti che in questo momento sono dirottati sullo sviluppo di robotica antropomorfa. Guardi, io avevo cominciato l'università nell'89 e mi occupavo di robotica antropomorfa. Pensi lei, nell'89 a Genova c'era già un esame che si chiamava robotica antropomorfa. Ma fino al 2022 i finanziamenti sono rimasti a livello di ricerca universitaria, cioè tanto per capirci dell'ordine dei milioni di euro quando andava bene.
0: Sì, perché sembrava più un giocattolino, no? L'idea di avere il robot, esatto, antropomorfo non era così, cioè non si riusciva a capirne l'utilità fino in fondo.
1: Esatto, Unitree è stata quotata in borsa qualche giorno fa, se non mi ricordo esattamente, comunque la settimana scorsa. E la IPO, l'offerta pubblica di acquisto, il primo giorno si è rivalutata del 600% e ha fatto una capitalizzazione il primo giorno sui 300 miliardi, capisce? Cioè l'ordine di grandezza in questo momento è strepitosamente più grande. Ed è chiaro a tutti che il robot antropomorfo è la nuova Ford Modello T. La Ford Modello T è quella, è la macchina con cui è iniziata l'automazione dei trasporti, le automobili private ai primi del secolo scorso. Bene, all'inizio sembrava un giocattolino, all'inizio non c'erano le strade, ma il robot antropomorfo trova tutto il mondo già formattato a misura di quella forma lì. Noi abbiamo creato in centinaia d'anni un mondo che è adatto a un essere bipede alto più o meno tra 1,50 m e 2 m e abbia due mani dotate di 10 dita. Se noi costruiamo una macchina con queste caratteristiche, tutto il mondo fisico degli esseri umani è a portata delle dita di questa macchina. E quindi come gli LLM hanno hackerato il linguaggio, che è il sistema operativo degli esseri umani, così i robot antropomorfi entreranno nel mondo fisico questa volta e non solo linguistico degli esseri umani.
0: E l'uomo creò i robot a sua immagine e somiglianza, potremmo dire, se la battuta non sembrasse blasfema. Spero di no. Allora, abbiamo un paio di ascoltatori che ci dicono qualcosa in merito. Per esempio Mary dice: io ho paura del lago, subito mi hanno capita dal medico dei bambini, mi hanno mandato, mi sono tranquillizzata sentendo la sua mano sul mio braccio, non credo che un robot ti tranquillizzi. E poi invece abbiamo Pasqualino che ci manda un vocale, sentiamolo.
2: Benvenuti robot, finalmente, e parlo dei robot umanoidi. In Cina sono avanti a noi di 30 anni, già lavorano nelle fabbriche, c'è una fabbrica, la cosiddetta fabbrica del buio, dove non accendono mai la luce e ci sono dei robot che lavorano. Benvenuti robot, e credo che fra 10 anni parleranno loro di noi. perché ci saranno robot ovunque e noi poveri umani scompariremo piano piano. Benvenuti robot.
0: Va bene, ok. Quindi
1: sono d'accordo con il secondo ascoltatore che ci saranno robot dappertutto, ma non credo che scompariranno gli esseri umani, okay, perché gli esseri umani hanno un valore intrinseco. Guardi, le faccio solo una battuta al volo, rubata dallo storico Alessandro Barbero, che diceva che al tempo dell'impero romano la vita umana aveva un prezzo ma non aveva un valore. Oggi invece la vita umana non ha prezzo ma ha un valore, e questa cosa va capita molto bene nel momento in cui introdurremo i robot.
0: Speriamo, speriamo.
1: Noi forse non avremo un prezzo ma abbiamo un valore, e questo è importante da capire.
0: Grazie, grazie davvero al professor Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università Ulm di Milano. Che dire, alla prossima.
1: Grazie mille, alla prossima.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, instabilità in aumento al nord-ovest con fenomeni anche intensi sulle aree più occidentali. Nella mattinata di domani un rapido passaggio perturbato porterà piogge temporali su buona parte del nord, in Toscana e localmente sulle Marche. Più sole al sud. In giornata a rovesci interesseranno la Toscana, il Lazio e il Triveneto. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Clima sempre caldo al meridione, più piacevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A30 code in ingresso alla barriera di Salerno e più avanti tra Maddaloni e il bivio per la 1 verso Caserta. In A1 poi rallentamenti e code a tratti tra Ponte Corvo e Valmontone, tra Magliano Sabina e Orte, tra Arezzo e Firenze Sud, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, e tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Code a tratti per il traffico anche in A14 tra Forlì e Imola e più avanti tra Castel San Pietro e Borgo Panigale verso la 1. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Ultima mezz'ora del nostro programma e ci sono parecchie notizie da aggiornare. Intanto sull'Iran. Allora, dagli Stati Uniti Bessent, il segretario del Tesoro americano, ha annunciato il lancio dell'operazione Economic Outcast, una nuova serie di sanzioni anche secondarie contro l'Iran e contro tutti coloro che si schierano con l'Iran o comunque lo aiutano in qualche modo. Addirittura fuori dal sistema del dollaro sarà messo chi facilita il riciclaggio di denaro per Teheran, ha detto appunto Scott Bessent. E poi ha parlato di sanzioni contro 5 principali fonti vitali per Teheran: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporto marittimo. Sicuramente proveremo ad approfondire questa notizia domani. Ha aggiunto che nessuno è fuori dalla portata delle sanzioni statunitensi. Questo lo ha detto rispondendo a chi gli chiedeva se tra le sanzioni secondarie si prevedono azioni contro le banche cinesi, no? Attraverso cui viene venduto petrolio iraniano. Non ha nominato direttamente la Cina, ma Bessent ha detto che il miglior modo di dialogare con questi paesi è attraverso una diplomazia riservata. Quindi da un lato si fa la voce grossa e dall'altro si dice vabbè, tratteremo in privato se si tratta della Cina. Poi per quanto riguarda la commemorazione del terremoto, insomma, abbiamo sentito in apertura nella nostra trasmissione poco dopo le 17 una rappresentante di un comitato appunto delle vittime che diceva bisogna dialogare, bisogna far sentire la propria voce ma non urlare. Però ci sono anche dei residenti di queste casette ancora provvisorie dopo 10 anni che dicono siamo stufi, altro che resilienti, stufi di essere presi in giro dopo 10 anni, e quindi non siamo andati alla messa delle 17 con Giorgia Meloni, è la messa del cardinale Zuppi. Quale sarebbe stato il senso di partecipare alla messa? E quindi qualche residente del Campo Zero si è sfogato così con l'agenzia ADN Cronos. La nostra speranza è che queste casette durino il più possibile, dice una donna, ma in molte i pavimenti si stanno già alzando e ci piove dentro. Le case le stiamo costruendo a mozziche e bocconi, aggiunge un uomo, un mattone alla volta. Davvero una situazione ancora piuttosto complessa. Credo che per il momento gli aggiornamenti possano essere sufficienti, e allora un po' di musica e poi andiamo agli ultimi due ospiti di questa nostra trasmissione. You know.

0: Ed erano i Depeche Mode con In The End. Andiamo a parlare ora con la presidente della Fondazione Francesca Rava, cioè Maria Vittoria Rava. Grazie, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Benvenuta. Allora, voi avete una fondazione che fa tantissime cose interessanti di cui tra poco parleremo, ma soprattutto mi ha colpito questa iniziativa sui pacchi orfani. Intanto, di che cosa stiamo parlando e cosa può essere fatto con la vostra iniziativa?
1: Certo, grazie per averlo chiesto. I pacchi orfani sono quei pacchi che per ragioni meccaniche perdono diciamo l'etichetta che rileva il destinatario o il mittente e rimangono orfani, cioè rimangono abbandonati in giacenza presso i magazzini dello spedizioniere. Nel nostro caso è GLS, ma succede a tutti gli spedizionieri. Dopo attività di ricerca per ritrovare queste informazioni, vengono poi smaltiti questi pacchi e quindi alla fine diventa un'attività di spreco, perché si tratta di prodotti che di fatto hanno una vita importantissima ancora, hanno un valore. Fondazione Francesca Rava che cosa fa? Li riceve nel suo magazzino, fa un inventario e li distribuisce a tutte quelle realtà sul territorio italiano e non solo, che ospitano bambini abbandonati, case famiglia, e che possono utilizzare questi beni per dare un aiuto. Cosa sono? Possono essere passeggini, materassi, coperte, medicinali. Li mandiamo anche nei paesi del terzo mondo e anche nelle emergenze umanitarie, per esempio in Ucraina.
0: Ma chi fa la selezione di questo materiale? GLS o voi?
1: Ecco, una bella domanda. Allora, GLS ci porta questi bancali di prodotti, di pacchi orfani che hanno ormai capito che non hanno un destinatario e dovrebbero andare allo smaltimento. E noi chiamiamo centinaia di volontari, anzi mi permetto di fare un appello a chi vuole aiutare la Fondazione Francesca Rava a venire in magazzino, volontari anche di altre aziende, ragazzi, giovani che vengono, li spacchettano, fanno un inventario e ci permettono quindi di combinare questo elenco con i bisogni che noi rileviamo con tutti i bambini che noi aiutiamo sul territorio nazionale. Quindi devo dire che è un lavoro enorme, ma sono molto contenta che l'azienda GLS sia la prima in assoluto azienda, e spero venga seguita, venga imitata e copiata, che ha avuto la visione illuminata di credere in questo meccanismo di sostenibilità, che è un meccanismo di solidarietà circolare, che ha un impatto ambientale perché evita gli sprechi ed evita anche l'inquinamento dallo smaltimento, ma anche un impatto sociale perché aiuta direttamente tante persone.
0: Dov'è il vostro magazzino?
1: Il nostro magazzino principale è a Trezzano, okay. E quindi vicino a Milano, che è il luogo dove tutto questo accade, e siamo veramente molto bisognosi di volontari. È molto bello perché poi c'è anche l'effetto sorpresa, no? Quando si apre un pacco c'è sempre talvolta questo wow, che bello.
0: Ma infatti guardi, sarei curiosa di venire pure io una volta.
1: Sì.
0: Una curiosità giornalistica, chiariamo.
1: C'è di tutto. Addirittura abbiamo ricevuto dei copertoni per le auto e abbiamo anche oggetti di elettronica, ma tutte cose meravigliose, mobili da comporre. E quello che noi non riusciamo, diciamo, a indirizzare, per esempio abbiamo fatto dei convogli che sono andati adesso in Ucraina nell'emergenza eccetera, quello che non riusciamo a indirizzare, perché magari appunto i copertoni delle auto non sappiamo, noi organizziamo questi temporary shop solidali, per cui i nostri donatori con una donazione simbolica si portano a casa questo bene, e i soldi che noi raccogliamo li mandiamo al nostro ospedale pediatrico in Haiti, che è un'isola del quarto mondo che conoscerete tutti per quel terremoto disastroso del 2010, e quindi anche in questo caso nulla va sprecato e diamo vita ai nostri piccoli pazienti e salviamo 80.000 bambini all'anno, e quindi è un bellissimo circuito virtuoso. Siamo stati adesso al meeting di Rimini a raccontare questo progetto, ma non per farci belli, ma veramente per raccontare quanto gli sprechi, non solo nel settore alimentare ma anche nella logistica, possono essere chiamati in un altro modo, cioè ridare valore ai beni. E quindi è vero che quando uno perde un pacco non è mai bello, ma quando si sono fatto tutti gli sforzi per capire dove doveva
0: sarebbe
1: finire.
0: Ancora peggio che andasse distrutto poi.
1: Esattamente,
0: certo.
1: Quindi penso che sia un dovere della collettività darsi da fare, e quindi siamo personalmente molto fieri, nonostante è un lavoro mostruoso, ma è bellissimo.
0: Io sto cercando nel frattempo sui vostri social, non ho trovato se state documentando con dei video l'apertura di questi pacchi, perché magari sì, ma non li ho trovati, e oppure non si può, perché se no c'è il timore, magari, non so, sto pensando io, che il destinatario primario dica: ah, caspita, ma quello è il mio passeggino.
1: No, il destinatario primario ha un tempo per rivendicare il pacco, quindi diciamo che è fatto tutto secondo le regole.
0: Sarà stato rimborsato, si spera, dal spedizioniere?
1: Speriamo. Io non so come funzioni, ma diciamo che ci sono delle regole ben precise che la società di logistica deve seguire, e quindi nel momento in cui noi lo documentiamo, ma allora il nostro Instagram è fondazione_rava, e poi abbiamo anche Facebook, e abbiamo documentato sicuramente, ma magari un mese fa, l'apertura, perché abbiamo tante cose da raccontare, ma nulla è segreto, anzi vi invitiamo tutti a darci una mano.
0: Sì, immaginavo, è una battuta la mia, però è davvero interessante, potreste documentarlo, perché immagino susciti la curiosità di molti e non solo la mia. Sì. Lei parlava di Ucraina, parlava di Haiti, sì. Io ricordo, vado a memoria, ma mi sembra che da molti anni voi abbiate un particolare rapporto con Haiti, con la popolazione, i bambini di Haiti.
1: Sì, noi, allora, la fondazione è nata 25 anni fa dopo la morte di mia sorella Francesca, quindi io per una serie di il destino mi ha portato a conoscere questo paese che nei nostri libri di geografia non si studia in Italia, che è Haiti, che è tutt'altro, anche se evoca un paradiso caraibico, è tutt'altro, è un inferno sulla terra dove si sta consumando un olocausto silenzioso. Siamo tutti ovviamente pressati da notizie della stampa, di tutto quello che sta succedendo nel mondo, di guerre eccetera. Devo dire che Haiti ha un problema in più, nessuno ne parla. È un paese abbandonato da tutti, dove ancora i bambini muoiono di fame e di sete, e arrivano al nostro ospedale con malattie curabili nel nostro mondo. Il nostro ospedale non ha mai chiuso le porte, anche se c'è una gravissima guerra civile, perché è retto da dipendenti che sono tutti locali haitiani. Questa è la forza della fondazione, noi crediamo molto nel fatto di appoggiarci alle persone del posto, quindi i volontari ci sono o non ci sono, ma di fatto tutto funziona sempre rigorosamente, e noi facciamo formazione, quindi è molto bello che questi pacchi orfani, li abbiamo chiamati noi orfani, perché è un po' come riprendere i bambini che vivono nelle nostre case orfanotrofio nei paesi dell'America Latina. Anche questi pacchi sono orfani, ma poi ritrovano una loro vita. Ci è piaciuto molto fare questo paragone, perché alla fine solo se ci si sforza si può trovare un cambiamento. Nel nostro piccolo grande della Fondazione Francesca Rava, il nostro sforzo è non quello di fare la carità, ma di creare un cambiamento, e quindi con le aziende cerchiamo appunto di portare una visione nuova, e sono personalmente molto fiera, perché l'idea è venuta parlando tra me e Sonia Malaspina, che è la CEO dell'azienda GLS, col suo amministratore delegato Guido Bertolone, persone illuminate, persone che hanno accolto questa idea anche un po' pionieristica, ma che poi devo dire andrà avanti, perché l'onorevole Gadda già 10 anni fa ha portato avanti la legge antisprechi alimentari, e adesso sta cercando di portare avanti una legge che incentivi questo tipo di pratica, magari con delle agevolazioni fiscali. Noi lo facciamo senza agevolazioni fiscali, ma io penso con un impatto sociale e ambientale stupendo, perché io ho visto con i miei occhi questi passeggini arrivare, i materassi che servivano a casa famiglia, e gli apparecchi medicali che sono arrivati in Ucraina, quindi bello, molto bello.
0: Lo immagino. Allora verremo a trovarvi a Trezzano, ci mettiamo d'accordo, una volta verrò davvero. Sì. Grazie mille Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Io vi propongo
1: grazie
0: a lei un po' di James Blunt, e poi andiamo in Sicilia per un evento molto particolare, 1973.

Allora, un po' di notizie. Gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo, lo ha reso noto il Dipartimento del Tesoro americano. La decisione è stata adottata dal Dipartimento di Stato, era stata ampiamente annunciata questa misura all'inizio dell'anno, era rimasta però subordinata all'esame del Congresso. La rimozione dalla lista rappresenta un ulteriore passo nel processo di normalizzazione dei rapporti tra Washington e Damasco. E poi invece, per quanto riguarda altre notizie, ce ne sono che riguardano vari aspetti, anche dai giochi del Mediterraneo. Oggi sono arrivate delle belle medaglie e quindi il presidente della provincia di Taranto dice che queste gare di ciclismo rendono il territorio protagonista, no? Perché lo mettono effettivamente in rilievo, quindi una medaglia d'oro, una medaglia di bronzo nel pomeriggio.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 21.
2: Giornale Radio.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni

0: Anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 ed un minuto. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato che porterà piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature

0: temperature ancora elevate al sud, clima invece decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato che porterà piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al sud, clima invece decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Tut.
1: È l'una ed un minuto.
2: Giornale radio.
3: Meteo.
4: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:36. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.